0: guadagnare per riuscire a recuperare il vantaggio. Sono 3 milioni di voti che sono andati peraltro a un candidato Kuri, uno psicologo che dovrebbe esprimere insomma la sua preferenza di voto, così come gli altri 4 candidati. E insomma la partita è apertissima e la fotografia che esce da questo risultato è comunque quella di un Brasile spaccato in due. A voi.
1: Grazie a Stefania Battistini, naturalmente noi torneremo a collegarci con lei e a darvi ulteriori aggiornamenti. Altro dato che viene aggiunto dai media è il trionfo però della destra al Senato in Brasile, infatti il Partito Liberale di Bolsonaro sarà il primo gruppo nella Camera Alta. E l'Ucraina sotto le bombe dopo attacco russo su Kharkiv, un morto, raid su Kiev durante la visita del cancelliere Merz. Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk.
2: Gli Stati Uniti vogliono un trilaterale con Ucraina e Russia entro fine ottobre e noi siamo favorevoli. Zelensky non chiude la porta al dialogo, ma al contempo promette più attacchi sulle raffinerie russe di fronte alla nuova strategia di Mosca: colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti di Kiev, i data center, le reti mobili per costringere gli abitanti a lasciare la capitale. Per ora le ambasciate europee, inclusa quella italiana, fanno sapere che continuano a operare nonostante l'invito di Mosca ad abbandonare Kiev. L'ultimo drone si è scagliato sul ponte nord in pieno giorno con le auto in transito e mentre nella capitale era in visita il cancelliere tedesco Merz, che in dono ha portato 1 miliardo in aiuti militari. È proprio con la collaborazione di Berlino che Kiev sta creando nuovi intercettori di droni, quanto mai urgenti. Nel 2026 morti e feriti civili sono aumentati del 55% secondo un rapporto ONU. Dal Cremlino però nessuno scostamento dalla linea massimalista: colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, fa sapere il portavoce Pieskov, Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ed ora in Spagna, dove il primo ministro Sanchez potrebbe decidere oggi se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi il vertice delle forze sinistre che sostengono l'esecutivo. La destra si vede invece già al governo e apre all'alleanza con Vox. E torniamo in Italia, ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio. Nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel.
3: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca: potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, morto ieri in un ospedale a Napoli dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata. Sindaca per ricostruire l'accaduto. Il delitto di Garlasco: i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista a TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano: per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. E chiudiamo con lo sport. Formula 1: Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli Hamilton. Il MotoGP Marquez vince in Giappone davanti a Martine Bezzecchi, con Bastianini quarto. National League: Italia-Turchia stasera a Bologna, la sfida decisiva per il CT turco Montella. Una sconfitta potrebbe infatti stati la panchina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3 ore. Vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

should I, my friend?

E questa era The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd, uno dei brani più emozionanti di The Dark Side of the Moon, un album storico dei Pink Floyd del 1973. Una curiosità, quella voce che avete sentito in questo brano iconico, una voce straordinaria, non è sicuramente di un membro della band, ma di Claire Torrey, chiamata proprio in studio quasi all'ultimo momento. David Gilmour e gli altri le chiesero semplicemente di usare la voce come uno strumento, senza parole, lasciandosi trasportare dalla musica, e quello che ne uscì, appunto, è diventato uno dei momenti più iconici della storia del rock. Le 2:10 minuti, ben ritrovati nella notte sicura di Raiso Radio con Maria Cristina Manca e Adriano Lippi alla parte tecnica. Intanto torniamo in autostrada perché abbiamo diversi aggiornamenti. Ripartirei proprio dagli aggiornamenti che interessano l'autostrada del Sole, perché da poco vengono segnalati un paio di incidenti. Intanto quello in A1 tra Fidenza e il Bivio, A1 a 15 Parma La Spezia verso sud Bologna, è segnalato al chilometro 92, vede coinvolto un camion e un'autovettura. È un invito alla prudenza perché non ha effetti sulla viabilità. Nel frattempo però dobbiamo dare anche notizia di un incidente avvenuto in A13, la Bologna-Padova. In realtà vedo due segnalazioni: uno al chilometro 88 Boara Monselice verso Padova, l'altro all'89 600 Monselice Terme Ugane, sempre in carreggiata nord verso Padova. Non so se sono due distinti incidenti, magari appunto a poca distanza, ma vengono segnalati uno all'88 e l'altro all'89 600. Siamo sulla A13 Bologna Padova. Ricordiamo che c'è sempre questo incendio segnalato in Autosole. Fate attenzione tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e il nodo A1 Cerrafragola, incendio indicato al chilometro 749. Questi sono gli aggiornamenti che ci arrivano tra poco. Tra l'altro ricorderemo anche le varie chiusure, non sono tantissime, ma sicuramente ribadiremo quelle che sono le principali segnalazioni che ci parlano di chiusure notturne per lavori. Torno un attimo a dare un'occhiata anche alla viabilità ordinaria. Intanto vedo che non cambia la situazione sulla statale 142 Biellese. Il traffico resta bloccato per un incidente tra Borgo Manero e Oleggio Castello. Traffico bloccato per un incidente al chilometro 48 600, ed è bloccato in entrambe le direzioni, non risultano percorsi alternativi suggeriti. Siamo sulla statale 142 Biellese.

E questa è Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, uno dei grandi simboli del pop degli anni Ottanta, uscita nel 1987, scritta tra l'altro dagli stessi autori di I Will I Know, George Merrill e Shannon Rubicam, è diventata una delle canzoni più amate di Whitney e uno di quei brani da ballare per eccellenza. Questa è la notte sicura di Raiso Radio, sono le 2:29 minuti, tra poco ascolteremo la Top 20 Radio Corriere con Fabrizio Casinelli, ascolteremo la classifica dalla decima posizione fino alla prima, quindi scopriremo chi è in vetta alla classifica. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti, ritorniamo in autosole tra Fidenza e Bivia 1 a 15, Parma La Spezia verso Bologna, incidente al 92, un camion e un'autovettura coinvolti in questo incidente, non abbiamo naturalmente effetti per la viabilità. Ricordiamo il tratto chiuso tra Rioveggio e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, con riapertura fissata per le 6. Abbiamo poi i pedoni ancora segnalati sulla Bologna-Padova, Bologna-Arcoveggio, Bologna-Interporto verso Padova, siamo al chilometro 4200, poi ricordiamo che in A13 abbiamo due incidenti, uno al chilometro 88, entrambi sono in direzione nord verso Padova, quindi uno all'88 Boara-Monselice, coinvolto un camion, l'altro all'89600 Monselice Terme Eugane e ripeto direzione nord. Tra l'altro la 13 è chiusa questa notte per lavori tra Padova Industriale e il bivio con la 4 Torino Trieste verso Padova, con riapertura segnalata intorno alle ore 5 di oggi 5 ottobre 2026. È ancora segnalato l'incendio in autosole, fate attenzione al 749, siamo nel tratto Noda 1 Villa Literno Pomigliano, Noda 1 Cerra Fragona, attenzione all'incendio al 749, arriva Geolier con Achille Lauro e poi Top 20 Radio Corriere.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Prontissimi anche oggi con la classifica, la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del Radio Corriere TV. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 per Juliet Bresce, serenamente. Oggi andiamo a scoprire le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 1, posizioni redatte, perché la classifica è redatta interamente dagli amici di Airplay, i 20 brani più ascoltati, più suonati dalle radio nella scorsa settimana. Partiamo subito con la musica, numero 10 questa settimana, Annalisa e Madame Amica.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo la settimana prossima, torniamo con la vostra classifica, la classifica del Radio Corriere TV. Vi ricordo, online ogni lunedì alle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliate il vostro settimanale di riferimento. Noi ci sentiamo fra 7 giorni, un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica italiana del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della RAI dal 1925.
2: Le 2:41 minuti, abbiamo ascoltato la top 20 Radio Corriere, i primi 10 classificati con Fabrizio Casinelli. Adesso torniamo in strada, intanto diamo la fine di questa segnalazione che riguardava l'Autosole. È stato spento l'incendio tra il nodo 1 Villa Literno Pomigliano e il nodo 1 Cerra Fragola, incendio spento quello che era segnalato al 749. Questa è l'unica novità, diciamo, l'unico aggiornamento. Ricordiamo ancora i due incidenti in A13, Boara Monzè direzione Padova all'88, coinvolto un mezzo pesante, altro incidente all'89 600, sempre in direzione nord, Monselice, Terme Eugane, quindi in direzione di Padova. E adesso siamo arrivati all'appuntamento con la musica live. Questa notte abbiamo un menù ricchissimo, Pino Daniele, i Coldplay, ma subito per voi Zucchero.

E con Pino Daniele abbiamo chiuso lo spazio dedicato alla musica live qui su Rai Isoradio. Tra poco l'appuntamento con l'informazione. Intanto ha risolto l'incidente in A1, Fidenza Bivio a 15 verso Bologna, incidente risolto. Noi ci ritroviamo dopo il giornale radio.

T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sei.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Le elezioni per il presidente in Brasile: si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Al primo turno Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, mentre il presidente uscente progressista Lula si è fermato al 45%. L'affluenza è stata del 79%. Nella notte, doppio attacco russo in Ucraina, Kharkiv, almeno un morto e 6 feriti. Nella regione di Poltava colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Bombe su Kiev invece durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, colpito ancora il ponte Nord. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha dichiarato, se non fermiamo Mosca prima o poi attaccherà anche noi. Il presidente Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti vogliono nuovi colloqui a 3 nel mese di ottobre. Intanto un rapporto dell'ONU rivela che nel 2026 sono stati finora 15.000 i morti e feriti causati dalla guerra, registrati anche livelli di stupri da parte dei russi definiti agghiaccianti dalle Nazioni Unite. In Spagna non si ferma la protesta contro la crisi abitativa e nel Partito Socialista cresce la pressione sul premier Sanchez per il voto anticipato.
3: In Spagna sono ore decisive. Il premier socialista Sánchez dovrebbe sciogliere oggi la riserva sulla possibilità di convocare elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì dei due decreti sulla casa e le grandi manifestazioni di sabato a sostegno del diritto all'abitazione. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando ministri e dirigenti socialisti. Una parte consistente del suo partito guarda già alla prima data utile, il 29 novembre, nella speranza che le mobilitazioni sulla casa possano rafforzare la posizione del governo. Ma Sánchez deve fare i conti anche con i sondaggi. La maggior parte indica oggi una destra in vantaggio in caso di elezioni. Mentre la politica riflette sul da farsi, in piazza continua il presidio del sindacato degli inquilini. Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende allestite per la protesta. Ora stanno valutando la possibilità di organizzare uno sciopero generale, coinvolgendo anche le principali sigle sindacali che finora non si sono pronunciate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Italia oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio. Il taglio da 6,1 centesimi lascerà il posto alle accise mobili, una situazione che potrebbe portare a un rialzo dei prezzi nonostante i ribassi degli ultimi giorni dovuti al price cap, il tetto imposto da alcune compagnie petrolifere. Garlasco, dopo un lungo silenzio, parlano in televisione i genitori di Chiara Poggi.
4: In quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa l'informazione che due test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo? È questo uno dei punti sui quali sono al lavoro i pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase afferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La morte dell'operaio abbandonato a Caivano, in corso le indagini per appurarne le circostanze, è probabile si tratti dell'ennesimo incidente sul lavoro.
5: Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato trovato venerdì pomeriggio dai soccorritori del 118, avvertiti da sconosciuti, nella periferia di Caivano, entroterra di Napoli, con diverse fratture compatibili con una caduta da una certa altezza, e poi morto sabato all'ospedale del Mare di Napoli. Fino alla fine di settembre aveva ricevuto l'indennità di disoccupazione. Risulta un'assunzione dal 1 ottobre presso un'azienda di Caivano, ma la moglie Carmela afferma di non esserne a conoscenza. Il legale della famiglia, Francesco Petrucci, Peruzzi al microfono di Enzo Perone sottolinea che il luogo in cui è stato abbandonato Calignano è lontano dal cantiere in cui stava lavorando.
0: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
5: Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord, che ha disposto l'autopsia e il sequestro del cellulare di Calignano. Si sta cercando anche di identificare chi ha chiamato i soccorsi. La moglie di Calignano, che lascia anche due figlie, non riesce a darsi pace per le circostanze della morte del marito.
6: Si è caduto, perché non l'hanno soccorso subito?
5: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Lo sport, Formula 1, Verstappen, Red Bull trionfa al Gran Premio del Bahrain, Antonelli su Mercedes arriva secondo ed è sempre più vicino alla vittoria del mondiale. Terzo Hamilton, quarto Leclerc, sulle due Ferrari penalizzati in avvio di gara dalla scelta delle gomme. Calcio, Nations League, stasera Bologna in campo, l'Italia contro la Turchia di Vincenzo Montella. E tutto ora torna a Stereonote Brasil.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Prince, dopo il giornale radio ci ritroviamo, questa è la musica di Raiso Radio nella notte sicura con Maria Cristina Manca e Adriano Lippi alla parte tecnica. Ci ritroviamo alle 3:10 minuti, intanto torniamo in strada e diamo un'occhiata a quello che accade in autostrada. In questo caso parliamo di un incidente, una novità, è da poco avvenuto sulla A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campengine, siamo nel tratto più a nord dell'autostrada del Sole. E l'incidente è segnalato al chilometro 127 direzione nord verso Milano. La nota ci parla del tamponamento tra due autovetture. Vi avevo già dato la soluzione di quello invece tra Fidenza e la 15 verso Bologna. Torniamo invece ad aggiornare la Bologna-Padova, perché qui vedo che la situazione non cambia. Rimangono questi due incidenti segnalati entrambi in direzione nord verso Padova. Di uno ne abbiamo dettagli, infatti questo tra Boara e Monselice al chilometro 88 vede coinvolto un mezzo pesante. Non abbiamo invece dettagli per l'altro incidente all'89 600, qui siamo tra Monselice e Terme Ogane, appunto sempre in direzione nord verso Padova. Chiusa la 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, la riapertura è fissata per le ore 6, chiusa anche la A9 Lainate Como Chiasso in direzione sud, con riapertura fissata verso le 5 di questa mattina, di oggi 5, lunedì 5 ottobre, Lago di Como, Como Centro, verso Lainate, tratto che verrà riaperto alle 5. Sulla 26 abbiamo un tratto chiuso per un passaggio di un trasporto eccezionale tra Arona e la statale 34 del Lago Maggiore in direzione nord verso Gravellona Toce. Tra l'altro è chiusa anche la stazione di Baveno, sempre sulla 26 in entrata verso Genova Voltri, in uscita provenendo da Gravellona Toce, fino alle 4, sempre per un passaggio di un trasporto eccezionale. Quindi la stazione di Baveno e il tratto Arona Bivio, statale 34 del Lago Maggiore verso Gravellona Toce, sono chiusi fino alle ore 4. Anche il tratto, appunto, dovrebbe riaprire intorno alle 4. Torniamo in A13, ma per darvi conto della chiusura anche in questo caso per lavori, attiva fino alle 5 di questa mattina il tratto chiuso della Bologna-Padova, Padova Industriale Bivio A13 A4 in direzione nord verso Padova. Diamo ancora un'occhiata agli altri tratti chiusi, quello della 23 per esempio, abbiamo Gemona-Soppo-Carnia verso Tarvisio, tratto chiuso fino alle ore 6, è chiusa anche l'autosole tra Rioveggio e il Bivio A1 variante di Valico, direzione nord Bologna, in questo caso la riapertura è fissata per le 6. Questi gli aggiornamenti, intanto lì dove vi ho segnalato questo incidente che vede coinvolte due autovetture in un tamponamento, arriva scorta veicoli, quindi si stanno scortando le vetture per rallentare in qualche modo coloro che sono lì in prossimità dell'incidente. Reggio Emilia, Terre di Canossa Campengine verso Milano, ricordiamo l'incidente al chilometro 127. E allora adesso torniamo alla musica, cambiamo decisamente atmosfera con due voci straordinarie della musica italiana. Parliamo di Mina e di Riccardo Cocciante, la loro Questione di Feeling, un duetto del 1985 diventato un vero classico.

Republic e Tiziano Ferro con No Vacancy su Raiso Radio, le 3:27 minuti, ben ritrovati. Viaggiamo verso l'appuntamento con l'informazione delle ore 4, che ritroveremo appunto come ogni clock che noi abbiamo. Poi naturalmente saremo insieme fino alle 5. Maria Cristina Manca, Adriano Lippi alla parte tecnica. Intanto diamo la notizia della soluzione dell'incidente sulla Bologna-Padova, incidente che era indicato all'89-600. Monselice Terme Ogane verso Padova, però rimane ancora l'invito alla prudenza per l'altro, sempre in direzione nord Padova, quello tra Boara e Monselice, il chilometro è l'88. Nell'incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Torniamo invece in A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso nord Milano, l'incidente al 127, si tratta di un tamponamento tra due autovetture e si stanno scortando le autovetture per raggiungere il luogo dell'incidente, per rallentare la circolazione, per appunto andare a soccorrere magari chi è rimasto coinvolto in questo incidente. Queste le notizie al momento. 348 103 1010. Saluto da Aosta Massimo, che ci invia un messaggio e saluti. E allora che facciamo? Torniamo alla musica con un brano, mi fa piacere riascoltare ogni tanto Antonella Ruggero, insomma faceva parte di Mattia Bazzar, lo sappiamo, la voce ce ne sono state tante negli anni, ma lei è la numero uno. Amore lontanissimo, questo è il brano che ci andiamo ad ascoltare.

Meraviglioso Lucio Dalla con Reboot, un brano del 1985 contenuto nell'album Bugie, una canzone fatta di ricordi, immagini di un'Italia che non c'è più e di quel cavallo leggendario che diventa quasi il simbolo di un tempo che corre e cambia. E Dalla, come sempre, riesce a raccontare tutto con quella sua poesia un po' visionaria. Insomma, ci resta e ci manca tanto, ma ci restano almeno questi capolavori. Le 3:41 minuti, siete in ascolto di Rai Radio in diretta nella Notte Sicura con Maria Cristina Manca, con Adriano Lippi alla parte tecnica. Voglio salutare Massimo perché ci ha inviato un vocale poco fa, partito da Biategrasso, diretto a Saint-Tropez. E ci ascolta, saluta tutti i suoi amici, i suoi colleghi camionisti e saluta noi di Isoradio che gli facciamo compagnia. Grazie Massimo, buon viaggio e buon lavoro. Attenzione ai pedoni ora sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 5 quartiere Lame e il 6 Castelmaggiore in direzione sud verso la Bologna Taranto. Pedoni avvistati all'altezza del chilometro 13. Torniamo in autosole perché vi avevo parlato di questo incidente, continuiamo a parlare dell'evoluzione di questo incidente tra Reggio Emilia, Terre di Camossa Campeggine verso Milano. Ricordiamo, due le auto coinvolte in un tamponamento, arrivano le code, probabilmente adesso il traffico si intensifica, è un po' più intenso, ci sono tanti che partono proprio a quest'ora e quindi si sono formate code tra Terre di Canossa Campeggio e Reggio Emilia in direzione sud verso Bologna. Adesso ci sentiamo Bruno Mars.

Questa era Ebony and Ivory, lo storico duetto del 1982 tra Paul McCartney e Stevie Wonder. Il titolo richiama i tasti bianchi e neri del pianoforte, utilizzati come metafora della convivenza tra persone diverse. Un grande successo, ma soprattutto un messaggio di armonia che ancora oggi conserva tutta la sua forza. 348 103 1010, voglio salutare Piero che è partito da Pomezia, la Pontina, la statale 148 più il raccordo, dice tutto tranquillo, al momento non ci sono disagi. Salutiamo anche Marco in viaggio verso Fondi, nottata tranquilla, buon lavoro. E questi siete voi, 348 103 1010. Ancora code per incidente in A1, Terre di Canossa Campeggio in Reggio Emilia verso Bologna, e sono le uniche code presenti sulla nostra rete viaria per l'incidente al 127 che vede coinvolte due autovetture in un tamponamento. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pezzosi in apertura alla politica. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale Stabilicum. Il voto è previsto per domani sugli articoli 1 e 2 e poi dopodomani sul terzo. Giovedì il voto finale in cui le minoranze chiederanno lo scrutinio segreto. Ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capilista bloccati. Per la Premier un voto contrario si tradurrebbe nelle immediate dimissioni del governo. E ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio. Nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel. Caro carburanti è in cima all'agenda di governo.
3: Il peso delle incognite geopolitiche sui mercati dell'energia e in particolare la libera circolazione a Hormuz. Giorgia Meloni ne discute al telefono con il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Il colloquio si sofferma anche sulla cooperazione bilaterale con l'Italia. Intelligenza artificiale e data center, energia e aerospazio sono i settori della collaborazione che i due leader rinnovano l'impegno a rafforzare. La Premier volerà a Riyadh in Arabia Saudita a fine mese per il vertice Unione Europea-Golfo, asse fondamentale, pensa la Presidente del Consiglio, sia per garantire stabilità nella regione che per la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa e in Italia. E sempre sul fronte internazionale, Giorgia Meloni riceverà oggi pomeriggio a Palazzo Chigi l'omologo sloveno, domani il Presidente della Repubblica di Lituania. All'ordine del giorno il rafforzamento della sicurezza comune e della difesa in ambito NATO. Non bisogna rispondere alle provocazioni di Mosca, ma lavorare per una de-escalation, la linea ferma del governo italiano. Federica Ionta, GR1.
2: E manovre economiche e alleanze sono anche al centro del dibattito tra i partiti.
4: Continuare ad abbassare le tasse e dialogare sulla flessibilità con Bruxelles. Questa è la linea di Fratelli d'Italia per sostenere salari, potere d'acquisto e imprese. Giovanni Donzelli.
5: Le responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese, a differenza della sinistra che pensa soltanto a sprecare denaro e tassare gli italiani.
4: La Lega chiede coraggio ad una manovra che guardi, anche con l'aiuto delle grandi banche, in particolare alle nuove generazioni. Per Forza Italia, che dice no all'apertura di Renzi e che replica il centro è uno e siamo noi, bisogna continuare ad aiutare famiglie e imprese. Dalla Leopolda Matteo Renzi ricorda gli alleati: uniti si vince, divisi si perde, quindi l'auspicio che il campo largo includa anche altre forze progressiste. L'avversario spiega il governo Meloni, che in 4 anni non ha fatto nulla, attacca il PD. Marco Sarracino.
6: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
4: Nell'anniversario di nascita dei 5 Stelle l'affondo di Beppe Grillo ad un movimento che accusa è diventato strumento di arricchimento personale. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta, la replica di Giuseppe Conte che insiste nel criticare il governo sulle spese militari. Alessandra Allegra, GR1.
2: In Brasile per l'elezione del presidente si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ottiene il 47%, mentre il presidente uscente progressista Lula si ferma al 45%. Trionfo della destra al Senato, il partito liberale di Bolsonaro sarà il primo gruppo nella Camera Alta. Un risultato inatteso ha messo a caldo un Lula ottantenne che si dice però fiducioso di ribaltare l'esito al ballottaggio. Per il candidato trampiano questo voto segna invece la fine del partito del presidente uscente. Ucraina sotto le bombe, doppio attacco russo nella notte su Kharkiv, un morto. Raid invece su Kiev durante la visita del cancelliere Merz. Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk. Combatteremo anche per lo 0,01 del territorio. Rapporto shock invece dell'ONU nel 2026, 15.000 i civili uccisi o feriti dai russi. Spagna, oggi il primo ministro Sanchez potrebbe decidere se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo. La destra si vede invece già al governo e apre all'alleanza con Vox. E torniamo in Italia con la cronaca. Incidente mortale in provincia di Bari. Una donna di 60 anni è stata investita e uccisa sulla provinciale 34 tra Bisceglie e Corato. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. I carabinieri indagano per identificare il veicolo e ricostruire la dinamica. E a Milano una donna di 75 anni è morta nell'incendio del suo appartamento dove viveva sola. I vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno 3 bombole di ossigeno sanitario, una delle quali incendiata. Per il fumo, gli abitanti del piano superiore sono stati fatti uscire dal palazzo. E potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto ieri in un ospedale a Napoli dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata. Si indaga per ricostruire l'accaduto. E tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna, che è riuscito a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno. L'aggressore si è poi suicidato gettandosi dal 10° piano. Madre e bambina stanno bene, la donna non aveva mai presentato denunce contro il compagno. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano: per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. Tempo ancora stabile, in arrivo però un netto cambio. Nella mattinata sole, clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Preambolo di forte peggioramento atteso domani, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio, in estensione al resto d'Italia nei giorni successivi. E al via la settimana dei premi Nobel, che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11.30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
0: Tra poche ore sapremo a chi andrà il Nobel 2026 per la medicina. Le maggiori chance di vittoria, secondo gli esperti, ce l'hanno scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste, come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci anti-obesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Martedì Nobel per la fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce, con i cosiddetti mantelli dell'invisibilità. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre, con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti: il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove, malgrado la guerra in Ucraina, gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport e Formula 1. Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli Hamilton. Nel MotoGP Markets vince in Giappone davanti a Martine e Bezzecchi, con Bastianini quarto. National League stasera Bologna, Italia, Turchia. Una sfida decisiva soprattutto per il CT turco Montella. Una sconfitta potrebbe infatti costargli la panchina. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. La linea torna alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Ben ritrovati, la notte sicura di Reso Radio. Questa era The Ladies Tramp, nella splendida versione di Tony Bennett e Lady Gaga, un brano del 1937 diventato un classico soprattutto grazie a The Voice, Frank Sinatra, che ne fece uno dei suoi cavalli di battaglia. Tony e Bennett e Lady Gaga lo riprendono nel 2011 con quella complicità e quell'ironia che fanno pensare proprio al grande Frank, uno swing irresistibile per una canzone che non ha perso un grammo del suo fascino. E questo era l'appuntamento, come sempre alle 4, dopo l'appuntamento con l'informazione, il brano jazz per riprendere a viaggiare insieme nella notte sicura di Rai Radio. Possiamo già dire verso il nuovo giorno. Maria Cristina Manca con voi e Adriano Lippi alla parte tecnica. Noi torniamo subito in strada perché ci sono diversi aggiornamenti. Intanto ripartirei proprio da una novità che riguarda la tangenziale nord di Milano. È avvenuto un incidente, è il chilometro del 2400, peraltro il veicolo coinvolto è in fiamme, il traffico prima era temporaneamente bloccato ma è stato poi sbloccato. Rimane comunque la segnalazione di incidente con un veicolo in fiamme tra Sesto San Giovanni e Sesto San Giovanni Sud, Cologno Monzese, in direzione della tangenziale est di Milano. E questa è la novità che riguarda la tangenziale nord di Milano. Restiamo comunque nei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, perché dalla viabilità ordinaria ci arriva una segnalazione che ci parla di un altro incidente sulla statale 7 bis diramazione di Villa Literno. Si registrano rallentamenti per incidente all'altezza della rotatoria Casaluce in direzione di Teverola, statale 7 bis di terra di lavoro. Siamo al chilometro 1.500. E torniamo intanto in autostrada perché vediamo che ci sono diverse riaperture da tratti chiusi nella notte per lavori. Intanto è stata riaperta, resta chiusa l'uscita di Saravalle Scrivia provenendo da Genova con riapertura fissata alle ore 6, e mentre l'entrata ricordiamo che resterà chiusa fino al prossimo 15 novembre. Diamo poi un'occhiata anche a Ronco Scrivia, l'entrata è stata riaperta, siamo sempre in A7, la Milano-Genova, riaperta anche la stazione di Busalla che era chiusa in direzione di Milano. Resta chiuso il tratto però, quello tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. La riapertura alle 6. È chiusa la Lainate Como Chiasso, l'autostrada 9, lago di Como, Como Centro verso sud Lainate, la riapertura in questo caso alle 5, mentre è stato riaperto il tratto della 26, lì dove c'è stato questo passaggio di un trasporto eccezionale, tratto di nuovo percorribile, quello tra Arona e Bivia 26, statale 34 del Lago Maggiore in direzione nord. Andiamo anche a dare la riapertura della stazione di Baveno, sempre per lo stesso motivo, anche in questo caso la chiusura riguardava un passaggio di un trasporto eccezionale, e anche in questo caso però diamo la riapertura della stazione di Baveno, che era chiusa sia in entrata che in uscita verso Genova-Voltri. Torniamo in autosolo, e dove ci sono ancora code per incidente, terre di Canossa Campeggine, Reggio Emilia verso sud Bologna. Ricordiamo l'incidente al chilometro 127, vede coinvolte due vetture in un tamponamento. Riaperta invece l'autostrada del sole tra Rio Veggio e il Bivia 1 variante di Valico direzione nord Bologna, riaperta in anticipo rispetto alla previsione che era fissata per le ore 6. E ancora chiusa la 23 tra Gemona Soppo e Carnia verso Tarvisio, la riapertura è fissata alle ore 6, resta chiuso il tratto della 13 Bologna-Padova fino alle ore 5, quello tra Padova Industriale e Bivia 13 a 4 verso Padova, tratto che resta chiuso fino alle 5. Restiamo in A13 perché vi ricordiamo che c'è questo invito alla prudenza per un incidente tra Boara e Monselice verso Padova. Nell'incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante al chilometro 88. Ci spostiamo in A16 Napoli-Canosa perché ricordiamo che, diamo proprio una notizia come novità perché viene inviata alle 4:06, quindi sì, la presenza di un cane. Attenzione, quindi tra Grotta Minarda e Benevento potreste trovare questo cane magari spaventato, quindi siate prudenti verso Napoli al chilometro 79.

Le 4:26 minuti, ben ritrovati verso il nuovo giorno, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità, e ripartiamo dalle informazioni che via via ci arrivano, e soprattutto per quanto riguarda le chiusure e le eventuali riaperture. Abbiamo dato già la riapertura del tratto della 26, dove passava un trasporto eccezionale, e della quello tra Arona e la statale 34 e verso Gravellona Toce, e abbiamo dato anche la riapertura della stazione di Baveno, che era rimasta chiusa fino alle 4, sempre per lo stesso motivo, per un passaggio di trasporto eccezionale. Torniamo però a dare un'ultima occhiata proprio agli ultimi aggiornamenti. Intanto un invito alla prudenza: attenzione sulla 4 Torino Trieste, tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, vengono avvistati dei pedoni all'altezza del chilometro 129, si muovono tra il 126 e il 129. Pedoni anche sulla Bologna-Padova, tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto verso Padova, anche in questo caso si spostano tra lo 0600 e il 3. E pedoni ancora, ma quanti siete a camminare lungo l'autostrada? Molto pericoloso, tra l'altro, a quest'ora, in entrata a Cormano vengono segnalate altre persone al 129 e 900. Allora, al 348 103 1010, intanto ci chiedete, Giuseppe ci chiede se il casello di Genova Bolzaneto venendo dalla 10 è aperto, e ci augura una buona giornata. Mentre Massimo ci chiede dell'incidente di Reggio Emilia, Terre di Canossa, vuole sapere la direzione. Dunque, allora ripartiamo proprio da queste vostre richieste. L'incidente è in direzione nord. Praticamente l'incidente è tra Reggio Emilia e Terre di Canossa a Campegine, in direzione nord, e vede coinvolte due auto in un tamponamento. Ma effettivamente la coda Autostrade per l'Italia ci invia una segnalazione che ci parla di una coda praticamente nel tratto successivo, ma in carreggiata sud. Non vorrei che fosse un refuso, vediamo un po' se riusciamo a contattare gli amici di Autostrade per l'Italia, perché effettivamente la coda la dà tra Terre di Canossa Campeggio nel Reggio Emilia e nella carreggiata opposta in direzione sud Bologna. Non capisco perché ci deve essere sicuramente un errore. Dunque, queste quindi sono le vostre richieste. Non mi sembra ci siano altre novità sulla nostra rete viaria, e allora tornerei a parlare del successo veramente, oserei dire planetario, di Giorgia, che ha concluso proprio l'ultima data del suo tour a Milano. Chiude proprio all'Unipol Dome di Milano il suo Last Call, la coda autunnale del tour legato all'album G, no? Davanti a un palazzetto veramente esaurito. È stata una serata evento, e la cantante romana l'ha affrontata da padrona assoluta del palco, accompagnata da una band di 11 elementi, da un quartetto di archi, e all'inizio è affidato alle luci, al ritmo e al lato più pop dello spettacolo, con Giorgia in abito rosso scintillante, ma insomma bastano poche canzoni perché arrivi il primo momento da brividi, cioè quello di Gocce di Memoria, e poi naturalmente tutto il suo repertorio con tanti ospiti sul palco, e a cominciare da Irama, che la raggiunge sul palco per Buio in un duetto intenso, mentre Emma arriva per Il ricordo di un amore di Pino Daniele. E quindi mi sembra poi che c'è stato anche con Annalisa un altro duetto meraviglioso su un brano di Adele. È stata veramente una grande serata, e insomma l'apice emotivo però arriva però con Di Sole d'Azzurro, uno dei brani più struggenti del suo repertorio. Diventa il punto in cui voce, pubblico e memoria sembrano davvero incontrarsi. E allora andiamocela a scrittire, va? Di Sole d'Azzurro.

Max Pezzali con Le Ali, le 4:43 minuti, ben ritrovati verso il nuovo giorno, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità, Maria Cristina Manca, Adriano Lippi alla parte tecnica, alle 5 l'appuntamento con l'informazione e poi percorreremo l'ultima mezz'ora insieme. Dunque, intanto una novità riguarda l'autostrada A12 nel tratto toscano. C'è un incidente ora al chilometro 121, siamo tra Massa e Versilia, direzione Livorno. È appena avvenuto, non abbiamo naturalmente nessuna conseguenza per la viabilità, mentre possiamo dare la soluzione di quello che accadeva sulla tangenziale nord di Milano. C'era un incidente e un veicolo in fiamme che era rimasto coinvolto in questo incidente. Ebbene, il veicolo in fiamme al chilometro 2400 tra Sesto San Giovanni e Sesto San Giovanni Sud è stato spento e quindi risolto anche l'incidente sulla statale 7 bis di ramazione di Villa Literno, dove si registravano dei rallentamenti all'altezza di rotatoria Casaluce in direzione della statale 7 bis di Terra di Lavoro. Torniamo in autostrada, diamo un'occhiata a quello che accade. Intanto attenzione ai pedoni segnalati sulla 4 Cormano, Viale Certosa verso Torino, pedoni che si muovono tra il chilometro 126 e il 129. C'è infatti una safety car proprio che sta viaggiando per soccorrere queste persone che sono lì nel tratto che vi ho appena detto. Riaperta la 7, la Milano-Genova, il tratto torna percorribile, quello tra Genova-Bolzaneto e Busalla direzione Milano, riaperto in anticipo devo dire perché la previsione era fissata per le ore 6. Resta chiusa invece la 9 Lenate-Como-Chiasso tra il Lago di Como e Como Centro verso Lenate. La riapertura dovrebbe avvenire intorno alle ore 5, mentre alle 6 di questa mattina dovrebbe riaprire l'uscita di Serravalle Scrivia, chiusa provenendo da Genova, mentre per quanto riguarda l'entrata verso Milano, questa è una chiusura che si protrarrà fino al prossimo 15 novembre. Diamo un'occhiata poi all'incidente in Autosole, vediamo che è ancora segnalato in direzione nord, Reggio Emilia, Terre di Canossa, Campeggine verso Milano, incidente al 127 che ricordiamo vede coinvolte due vetture in un tamponamento. Non ci sono code, non ci sono effetti per la viabilità. Resta chiusa ancora la 23 Palmanova Tarvisio tra Gemone Osopo e Carnia verso Tarvisio, la riapertura è fissata per le ore 6. E resta chiusa anche la 13 tra Padova Industriale e Bivia 13 a 4 verso Padova con riapertura alle 5. Ricordiamo poi che sulla 13 c'è anche la segnalazione di incidente che riguarda il tratto Boara-Monselice verso Padova. In questo incidente al chilometro 88 è rimasto coinvolto un mezzo pesante.

Sono le 4:55 minuti e davvero manca poco all'appuntamento con l'informazione. Diamo un'occhiata rapida se abbiamo magari qualche novità da raccontarvi o sono in aggiornamento. Vedo che è stato riaperto il tratto della 9 Lenate Como Chiasso, ecco, questo è un aggiornamento che possiamo fornire. Tratto di nuovo percorribile tra Lago di Como e Como Centro, direzione sud verso Lenate. L'appuntamento con l'informazione ci arriviamo ascoltandoci Raff.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, le elezioni per il presidente in Brasile, si andrà al ballottaggio, al primo turno Flavio Bolsonaro. Il figlio di Jair ha ottenuto il 47% dei voti, mentre il presidente uscente progressista Lula si è fermato al 45%, affluenza del 79%. È un risultato inaspettato, ora inizia un'altra campagna elettorale. Le parole di Lula: vinceremo, nessuno più di noi può offrire un futuro al Brasile, il commento di Bolsonaro. Sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
3: Certo, si va al ballottaggio il 25 ottobre, sono 3 milioni di voti di differenza che Lula deve guadagnare per riuscire a recuperare il vantaggio. Sono 3 milioni di voti che sono andati peraltro a un candidato Cury, uno psicologo che dovrebbe esprimere insomma la sua preferenza di voto, così come gli altri 4 candidati. E insomma la partita è apertissima e la fotografia che esce da questo risultato è comunque quella di un Brasile spaccato in due. A voi.
2: In Spagna oggi il premier Sanchez potrebbe decidere se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre la destra si vede già al governo e apre all'alleanza con gli estremisti di Vox. Nella notte doppio attacco russo in Ucraina, a Kharkiv almeno un morto e 6 feriti, nella regione di Poltava colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 persone senza elettricità. Bombe su Kiev invece durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, colpito ancora il ponte Nord. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha dichiarato, se non fermiamo Mosca prima o poi attaccherà anche noi. Il presidente Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti vogliono nuovi colloqui a 3 nel mese di ottobre. Intanto un rapporto dell'ONU rivela che nel 2026 sono stati 15.000 i morti e i feriti finora causati dalla guerra, registrati anche livelli di stupri da parte dei russi definiti agghiaccianti dalle Nazioni Unite. In Italia la legge elettorale, oggi il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli dello Stabilicum, il voto è previsto per domani e dopodomani, giovedì, il voto finale in cui le minoranze chiederanno lo scrutinio segreto, ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capilista bloccati. Per la premier un voto contrario si tradurrebbe nelle immediate dimissioni dell'esecutivo. Oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio, il taglio da 6,1 centesimi lascerà il posto alle accise mobili, una situazione che potrebbe portare a un rialzo dei prezzi nonostante i ribassi degli ultimi giorni dovuti al price cap, il tetto imposto da alcune compagnie petrolifere. Garlasco, dopo un lungo silenzio, parlano in televisione i genitori di Chiara Poggi.
4: In quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa l'informazione che 2 test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo? È questo uno dei punti sui quali sono al lavoro i pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase afferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Torino una donna si è salvata dal tentativo di ucciderla del compagno. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne l'ha strangolata fino a farle perdere i sensi. Poi si è ucciso lanciandosi dal 10° piano nonostante le urla dei vicini che tentavano di farlo desistere. Gli stessi vicini sono entrati nell'appartamento dove la 31enne si stava poi riprendendo e le hanno prestato soccorso. In casa c'era anche la figlia di appena un anno. Lo sport, Formula 1, Verstappen, Red Bull trionfa al Gran Premio del Bahrain, Antonelli su Mercedes arriva secondo, sempre più vicino alla vittoria del mondiale. Terzo Hamilton, quarto Leclerc, sulle due Ferrari penalizzati in avvio di gara dalla scelta delle gomme. Calcio, Nations League, questa sera Bologna in campo l'Italia contro la Turchia di Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Chuck Berry con Johnny B. Good su Raiso Radio, ben ritrovati. Possiamo iniziare a parlare di buongiorno, sono le 5-8 minuti verso il nuovo giorno, insieme ancora per questi ultimi chilometri con Maria Cristina Manca e Adriano Lippi alla parte tecnica. E poche notizie attive al momento, torniamo a parlare dell'incidente in autosole che però vedo che si chiude la segnalazione, quindi incidente risolto, Reggio Emilia, Terre di Canossa, Campeggine verso Milano. Attenzione ora sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Sanremo Ovest e Armaditaggio verso Genova, la segnalazione ci parla della presenza di animali all'altezza del chilometro 135 e 800, dei pedoni invece sono indicati sulla Bologna-Padova, Bologna-Arcoveggio, Bologna-Interporto verso Padova, avvistati all'altezza del chilometro 3. Ancora attiva la segnalazione che ci parla dell'incidente sulla Bologna-Padova, quello tra Boara e Monselice in direzione nord. Siamo al chilometro 88, non ci sono comunque ripercussioni per la viabilità. Restiamo sempre su questa autostrada perché tra Padova Industriale e Bivia 13 a 4 verso Padova è ancora chiuso il tratto per lavori. In realtà la riapertura era fissata per le ore 5, ma ancora appunto non è stato riaperto questo tratto della Bologna-Padova. Mentre alle 6 dovrebbe riaprire l'uscita di Serravalle Scrivia sulla Milano-Genova provenendo da Genova, resta chiusa ancora fino alle ore 6. Resta chiuso ancora il tratto della 23 Palmanova-Tarvisio tra Gemono, Soppo e Carnia verso Tarvisio, con riapertura fissata anche in questo caso per le ore 6. E queste sono le notizie attive al momento. Ricordiamo l'invito alla prudenza anche sulla 12 nel tratto toscano non gestito da Autostrade per l'Italia, è avvenuto un incidente. Il chilometro il 121, il tratto è quello tra Massa e Versilia, direzione Livorno, anche in questo caso non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Torniamo alla musica con l'ultimo lavoro che farà parte di questo album nuovo di Giorgia che si chiama G più 1, in realtà è la ristampa, come dire, di questo brano, di questo album, con dentro tutti i live che lei ha tenuto in questo tour bellissimo che si è concluso proprio a Milano ieri, e quindi adesso ci andiamo ad ascoltare Parafulmini.

0: remember.
1: Wet Wet Wet, Sweet Surrender su Rai Sol Radio, le 5:20 minuti, siamo arrivati quasi al termine di questo viaggio notturno. Nel frattempo vi do la riapertura dell'autostrada 13, di nuovo percorribile il tratto tra Padova Industriale e Bivio, 13 a 4 verso Padova, e le uniche code che si sono formate adesso sono lì alla frontiera della Svizzera, quindi sulla 9 le operazioni doganali che generano code tra Como Monte Olimpino e Chiasso Uscita Merci in direzione nord verso la Svizzera. E allora io ringrazio Adriano Lippi che è stato con me alla collaborazione tecnica in regia, tra poco con voi Alessandra Tocci insieme a Alessandro Rosi alla parte tecnica. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata, di un buon inizio settimana.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Il mondo in una radio, così la nostra presentazione. È già un mondo che è fatto sia di notte che di giorno, naturalmente il sole gira, e quindi passiamo ora dalla notte, curata da Maria Cristina Manca, Adriano Lippi, Alessandra Tocci, Alessandro Rosi. Si parte insieme, andremo avanti sino alle 9, ma a proposito di sole e di luna, incominciamo con le previsioni meteo. Primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno, ben trovato.
7: Buongiorno Alessandra, buon inizio settimana a tutti.
6: Allora, le do delle scelte.
7: Sì.
6: Freddo, caldo, sole, pioggia. Che ci dice? Com'è la giornata
7: oggi
6: di oggi?
7: Oggi mettiamo ancora sole e caldo.
6: Ah, vedi, ancora?
7: Sì, ancora, ma fino a martedì però.
6: Domani.
7: Attenzione, da mercoledì pian piano torneremo a quello che è il vero autunno, non al freddo dell'inverno.
6: No,
7: cioè, chiaro, vabbè, la percezione che avremo nei primi giorni perdendo 4-5 gradi sarà quella invernale. In realtà torneremo molto presto alle temperature finalmente autunnali. Ma oggi l'alta pressione, e anche domani, resiste. Resiste nonostante qualche debole cedimento sulle Alpi nel corso della giornata, con qualche piovasco. Anche in questo momento sta piovendo sulle Alpi centrali ed orientali. Ci sarà qualche precipitazione ancora sulla Sardegna, nelle aree più interne del centro. Toccherà anche le coste, quelle della Toscana, quelle del Lazio più meridionale, ma anche qualcosa in Campania. Però saranno fenomeni isolati, insomma, che si formeranno nelle ore pomeridiane, classici, dureranno ben poco, in attesa di un peggioramento, anche se anche lieve, nella giornata di domani. Quindi parliamo ancora di una bella giornata prevalentemente asciutta,
6: sì,
7: sicuramente ancora molto calda, ma siamo in attesa, insomma, di un deciso peggioramento.
6: Quello che si nota negli ultimi giorni è che è diminuito il divario tra le temperature notturne e quelle mattutine, chiamiamole così, della mezza giornata. A un certo punto c'è stato un grande divario. Adesso sembra come diminuito.
7: Adesso è diminuito e da mercoledì lo risentiremo abbondantemente.
6: Ecco, allora, se volevate sentire,
7: stavamo aspettando la giornata di mercoledì, ma in realtà il vero cambiamento ci sarà poi venerdì, no?
6: Certo.
7: Ma dove perderemo 6-7 gradi, quindi insomma.
6: Pronti a perdere 7 gradi entro venerdì,
7: pronti,
6: questo ci dice il primo maresciallo Sequino. Allora, intanto noi la ringraziamo.
7: Grazie.
6: Di tutte le precisazioni, anche delle curiosità. Noi ci ritroviamo tra poco.
7: Sì, a dopo.
6: A dopo.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Meglio di un caffè ristretto ai Green Day, oppure di un forte tè per svegliarsi, per andare avanti nel viaggio. 5:43. Intanto vi così do una notizia: oggi 5 ottobre abbiamo la giornata mondiale degli insegnanti. Un mondo immenso. Tutti noi abbiamo un insegnante nel cuore, alcuni anche con un po' di fatica senz'altro, comunque grandissima categoria, ci aiutano a crescere, soprattutto a crescere anche i nostri figli, ma tra poco ne parleremo. Vorrei tornare sulla viabilità, che vede in questo momento 0 notizie, 2. Abbiamo un I-26 tra la 10 e Masone verso nord, materiali dispersi, dispersione, spesso le raccontiamo al mattino, siamo al chilometro 5, materiali dispersi anche in A30 tra Palma Campania e Sarno, mentre animali in vita, tranquilli che stanno lì, in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari, un cinghiale, attenzione, al chilometro 476 e 500. 348-103-1010 è sempre a vostra disposizione, ci spostiamo in viabilità ordinaria, abbiamo l'Adriatica che sin da ieri sera vede tratto chiuso per incidente tra Salvo Marina e Vasto. Siamo in entrambe le direzioni, tratto è chiuso al chilometro 522. Alle 6 il GR1.

5.52, musica, infomobilità e news quando si comincia al mattino. Vediamo un po' come costruiamo questa giornata. Intanto abbiamo questa giornata mondiale degli insegnanti, ci piace, da 60 anni dalla parte di chi insegna. È una raccomandazione UNESCO, tra l'altro, sulla condizione degli insegnanti. Sicuramente un settore che è cambiato molto negli anni e che comunque rimane fondamentale. E soprattutto quest'anno si pone l'accento sulla parità di genere. Questo è quanto ci dice appunto sullo sfondo di questa giornata. Poi ci siete voi sempre numerosi, vi ringraziamo le vostre testimonianze. C'è Fabio che manda un vocale, tra poco i vocali li ascoltiamo. Nel frattempo ce ne torniamo in strada, dove abbiamo un traffico pressoché silente. Abbiamo animali in A14, sempre un cinghiale tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari, materiali dispersi in A30 tra Palma Campana e Sarno verso Salerno, e ancora una dispersione la segnaliamo in A14 pneumatico tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Una chiusura, un tratto chiuso che risale a ieri sera, una notizia che rimane attiva. Parliamo dell'Adriatica tra Salvo Marina e Vasto Marina in entrambe le direzioni, tratto chiuso al chilometro 522.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le presidenziali in Brasile, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. I leader di Argentina e Colombia si congratulano con il vincitore, anche se la sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. L'inviata.
2: Il primo turno consegna un Brasile spaccato quasi a metà, ma con una sorpresa. Flavio Bolsonaro arriva davanti a Lula. Solo 2 punti percentuali, 47 a 45, circa 3 milioni di voti, ma abbastanza per rovesciare le previsioni degli ultimi sondaggi. Il bolsonarismo dimostra così di sopravvivere al suo fondatore, Jair Bolsonaro, padre di Flavio, ex presidente conservatore condannato per il tentato golpe. La destra avanza al Senato e negli Stati. Il partito liberale di Bolsonaro raddoppia la propria rappresentanza e diventa la prima forza del Senato, controllandone circa un terzo. Con gli alleati avrà un blocco in grado di condizionare pesantemente la governabilità del prossimo presidente. Lula non cerca di minimizzare. Ammette un risultato inaspettato, la definisce una lezione di democrazia e apre subito lo scontro del secondo turno. Attacca Flavio sul caso Bancomaster e lo accusa di legami oscuri con milizie e criminalità organizzata. Il 3 volte presidente conserva le sue roccaforti nel nord-est, ma paga soprattutto il voto del sud e del sud. Il 25 ottobre Lula e Bolsonaro tornano alle urne, 2 punti li separano, la corsa alla presidenza resta apertissima.
1: Il servizio era dell'inviata Stefania Battistini. La guerra in Ucraina: nella notte un attacco missilistico russo su Kharkiv ha provocato 2 morti e diversi feriti. Nella regione di Poltava, colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 persone senza elettricità. Ieri bombe su Kiev durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, bersagliato ancora il ponte nord della capitale. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente, combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov. Nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota avrebbe aggredito con un coltello il comandante nel tentativo di prendere il controllo dell'aereo e farlo schiantare sullo scalo Ben Gurion. In Israele nel frattempo si discute sulla sicurezza degli aeroporti e Netanyahu ha ordinato un'inchiesta. In Spagna, atteso per stamattina l'annuncio del premier Sanchez che scioglierà la riserva sulle possibili elezioni anticipate dopo la bocciatura al Congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, prima data utile. Oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre la destra, in prospettiva governo, apre all'alleanza con gli estremisti di Vox. Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Nella Basilica Superiore la messa presieduta dal presidente della CEI, cardinale Zuppi. Poi dalla loggia del Sacro Convento il discorso del presidente Mattarella sull'attualità del messaggio del santo, in particolare sul tema della pace.
3: In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, come ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
1: A Torino un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di 1 anno, lui si è suicidato gettandosi dal balcone del 10° piano di un condominio. L'uomo le aveva stretto le mani al collo, lasciandola presa solo quando ha creduto di averla uccisa e a quel punto si è lanciato nel vuoto. Siamo allo sport, calcio in primo piano con l'attesa per la nazionale.
4: Stasera a Bologna alle 20.45 si chiude il poker di partite in Nations League per la nuova Italia di Roberto Mancini, ancora contro la Turchia. Ha faticato Moise Kean, salterà la sfida di stasera in luogo del centravanti del Como. Mancini dovrebbe schierare Gianluca Scamacca a fare da antipasto alla nazionale maggiore. Ecco l'under 21 di Baldini che alle 18.15 a Pescara si gioca contro la Polonia la qualificazione diretta all'europeo di categoria. Formula 1 a Sepang in Malesia torna a ruggire Max Verstappen. Kimi Antonelli secondo in fuga mondiale a più 84 su Russell, costretto al ritiro. Terzo e quarto posto per le 2 Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP in Giappone, doppietta spagnola Marquez Martin. Terzo il nostro Bezzecchi. Emilio Mancuso, GR1.
1: Sono le 6:05, ora l'edicola di Radio 1, prossimo GR1 alle 7.
0: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
9: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Boyzone, così riapriamo 6:10 di questo inizio di giornata insieme sulle strade del mattino. E allora infomobilità, news, tanta musica, i vostri messaggi, qualche curiosità presa dalla giornata anche di ieri, e adesso tra poco vi dirò perché. Alessandro Rosi, Alessandra Tocci insieme. Cosa ci aspetta in quest'ora? Le nostre rubriche, avremo naturalmente le previsioni meteo intorno alle 6:30, torneremo a parlare di tempo, il tempo che fa nella giornata di oggi, e poi invece la previsione astrale, la viabilità astrale con il nostro Jupiter. Alle 6:45 il primo dei collegamenti previsti con la giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Questo è quanto vi prepariamo, e poi naturalmente siamo pronti a cambiare direzione se voi ci portate. A proposito di cambiare direzione, un amico, Marco, ci chiede che cosa è successo in A22. Allora andiamo a descrivere le notizie che abbiamo dell'A22. Notizia che arriva alle 4:49, coda di mezzi pesanti per traffico intenso da Bressanone al Brennero in carreggiata nord, che credo proprio è la direzione dove si trova il nostro amico Marco. Dice: come mai? Mi sembrerebbe essere solo traffico. Arrivano poi Fabio, che ci racconta la sua giornata, una giornata fatta di impegni amministrativi, quello importante, rinnovare la carta d'identità. Spesso accompagniamo chi ne ha bisogno, nel suo caso accompagna suo papà, che è stato un famoso sassofonista, quindi vi auguriamo buona giornata e tanti auguri, perché di solito la carta d'identità si cambia il giorno anche del proprio compleanno. Questi siete voi al 348 103 1010. Aggiungo anche Mauro da Genova, camionista, che manda sempre delle foto molto così carine, che per sostenere gli inizi con caffè, cornetti e quant'altro. Detto questo, ce ne torniamo in strada, dove dobbiamo dire le notizie non sono importanti, ma qualcosa già abbiamo, come ad esempio in A4 una coda a tratti tra Dalmine e Camenago verso Milano, coda anche per viabilità esterna che non riceve, è indicata in diramazione Roma Sud tra Torre 9 e Grande Raccordo. Nello stesso tratto abbiamo anche incendio, quindi la coda dal chilometro 19 al chilometro 20, al chilometro 20 un incendio. Questa è la situazione, diciamo, un pochino complicata che descriviamo a Roma. Spesso al mattino presto parliamo di animali in strada, un cinghiale indicato in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari. Dispersione, le elenchiamo tutte, siamo in A30, la prima è indicata tra Palma Campania e Sarno, non sappiamo dirvi di cosa si tratti, siamo al chilometro 30 e 400, l'altra riguarda la 10 tra Pietra Ligure e Albenga verso Ventimiglia, qui il chilometro è il 72. Tangenziale di Milano, abbiamo 2 chilometri di coda per incidente tra Cologno Monzese e Gobba, siamo in direzione della 1, l'incidente è risolto, quindi immaginiamo che le code dovrebbero entrare rapidamente. Queste le novità, questi gli aggiornamenti, e poi c'è il nostro numero 348 103 1010. Yeah!

se avete seguito la diretta di Isorado negli ultimi due giorni, abbiamo un po' spalancato le porte anche in altre realtà, no? Ci siamo un po' divisi, la redazione è andata all'Eroica, a Gaiola in Chianti e poi a Tennis and Friends. Di Tennis and Friends ne hanno parlato tutti, è una manifestazione importantissima, la prevenzione, la cura, lo sport. Moltissimi esponenti del mondo dello spettacolo hanno voluto testimoniare quanto sia importante tutto questo, quindi davvero un impegno importante. Isoradio non poteva non esserci, ma poi c'è anche l'Eroica. Dico questo perché il nostro Davide Santirocchi è stato a Gaiola in Chianti, abbiamo fatto dei collegamenti nei giorni passati e un'intera pagina quest'oggi è dedicata alla stampa proprio a questa manifestazione, che ha del sorprendente intanto per l'effetto all'estero. Già piace l'Italia, già piace la Toscana, già piace mangiare e andare in bicicletta, quindi moltissimi dall'estero hanno detto ma qui c'è un po' di tutto. Allora prendiamo pagina 21 della stampa di oggi, cronache a firma di Federico Genta, la storia. Il titolo è bellissimo, polvere, magliette di lana e bici anni 80, se il fascino dell'Eroica conquista il mondo. Record di partecipanti stranieri per le corse sulle strade del Chianti, rappresenta l'anima del nostro sport. E poi c'è questo riassunto che anch'io ho preso l'appunto nel collegamento con Davide, un pochino così qua e là dalle cronache online, cronache locali online. Fatica, sudore e gloria, sei nell'Eroica. Le foto sono bellissime sia per il paesaggio e poi anche per le biciclette, ma soprattutto l'abbigliamento. Mentre siamo abituati ormai ad abbigliamenti ultra tecnici, quasi ti sembra di non avere niente addosso perché non si deve sudare, si deve stare qui, invece stiamo parlando di lana, lanucce, scarpe improbabili, calzini, calzettoni, e insomma tutto questo si affronta per passare una giornata. Lo hanno fatto 9.000 iscritti, il 47% è arrivato dall'estero, e questo è il dato importante, l'indotto, il territorio, oltre 1.000 le donne, che tra l'altro Davide ieri ha anche intervistato. L'Eroica definisce i 92 cacciatori di sentimenti che nel 97 inventarono quello che è diventato uno degli appuntamenti più attesi e pazzi del ciclismo storico. Bellissimi i cacciatori di sentimenti. Si parla di 5 percorsi sulle strade bianche. Le strade bianche sono magiche, esistono in Italia, vanno protette, sono conservate in modo eccellente. L'appuntamento poi suggestivo deve ancora arrivare, sentite come finisce l'articolo. Sarà a cavallo tra ottobre e novembre, destinazione Giappone, nelle prefetture di Ibaraki a nord di Tokyo. Non si tratta di una novità assoluta, perché il mito dell'Eroica qui già è arrivato 13 anni fa, e quindi si andrà tutti a pedalare vestiti in quel modo in Giappone. Chissà loro come si vestiranno, sicuramente i giapponesi avranno un abbigliamento ad hoc. Prima di andare col prossimo brano andiamo a vedere che cosa è cambiato nel frattempo con i nostri aggiornamenti. Rallentamenti per materiali dispersi in variante di Valico, tra Firenzuola e variante di Valico verso Bologna, coda a tratti in A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, qui il traffico si è fatto intenso. Beh, adesso vi abbiamo messo insieme Fabrizio De André e Francesco Baccini, Genova Blues. Se questi

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato un fracento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare.

0: red and blue.
1: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Eccoci di nuovo insieme, 6:29 con il primo maresciallo Alfonso Sequino, 6:30, ecco, mi piace di più preciso. E allora, a parlare della situazione meteo, siamo nel mese di ottobre, va da sé, 5 di ottobre, se la memoria non ci inganna, e quindi siamo di fronte probabilmente a un cambiamento di questo clima che ci ha accompagnato con strascichi con l'estate.
1: Assolutamente sì, buongiorno
0: a tutti.
1: Va bene
0: come premessa?
1: Sì.
0: Prego, a lei la qualità.
1: Posso anche finire. Ha detto tutto praticamente, perché è quello che sta per accadere, no? Dalla giornata di mercoledì ci aspettiamo che le temperature cominciano pian piano a scendere fino a crollare nella giornata di venerdì, dove ritorneranno un po' nelle medie del periodo, ovvero sarà finalmente autunno, non sarà inverno.
0: Bene.
1: Sarà la percezione di avere a che fare con l'inverno dopo tanto caldo, ma formalmente saranno temperature assolutamente autunnali. Temperature che oggi invece resteranno ancora abbastanza stabili, perderanno giusto 1-2 gradi. Si arriverà sì fino a 27-28 gradi, ma dove accadrà sarà veramente limitato geograficamente. Succederà nella Sardegna, nelle aree più interne, ma anche nelle aree più interne della Sicilia, mentre invece nei giorni scorsi eravamo abituati ancora a temperature diciamo più estese territorialmente. Questo non accadrà almeno per questa settimana, dove ci sarà anche una bella variabilità. Iniziamo da lunedì e martedì con ancora alta pressione che la fa da padrona sul nostro paese. C'è una bella alta pressione sud-occidentale, interessa il Mediterraneo, ma già da oggi comincerà a subire qualche infiltrazione di aria un po' più umida e questo porterà a una leggera instabilità. Questa instabilità sarà sicuramente più presente sulla parte occidentale, da dove vengono le correnti normalmente, quindi da ovest, e quindi comincerà a interessare i settori occidentali del nostro paese. Prende dapprima la Sardegna, con precipitazioni che localmente potranno assumere anche carattere temporale. Arriverà qualche piovasco lungo le coste tirreniche, in particolare quelle centro-settentrionali, ma anche sulla Campania. Parliamo di fenomeni sicuramente non forti, isolati, però è l'inizio, perché già dalla giornata di domani la nuvolosità aumenterà particolarmente sulle regioni centrali. Ci sarà proprio una goccia di aria più fredda che si fermerà soprattutto sul Tirreno, sull'Alto Tirreno, e lì porterà precipitazioni abbondanti associate anche a temporali. Qualche pioggia sia oggi che domani l'avremo sempre sulle Alpi, un classico di questo periodo. Resterà isolata ancora dal maltempo e dall'aria più umida e fresca sicuramente il meridione d'Italia.
0: Quindi separato da tutto questo.
1: Eh sì, ancora fino a martedì sicuramente. Venerdì invece troveremo il maltempo anche al sud.
0: Bene, come al solito attentissimi e precisi l'aeronautica militare, anche questo è. La ringraziamo e la ritroviamo più tardi.
1: A dopo.
0: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Astrale con Jupiter su Raiso Radio.
4: Buona energia, viaggiatori del cosmo. Benvenuti a Viabilità Astrale. Oggi la volta celeste si apre come un libro antico e tra le sue pagine brillano destini, sogni e promesse. Siete pronti a leggere insieme a me ciò che gli astri sussurrano? Oggi è lunedì, luna calante nel segno del leone.
5: Partiamo con i segni di aria, gemelli. Il vento del romanticismo soffia deciso verso di voi. C'è chi sta per aprirvi il cuore con parole sincere, forse attese da tempo. Lasciatevi raggiungere da questa tenerezza. Potrebbe segnare un passo importante nelle vostre relazioni. Bilancia. La vostra forza nasce dalla serenità che trovate in famiglia e negli affetti più cari. Tornate a casa, nel senso più profondo del termine. Condividere momenti semplici, autentici, vi ricaricherà più di 1000 distrazioni. Acquario, Sole e Plutone lavorano insieme per darvi carisma e visione. Le persone vi ascoltano, vi osservano, si ispirano a voi. Usate questa influenza con consapevolezza. Potete guidare, motivare e creare legami solidi. Segni di fuoco, Ariete. La generosità è la vostra firma in questo inizio settimana. Dimostrate ciò che provate senza trattenervi. Un gesto sincero può rafforzare un legame, più di 1000 parole. Dare amore ora significa riceverlo moltiplicato. Leone, la fiducia che gli altri ripongono in voi è la vostra vera forza. Avete costruito rispetto e ora potete usarlo per affrontare qualsiasi sfida con classe e sicurezza. Camminate a testa alta. Sagittario, una piccola tensione sul lavoro potrebbe mettervi alla prova. Fermatevi un attimo, respirate e scegliete la comprensione. La vostra empatia può trasformare un errore in un punto di svolta. Linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Astrale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di terra. Toro, una giornata speciale con il partner vi aiuta a lasciare andare le preoccupazioni. Ritrovate il valore dei gesti semplici, uno sguardo, una parola, una presenza autentica. L'amore cresce quando smettiamo di complicarlo. Vergine, mettete da parte giudizio e fate spazio alla spontaneità. L'amore ha bisogno di respiro, non di controllo. Seguite il flusso delle emozioni. Costruire qualcosa di vero oggi significa abbassare le difese. Capricorno, Marte vi regala energia, decisione e coraggio. È il momento di partire, di credere in ciò che fate. Quando siete determinati, nulla vi ferma. Segni di acqua, Cancro, un nuovo interesse può portarvi freschezza e curiosità. Lasciatevi andare, ma restate fedele a ciò che sentite davvero. L'amore è un gioco bellissimo quando rispetta il cuore. Scorpione, la vostra arma vincente è la sincerità. Mostratevi per quello che siete, senza maschere. Questo vi porterà rispetto, relazioni profonde e una nuova armonia. Pesci, Saturno vi invita a cercare equilibrio. Compromesso non significa rinuncia, ma intelligenza emotiva. Con dialogo e comprensione potete mantenere la pace e rafforzare i legami più importanti. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: E la musica di Ligabue, Achille Lauro ci ha accompagnato sino alle 6.44 e quindi diamo il buongiorno al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Ben trovati.
1: Sì, una buona giornata a te, una buona giornata come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani e di Autostrade per l'Italia. Come è consuetudine a questo del mattino, il traffico è in aumento su gran parte della nostra rete, in modo particolare in prossimità dei grandi centri urbani, questo per il traffico pendolare. Iniziamo da Roma, dalla capitale, in direzione della città. Al momento registriamo 1 chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova ed il Grande Raccordo Anulare, mentre sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, sono 3 i chilometri di coda tra Via Togliatti e la tangenziale est. Tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Ci spostiamo ora in Lombardia, sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti verso Milano. Anche in questo caso i tempi di percorrenza iniziano ad aumentare perché si arriva fino a 25 minuti tra Dalmine e Cavenago e a seguire tra il raccordo con la tangenziale est e Viale Certosa. Tutti e due casi, come ho detto, in direzione di Milano. Era l'ultima notizia. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

E allora arriva un bel messaggio corredato di foto. La foto è magnifica. Prendiamo però, partiamo dall'inizio. Allora, scrive il nostro amico: grazie per la compagnia, in attesa dei colleghi a Barberino per andare a lavorare a Bologna per la giornata in sala operatoria, quindi stiamo parlando di un medico. Dopo l'ultimo weekend di mare, per tutti noi è stato l'ultimo weekend di forse d'estate, avete sentito il tempo cambierà. E arriva la foto di una magnifica bambina bellissima che sta appunto affacciata con il papà sul mare. Lui è Lorenzo e questa era la baia di Byron a Palmare o Palmaria. Deve essere un posto interessante visto che l'hanno dedicata a Byron, che andava a farsi bagni lì davanti a Porto Venere, e quindi questo è un po' un messaggio che segna il passaggio dall'estate all'autunno. E poi arriva un altro buongiorno con un cornetto rotante, direi, perché gira su se stesso, grazie, e un bel caffè da parte di, adesso vediamo, di Salvatore. Bene, questi siete voi al 348 103 1010 652. Allora l'ho conservato, vi tocca, l'articolo è uscito ieri però l'ho tenuto per noi, per voi. Pagina 31 ieri di Repubblica: bocciato il cambio dell'ora, i vantaggi non ci sono, scegliamone una e basta. Allora si tratta di ora legale, ora solare, si ricomincia a parlare di questo, c'è tutta la storia, eh? Adesso ve la faccio. 1916, l'ora legale viene adottata in Gran Bretagna per risparmiare elettricità in tempo di guerra. Nello stesso anno entra in vigore anche in Italia con un limite di 4 anni, tra il 40 e il 42 viene poi ripristinata, nel 66 diventa definitiva. Nel 2018 la Commissione Europea organizza una consultazione pubblica votata da quasi 5 milioni di cittadini. Il risultato: l'84% vuole il cambio dell'ora, il 56% vuole l'ora legale permanente, il 32% l'ora solare permanente. Poi si comincia con tutte le ore, il giorno fa male, fa bene e quant'altro. Allora, vantaggi dell'ora legale secondo Terna: risparmio energetico. I svantaggi secondo i medici: disincronizzazione del nostro orologio biologico, che è tarato sull'ora solare, con effetti soprattutto sul sonno e sul cuore. Tra un poco ne dovremmo parlare perché sta per arrivare il giorno, quindi tema obbligato. Tema obbligato, ce ne andiamo poi a descrivere Napoli, perché Napoli arriva con le sue code in tangenziale tra Capo di Chino e Viale Maddalena verso Pozzuoli, traffico intenso. Coda per lavori in A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, come di consueto un po' di movimento e si formano le code, in questo caso valutate un chilometro. In A1 poi abbiamo delle code che si formano tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per incidente, anzi per la precisione sono dei rallentamenti. Dell'incidente non abbiamo dettagli. Ne arriva un altro di incidente in A1, siamo a Milano Sud verso Bologna. Amedeo Minghi scrive questa canzone, canta questa canzone che è un po' una fotografia del nostro paese appena finita la guerra in qualche modo, si intitola 1950, Amedeo Minghi.

E allora, 1950, la guerra è finita da poco, l'Italia incomincia a ricostruirsi, gli americani sono ancora presenti e Amedeo Minghi si fa ispirare proprio da quel pezzetto di storia così speciale. Non siamo ancora negli anni 60, ancora non ci sono i boomers, ma forse sono sognati, ed ecco che appunto questa canzone, che arrivò ultima tra l'altro a Sanremo nell'83, diventa un po' un classico, no? Quei ponti tra un periodo storico ed un altro. Questa è la canzone che scegliamo per chiudere questa ora insieme. Tra poco avremo il GR1, poi riprenderemo con il Vangelo sulla strada, con Dove vanno le nuvole e tutte le altre proposte della prossima ora. Nel frattempo ci dedichiamo rapidamente, abbiamo pochi secondi, a delle novità. Abbiamo dei rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze, incidente in A8 è appena arrivato tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, in A4 le code sono confermate e indicate ora tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Anche Napoli è in primo piano con la sua tangenziale, Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code anche tra Capo Dichino e Viale Maddalena verso Pozzuoli. Ultima informazione riguarda la 1, ma ce ne sono tante, poi le riprendiamo. Rallentamenti per incidente tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Segnale orario, il GR1, i titoli del GR1, e poi apriamo con il Vangelo sulla strada e poi ci dedicheremo a comprendere dove vanno le nuvole, che insomma stanno cominciando ad arrivare. A tra poco.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Brasile, risultato a sorpresa nel primo turno delle presidenziali. Bolsonaro davanti al presidente uscente Lula, 47 contro 45%. Ballottaggio il 25 ottobre. Ucraina, ancora attacchi nella notte, vittime a Kharkiv. Ieri bombe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Il Cremlino, colpiremo le infrastrutture ancora più duramente. Garlasco, parlano i genitori di Chiara. Dopo 19 anni ha diritto di riposare in pace. Per noi il colpevole Stasi. Se ci sarà un'altra sentenza, ne prenderemo atto. Calcio, lunedì azzurro, stasera Bologna, Italia-Turchia. Il CT Mancini a caccia di conferme. A Pescara, Italia-Polonia Under 21 vale il pass per l'europeo di categoria.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi l'Evangelista Luca ci mette proprio sulla strada, parlando di quella splendida parabola che Don Mazzolari intitolava La Grande Avventura, appunto su quella strada che va da Gerusalemme a Gerico. Siamo al capitolo 10 del Vangelo di Luca, al versetto 25 sino al 37. Ed è su quella strada dove dei briganti avevano malmenato un uomo lasciandolo mezzo morto ai bordi appunto della strada. Passa un prete, un sagrestano, lo vedono e tirano diritto. Passa invece un samaritano, un non credente, uno che non era della religione ebraica. Lo vede, si commuove, scende da cavallo, gli dà le prime cure, lo prende e lo porta sino all'albergo più vicino perché lo curassero. Paga anche l'albergatore, perché probabilmente sarebbe dovuto stare più giorni. Con tutto questo, Gesù dice, ecco, questo samaritano è il vero credente. Insomma, cari amiche e cari amici, la fede si basa sull'amore, sulla compassione, sul commuoversi sui poveri. Non è la fede credere a delle verità astratte. La fede è appunto muoversi uscendo da sé, Papa Francesco amava dire uscire da se stessi, e chinarsi su chi ha bisogno di aiuto, di sostegno, di vicinanza, prendersene cura e magari appunto portarlo anche in un albergo, sia in luoghi dove può essere maggiormente aiutato sino a poter guarire completamente. Ecco, questa è la fede evangelica, e questa fede, dice Gesù, appartiene non solo ai discepoli di Gesù, ma deve essere, tra virgolette, praticata da tutti, anche da chi non crede nella fede cristiana. Ecco perché ci troviamo di fronte ad una buona notizia, che è soprattutto bella per tutti i mezzi morti che finalmente trovano chi si prende cura di loro. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: la magnifica voce di Daido. Riprendiamo dopo il Vangelo sulla strada 707, sulle strade del mattino, tante le proposte, tra poco sapremo dove vanno le nuvole. Intanto salutiamo Eddie Cotta che ora è alla parte tecnica, Alessandra Toccia al microfono, saremo insieme sino alle 9. Andiamo a dare un'occhiata alla strada perché stanno aumentando le notizie, in particolare voglio aggiornare il tratto urbano della 24 che sale a 6 le code, la valutazione delle code, per traffico congestionato 6 km verso la tangenziale est tra grande raccordo anulare e tangenziale. Tra poco rivedremo tutte le situazioni, ma è momento di scoprire dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Buongiorno Sabina Angeloni, ben trovata.
2: Sì, buongiorno a te Alessandra e buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Settimana che vedrà un cambio della situazione meteorologica, sì. Un cambio di regime, quindi diciamo che avremo una maggiore instabilità, quindi maggiore probabilità di temporali e piogge, ma anche un calo delle temperature che quindi porterà queste ultime in linea con quelli che sono effettivamente i valori del periodo, i valori della stagione autunnale. Concentriamoci però su quanto sta accadendo in questo ore, in questi minuti. Abbiamo in realtà una situazione piuttosto tranquilla, nel senso che non ci sono piogge in atto, abbiamo un po' di nuvolosità che si sta estendendo sulle regioni settentrionali, soprattutto su quelle centrali, su quelle orientali e sui settori più meridionali del Piemonte, così come anche sulla Liguria. Per quanto riguarda le regioni centrali, le regioni meridionali peninsulari, le due isole maggiori, in questo momento la situazione è tranquilla, con cielo in prevalenza sereno appunto su queste regioni, su questi territori. Tuttavia però nel corso della giornata la nuvolosità sarà in aumento soprattutto sulle regioni centrali tirreniche ed anche sulla Sardegna e proprio nella seconda parte della giornata avremo piogge temporali che andranno ad interessare l'arco alpino centrale e in particolar modo quindi rilievi di Lombardia e Trentino Alto Adige e in serata arriverà anche qualche fenomeno sulle regioni centrali tirreniche soprattutto sui settori costieri di Toscana e Lazio. Avremo anche possibilità di qualche temporale nelle zone più interne della Sardegna, questo sì per la giornata di oggi. Dal punto di vista delle temperature, oggi in realtà cambierà ben poco, nel senso che queste non subiranno grandi variazioni rispetto a ieri e quindi saranno ancora nei valori massimi al di sopra delle medie del periodo, anche con punte in pianura soprattutto per il centro-sud di 26-28 gradi, quindi diciamo ancora una giornata decisamente mite e molto asciutta su gran parte del paese, appunto con questo peggioramento che ci interesserà soprattutto nella seconda parte della giornata.
0: Sono arrivate delle foto dell'ultimo, chiamate l'ultimo weekend al mare, no? Quindi
2: vero.
0: Tutti hanno avuto la percezione che questo passato fosse gli ultimi giorni, diciamo,
2: è vero,
0: come
2: è
0: li abbiamo
2: vero,
0: vissuti
2: vero.
0: Finora, tu ce lo confermi?
2: Beh, a giudicare sì, da quelle che sono le previsioni e la tendenza appunto per il fine settimana che appunto arriverà nei prossimi giorni, sì, effettivamente ci sarà questo cambio di scenario.
0: Bene, lo abbiamo percepito anche noi, quindi tu ce lo stai confermando, ci ritroviamo più tardi, con
2: più
0: giorno
2: tardi
0: per, giorno.
2: Per giorno per giorno.
0: A più tardi, grazie.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

7:17, allora abbiamo promesso di tornare sulla strada e lo facciamo subito. Abbiamo degli aggiornamenti in A1 tra Rezzo e Valdarno verso Firenze, 3 km di coda in aumento anche per incidente. La 8 coda a tratti e traffico verso Milano tra la 9 e tangenziale ovest. Anche Napoli con la sua tangenziale viene continuamente aggiornata. Ora siamo tra Fuori Grotta e zona ospedaliera verso Capodichino a descrivere code e traffico intenso, un tratto di circa 5 km. Materiali dispersi, fate attenzione in A12, Materasso. Beh, questo è anche difficile perderlo, tra la 7 e Genoa Est verso Livorno. Certo, è rimasta così, questi materiali che perdiamo sono rimasti così, l'unico divertimento in strada, per il resto massima attenzione. Comunque, Materasso. In A14 poi abbiamo coda a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona, siate prudenti. E poi ancora la 11, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. A Roma abbiamo forse le code più importanti, 6 km sul tratto urbano della 24 tra grande raccordo anulare e tangenziale. Siamo in direzione della tangenziale, il traffico è congestionato come sempre, le code però sono importanti, abbiamo 6 km di coda. In A26 poi avviene un incidente tra Ovada e Masone in direzione sud, andiamo a leggere il dettaglio, coinvolta un'auto. 348 103 1010, tanti messaggi, vi ringraziamo, siete sempre molto attenti sia per le vostre riflessioni che per le notizie di viaggio. Ma a questo punto condividiamo una notizia che riguarda Roma e soprattutto che riguarda la nostra programmazione del fine settimana, perché abbiamo parlato prima appunto dell'Eroica e la stampa ha raccontato in dettaglio che evento, che manifestazione sia stata con Davide Santirocchi, l'abbiamo raccontata anche noi. Ora pagina 41 quest'oggi del Messaggero si parla di Tennis and Friends, ne abbiamo parlato molto, abbiamo avuto tantissimi ospiti, Sara Lucarini ha ascoltato tutti, ha raccontato ogni punto di vista, ma abbiamo adesso il bilancio che viene proposto quest'oggi. Chiude la manifestazione 200.000 visitatori, 70.000 screening tutti gratuiti e quindi numeri straordinari per questa 16ª edizione. Meneskin, che è un amico di Isoradio ed è anche il fulcro, il cuore di questa manifestazione, dice: non è un punto di arrivo, ma è una responsabilità.

0: di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
4: Rai Isoradio. Let's go.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno

0: 7:28, Miley Cyrus e poco prima Vasco Rossi con Standing Ovation. Questa è la nostra musica. Tra poco avremo il segnale orario, che così ferma un po' quest'ora, la divide in due, e poi ci collegheremo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Poi naturalmente, come sempre da lunedì al venerdì, ci collegheremo, racconteremo il traffico su Rai News 24 che si va a formare, e noi che lo stiamo seguendo sappiamo già che abbiamo varie situazioni complesse. Andiamo subito alla coda che si è formata ora in A4, siamo a Bergamo in uscita per le provenienze da Milano. Poi code a tratti sono indicate, sempre in A4, tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. In A4 sempre, ma nel tratto Brescia-Padova, abbiamo 5 km di coda. In questo caso è un veicolo in panne a causare questo disagio all'altezza di Verona Est, anzi tra Verona Est e Verona Sud, in direzione di Brescia. Completiamo ancora con l'incidente che è avvenuto in A26 tra Ovada e Masone in direzione sud. Andiamo a leggere il dettaglio: è coinvolta un'auto, fate attenzione. 3 km di coda poi sempre per incidente sono indicate verso Firenze tra Arezzo e Valdarno, e stiamo parlando della 1. Questo è l'ultimo aggiornamento, andiamo a vedere che ore sono e poi ci ritroviamo dopo un po' di musica.
1: Ore 7:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

Allora adesso andiamo in A4, lo facciamo perché abbiamo notizia importante da condividere. Abbiamo già accennato a queste lunghe code sul tratto Brescia-Padova per veicolo in panne tra Verona Est e Verona Sud verso Brescia, e siamo arrivati a 9 km di coda. Dopodiché io, saranno anni che penso che vorrei sapere che cosa significa essere in panne, cioè lo so che cosa significa, il mezzo si ferma, ma mi domando, ma questa parola dove viene? Ma forse qualcuno di voi lo sa, ma viene dal francese, ma pensate, è un termine marinaresco che significa bloccare le vele, metterle in panna, quindi fermarle, per fermare l'imbarcazione. Quindi viene mutuato appunto dal gergo marinaresco, e poi nel Novecento, nell'Ottocento, Novecento, aumentando le auto, è stato preso, più auto che vele, più auto che imbarcazioni. Quindi ecco, se voi non lo sapevate, sappiate che in panna vuol dire in panna proprio, e fermarsi, e viene dal mare. Interessante. 7.38, tra poco ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Nel frattempo abbiamo qualche aggiornamento anche noi da darvi. Siamo sul raccordo di tangenziale di Bari tra Modugno e la tangenziale verso la città, verso sud. Abbiamo indicazione di rallentamenti. Da qui ci spostiamo direttamente in A8, Milano-Varese. Tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano abbiamo un incidente. Sono coinvolte due vetture, ma sono state spostate in corsia di emergenza. Fate attenzione comunque, potrebbero esserci dei mezzi intorno. Siamo al chilometro 23, quindi mantenete la prudenza. Andiamo poi in A10, siamo in Liguria. Tra Pegli e A7 verso Genova abbiamo code e traffico intenso. Rimanendo da quelle parti, siamo in A26, tra Ovada e Masone in direzione sud, quindi verso Genova-Voltri, abbiamo 2 chilometri di coda. Anche in questo caso è la causata da un incidente. Sono indicate tra il chilometro 29 e il chilometro 16. Abbiamo parlato di dove vanno le nuvole, abbiamo parlato di questo cambiamento, siamo in attesa di un cambiamento meteo importante, si andrà verso l'autunno, e abbiamo un dato meteo da fornirvi: nebbia. Siamo in A1, è indicata ora tra Orvieto ed Orte, la visibilità però non è particolarmente compromessa, siamo intorno ai 150 metri, dal chilometro 451 si viaggia con la nebbia, quindi pronti, perché sono le prime, quindi bisogna prepararsi in modo corretto, fatevi vedere soprattutto, quello importante per la vostra sicurezza. Andiamo tra Arezzo e Valdarno verso Firenze per questo incidente, la notizia è appena arrivata, è un'auto ferma in corsia di sorpasso, stiamo parlando della viabilità della 1, quindi attenzione, tra il chilometro 142 trovate questo incidente. Abbiamo poi un tempo di percorrenza che riguarda la 4, tra tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, code a tratti.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi ci ha accompagnato sino a un nuovo appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
2: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione, come di consueto a quest'ora del mattino, è intensa, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Vediamo la situazione e apriamo con la A1 Milano-Napoli. Tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze registriamo una coda di 3 km a causa di un incidente nel quale è coinvolta un'auto con il traffico che defluisce su una corsia. Restiamo in Toscana, il traffico è intenso in direzione del capoluogo sulla 11 Firenze Pisa Nord, con code a tratti tra Pistoia ed il bivio con la 1, il tempo di percorrenza è di 25 minuti, e più avanti code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina di Firenze. Ci spostiamo in Lombardia, traffico intenso e code a tratti ci sono sulla 4 Milano Brescia, tra via Le Certosa e Milano Est verso Brescia, con tempi di attraversamento di 30 minuti, ed anche tra la tangenziale est e via Le Certosa in direzione di Torino, dove servono 40 minuti. Invece sulla 8 Milano-Varese tra Gallarate e Castellanza è il tamponamento tra due auto a causare code in direzione di Milano. Le vetture però da poco sono state spostate in corsia di emergenza e si transita ora su tutte le corsie disponibili. Andiamo anche sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce per un altro incidente nel quale è coinvolta un'auto. Si sono formati 2 chilometri di coda tra Ovada e Masone in direzione di Genova. E concludiamo con il tratto marchigiano e abruzzese della 14 Adriatica, dove per lavori nelle gallerie in direzione di Ancona segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto e 1 chilometro di coda anche tra Grotta a Mare e Pedaso. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio.

0: nascondi dolore.
1: E in attesa di raccontare il traffico anche in televisione su Rai News 24, torniamo a parlare di queste lunghe code, anche perché scrive un nostro amico dicendo: ma io lo sapevo che significava in panne. Sì, lo sappiamo tutti cosa significa in panne, però la parola che mi aveva colpito viene proprio da panna. Comunque andiamo alla notizia. Siamo sulla Brescia-Padova, abbiamo 9 km di coda per veicolo in panne tra Verona Est e Verona Sud verso Brescia. E allora, da dove viene questa parola? Appunto, come detto, nasce dal linguaggio della navigazione a vela in Francia, significa la disposizione delle vele che si mettono in panna, cioè si fermano in modo che si mantenga immobile la barca, che non è facilissimo in mezzo al mare, in attesa di vento favorevole. Questo è il significato di in panne, che abbiamo ricordato anche grazie al nostro amico viaggiatore. Fatta questa premessa, ce ne torniamo con un aggiornamento appunto a questi 9 chilometri, ma soprattutto torniamo poi a darvi conto di ciò che sta accadendo in A9. È una novità, abbiamo code e traffico intenso all'altezza di Saronno, all'uscita di Saronno, per le provenienze da Como. E poi ancora aggiornamenti continui in questo orario, è normale. In A8 abbiamo code a tratti, un tratto importante al chilometro 18 al 24 tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Detto questo, ce ne andiamo con la musica e poi tra poco ci colleghiamo con la TV.

Ed eccoci qua collegati con Renews 24. Buon inizio di settimana a tutti voi. Adele, buongiorno. Allora, io aprirei con un dato meteo, anche perché siamo di fronte a un cambiamento. Ci aspettiamo in settimana l'arrivo dell'autunno e quindi parliamo di nebbia. La nebbia Banchi fa parte appunto del prossimo periodo. La descriviamo, quindi la festeggiamo in A1 tra Orvieto ed Orte. La visibilità non è compromessa in modo importante, sono 150 metri di nebbia Banchi. Comunque la salutiamo come l'inizio dell'autunno. Ma torniamo a parlare del traffico, che in questo momento è davvero importante. Vi porto in A8, dove tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano abbiamo coda a tratti, purtroppo anche per incidente. Siamo dal chilometro 24 al 5, quindi circa 20 chilometri di autostrada interessati da questi rallentamenti. Attenzione ai materiali dispersi, anch'essi raccontano un po' il nostro viaggio ogni giorno, in particolare in questo momento in A12 li descriviamo a Genova Est in uscita per le provenienze da Livorno, ed è forse il più insidioso dei materiali dispersi, gasolio, quindi possiamo immaginare. Ma torniamo a parlare di code, lo facciamo spostandoci in A1 tra Arezzo e Baldassarre verso Firenze. Era un incidente a causarle, l'incidente è risolto, ma rimangono e sono stimate 2 chilometri. Code importanti anche in A1 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Code anche in A27, viabilità esterna che non riceve né la causa, anche questa molto frequente. Siamo tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre. La 14, come al solito, sempre molto trafficata. Vorrei chiudere con la 4 perché vede 9 chilometri di code per veicolo fermo tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Una coda considerevole. Allora, naturalmente le notizie sono tante, questi sono gli aggiornamenti. Vi salutiamo, questo era l'ultimo. Un saluto a tutti voi da Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Brasile, Bolsonaro ribalta i pronostici e si aggiudica il primo turno delle presidenziali con il 47% contro il 45% di Lula. Ballottaggio il 25 ottobre. Spagna, sono ore cruciali. Dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le manifestazioni di piazza, Sanchez decide sulle possibili elezioni anticipate. Ancora missili russi sull'Ucraina, colpite le regioni di Poltava e Odessa, vittime a Kharkiv. Ieri bombe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Medio Oriente, crisi energetica, la premier Meloni a colloquio con il presidente degli Emirati, Bin Zayed, impegno comune per la stabilità. Legge elettorale, si apre la settimana decisiva, domani e dopodomani gli ultimi voti, giovedì il verdetto, scontro maggioranza-opposizione anche sui temi economici. Garlasco, intervista TV dei genitori di Chiara, per noi il colpevole resta Stasi, se ci sarà un'altra sentenza ne prenderemo atto, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Nobel, in mattinata a Stoccolma il premio alla medicina, venerdì sarà assegnato quello per la pace, tra i candidati la Stazione Spaziale Internazionale. Una festa per il patrono d'Italia, per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, serata evento di Rai 1 con l'appassionato racconto di Benigni e poi letture e musica in diretta da Perugia. Calcio, lunedì azzurro, la nazionale di Mancini a Bologna contro la Turchia, l'under 21 di Baldini ospita la Polonia, Formula 1, Kimi Antonelli in fuga mondiale.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Apriamo con Madonna, con questo brano del 2005. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio, buon lunedì. Arriva un buon lunedì anche da parte vostra, molto colorati, pieni di fiori, molto belli, devo dire. Vediamo un po' chi lo manda. Mario, grazie Mario per la bella immagine, tanti vocali. Tra poco ascolterò le vostre riflessioni, i vostri pensieri. Si comincia questa altra ora insieme. Qui su Raiso Radio è di Cotta Alessandra Tocci, tra poco avremo la rubrica Giorno per Giorno, poi nuovamente la viabilità astrale, poi ci collegheremo intorno alle 8.45 col Centro Multimediale d'Autostrade per l'Italia. Questo è quanto vi proporremo, poi naturalmente infomobilità, news e tanta musica. Partiamo dalla Firenze-Pisa-Livorno, qualcuno ci aveva chiesto specificatamente questo tratto autostradale, andiamo tra Empoli Ovest ed Empoli verso Firenze, infatti vi descriviamo una coda, la notizia appena arrivata. Rallentamenti poi in A1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, coda di 2 chilometri in diramazione per Pisa, ora indicata tra Cascina e la Firenze Pisa Livorno in direzione di Firenze Livorno tra il chilometro 60 e il 58. Spostiamoci in Liguria, è presente la 10 ora negli aggiornamenti tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, abbiamo indicazione di code a tratti. Dedichiamoci ora alla 7 dove vede l'uscita di Genova Bolzaneto per le provenienze da Genova con coda. Non mancano le code anche in A24, l'Aquila Ovest ne è interessata in uscita dovuta alla viabilità esterna che non riceve. I nostri confine, le operazioni doganali hanno effetto sulla viabilità in A9 tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Marrakesh, Gue, Casini è il titolo del loro nuovo brano e poi Giorno per Giorno.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: 8.09, Sabina Angeloni è di nuovo con noi, giorno per giorno.
2: Eccoci di nuovo, buongiorno. E questa mattina ce ne andiamo ad Avellino per aprire questa la nostra rubrica. Ce ne andiamo ad Avellino, dove il sole è sorto alle 6.59 e tramonterà alle 18.39, per un totale quindi di 11 ore e 40 minuti di luce solare. Situazione meteorologica che in generale l'abbiamo anticipato anche all'appuntamento di Dove vanno le nuvole, però comunque lo ribadiamo anche ora. Vedrà in questa settimana un cambiamento. In particolare oggi avremo un aumento della nuvolosità che interesserà soprattutto il nord, le regioni centrali e anche la Sardegna, con piogge che saranno più probabili nel corso della giornata sull'arco alpino centrale, e poi in serata arriverà qualche pioggia sparsa anche tra Lombardia, Liguria, anche sulle regioni centrali tirreniche, così come sulla Sardegna. Dal punto di vista delle temperature oggi cambierà ben poco, però comunque nei prossimi giorni la tendenza sarà alla diminuzione.
1: Bene, allora cosa ci racconti oggi? Che fetta di scienza.
2: Allora, oggi torniamo indietro di parecchi anni, perché torniamo al 5 ottobre del 1582. Praticamente questa data in realtà in una parte dell'Europa non è mai esistita. In che senso? Allora, c'è da dire che con l'introduzione del calendario gregoriano si passò infatti in quell'anno direttamente dal 4 al 15 ottobre, eliminando quindi 10 giorni dal calendario. Ora, perché? Questo provvedimento infatti aveva, diciamo, l'obiettivo quello di andare a sistemare l'errore dell'allora in vigore calendario giuliano. Quest'ultimo infatti fu istituito nel 46 a.C. da Giulio Cesare e mancava di 11 minuti e 14 secondi ogni anno. Quindi praticamente ogni 100 anni si andava ad accumulare quasi un giorno, e nel 500 si arrivò ad uno sfasamento di circa 10 giorni, che sono stati quelli appunto che furono
1: risolti in questo modo.
2: Esattamente. Quindi nel 1582 si abolirono questi 10 giorni tra il 4 e il 15 ottobre, e la giornata del 5 ottobre quindi fu proprio la prima che non è mai esistita.
1: Interessantissima questa cosa. Io faccio la confusione quando accadono queste cose sui giorni, che non ti dicono, perché sai, ci sono queste sfasature. Finalmente, esatto, l'abbiamo chiarita.
2: Esatto, esattamente. Per quanto riguarda invece la curiosità, torniamo ad oggi, torniamo quindi al presente, e torniamo al fatto che oggi 5 ottobre si celebra la giornata mondiale dell'habitat. È una giornata mondiale che fu istituita dalle Nazioni Unite ed è dedicata ogni anno a una riflessione sulle nostre città, e parlando di città c'è, cioè, sicuramente dal punto di vista meteo, dal punto di vista della fisica, dell'atmosfera, una curiosità che riguarda, ci riguarda molto da vicino. Infatti c'è da dire che in città sicuramente la situazione meteorologica e il clima, proprio la climatologia, è generalmente diversa rispetto a quella che ritroviamo nelle campagne che magari circondano la città e che possono anche non essere troppo distanti. Questo perché? Perché in città si genera il cosiddetto fenomeno dell'isola di calore urbana. Sì. Praticamente cosa significa? Significa che durante il giorno materiali come asfalto, cemento, mattoni, tipici chiaramente degli ambienti cittadini, vanno ad assorbire una parte dell'energia proveniente dal sole e si riscaldano. Quando poi arriva la sera, rilasciano gradualmente il calore accumulato, e se aggiungiamo edifici molto ravvicinati, chiaramente meno vegetazione e il calore prodotto anche dalle attività umane, capiamo benissimo per quale motivo le zone più densamente urbanizzate tendano spesso a raffreddarsi più lentamente rispetto alle aree rurali circostanti. E di fatto la differenza può essere particolarmente evidente nelle ore serali e notturne, e questo quindi sicuramente ci fa anche riflettere su quanto siano importanti le aree verdi nelle nostre città.
1: Sabina, dopo l'estate che abbiamo avuto, la percezione è stata totale di quello che hai appena raccontato, tanto che i giornali sono pieni di iniziative dei sindaci, dei municipi, di aggiungere alberi.
2: Assolutamente,
1: questo
2: sì,
1: è proprio
2: alberi,
1: un effetto preciso di quello che
2: sono fondamentali, perché appunto vanno a mitigare in qualche modo questo fenomeno, ad attenuarlo. Esattamente, proprio così.
1: Abbiamo un proverbio?
2: Il proverbio è molto simpatico e molto carino. Ci dice che quando la canavera in ottobre fa il pennacchio, molta neve e molto ghiaccio. Che significa? La canavera si riferisce praticamente alla pianta della canna comune, quella alta con appunto dei pennacchi. Sì. Fa il pennacchio significa appunto che la pianta produce e mostra questa sorta di piume, e questo avviene di solito quando le temperature iniziano a scendere e l'autunno è avanzato. Non è questo il nostro caso, perché c'è da dire dire che siamo arrivati al 5 ottobre e quindi effettivamente fa fa ancora molto caldo, le temperature sono al di sopra dei valori medi stagionali, ma c'è da dire che in questa settimana andranno via via a diminuire ed effettivamente quindi quando la Canavera fa il pennacchio, molta neve e molto ghiaccio sembra essere appunto ciò che
1: un
2: ci
1: auspicio.
2: Aspetterà.
1: Noi speriamo
2: in inverno,
1: anche.
2: Vediamo.
1: Noi speriamo questo. Sabina Angeloni, grazie.
2: Buona giornata.
0: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Rai Radio.

Rolling Stones e poi Pino Daniele, grande musica qui su Raiso Radio, sulle strade del mattino, 8:23, tra poco avremo la viabilità astrale, torneremo a parlare dei nostri segni zodiacali. Nel frattempo salutiamo un po' di amici. Massimo, grazie per il caffè bellissimo, ci sono anche dei biscotti al cioccolato se non erro. C'è poi il nostro amico che ci corregge la pronuncia di alcune lettere, allora ci manda questo: il nome della città Baveno si pronuncia con l'accento sulla seconda sibila Baveno, è una E aperta. Per ricordarlo facilmente si fa rima con treno, meno, ripieno. Grazie per la precisione, non ricordo neanche di averla citata così in modo errato o non completo. Ti ringraziamo per l'attenzione. Abbiamo poi Marino che ci scrive sempre da Genova Imperia, sta lavorando in compagnia di Rai Isoradio. Bene, allora torniamo in strada, lo facciamo aggiornando la viabilità della 12 Genova Est in uscita. Per le provenienze dalla città lo trovate con code per veicolo fermo in avaria. Variante di valico, anche qui abbiamo una novità, anzi più che altro una conferma. Tra Badia e Daglio verso Firenze abbiamo dei rallentamenti, un tratto importante al chilometro 17 e al chilometro 33. Andiamo in A4 perché l'uscita di Dalmine per le provenienze da Brescia è interessata da incidente. Posizione delicata, il chilometro 167-800, fate attenzione. Si raddoppia l'informazione che riguarda la 12, allora torniamo a leggere. Abbiamo sia l'entrata che l'uscita di Genova Est con code per veicolo fermo in avaria. Questa è la precisazione, l'aggiornamento. Andiamo a vedere cosa accade in A26, auto in terza corsia in galleria tra A10 e Masone verso nord, il veicolo è fermo appunto in galleria al chilometro 3200 e si forma una coda. Meno male, tra la 10 e Masone verso nord per questa posizione. Andiamo all'incidente in diramazione Capodichino, è indicato tra la 1 e Capodichino verso la tangenziale, siamo al chilometro 2 e 500.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, viaggiatori del cosmo. Benvenuti a Viabilità Astrale. Oggi la volta celeste si apre come un libro antico e tra le sue pagine brillano destini, sogni e promesse. Siete pronti a leggere insieme a me ciò che gli astri sussurrano? Oggi è lunedì, luna calante nel segno del leone. Partiamo con i segni di aria. Gemelli, il vento del romanticismo soffia deciso verso di voi. C'è chi sta per aprirvi il cuore con parole sincere, forse attese da tempo. Lasciatevi raggiungere da questa tenerezza. Potrebbe segnare un passo importante nelle vostre relazioni. Bilancia, la vostra forza nasce dalla serenità che trovate in famiglia e negli affetti più cari. Tornate a casa, nel senso più profondo del termine. Condividere momenti semplici, autentici, vi ricaricherà più di mille distrazioni. Acquario, Sole e Plutone lavorano insieme per darvi carisma e visione. Le persone vi ascoltano, vi osservano, si ispirano a voi. Usate questa influenza con consapevolezza. Potete guidare, motivare e creare legami solidi. Segni di fuoco, Ariete. La generosità è la vostra firma in questo inizio settimana. Dimostrate ciò che provate senza trattenervi. Un gesto sincero può rafforzare un legame, più di mille parole. Dare amore ora significa riceverlo moltiplicato. Leone, la fiducia che gli altri ripongono in voi è la vostra vera forza. Avete costruito rispetto e ora potete usarlo per affrontare qualsiasi sfida con classe e sicurezza. Camminate a testa alta. Sagittario, una piccola tensione sul lavoro potrebbe mettervi alla prova. Fermatevi un attimo, respirate e scegliete la comprensione. La vostra empatia può trasformare un errore in un punto di svolta. Linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Astrale.
2: Che nome dai ad un sogno?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Ernia con dedica alla fine della prima parte della viabilità astrale 8:36. E allora andiamo a raccontare cosa accade in A4, perché abbiamo seguito questa notizia sin dal prima formarsi, le code, il veicolo in panne, abbiamo anche così approfondito il tema linguistico, ma adesso torniamoci sul tratto Brescia-Padova, perché abbiamo 11 km di coda per mezzo pesante in avaria tra Soave e Verona Sud verso Brescia. C'è anche un dettaglio: il veicolo è stato finalmente spostato e abbiamo 3 corsie transitabili con code in smaltimento. Quindi speriamo che rapidamente si torni alla normalità, ma torniamo alla seconda parte di Viabilità Astrale.
1: Viabilità Astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
2: Buona energia, ripartiamo con i segni di terra. Toro, una giornata speciale con il partner vi aiuta a lasciare andare le preoccupazioni. Ritrovate il valore dei gesti semplici, uno sguardo, una parola, una presenza autentica. L'amore cresce quando smettiamo di complicarlo. Vergine, mettete da parte il giudizio e fate spazio alla spontaneità. L'amore ha bisogno di respiro, non di controllo. Seguite il flusso delle emozioni. Costruire qualcosa di vero oggi significa abbassare le difese. Capricorno, Marte vi regala energia, decisione e coraggio. È il momento di partire, di credere in ciò che fate. Quando siete determinati, nulla vi ferma. Segni di acqua, Cancro, un nuovo interesse può portarvi freschezza e curiosità. Lasciatevi andare, ma restate fedele a ciò che sentite davvero. L'amore è un gioco bellissimo quando rispetta il cuore. Scorpione, la vostra arma vincente è la sincerità. Mostratevi per quello che siete, senza maschere. Questo vi porterà rispetto, relazioni profonde e una nuova armonia. Pesci, Saturno vi invita a cercare equilibrio. Compromesso non significa rinuncia, ma intelligenza emotiva. Con dialogo e comprensione potete mantenere la pace e rafforzare i legami più importanti. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

0: ritmo magnifico, i Queen, Somebody to Love. 8:43, allora siamo pronti a collegarci nuovamente con il centro multimediale da Tostate per l'Italia, ben trovati.
1: Sì, buongiorno da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione del traffico che è ancora sostenuto intorno ai grandi centri urbani. Partiamo dalla Liguria, andiamo sulla 10 Genova-Savona. Tra Genova Pride, il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure, coda per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo ora in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia. In direzione di Brescia, tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est, code a tratti e tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in direzione Torino tra Agrate e Viale Certosa, qui con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre in Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo, anche qui code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti. Vediamo la situazione per quanto riguarda la 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 e Bologna-Fiera, perché è diretto verso Ancona, code a tratti, tempi di percorrenza di 15 minuti, ed anche in direzione della 1 Milano-Napoli tra Castel San Pietro ed il bivio con la 1, qui il tempo di attraversamento è di 30 minuti. Ora la situazione per quanto riguarda la Toscana: abbiamo tra Pistoia ed il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze, anche qui code a tratti, tempi di percorrenza di 25 minuti, e tra Firenze Nord e Peretola, coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina del capoluogo toscano, qui il tempo di attraversamento della coda è di 20 minuti. Ora andiamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova ed il bivio con il grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Per quanto riguarda la tangenziale di Napoli, tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino, coda per il traffico, tempi di percorrenza di 20 minuti, e coda anche in direzione Pozzuoli tra Capodichino Svincolo e Viale Maddalena. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Teramo, tra il grande raccordo anulare ed il bivio con la tangenziale est sono 6 km di coda causati dal traffico congestionato, con ripercussioni sulla Complanare, e 1 km di coda tra Tor Cervara e la fine della Complanare. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia, è tutto. Vi ricordo di guidare con prudenza e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

E siamo alla fine del nostro viaggio insieme. Tra poco sarà Max Locafra a accompagnarvi, a tenervi informati fino alla fine della mattinata, poi naturalmente tutti gli altri colleghi, perché non ci fermiamo mai 24 ore su 24. Intanto ringrazio Eddie Cotta, che in questo momento rappresenta i nostri tecnici. Voglio però, prima di lasciarvi alla musica e poi al GR, raccontare cosa sta accadendo in A4. Siamo nel tratto Brescia-Padova, 11 km di code per mezzo in avaria tra Soave e Verona Sud verso Brescia. Abbiamo 3 corsie transitabili, sono code di smaltimento, il veicolo è stato spostato. Rimaniamo sempre in A4 per rallentamenti anche tra Sanstino di Livenza e Cessalto verso Venezia, rallentamenti anche code, anzi per la precisione sempre in A4 all'altezza di Soave in uscita in direzione di Venezia, e poi completiamo sempre l'A4, sempre il tratto Brescia-Padova, code tra la 22, tra il bivio per la 22 e Verona Sud direzione Venezia. Questi gli ultimi aggiornamenti, un po' di musica e poi il GR1 e poi Max Locafro. Buona giornata, buon viaggio.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, subito in Spagna perché il premier spagnolo Pedro Sánchez sta per fare a Palazzo della Moncloa l'attesa dichiarazione per rivelare i suoi piani su possibili elezioni anticipate, decisione che segue la bocciatura da parte del Congresso di 2 decreti legge in materia di diritto all'alloggio. Esponenti del governo e del Partito Socialista si sono schierati a favore del voto anticipato, ritenendo di poter approfittare dell'ondata di proteste esplosa per l'emergenza abitativa. Presidenziale in Brasile, Flavio Bolsonaro vince il primo turno con il 47% davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che si attesta al 45%, un risultato che sovverte le previsioni della vigilia. I leader di Argentina e Colombia si congratulano con Bolsonaro, anche se la sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. Sono molto felice di questo risultato inaspettato, dice Bolsonaro Junior, e la fine dell'era Lula. È un testa a testa, mi appello a chi non ha votato, afferma il presidente uscente. Abbiamo 3 settimane per convincerli che siamo noi la forza giusta per questo paese. Guerra in Ucraina, nella notte missili russi su Kharkiv uccidono 2 persone, diversi feriti, colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Ieri bombe su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che ribadisce massimo sostegno all'Ucraina e dichiara: Putin fermi questa guerra insensata. E mentre la Casa Bianca spinge per un trilaterale Stati Uniti-Russia-Ucraina entro ottobre, dal Cremlino ancora minacce, pronti a combattere anche per lo 0,01% del Donetsk, territorio che Mosca rivendica come parte della Federazione Russa. In questi istanti l'apertura dei mercati finanziari in Europa, colleghiamoci allora con Milano con Luigina Venturelli.
3: Sì, le borse europee hanno aperto in territorio positivo, deciso il rialzo di Milano e di Londra dello 0,6%, più debole quello di Francoforte e Parigi, solo di 0,1 punto. A Piazza Affari però l'attenzione è tutta sul settore bancario dopo il rilancio di Intesa San Paolo nella scalata su MPS, a condizione però che l'assemblea della Banca Senese rigetti il piano difensivo disposto dall'amministratore delegato Lovaglio. E Intesa si è già assicurata il sostegno di 2 maggiori azionisti di MPS, Delfin e Caltagirone. Il titolo di Intesa sale dello 0,2%, quello di MPS invece perde lo 0,4%. Intanto sui mercati internazionali sono ripresi gli investimenti legati alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, ne beneficia soprattutto la borsa di Tokyo che è salita del 2,4%, mentre Shanghai e Seoul sono chiuse per festività. A favorire la propensione a rischio anche il calo dei prezzi del petrolio, il Brent è scambiato a $101,4 al barile, l'euro in forte calo ai minimi da 17 mesi sotto 1,12 dollari. A voi.
2: Le indagini sull'operaio di 61 anni abbandonato in fin di vita per strada a Caivano in provincia di Napoli e poi morto in ospedale. Si sospetta che non avesse un contratto.
4: Secondo quanto accertato dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Salvatore Calignano, l'uomo era stato assunto da una ditta edile di Caivano il 1 ottobre, il giorno prima della sua morte. Un'assunzione che all'avvocato Petruzzi, che assiste la famiglia, appare quantomeno strana. Alla moglie lui non aveva mai detto di aver firmato un contratto di lavoro.
5: Cioè, dicevano i dottori, è potuto cadere da una grande altezza per avere questo tipo di frattura.
4: Gli inquirenti stanno cercando chi poi ha portato l'uomo in una strada isolata della città, dove poi è stato soccorso. La salma di Salvatore Calignano è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Per la famiglia restano gli interrogativi. Se davvero l'operaio fosse stato in regola, perché abbandonarlo in fin di vita in periferia? Perché non chiamare subito aiuto? Dubbi che verranno dipanati dalle indagini che proseguono senza sosta.
5: Voglio giustizia per mio marito, perché voglio capire cosa è successo.
4: Napoli, Lilli Vicaroteo, GR1.
2: Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso l'automobilista che in Puglia, alla periferia di Bisceglie, ha travolto e ucciso una donna di 79 anni, professoressa in pensione, senza prestarle soccorso. L'uomo, 50 anni, è stato sottoposto ai test per alcol e sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore potrebbe venire emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti. Al via la settimana dei premi Nobel che compiono 125 anni. Questa mattina a Stoccolma alle 11.30 l'assegnazione del premio per la medicina, domani sarà la volta della fisica. Il 7 ottobre sarà proclamato il Nobel per la chimica, l'8 quello per la letteratura, il 9 quello per la pace ed infine il 12 ottobre quello per l'economia. Sport, calcio, lunedì azzurro, in campo la nazionale maggiore contro la Turchia a Bologna alle 20.45, quarta partita della Nations League. Montella a rischio esonero con la Turchia ancora a 0 punti. Alle 18.15 l'Under 21 a Pescara contro la Polonia, in palio la qualificazione all'Europeo di categoria. Telecronaca di entrambe le gare su Radio 1. Le 9.05, adesso c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.

Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough su Rise Radio 1979. Questo è l'anno della ISO Radio Gold, che ha aperto la nuova ora qui su Rise Radio. Ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono, e buon lunedì 5 ottobre anche da parte di Alessandro Rosi alla parte tecnica che si occupa della messa in onda. Salutiamo Angelo Torchetti, che fino a poco prima dell'appuntamento con l'informazione del GR1 delle 9 vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso delle prime ore della mattinata. Per quello che mi riguarda, ripartiamo insieme con la comitiva del mattino che si ritrova sulle strade del mattino, continuiamo il nostro percorso e alle 10, come ogni lunedì oramai sapete bene, saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, modalità Alien Stars, e quindi avremo il nostro Rino Jupiter a farvi l'oroscopo per la settimana. Quindi qualora foste interessati e voleste sapere anche il vostro ascendente, che è una cosa che non tutti possono sapere, mandate un messaggio al 348 103 1010 con la vostra data di nascita e soprattutto il vostro nome e l'orario in cui siete nati, per far calcolare a Rino agevolmente il vostro ascendente, e così poi ve lo comunicheremo in diretta. Alle 11 poi invece partono le due ore da casello a casello, ovvero la prima ora la trascorriamo insieme con i nostri consueti appuntamenti, e torna l'appuntamento con la Polizia di Stato, che è stato istituito quest'estate, con le vostre curiosità, le vostre domande sui consigli per la sicurezza, e a mezzogiorno saremo con Questioni di Stilo, sempre all'interno di da casello a casello. La condizione del traffico in questo momento: sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna c'è una coda di 1 chilometro per lavori, mentre tra Valdarno e Firenze Sud, nella medesima direzione verso Firenze, c'è una coda di 3 km dovuta a un veicolo fermo in avaria, che rimane al chilometro 316, appunto una coda di 3 km. Sulla Milano-Genova, tra Bolzaneto e il bivio con la 12 verso Genova, coda per traffico intenso, e in direzione opposta altrettanta condizione di traffico intenso con conseguente coda verso Milano tra Genova Ovest e il bivio con la 12. La Firenze-Pisa Nord è interessata da un incidente accaduto verso il capoluogo toscano al chilometro 18.500 tra Pistoia e Prato Ovest, ha visto coinvolte, no chiedo scusa, non abbiamo contezza dei mezzi coinvolti, però sappiamo che il traffico sta scorrendo sulla sola corsia di marcia, quindi abbiamo detto incidente avvenuto verso Firenze al chilometro 18.500 tra Pistoia e Prato Ovest, la coda di 2 km con tendenza all'aumento è stimata già a partire dal chilometro 23, neanche a dirlo, ahimè, in direzione opposta ci sono i curiosi che rallentano il traffico. Sulla Bologna Padova il traffico intenso con code a tratti in un tratto di poco meno di 8 km tra Bologna Interporto e il bivio con la A14, sulla stessa Bologna Taranto anche qui code a tratti per traffico intenso in un tratto di 9 km in direzione sud tra il bivio con la 1 e il ramo Casalecchio. In direzione nord invece ci sono 2 km di coda verso Ancona per lavori tra Pescara Nord e Pineto. Notizia di incidente proviene dalla Roma Teramo, è accaduto proprio verso Teramo al chilometro 102 tra l'Aquila Ovest e l'Aquila Est. Tra poco controlliamo anche la condizione nel traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, avremo un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, e daremo come sempre spazio anche ai vostri messaggi che giungono numerosi al 348 103 1010. Torniamo alla musica, siamo partiti con Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough del 1979, l'Isola dei Gold delle 9, questa invece è l'Isola Novità di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Claudio Baglioni con Dagli il Via, e noi l'abbiamo già dato da un pezzo il via, altro che, ci mancherebbe altro. Noi di Raiso Radio non ci fermiamo mai, neanche di notte, a darvi aggiornamenti riguardanti il traffico e a tenervi compagnia soprattutto. Prima di lasciarvi all'ascolto di Prince, che ci accompagnerà poi all'aggiornamento del traffico di Roma, andiamo ad aggiornare il traffico nei dintorni di Milano, perché sulla 4 tra Monza e il raccordo per Viale Certosa verso Torino, questi 13 km poco o meno si percorrono in 35 minuti. Questo è il dato di tempo di percorrenza di cui ci fornisce, che ci dà Autostrade per l'Italia. Invece sulla Brescia-Padova ci sono code per 9 km a causa di un mezzo pesante in avaria tra Soave e Verona Sud verso Brescia. Questo è un disagio che stiamo raccontando già da qualche ora, anche Alessandra Tocci, che mi ha preceduto in conduzione, me ne ha dato conto. Il veicolo in quanto tale, questo mezzo pesante in panne, è stato spostato. Adesso sono transitabili le tre corsie e le code sono in smaltimento. Prince con Stone, l'Isonovità, e poi aggiorniamo il traffico a Roma.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Isidoro Piterà. Buongiorno Isidoro.
2: Buongiorno a voi, stamani abbiamo traffico intenso in Viale dei Colli Portuensi, Viale Vaticano, Via Balbo degli Ubaldi e Via Emo, in Via della Pineta Sacchetti, Via Mattia Battistini, Lungotevere in Augusta, Via Cassia e in Via Salaria. Forte traffico anche in via Giovanni Conti, su diversi tratti di via Nomentana e di via Tiburtina, in via dell'Acqua Bulicante e via Caselina, in via Pianuova in zona Capannelle, sulla via Pontina e sulla via del Mare all'altezza del raccordo anulare. Segnaliamo infine un incidente che si è verificato intorno alle 5 di stamani all'incrocio tra via Merulana e via Labicana. Un mezzo compattatore dell'AMA ha urtato e tranciato accidentalmente i cavi aerei della rete stradale. Al momento via Merulana è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia tra via Labicana e piazza San Giovanni in Laterano. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Smith. Sulle strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

carica con i Foo Fighters, Learn to Fly, imparare a volare, beh magari ci perché per coloro come per esempio che sono in viaggio come Stefano che sono sulla 4, beh in effetti lì forse toccherebbe imparare a volare, perché sulla Brescia-Padova, ricordiamo, intanto verso Padova ci sono code dovute a un incidente accaduto tra Somma Campagna e Verona Sud, ma più che altro c'è questo mezzo pesante, controlliamo in tempo reale se davvero ancora le code purtroppo rimangono come tali, ci sono delle lunghe code, ecco in questo momento. Allora andiamo a dare conto dell'aggiornamento appena ricevuto da parte del sistema, perché in effetti noi ci affidiamo a questo, non perché non ci fidiamo delle vostre informazioni, ci mancherebbe altro, voi siete i nostri occhi su strada, ma ovviamente dobbiamo aspettare l'ufficialità da parte del gestore stradale o autostradale in questo caso. Sulla Brescia Padova ci sono sulla 4 code per 8 km a causa di un mezzo pesante tra Soave e Verona Est verso Brescia. Pare che siano transitabili le tre corsie. Le code molto lentamente sono in smaltimento, quantomeno il veicolo, il mezzo pesante in panne è stato rimosso e messo in sicurezza, mentre abbiamo una stima della coda presente sempre sulla Brescia-Padova verso Padova dovuti all'incidente accaduto tra Somma Campagna e Verona Sud. Adesso le code sono per 4 km. Rimaniamo in argomento di incidente. La notizia ci porta sulla A26. Qui tra Ovada e Masone verso Genova, al chilometro 29.900, è accaduto questo incidente in direzione Genova verso sud. Mentre c'è coda sulla 3 tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco verso il capoluogo campano a causa dell'incidente accaduto al chilometro 17.100. Altra coda, ma dovuta al traffico intenso, sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure. Sulla 1 anche qui non mancano le code per traffico intenso verso Firenze tra Valdarno e Firenze Sud. Nuova segnalazione invece giunge dalla diramazione Galarate-Gattico, dove tra Castelletto Ticino e Sesto Calende verso la Milano Varese c'è stata una perdita di olio, quindi siate prudenti. Abbiamo salutato Stefano che sta viaggiando sulla 4, a questo punto anche Giovanni e Dario che sono sulla stessa autostrada. Continuate ad ascoltarci e per quanto possibile davvero noi siamo gli unici a potervi dare aggiornamenti in tempo reale, rete permettendo, perché poi ovviamente attendiamo le notizie da parte del gestore autostradale. Riprendiamo con la musica con Irama e tra poco aggiorniamo le condizioni meteo.

0: puntuali su Raizo Radio, aggiorniamo le condizioni meteo, lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana.
0: Anche a lei. Allora, la condizione del tempo, quantomeno per la giornata di oggi, sembra essere un po' sulla stabilità tendente all'incerto, o sbaglio?
1: Esattamente.
0: Ah, beh, vedi, qualcosa stiamo imparando, via.
1: Inizia un periodo molto incerto, sarà una settimana variabile, arriveranno dei fenomeni anche intensi, ci saranno delle precipitazioni forti, dalla giornata di mercoledì il tempo cambierà in maniera decisa.
0: Tutto il territorio?
1: Sì, su tutto il territorio, pian piano, insomma, da martedì iniziamo con le regioni centrali, cioè da domani. Mercoledì prenderà di più il settentrione, poi questa perturbazione si sposterà pian piano fino alle regioni meridionali. La giornata dove le piogge saranno più estese sarà quella di giovedì fondamentalmente. Okay. Venerdì invece saranno concentrate al sud, poi lasceranno il paese nella giornata di sabato. Questo porterà, come dicevo, dei fenomeni anche localmente intensi, dei temporali, in particolare sulle coste tirreniche, ma anche un calo delle temperature che torneranno ad essere finalmente autunnali. Quindi le temperature pian piano si rimetteranno nelle medie stagionali. Chiaramente una prima percezione sarà quella di un freddo invernale, ma non sarà così, saranno temperature tipicamente autunnali. È chiaro che, abituati al caldo di questo periodo, i primi freddi ci sembreranno molto, molto rigidi, no?
0: Certo, l'escursione termica si avvertirà un pochino di più.
1: Mentre oggi, parliamo di oggi, oggi sarà, come dicevi in premessa, una giornata variabile dal punto di vista della nuvolosità soprattutto, e ci sarà associato anche qualche piovasco. Questo accadrà, come sta accadendo già in queste prime ore, al nord, come ad esempio in questo momento dovrebbe piovere tra Milano, Brescia fino a Bolzano, cioè una striscia di fenomeni che interessa quella parte del nostro territorio. Continuerà a farlo sulle Alpi nel corso della giornata, qualche pioggia arriverà anche sulle coste tirreniche, in particolare quelle della Toscana, potrà prendere anche il Lazio, ma soprattutto la Sardegna, dove ci saranno rovesci e temporali sulle coste più orientali. Resteranno fuori dai fenomeni assolutamente, ma anche dalla nuvolosità, l'estremo sud e soprattutto l'area adriatica.
0: Va bene. Perfetto, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: dove sei?
1: Ciao Eli, sì, sto arrivando. Sono partito da Marte, scherzo, sto nel traffico e...
0: Ma ce la fai, perché alle 10 noi siamo in onda.
1: Sai che io ho la mia super bite, arrivo sempre puntuale.
0: Allora Rino, sbrigati ad arrivare, perché alle 10 siamo in onda con Eli and the Star, con te, faremo l'oroscopo a tutti i viaggiatori. Ricorda il numero, che lo sai a memoria tu.
1: Ma perché mi dici tocca?
0: Dai, veloce, prego!
1: Ma lo fa apposta, non lo ricordo il numero!
0: Silenzio, 348 103 10 10, dai, fai veloce, a tra poco!
1: A tra poco? Questo ci sta lì, lo fa apposta! Non me lo ricordo il numero!

esatto, perché proseguiamo con la comitiva in viaggio questa mattina. Tra poco saremo in viaggio tra le stelle con Rino Jupiter all'interno del viaggio con Elisabetta Ferracini, che avete sentito stanno imbottigliati nel traffico, ma stanno arrivando, saranno puntuali con il nostro consueto appuntamento del lunedì, il viaggio con Elisabetta in modalità Alien Stars. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà al segnale orario, sulla Milano-Genova diamo conto di un veicolo che brucia in fiamme verso Genova tra Bolzaneto e il bivio con la 12 al chilometro 127, quindi siate prudenti perché il fumo sprigionato dal veicolo che ha preso fuoco potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità, quindi moderate la velocità, ma più che altro diventa fondamentale la distanza di sicurezza. Sulla 1 ancora, tra Firenze Scandicci e Impruneta verso Roma, c'è un incidente accaduto al chilometro 289 in direzione sud. Tra l'altro lì nei pressi c'erano e ci sono ancora rallentamenti più o meno nel medesimo tratto tra Impruneta e Incisa, sempre verso la capitale ci sono rallentamenti dovuti alla presenza di materiali dispersi. Occorrono 35 minuti per percorrere i 4 km tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze a causa del traffico intenso, mentre ne occorrono 25 per percorrere il tratto Cormano-Milano Est sulla 4 verso Brescia, e parliamo di 10 km poco meno. Sulla 26 ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto in direzione sud al chilometro 28 verso Genova tra Ovada e Masone, sbandamento di un'auto che sta provocando coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più. Va un pochino meglio, si fa per dire, sulla 4 alla Brescia-Padova, perché adesso le code verso Milano sono per 6 chilometri dovute al traffico intenso tra Montebello e Verona Est, e verso Padova sono 4 i chilometri di coda dovuti a incidente avvenuto tra Somma Campagna e Verona Sud. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010 con il vostro nome, la data di nascita e soprattutto l'orario in cui siete nati, affinché Rino Jupiter, durante in viaggio con Elisabetta in modalità Alien The Stars, possa calcolare il vostro ascendente. Ultimo con tutto, e tra poco viaggiamo tra le stelle.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Take a chance on me. Questa è Rise Radio, l'isola di Gold che ci ha trasportato indietro al 1978. Qui c'è fervore perché si sta preparando la navicella per viaggiare tra le stelle, perché come ogni lunedì la modalità Alien Stars del viaggio in viaggio con Elisabetta, che ha viaggiato, abbiamo scoperto che ha viaggiato ed è appena tornata, quindi tra poco scopriamo da dove, non tra le stelle, perché tra le stelle ci viaggiamo tra poco. Cioè, se stiamo così, neanche siamo partiti. No, vabbè. La stavo mettendo io, ma ti rendi conto? Cioè, ragazzi, cioè,
1: hello. Hi everybody.
0: La manina regale.
1: Hi everybody.
0: Per cortesia, non siamo ancora. Questo è il waiting for you, quelli che aspettano in viaggio.
1: I'm sorry, sir.
0: Brava, sorry. Tra poco, come sentite, la Queen è lì. Mi fai dire la notizia del traffico, poi vengo, Queen.
1: Yes.
0: Ti ringrazio. Please to you. Allora, sulla Milano-Genova c'è questo traffico bloccato. Poveri loro, tra Bolzaneto e il bivio con la 12 verso Genova a causa di un veicolo in fiamme, quindi siate prudenti. Adesso torniamo per un attimo seri, perché c'è un camion che ha preso fuoco sulla 7 verso Genova in direzione sud al chilometro 127 tra Bolzaneto e il bivio con la 12 verso il capoluogo ligure, e c'è la coda provocata dal medesimo, e più che altro adesso istituito il blocco del traffico sulla 7 proprio a causa di questo mezzo che ha preso fuoco, la coda di un paio di chilometri. Poi invece parliamo della coda di un paio di chilometri ma dovuta a lavori questa volta sulla Bologna-Taranto tra Grottamare Preda e Pedaso verso Ancona in direzione nord. Sulla 1 ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto tra Firenze Scandicci e Impruneta verso Roma al chilometro 289 e sta provocando rallentamenti, così come ancora attiva la criticità presente sulla Firenze Pisa Livorno, ovvero un veicolo anche qui in panne al chilometro 27 tra Empoli Ovest ed Empoli Est verso il capoluogo toscano, sta provocando coda di un chilometro. Concludiamo con le code per 5 chilometri dovute a incidente verso Padova tra Somma Campagna e Verona Sud.

0: Hello.
1: Lasciala pure sotto.
0: Hello everybody.
1: Allora,
0: my name is Elisabetta.
1: Good morning, Queen Elizabeth.
0: Good morning. Good morning. The pen is on the table.
1: Naturalmente.
0: And the cat is under the dog. The table.
1: Under the table, okay. Under the window.
0: Buongiorno, radioascoltatori. Buongiorno a tutti i miei amici anche qua in studio, il mio team.
1: Buongiorno.
0: I would like to say hello to my team, Max Lucafaro.
1: Sì,
0: Mauro Convertito, Alessandro Rose.
1: Allora,
0: why all that? Why?
1: Perché questa canzone?
0: Alessandro Rose lo ha detto.
1: Del tecnico.
0: Molto. Tu lo sai che farò tutta la puntata così.
1: Che sei una via di mezzo tra Stanlio e Olio e Enrico Montesano quando faceva Salvatore che mi salva tutte le ore.
0: Buongiorno a tutti, inizia oggi così questa nuova settimana in viaggio con Elisabetta. Mi stanno prendendo in giro gli ascoltatori.
1: Perché?
0: Perché nessuno lo sapeva, ma io ho fatto un fugone di quelli proprio.
1: La fuitina! Che detto
0: da
1: così.
0: Alone, by myself,
1: no,
0: da sola.
1: Myself.
0: Sono andata a Londra, yourself. Signori, per il mio compleanno, per celebrare il mio compleanno. Avevo voglia di sentire parlare un'altra lingua.
1: Che ti si confa, come si dice in questi casi.
0: You know what
1: I mean.
0: Grazie a tutti per gli auguri, Max. Grazie a tutti. Rino mi ha mandato un messaggio alle 2 di notte. Meno male che avevo il telefono silenzioso.
1: Devi sapere che lei o mette silenzioso o mette aereo. Quando lascia il telefono con la suoneria è perché Giulio da qualche parte sta.
2: Volevo essere il primo.
1: Eccoci, va bene.
0: E allora andiamo, modalità Ellie and the Stars.
3: Tony, are you ready? Are you ready?
4: Se ha portato delle radio magari per il pubblico.
5: No. No,
4: sono qui per un altro motivo.
3: Sorry, do you translate for us? Do you translate for us?
4: Ah, si ha dei letti per transessuali, però.
1: Altro Giovanni e Giacomo che praticamente con Giacomino Poletti che faceva l'insegnante in inglese.
0: I know them.
1: Cercano di imparare. Adesso a parte gli scherzi.
0: Ma siamo già andati in modalità Italian Stars.
1: Senti il sottofondo.
0: Non sto capendo più niente.
1: Sì, assolutamente.
0: I get confused. My mind is in confusion.
1: Good morning, Rino.
0: Peraltro, chi è Rino?
1: Rino,
0: dai.
2: Confusion.
0: Ti ricordi Justin e Lucian? Cos'erano i?
2: Imagination.
0: Beh, vabbè. Io ero pazza di questa canzone. Come faceva Rino? Te la ricordi?
2: Illusion.
0: It's just an illusion. E per rimanere in tema di illusion, di illusioni, e allora sì, siamo già in modalità Ellie and the Stars. Sto già lacrimando da ridere, qua mi fermo. Ma Rino, adesso io non so, radioascoltatore 348-113-10, iniziate a scrivere, avete già iniziato da prima, per ascendente, non solo.
2: Non so.
0: Io stanotte, che cosa è successo? Cioè, che viaggio sto facendo la luna? Perché io non ho dormito.
2: Allora,
0: avrò dormito pochi minuti, dalle 2:30 alle 5.
2: Questa notte la luna era ancora nel cancro. La luna nel cancro, che capita una volta al mese, è una delle lune più emozionanti, che genera emozioni per tutto il mese, ecco, nel senso che chi, quando la luna è nel cancro, come lo era ieri sera, avverti questo stato emotivo molto alto, una sorta di, non è una tensione, non è un nervosismo,
0: un'eccitazione,
2: legato proprio all'amore, al romanticismo, è un'emozione, da poco, diceva
1: bella
0: Per citare un bellissimo brano di Anna Ox,
2: cioè, sei stata diciamo
0: fulminata,
2: attraversata dall'energia lunare, che come diciamo i raggi lunari sono cicatrizzanti, sono potenti.
0: Penetrano
2: molto.
1: A proposito di canzoni di canzoni, siccome sta lavorando per noi
0: Alessandro,
1: sempre,
0: non lo vedo,
1: sempre lì, tranquilla. A proposito di canzoni, parlavamo di canzoni, sei stata a Londra, raccordiamo il tutto. Che cosa è successo qualche tempo fa, ieri mi pare, oggi il 5 ottobre
0: oggi,
1: del
0: sì, 5 ottobre del 1962, per cui 64 anni fa.
1: Cosa accadeva?
0: Oggi, 64 anni fa, usciva il primo singolo dei Beatles, Love Me Do.

0: Ed era il 1962 e usciva il primo singolo dei Fab Five.
1: Fab Four.
0: Senti, allora oggi faremo tutta la puntata in inglese.
1: Assolutamente, quindi tu sarai Elizabeth.
0: E lui è
1: Rhino.
0: Anzi, Rhino, se no la gente non capisce.
1: Jupiter ancora inglese.
0: Doesn't understand. Allora I will call you Jupiter, no problem.
1: Allora, prima di proseguire, Jupiter, fammi dare ancora la notizia di questo purtroppo blocco del traffico sulla Milano-Genova tra Bolzaneto e il bivio con la 12 verso Genova in direzione sud a causa del veicolo che ha preso fuoco. Questo camion sta provocando ancora coda di 3 chilometri, ma più che altro è istituito il blocco del traffico.
0: E allora andiamo, Rino, 348 113 10, ricordiamo il nostro numero di radioascoltatore, 348 103 101.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: Rino, let we start with the segno of fire.
2: Fire.
0: Tu parli l'inglese, parli le lingue, vero?
2: Io faccio un po' l'idioma, però sì, qualcosa sì, insomma. Ho vissuto un po' in America, dunque, sì, ma comunque, sì, fire.
0: Ariete in inglese come si dice?
2: Aries. Sì. Allora.
0: Sì.
2: Allora, Saturno e Nettuno, sì, che sono nel segno, amici dell'Ariete, vi spingono verso nuovi traguardi. Ma questa settimana il vero segreto sarà imparare a rallentare. Sì, bisogna rallentare, amici dell'Ariete. Anche il motore più potente ha bisogno di una sosta, una pausa, non è una rinuncia, mi raccomando. Una pausa è il modo migliore per recuperare energia. Dunque, 3 passi indietro per prendere la rincorsa. Mettete ordine nelle idee e ripartite ancora più forte, amici della Rete, anche perché Saturno e Nettuno, come dicevamo, sono i pianeti che rimarranno per un bel po'. Leone, Lion, e qui ci vuole un...
1: Ma certo, ma figurati, che cosa è questo?
2: No, è un Lion vero, no, mica è Lion.
1: Perché?
2: Comunque, eccolo qua. Immaginate la rupe dei re, per un attimo, no? il re leone che vale sulla rupe e tutti gli animali che si piegano per salutarlo.
1: Perché, allora, spieghiamo, bene, perché ragazzi, è partito l'inno d'Italia, no? Lo rimetto l'inno d'Italia,
0: dai,
1: lo rimetto.
0: Perché è partito l'inno?
1: Perché voglio che stasera ci siano 11 leoni in campo contro la Turchia, per quello, capito? Ma l'ho convertito,
0: auguri,
1: non l'ho messa.
2: L'hai presa proprio da dietro, ma va bene. Dai,
1: l'ho presa da dietro, certo.
2: Allora, amici del leone, amici del leone, sì, oggi abbiamo 3 pianeti nel vostro segno. Cioè abbiamo pure questa luna che ieri era nel cancro, ma oggi è passata nel leone. Ecco,
1: Vai.
2: Voi immaginate la rupe dei re, la rupe dei re.
1: Certo.
2: E il leone sono dei re, e c'è Marte anche nel segno e c'è Giove, dunque 3 pianeti, un tris d'astri nel segno del leone. Giove appunto nel segno con Marte e Luna amplificano il vostro fascino,
1: sì,
2: e vi rendono particolarmente luminosi. Dunque il leone, quando lo vedete per la strada, proprio si accende,
0: si illumina, la criniera si illumina.
2: E non solo, attenzione però, quando brillate così tanto qualcuno potrebbe temere di perdervi. Sì, perché comunque quando diventa prezioso, qualcuno se lo prende pure, no?
1: C'è attrazione.
2: È molto, alla fine il leone, come si dice, viene un po' disorientato e comunque sì, perché gli piace.
0: Nelle coppie
2: possono affiorare piccole gelosie o insicurezze. Non alimentate con il silenzio, una carezza e un sorriso possono trasformare la tensione in complicità. Dunque, amici del leone, siccome siete molto, cioè siete particolarmente affascinanti in questo periodo.
0: Come mai sono affascinanti in questo periodo?
2: Perché c'hanno Giove nel segno, poi c'è anche Marte nel segno, c'è la Luna che è entrata stamattina nel segno, ma 3 pianeti, ha voglia di illuminarsi, no? E dunque il partner del leone si ingelosisce perché vede questo leone bello, fiero.
3: Ciao,
2: potente.
3: Sono il CB, anch'io sono del leone.
1: Vedi?
2: E allora, però il leone, ecco, amici del leone, cercate di rassicurare i vostri partner con una carezza, uno sguardo. Insomma, una botta di vita, questo ci vuole, ecco.
1: Certo.
2: Sagittario.
1: Piano, mi raccomando.
0: Che i bambini dormano.
2: Sì, amici del Sagittario, avete bisogno di aria nuova, di movimento e soprattutto di libertà. l'orizzonte vi chiama e la voglia di fare qualcosa di diverso cresce. Dunque, amici del Sagittario, avete voglia proprio di, perché si sa che voi siete un segno avventuriero, cioè avete questo cavallo che scalpita e deve galoppare, e dunque avete bisogno proprio di aria nuovo. Dedicate tempo a ciò che vi accende: sport, viaggi, creatività, passioni.
0: Sport è anche tanto.
2: Tutto, tutto. Sarà proprio lì che troverete energia ed entusiasmo. Dunque, tendete l'arco, scegliete il bersaglio e preparatevi a puntare verso un nuovo obiettivo.
1: Perfetto.

0: nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Rai Radio.

0: Domandando quale sia il motivo per cui stiamo mandando in onda alcune cose in inglese durante la modalità Alien Stars, che già di per sé è comunque in inglese, il viaggio consueto che facciamo con Elisabetta su Rise Radio il lunedì. Ma quindi Elisabetta, lo scorso weekend
1: Olivia Rodrigo con Stupid Song, esatto. Is la novità.
0: E quindi tutto dicevamo, in inglese, quindi Elisabetta siamo, è stata a Londra e
1: siamo proprio reduci da una fuitina londinese
0: e noi abbiamo appena ascoltato la lezione in inglese su come si ordina l'espresso
1: double
0: al bar.
1: Espresso o normal espresso? What does it mean? Che double espresso it, there is more, cioè più caffè, mentre nell'altro c'è cioè, Rino.
0: Rhino.
2: Stavo pensando anch'io quando sono andato a Londra l'anno scorso.
1: Che prendevi un double espresso o no?
2: No, ma mi ricordavo questa bella città, però insomma è bella da turista, ma viverci
0: impegnativa,
2: troppo, infatti. Già la guida a sinistra, cioè, insomma, già
1: mamma mia,
2: mi metterebbe in crisi.
1: Pensavo allora, che mi vestissero un paio di volte già ieri.
0: Solo una cosa prima di proseguire sulla Milano Genova, ricordiamo che tra Bolzaneto e il bivio con la 12 verso Genova il traffico è bloccato con 3 km di coda a partire da Busalla a causa di un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 128 e 700. Inoltre è stata chiusa l'entrata di Bolzaneto verso Genova. A chi è in viaggio verso il capoluogo ligure

0: Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la A26, la Genova Volte Gavellona Toce. Ci stanno messaggiando? Sì.
1: Allora, stanno già arrivando tanti messaggi al 348-113-10. Dai, facciamone uno al volo perché poi dopo dobbiamo proseguire con i segni di terra.
0: Lo calcoli adesso al
1: abbiamo
0: volo,
1: vai. Roberto, peraltro, perché lo vogliamo fare Roberto? Perché poi domani è proprio il suo compleanno, anche lui una bilancia. Roberto è nato il 6 ottobre alle 3:45. Allora, tanti auguri, anche se non si fanno in anticipo,
0: metto,
1: però comunque
0: giuro.
1: Dai, domani, auguri per domani.
2: Allora, lui è un bilancio ascendente vergine, un ragazzo molto preciso, molto attento, poi disponibile. Deve essere anche un bel ragazzo, perché sai, bilancio è vergine, bilancio è la bellezza, vergine la precisione.
0: Guarda, è immortalato nella foto di WhatsApp del profilo insieme a un'amica di Elisabetta, nonché amica di In Viaggio con Elisabetta, che è Tosca d'Aquino. È un bel ragazzo.
2: È un bel tipo.
1: Tutti in bilancio sono belli.
2: Dunque, domani festa.
1: È il segno della bellezza. Anche il nostro Mauro Convertito, il nostro director.
0: Lui
1: il nostro
0: sì.
1: regista.
0: Ma è soltanto perché è una questione di centimetri la sua, quindi è perché è alto.
2: Centimetri?
0: Cioè, perché è alto. Passiamo ai segni di Earth.
2: Earth.
0: Quindi sarebbe i segni di
2: Terra.
0: Yeah.
1: Allora. Come si dice Terra in inglese?
0: Earth.
1: No, Toro.
0: Toro.
2: Taurus.
1: Towel? No, quello è asciugamanino.
2: Oppure
1: Toro è Taurus. Taurus.
0: Bull.
1: Bull.
0: Chicago Bulls. Bull. Il Vabbè. Toro è Bull. Vai.
2: Comunque, ciao, amici del Toro, avete radici profonde. Ma questo non significa che dobbiate restare fermi. Dovete, ricordate che la lezione di Urano è servita a qualcosa in questi anni passati. Cioè, vi ha un po' smosso e dovete muovervi. Prima di cercare soluzioni fuori, ascoltate ciò che avete dentro. Un'intuizione potrebbe indicarvi una strada che non avevate ancora considerato. La creatività sarà la vostra carta vincente e vi permetterà di trasformare un limite in un'opportunità. Dunque, amici del Toro, in questo momento c'è qualche pianeta contro, come Venere e Mercurio, ma sono molto veloci i passeggeri, però questo vi portano appunto a smuovervi e a creare nuove opportunità. Dunque fatelo, non vi impigrite. Vergine. Vergine.
0: Beh, certo, scusa, quale miglior sottofondo, scusa,
2: Madonna,
0: like a virgin.
1: Like a virgin. No, aspettiamo il pezzettino.
0: No,
1: è solo l'attacchin.
0: Sì, solo l'attacchin, bravo.
2: Certo, l'attacchin. Allora, amici della Vergine,
1: like
2: siete...
1: a virgin, touch for the very first.
0: Coraggio, siete solidi, vai.
2: Siete solidi, concreti e difficili da ingannare. Ma proprio per questo dovete prestare attenzione alle premesse e alle promesse troppo facili. Non lasciatevi conquistare dalle parole, osservate i fatti. Il vostro spirito critico sarà prezioso per distinguere ciò che è autentico da ciò che luccica soltanto in superficie. Dunque, diciamo, sarete un po' presi da qualche raggiro, attenzione, state attenti perché, sai, siete sedi intelligenti, è vero, però a volte potete cadere in certe piccole trappole perché a volte vi focalizzate, dunque dovete avere sempre un punto di osservazione molto più ampio. Concludiamo con il Capricorno.
0: Qua ci sarebbe stato bene Capricorno, un pezzo house di qualche felice memoria, Mauro Convertito.
1: Capricorno.
0: Ricorda, Capricorno. Vai.
2: Allora, la Lilith, che
0: cosa?
2: Che appunto è una parte araba. La Lilith in astrologia è un elemento di passione, perché si pensa che sia l'amante del diavolo, tra virgolette, del diavolo. E la Lilith, che appunto è entrata nel Capricorno proprio da qualche giorno, e questo transito porta una ventata di passione appunto nella quotidianità. Un invito, un incontro improvviso o una proposta insolita potrebbero spezzare una routine ormai troppo prevedibile. Non analizzate tutto prima di decidere. Qualche volta la vita diventa interessante proprio quando usciamo dagli schemi. E insomma, uscite da questi schemi e la Lilith, che ci rimarrà per un bel po', vi aiuterà a farlo. C'è chi è?

0: stai cantando, te la stai cantando.
1: Sì, grande Luca Carboni. Questo era Luca lo stesso, mitico Luca Carboni, Max.
0: La condizione del traffico sulla A7, diamo conto della chiusura del tratto, è stata istituita la chiusura del tratto tra Bolzaneto e il bivio con la 12 verso Genova a causa del veicolo che ha preso fuoco. E in questo caso c'è l'istituzione ancora del blocco del traffico all'interno del tratto chiuso. Stiamo parlando della carreggiata sud verso Genova tra Bolzaneto e il bivio della Milano-Genova verso la 12, insomma, ecco, all'altezza della 12. L'entrata di Bolzaneto chiusa, tratto chiuso tra Bolzaneto e il bivio con la 12, sempre a causa del veicolo che ha preso fuoco.
1: Allora Rino, dai, ritorniamo in modalità Ellie and the Stars con Ryan Jupiter e adesso procediamo con i tuoi segni di water.
2: Prima di procedere con i segni di acqua, voglio ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che se volete lasciare le vostre date di nascita, non solo vi facciamo
1: A quale numero?
2: Al 348 103 10 10, non solo vi facciamo l'ascendente, ma alziamo un po' la stina oggi. Se mi fate una domanda io vi rispondo. Questo
1: no, così ce lo dice adesso, ce lo dice
2: diciamo solo per oggi, poi
0: l'upgrade
1: 348 113 10. Allora, se avete una domanda da fare a Rino Jupiter, ricordiamo che noi siamo in diretta. Peraltro, se non avete la possibilità di seguirci in automobile o comunque non avete più le radio quando c'erano i sesterzi, praticamente potete scaricare l'app Rai Play
2: Sound. Però dovete lasciare sempre i dati di nascita, se no non
1: sta di nascita. Cosa sta
0: e l'orario
1: di,
0: anche
1: I'm
0: l'orario,
1: talking about the app,
2: sì,
1: tu l'hai scaricata l'app replessando?
2: Come?
1: E allora andiamo con i segni di water.
2: Cancer. Nei rapporti potreste vivere qualche momento di incomprensione. Una parola potrebbe sembrarvi più dura di quanto fosse. Prima di reagire, osservate ciò che si nasconde dietro le apparenze. Il cuore sarà una lente speciale, vi aiuterà a cogliere sfumature che la ragione rischia di ignorare. Non dimentichiamo che il cancro è un segno molto romantico, un po' lunatico, e a volte può intraprendere.
1: È anche molto sensibile, vero?
2: Molto sensibile, un nervo scoperto, direi. Allora, a volte una parola può essere magari fraintesa e la prendono un po' così. Va sempre un po'. Anche loro chiaramente hanno quei 5 minuti che a volte non li riconosciamo più, però il cancro è proprio così. È bello anche per questo. Scorpione.
0: Scorpio,
2: appunto.
1: C'era un film di Stallone, vero? Scorpio. Era Stallone.
0: No, quello era Clint Eastwood. Il caso Scorpio è tuo.
2: Quello è Callaghan. Sì, la 44 mani. Sì,
0: bravo, allora, cioè. Esatto.
1: Ah, vabbè, quello era Coccia. Ok.
2: Vabbè, comunque. Venere e Mercurio in questo periodo stanno transitando nello Scorpione. Questi due pianeti astri aumentano intensità e determinazione, ma potreste avere la tentazione di chiudervi nel vostro mondo. Non fatelo, mi raccomando, apritevi. Chi vi ama
1: vi segue.
2: E certo, chi vi ama ha bisogno di capire cosa state vivendo. Aprite una porta, ascoltate.
1: Open the door.
2: E lasciatevi ascoltare. Quando iniziate a condividere, la vostra intensità diventa una forza capace di creare legami profondi.
1: Che bello
2: questo Scorpione. È uno dei segni più magnetici.
1: Peraltro
2: più...
1: lo Scorpione arriva subito dopo la bilancia, no?
2: Dal
1: 23 ottobre inizia lo Scorpione.
2: Tutti i periodi, tutte le cose più particolari, Scorpio. Anche la notte di Halloween accade nello Scorpione.
0: Scorpio.
2: Pesci. Fish.
3: Sagittarius.
2: Fisher.
0: Fish, fishes.
1: E pesci,
2: come si dice? Ma a Londra ci sono fish and chips.
1: You're talking about food, no? You know what I mean? Fish and chips.
2: Tanto.
1: Allora, lesson number one.
2: Number one.
1: Pen is on.
2: The table. One.
1: No, the table, devi dire. The pen is on.
2: Table.
1: Table.
4: Pisces.
2: Allora, amici dei pesci, la mente corre veloce e le
1: Pisces.
2: Idee brillano. Ma in amore potreste essere più
1: Pisces.
2: Prudenti del solito. Non lasciate che il bisogno
1: Pisces.
2: Di proteggervi raffreddi un rapporto. Non servono grandi dichiarazioni. A volte basta un messaggio, un gesto inatteso, una presenza. Una scintilla
1: può dire. Interpretando?
2: Una scintilla.
0: Certo, ha ragione.
1: Ma chi è Isis?
2: Sto prendendo le pause.
0: Shakespeare.
1: Chi è Isis?
2: Shakespeare. Una scintilla può. Una scintilla può tornare a diventare una fiamma quando lo si vuole. Dunque, amici dei pesci, lasciatevi andare, infiammatevi, incendiatevi, che vedrete che
3: ma
2: l'energia
3: chi è Isis?
2: Vai con la musica.
0: Gli occhi di pesce, capito?
2: Hi, so

0: Vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: 5 and Liza con Priceless. Bentornati Raizo Radio in viaggio con Elisabetta, ma quest'oggi siamo in modalità Ellie and the Stars. Sono 10:46 e ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno via Bergamini.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dalla notizia più importante che al momento è in Liguria. Ricordo che sulla 7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra Bolzaneto ed il Bivio con la 12 Genova-Sestri Levante in direzione di Genova a causa di un camion che ha preso fuoco. Il camion trasporta mangime per animali. Al suo interno il traffico è bloccato con 2 km di coda, si è formata anche con una coda di 1 km all'uscita obbligatoria di Bolzaneto, perché è diretto, ricordo, verso Genova. Ed è stata inoltre attivata anche la distribuzione dell'acqua ai coloro che sono fermi in coda in attesa poi della riapertura e quindi della risoluzione dell'evento. Rimaniamo in Liguria per segnalare, sempre sulla 7 ma in direzione Milano, tra Bolzaneto e Busalla 2 km di coda per lavori in galleria. Qui il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Andiamo ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, ancora code a tratti per il traffico tra Cormano e Milano Est per chi è diretto verso Brescia. Qui il tempo di percorrenza è di 15 minuti. In Toscana sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Bologna, anche qui code a tratti con tempi di percorrenza di 25 minuti. E proseguendo sempre verso Bologna, tra Firenze Sud e Firenze Impruneta, 1 km di coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, 2 le corsie al traffico, tempi di percorrenza di poco inferiori ai 15 minuti. Ora ci spostiamo sulla A14 Adriatica per segnalare in direzione di Pescara tra Ortona e Pescara Sud 1 km di coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, traffico su una corsia. Ancora direzione Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest 1 km di coda, qui siamo sempre per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, traffico che transita attraverso uno scambio di carri con tempi di percorrenza di 15 minuti. Proseguendo in direzione Ancona tra Pescara Nord e Pineto, 2 km di coda causati da lavori in galleria, anche qui traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. E poi tra Grottammare e Pedaso 1 km di coda per lavori in galleria, traffico che scorre su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo, tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est, coda per le difficoltà del traffico in tangenziale. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Raizo Radio, musica, news ed infomobilità.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Raiso Radio in viaggio con Isabetta, ma oggi siamo in modalità Alien the Star, stiamo raccontando l'oroscopo a tutti i nostri radioascoltatori in viaggio e non solo. Allora, tanti messaggi Rino per te, iniziamo subito veloci, sì, se no non riusciamo a contentare, sì, tutti. Fabio è nato il 9 ottobre alle 10:30, tanti auguri.
1: Fabio è una bilancia ascendente sagittario, viaggia sempre, mi raccomando.
0: Otello, 18 febbraio alle 6.
1: E lui in acquario, ascendente acquario, sempre un momento molto rivoluzionario, cerca sempre di cambiare vita, importante. Vai.
0: Diego da Verona è nato il 10 febbraio alle 10:10.
1: Anche lui acquario, però ascendente Ariete. Piano con la macchina, mi raccomando.
0: Massimiliano
2: Olevano Romano, sì, sì.
0: 14 dicembre 17:25 è nato.
1: Lui è un sagittario, ascendente Gemelli. Ottima accoppiata, molto inventiva, bravo.
0: Tullio, 8 dicembre alle 17.
1: Anche lui sagittario, ma ascendente Toro. Mangia un po' di meno, Tullio, mi raccomando.
0: Rino da Genova, il 3-6 alle 16:30.
1: E un Gemelli, ascendente Bilancia, bello questo qui.
0: Ross, 13 febbraio 10:30.
1: Lui è un acquario, ascendente Ariete, molto impulsivo, molto irruento, bravo.
2: Okay. E poi c'è un messaggio che è arrivato da parte di Sabrina, che ti ho inoltrato, che lei è nata il 7 giugno alle 9:05. Siccome poco fa hai detto fate anche una domanda specifica, sì, lanciamo, okay, questa, sì, proposta,
0: allora,
2: per i prossimi lunedì.
0: Appunto, Sabrina è nata il 7-6, sì, dell'80, l'orario della nascita 9:05, e ti chiede quando finiranno i periodi turbolenti. Grazie, allora, per la simpatia e l'ottima, sì, compagnia.
1: Ho
0: che
1: fatto
0: ci
1: un transfert quantico. Lui è lei è un gemello ascendente pesci. Beh, il tuo ascendente ti rende, insomma, è quello che è la causa dei tuoi tribolamenti. Bisogna cercare di essere un po' più tranquilli, mi raccomando. Ecco.
2: Sei d'Italia, vai!
1: Gemelli, Urano spalanca finestre sul futuro, nuovi contatti, amicizie, persone lontane, occasioni provenienti da ambienti insoliti. Un incontro apparentemente causale potrebbe diventare importante. Siete esploratori per natura, seguite le curiosità, vi porterà molto più lontano di quanto immaginate. La curiosità è la chiave dei Gemelli, vai. Bilancia. Amici, amici, buon compleanno. Avevo messo anche Elisabetta, perché insomma, quando lo scrivevo, certo, era il suo compleanno.
0: Grazie, sei stato veramente troppo carino a mandarmi il messaggio alle 2 del mattino.
1: Minimo. Non accontentatevi delle mezze misure. Il sole, che nel segno, vi invita a capire che cosa desiderate tanto. In amore come nel lavoro. Non abbiate paura di alzare l'asticella e di chiedere alla vita qualcosa che vi assomigli di più. Un desiderio espresso con coraggio può diventare il primo passo verso una nuova direzione. Dunque desiderare, perché se non si desidera è normale. Chiedi all'universo, l'universo ti darà sempre.
0: Aquarius.
1: Acquario, vai. La Plutone è sempre nel segno. Dentro di voi c'è un bisogno crescente di armonia, ma trattenere troppo a lungo ciò che provate rischia di creare distanza. Mostratevi per quello che siete, soprattutto nelle vostre fragilità. Le relazioni più autentiche nascono quando smettiamo di proteggerci e permettiamo agli altri di vedere ciò che abbiamo nel cuore, che non è facile, però provateci.
0: La coppia della settimana è
1: Leone Vergine, con tutti i pianeti del Leone. Leone diventa
0: Lion and Virgo.
1: E ci sono molte coppie Leone Vergine, perché sono segni, diciamo, attaccati, continui, dunque questo crea molti legami.
0: Mentre il segno fortunato della settimana è
1: Bilancia. Auguri, Bilancia, auguri.
0: D'altronde questo è il periodo della bilancia, tanti bilancini.
2: Posso dire fuori onda che Elisabetta è stata abbastanza fortunata, non diciamo nello specifico perché, però guarda l'episodio che l'ha vista protagonista, è proprio il cioè,
0: avevo perso una busta di regali ieri all'aeroporto, cioè l'avevo dimenticata e poi l'ho ritornata e l'ho ritrovata, va bene, è stata colpo di fortuna, ecco. E allora siamo arrivati alla fine, Max?
2: Sì,
0: peccato, ci dobbiamo lasciare. Allora, lasciamoci con l'ultimo lavoro di Rino Jupiter, un brano molto interessante, molto profondo. Il testo è suo, di Rino Jupiter, la voce femminile che sentite è di Sara Sei, mentre le musiche sono dell'amico Marcello Romeo. E che sto a dire?
1: No, Mauro ha messo l'altro brano. Ah, no.
2: Ha messo il remix.
1: Ha messo il remix.
0: Ah, vabbè, sempre
2: ci piace. Vabbè,
0: sì, no, svegliato.
1: Questo si chiama Rinascerai. Il diciamo, vedi, è la forma remix di Rinascerai, il primo brano, quello con Roberto Scarpò.
0: Ma che mi fa degli scherzi in diretta?
1: E c'è la voce femminile, e poi ci sono io. Sì,
0: ma diciamo, questo, scusami, ma perché tu mi hai dato questo? Perché dovevamo sentire questo?
1: Pensavo di. Okay, ma Mauro è convertito.
0: È imprevedibile. Comunque va bene perché.
2: Eccoci.
0: Perché quello era un po' uno scherzetto che ti volevamo fare, mentre veramente quello anche era questo, il primo hit. Questo è veramente il tuo ultimo lavoro. Io respiro l'universo. È un brano molto profondo.
1: Sì, perché poi ricordate che nel Silenzio delle Stelle ti ho sentita, io mi rivolgo alla coscienza. Ricordate che noi abbiamo una coscienza intorno a noi, cioè non è dentro di noi, è vicino a noi. Questa coscienza entra in contatto con tutto l'universo ed entra anche con quelle anime, con quelle energie che non ci sono. Dunque ascoltatela perché veramente vi dà grande carica.
2: Appuntamento per domani,
0: allora,
2: con chi?
0: Grazie Rino, appuntamento domani avremo Peppone Calabrese. Peppone Calabrese che parte la nuova edizione di Linea Verde, poi si occupa di questo nuovo canale
2: italiana.
0: E allora Rino, grazie per essere stato con noi. Salutiamo tutti i radioascoltatori, vi lasciamo con Io respiro l'universo. Lascialo sotto, non andiamo via, così Rino si autodoppia. Prego Rino, a te il microfono.
1: Sì, ricordiamo che Marcello Romeo sono le musiche, Sara che canta con me,
0: Sara sei, e il testo è tuo.
1: E il testo è mio.
0: Vibra, persino il vuoto canta, abbracciati nell'immenso, io respiro l'universo.
1: L'energia vibra.
0: Ciao, domani, see you tomorrow.

0: ore 11.
1: Rai Isoradio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ragazzi, ripasso di fisica, un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: La Sugar Hill Gang con Rapper's Delight, brano che ci ha trasportato indietro come di consueto. Il primo brano a scandire l'inizio di una nuova ora qui su Rai Radio ci trasporta indietro nel tempo, in questo caso al 1980. Brano che è passato alla storia perché? Perché si tira ancora in sottofondo la linea di basso di Mr. Bernie Edwards e le chitarre di Nile Rodgers, ovvero degli Chic, sulle cui linee poi appunto la Sugar Hill Gang ne fece questo successo che passò alla storia, perché nelle varie regioni con i vari dialetti ognuna ne ebbe una propria declinazione, con la cadenza e le accezioni dialettali. Assolutamente, questa è l'Isola Radio Gold di Raiso Radio 11.07, appena scoccate. Ancora buon viaggio da Max Locafaro, tra poco saremo da casello a casello fino a mezzogiorno in modalità da casello a casello, ma il viaggio proseguirà anche con Questioni di Stilo da mezzogiorno alle 13, sempre da casello a casello. La condizione nel traffico, ripartiamo da quella che è la maggiore criticità che in quanto tale si palesa come notizia sui nostri sistemi e che riguarda la Serra Valle Genova, dove tra Bolzaneto e il bivio per la 12 verso il capoluogo ligure è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 128 e 700. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Chi è in viaggio verso Genova, questo è il percorso alternativo indicato da Autostrade per l'Italia. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Bolzaneto, dove tra l'altro ci sono 2 km di coda, e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. A chi invece proviene da Milano e dal nord consigliano di percorrere la Genova Boltri Gravellona Toce. Comunque sul posto sono presenti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Sulla 1, tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico verso Bologna, code dovute al traffico intenso, è accaduto un incidente anche all'entrata di Colleferro, sta interessando entrambe le direzioni. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Torniamo per un attimo in Liguria invece, perché sulla 10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova code a tratti per lavori, così come anche nella medesima direzione tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Sulla 26 ci sono le ripercussioni come sempre dovute, come ampiamente detto appunto, riguardo all'incidente, più che altro la criticità del camion che ha preso fuoco sulla Milano Genova, e appunto ripercussioni ce ne sono sulla stessa A26 dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Vi raccomandiamo la prudenza sulla Sulcitana, perché ci sono rallentamenti dovuti a lavori tra Teolada e Ponte Salvatore Troga verso San Giovanni Suergiu.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
0: Anche 120 minuti, perché in effetti da casello a casello ormai è trasformata e sdoganata la cosa, per cui da casello a casello va dalle 11 fino alle 13, come ampiamente detto poco fa, e in quest'ora faremo il nostro viaggio insieme vicendevolmente. A proposito, avremo i consueti appuntamenti del lunedì, quindi il punto della settimana giornalistico con Anna Maria Greco, il direttore della comunicazione Fabrizio Casinelli, che ci anticiperà quella che è la condizione, più che altro quella che saranno le notizie e le nozioni, le informazioni che potremo ritrovare gratuitamente sul Radio Corriere, e ci aggiornerà in merito alla classifica, quindi tornerà ad essere DJ per un giorno, ma lui lo è per tutta la vita, Fabrizio Casinelli, e ci dirà quale sarà il brano che è in testa alla classifica del Radio Corriere con il Top 20 che potete ascoltare il sabato e domenica qui su Rai Iso Radio. Tornerà un appuntamento con la Polizia di Stato, torneremo a parlare proprio con le forze dell'ordine in merito ai consigli per la sicurezza, e andremo a istituire nuovamente quello che è stato un appuntamento che ha avuto un bel riscontro quest'estate, ovvero proprio alla Polizia di Stato domanderemo un consiglio per la sicurezza e ogni giorno ne chiederemo uno nel corso di Da Casello a Casello. Siamo partiti con la musica, con la Sugar Hill Gang, con Rapper's Delight 1980. Questa invece è l'Isola Novità di Biagio Antonacci con Saif, Spirituale.

0: Olivia Dean con Baby Steps, l'isola novità su Rai Isoradio. La condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Brescia-Padova, le code per 6 km dovute al traffico intenso tra Montecchio e Soave verso Milano, mentre sulla 1 nel tratto toscano dell'autosole tra Firenze Impruneta e Firenze tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna c'è una coda di 2 km con tendenza all'aumento dovuta a lavori. Più o meno medesima condizione anche sulla Bologna-Taranto tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, 2 km dovuti a cantiere verso nord. Sulla 7 la Milano-Genova stiamo ampiamente dando conto di questa criticità di cui abbiamo dato notizia da subito. Sulla Serravalle-Genova tra Bolzaneto e il bivio per la 12 verso Genova il tratto è chiuso a causa di un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 128-700. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 km di coda. Percorso alternativo indicato da Autostrade per l'Italia: chi fosse in viaggio verso Genova deve uscire a Bolzaneto, dove ci sono 2 km di coda, e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina, mentre chi provenisse da Milano o dal nord consigliano loro di percorrere la A26, la Genova Gravellona Toce. Questa è l'indicazione che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi,

0: 喂喂嘿嘿，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
2: Tan zero.

0: videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Rai su Radio.
3: Da casello a casello.

0: Soleroi con Call It su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello. La condizione nel traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Brescia-Padova con le code verso Milano per 5 km dovute al traffico intenso tra Montecchio e Soave. Verso Brescia le code sono dovute anche qui al traffico tra Soave e Verona Est. Poi parliamo invece della viabilità ordinaria, la statale 162 della Valle Caudina, incidente accaduto 5 km dopo a Cerra verso Lago di Patria. Torniamo sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, dove sulla 1 nel tratto toscano dell'autosole tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna, le code dovute al traffico intenso in un tratto di 11 km e poi qualora vi foste posti in collegamento con noi di Raiso Radio soltanto adesso, vi rammentiamo che sulla Serravalle Genova tra Bolzaneto e il Bivio con la A12, la Genova Sestri Levante verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion che ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso ancora ci sono 2 chilometri di coda. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Bolzaneto, dove ci sono 2 chilometri di coda, e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. A chi provenisse da Milano e dal nord consigliano loro di percorrere la Genova Gravellona Toce. Naturalmente il lunedì prevede l'appuntamento fisso con il punto giornalistico della settimana e allora diamo il ben trovata e il benvenuto ad Anna Maria Greco. Buongiorno Anna Maria.
1: Questa settimana purtroppo torna in primo piano l'allarme terrorismo, tanto da arrivare a rievocare l'11 settembre. Giusto a metà della settimana una tragedia sventata per un soffio

sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il secondo pilota aggredisce il comandante, forse per dirottare l'aereo con 170 passeggeri o per farlo precipitare. E lo fa con l'ascia conservata a bordo per casi di emergenza, fatto che già di per sé suscita degli interrogativi. Non ci riesce solo per l'eroismo del comandante ferito, che riesce a sbloccare la porta della cabina, da dove entrano alcuni passeggeri che immobilizzano l'attentatore con i fili delle cuffiette dei sedili, soccorrono il primo pilota e fanno atterrare in mezzo al deserto saudita l'aereo usando, raccontano loro, la cloche, come hanno visto fare nelle serie TV. Il pilota terrorista è dell'Oman, gli era stato vietato di volare perché radicalizzato e dunque pericoloso, però era riuscito a farsi assumere da una compagnia emiratina e proprio per una tratta su Israele, senza che neppure il Mossad, il servizio segreto israeliano, lo segnalasse. Tutto questo suscita grandi interrogativi sui controlli mentre si festeggiano gli eroi per caso che hanno impedito lo schianto. E la settimana poi è iniziata con un altro fatto in Gran Bretagna, per la verità ancora tutto da chiarire, malgrado 6 arresti. Vicino ad una base aerea RAF usata dagli USA per la guerra contro l'Iran viene trovato esplosivo e si parla di una pista di Teheran. Il presidente americano Trump punta il dito, malgrado siano in corso difficili negoziati con l'Iran, e anche il premier israeliano Netanyahu alimenta l'allarme parlando di possibili attacchi prima delle elezioni nel suo paese. Mentre anche la guerra in Ucraina prosegue, un'instabilità generale sembra contagiare l'Europa. In Spagna le manifestazioni delle chiavi per il problema della casa minacciano il governo Sanchez e fanno parlare di elezioni anticipate. In Francia sono gli studenti a mettere a ferro e fuoco le città. In Germania, si sa, è crisi nera e chiudono migliaia di imprese. In questo quadro gli scontri in Italia tra maggioranza e opposizione su manovra economica e legge elettorale, o le diatribe tra leghisti e vannacciani, come le polemiche sulla leadership del campo largo nel centro-sinistra, appaiono in fondo come segnali di vitalità democratica. Almeno consoliamoci così.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: E sì, riprendiamo il nostro consueto appuntamento con la Polizia di Stato. Dico consueto perché? Perché nel corso dell'estate, nel periodo di esodo e controesodo, la rubrica o comunque lo spazio del Consiglio di Sicurezza che abbiamo ricevuto da parte della Polizia Stradale, che ringraziamo così come tutte le forze dell'ordine impegnate su strada e non solo, appunto attraverso il loro preziosissimo lavoro e la loro grandissima competenza, abbiamo potuto, come dire, soddisfare la curiosità di molti ascoltatori che magari ci mandavano dei messaggi, e non smettete di farlo al 348 103 1010, messaggi contenenti proprio delle richieste, delle informazioni, delle domande e, perché no, dei consigli da poter richiedere per la sicurezza e per viaggiare in sicurezza con Raiso Radio, ma a questo punto anche con la Polizia di Stato. E noi siamo andati a disturbare, e con lui cominciamo questa serie di collegamenti. Da oggi ripartiamo proprio all'interno di Da Casello a Casello. Andiamo a ringraziare il commissario capo Fabrizio Labarile. Commissario, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, commissario Labarile, oggi partiamo con lei, ripartiamo perché dopo il successo e il riscontro che abbiamo ricevuto noi di Raiso Radio da parte degli ascoltatori in merito a questo spazio che abbiamo dedicato, insomma, ai nostri ascoltatori mentre viaggiavano, chi tornava, chi partiva per le vacanze, oggi ricominciamo con lei e cominciamo anche da una domanda, o comunque da un'informazione e un consiglio di sicurezza che riguarda, devo dire la verità, un qualcosa che molti forse o rimuovono o conoscono poco o addirittura conoscono male, perché parliamo della corsia di emergenza. Analizziamo un po' quello che riguarda l'utilizzo, quando, dove, perché e soprattutto cosa si può incappare in sanzioni. Prego.
2: Senz'altro. Allora, ricordiamo a tutti che l'utilizzo della corsia di emergenza è vietato. Pertanto è riservato esclusivamente alle situazioni di emergenza. Tra le più comuni possiamo annoverare l'avaria del motore, un improvviso malore del conducente, tutte situazioni quindi improvvise ed eccezionali, certo, che non consentono certo il raggiungimento dell'area di servizio della piazzola di sosta di giro. La sosta deve avvenire in questo caso con le quattro frecce accese e con l'uso del gilet ad alta visibilità e del triangolo di segnalazione, di modo da essere visibili a tutti. Il legittimo utilizzo della corsia di emergenza prevede sanzioni severe, sanzioni pecuniarie, la decurtazione dei punti e la sospensione della patente. Inoltre ricordiamo anche che il veicolo fermo in corsia di emergenza crea anche un intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso impegnati a sua volta in situazioni di vera emergenza.
1: Questo, commissario, mi consenta, accade troppo spesso, soprattutto in quelle che possiamo chiamare come dire strade di viabilità ordinaria nei pressi dei grandi centri urbani. Faccio un esempio: tangenziale di Roma, grande raccordo anulare di Roma, tangenziali milanesi che comunque hanno la corsia d'emergenza e, ahimè, purtroppo viene utilizzata in maniera incauta e sprovveduta, perché per una telefonata, perché per una qualsiasi cosa che a quel punto non risulta essere un'emergenza. Mi corregga se sbaglio.
2: Assolutamente sì, proprio per questo, nel momento in cui una persona non ha una vera e propria emergenza, è bene programmare la telefonata o l'esigenza estemporanea che sopravviene, perché così ci possiamo mettere noi in sicurezza a fermarci in una piazzola di sosta piuttosto che raggiungere l'area di servizio, senza incorrere in sanzioni, ma soprattutto in tralcio e pericolo per gli utenti, ma soprattutto anche pericolo per noi stessi.
1: Certo, allora guardi, c'è Stefano, nostro fedele ascoltatore, approfitto della sua competenza, perché questo deve essere tutto sommato una sorta di filo diretto tra i nostri ascoltatori e la Polizia di Stato che lei egregiamente rappresenta. In caso di incidente o traffico, insomma, quasi bloccato, si può usare prima dei 250 metri per uscire? Cioè, si sta percorrendo una strada, quindi 250 metri prima dell'uscita, la corsia d'emergenza si può utilizzare?
2: In questo caso sì, solo esclusivamente laddove il traffico ovviamente è bloccato,
1: okay,
2: che sarebbe, diciamo, un anticipo della corsia di decelerazione per smaltire il traffico e defluire verso l'uscita.
1: Quella, per intenderci, che è caratterizzata dalle strisce oblique, diciamo così, e comunque quella lì che...
2: Assolutamente sì.
1: Ok, perfetto. Ho approfittato, insomma, perché tutto sommato lei sta analizzando quella che è l'utilizzo del discorso di corsia d'emergenza e al tempo stesso i nostri ascoltatori ovviamente sono sollecitati nella loro curiosità, insomma, in tal senso. Commissario, se non ha altro da aggiungere, prego.
2: riguardo all'ultima domanda, preciso che non sono, diciamo, 250 metri, ma è stato anticipato a 500 metri.
1: Ah, ok.
2: Quindi a decorrere dall'uscita 500 metri prima è possibile, solo esclusivamente laddove però il traffico è bloccato.
1: Certo.
2: Quindi non deve essere utilizzata come una corsia di sorpasso a margine,
1: ecco,
2: della strada.
1: Ha fatto bene. Non è che si,
2: cioè, altrimenti
1: a quel punto il deflusso del traffico praticamente ne approfitterebbero tutti, ci mancherebbe altro, insomma. Va bene, commissario Labarile, intanto la ringraziamo per il suo lavoro, così come quello dei suoi colleghi, e insomma rinnoviamo questo appuntamento, così ogni giorno avremo comunque un rappresentante della Polizia di Stato al quale andremo a chiedere e comunque andremo ad informarci su quello che possono essere i consigli per viaggiare con maggiore sicurezza sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Intanto la ringrazio.
2: Grazie a voi, buona giornata e buon inizio settimana a tutti.
1: Grazie al commissario capo Fabrizio Labarile della Polizia di Stato.
0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.

0: da casello a casello.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia insieme a Brescia con Serenamente, l'ISO novità su Raiso Radio quando mancano poco meno di 10 minuti a mezzogiorno. Vi rammento che a mezzogiorno ci sarà l'appuntamento con informazioni del GR1 e poi Casello Casello proseguirà con questioni di stilo con Sabina Stilo, che è già qui con noi nei nostri studi. Prima di salutarci, perché ci sarà Angelo Torchetti a seguire, al quale sto per lasciare il microfono e la postazione, la condizione del traffico in questo momento sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Allora facciamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche di notte, durante la notte sicura di Rai Iso Radio. In questo momento dobbiamo dire che particolari criticità non ce ne sono, anche se ecco viene segnalato il traffico intenso sulla Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Verona Est verso Milano. Invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia ricordiamo che sulla Serravalle Genova tra Bolzaneto e il Bivio per la A12 verso Genova, qui il tratto è chiuso a causa del camion che ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso ci sono questi 2 chilometri di coda. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Bolzaneto, dove ci sono 3 chilometri di coda, e rientrare a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. Chi provenisse da Milano e dal nord consigliano invece di percorrere la A26. Allora, Phil Collins e Anna Oxa vi accompagnano al GR1 di mezzogiorno e poi a seguire Angelo Torchetti insieme a Questioni di Stilo all'interno da Casello a Casello. Buon viaggio, questo è Raiso Radio.

0: GR1.
1: In studio Valerio Penna, in primo piano la Spagna, dove a fine novembre si terranno le elezioni anticipate. Lo ha stabilito il premier socialista Sánchez. La decisione arriva dopo che il Parlamento iberico ha bocciato i decreti del governo sull'emergenza abitativa.
2: Pedro Sánchez scioglie le camere e chiama gli elettori al voto anticipato per il 29 novembre.
3: Los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis.
2: Gli spagnoli scelgano se seguire l'ondata di estrema destra oppure dare al paese una maggioranza progressista più ampia, dichiara il premier socialista dopo che le opposizioni assieme agli indipendentisti catalani di destra hanno bocciato i decreti del governo sulla casa. Uno smacco che ha scatenato le manifestazioni contro il caro abitazioni, migliaia di persone in piazza con in mano le chiavi di casa, il simbolo della protesta. Avevamo proposto misure coraggiose per combattere la speculazione, rivendica Sánchez, che ora tenta il rilancio dopo un weekend di consultazioni con il Partito Socialista e con gli alleati. Le elezioni anticipate, l'unica buona notizia che Sánchez poteva darci, commenta il leader del Partito Popolare Feijóo, che va forte nei sondaggi ed è pronto ad allearsi con il partito di estrema destra Vox. Francesco Mincone, GR1.
1: Brasile, Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, vince il primo turno delle elezioni presidenziali con il 47% dei voti davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che si attesta al 45%. Felice di questo risultato inaspettato, ha detto il leader della formazione di destra, mentre il candidato della sinistra, Lula, in vista del ballottaggio del 25 ottobre, si appella a chi non è andato a votare. Cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa in vista di una potenziale aggressione. Poco fa la replica del portavoce del Cremlino Peskov. Il Ministero della Difesa e altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb dell'aeroporto di Dubab con una vasta operazione contro gli Houthi filo iraniani. Lo ha dichiarato un portavoce militare sottolineando che la zona dello stretto è stata messa in sicurezza. Ora in Gran Bretagna, dove torna sotto i riflettori la base della Royal Air Force di Fairford a causa del ritiro da parte degli Stati Uniti dei bombardieri B-1 in seguito ad una nuova minaccia che non è stata resa nota.
4: La conferma del ritiro è stata data da un funzionario del Pentagono alla CNN, che ha definito la minaccia comunque reale. I bombardieri, una dozzina del tipo B-1, sono stati ridispiegati nelle loro basi di origine negli Stati Uniti, ma non in Gran Bretagna, cosa piuttosto inusuale quando si procede ad operazioni di questo tipo. La decisione arriva mentre il presidente Donald Trump sta valutando diverse opzioni per la guerra contro l'Iran, specie dopo le elezioni di midterm di inizio novembre. La scorsa settimana, ricordiamo, un agricoltore del villaggio di Wilford, nei pressi della base, aveva chiamato la polizia dopo aver visto tre furgoni bloccare una strada e un gruppo di uomini mascherati fuggire dalla scena. L'allarme ha costretto all'evacuazione di 85 abitazioni nei pressi della base, utilizzata per lanciare attacchi contro l'Iran tra febbraio e marzo scorso. Le ipotesi sui motivi dell'incidente spaziavano dalla minaccia terroristica di matrice iraniana al furto di carburante, in un periodo in cui i prezzi dell'energia nel Regno Unito hanno raggiunto livelli record, dubbi non del tutto chiariti, fino al ritiro dei bombardieri americani. Fabrizio Noli, GR1.
1: In Italia chiede la giustizia alla moglie dell'operaio edile di 61 anni trovato ferito a Caivano e poi morto in ospedale, che potrebbe essere rimasto vittima di un incidente lavorativo.
5: Continua l'inchiesta sulla morte di Salvatore Calignano, 61 anni, di Orta di Atella, caduto da un capannone trovato in stato di incoscienza venerdì scorso nel primo pomeriggio a Caivano. I carabinieri stanno ricostruendo i contorni della vicenda, i militari non escludono un incidente sul lavoro e un successivo tentativo di mascheramento della disgrazia. Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito. Non meritava di essere trattato così. A parlare è la moglie Carmela. La donna ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dal marito venerdì alle 13 mentre stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto di una struttura. Secondo quanto emerso, Salvatore Calignano era stato assunto regolarmente il 1 ottobre, il giorno prima dell'incidente. La circostanza dell'assunzione subito prima del tragico evento, sottolinea l'avvocato della donna Francesco Petruzzi, ci appare quantomeno strana. La CGIL di Napoli e Campania ha annunciato che si costituirà parte civile nel futuro processo. Anche la CISL ha preso posizione sull'accaduto. Elena Pab, GR1.
1: L'Istituto Karolinska di Stoccolma ha appena annunciato i vincitori del premio Nobel per la fisiologia e la medicina 2026.
0: the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.
1: E lo avete sentito, un riconoscimento congiunto che va a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte relative ai canali ionici sensibili alla luce e all'optogenetica, la disciplina grazie alla quale sono riusciti a svelare i circuiti neurali che governano specifici comportamenti rilevanti per i disturbi neurologici e psichiatrici e permettere in ambito clinico di ripristinare la vista nelle persone con disabilità visiva. Ora lo sport e il calcio, stasera alle 20.45 Italia-Turchia con Radio Cronaca in diretta qui su Rai Radio 1. Al microfono del nostro inviato l'intervista al centrocampista azzurro Nicolò Barella.
6: Nicolò Barella, è una nuova ripartenza anche per te, ma anche per il commissario tecnico Mancini. Come l'hai trovato come persona e anche nelle idee di gioco? C'è qualcosa di diverso rispetto a prima?
7: Ma no, penso che ogni allenatore si adatti alla squadra che ha. Logicamente la sua idea di gioco, l'interpreti dalla nazionale nel quale ho giocato io, dell'europeo, sono cambiati, però il mister è sempre lo stesso. Il mister ci può dare tutto quello che ci serve, però siamo noi che dobbiamo trovare quel qualcosa dentro di noi per ripartire, iniziare e riavere la fiducia di tutti.
6: A Parigi sei partito dalla panchina. A 29 anni è più facile accettare una scelta di questo genere oppure dispiace sempre, perché un giocatore vuole sempre giocare?
7: Dispiace sicuramente, la competitività deve far parte di ogni giocatore, perché sennò quando si spegnerà quella vuol dire che sta arrivando probabilmente alla fine della tua carriera. Questa non è la nazionale di Barella, questa è la nazionale italiana. Barella è probabilmente uno dei giocatori che deve dimostrare di più. Da questa responsabilità non mi tiro indietro, però tutti hanno voglia di dimostrare, quindi il mister deve fare le sue scelte tranquillamente. Io mi farò trovare pronto per 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che saranno.
8: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
1: Meteo, il tempo stabile alle ore contate, in queste ore ancora sole, clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Forte peggioramento nella giornata di domani, una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
9: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: 12 minuti dopo le 12 ed eccoci insieme Angelo Torchetti da questo momento con voi fino alle 15, ma tra pochissimo Sabina Stilo, questioni di stilo, quindi da casello a casello prosegue e la sentirete tra poco. Nel frattempo vado subito alla situazione del traffico e della viabilità, anche perché ci sono due criticità più importanti rispetto ad altre notizie che sono comunque, diciamo, delle criticità in ogni caso. Ma andiamo prima di tutto sulla 16 a Napoli Canosa, perché c'è un incendio tra Candela e Cerignola Ovest, bruciano sterpaglie, per cui attenzione alla presenza di fumo e visibilità ridotta tra Candela e Cerignola Ovest, ovviamente in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda invece l'altra notizia importante, quella sicuramente della 7, la Serravalle Genova, dove abbiamo tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante verso Genova la chiusura di questo tratto dell'autostrada. C'è stato un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 128 e 700. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda, anche se sono in diminuzione. Il che è in viaggio verso Genova deve uscire a Genova Bolzaneto e lì ci sono 3 chilometri di coda e poi rientrare in autostrada Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. A chi proviene invece da Milano, comunque dal nord, il consiglio che dà Autostrada è quello di percorrere la 26, la Genova Gravellona Toce. Questa è la situazione al momento. Ricordo tra l'altro che ci sono comunque in Liguria altre code sulla 10 tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova, e sono code tratti per lavori anche tra Pietra Ligure e Finale Ligure, sempre in direzione Genova. In A14 siamo a Bologna, tra Bologna Fiera e l'innesto con la 1, code a tratti per traffico intenso. Poi c'è il nodo fiorentino della 1 verso Bologna, tra Firenze Nord e la variante di Valico, code a tratti per traffico intenso, rallentamenti anche tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Ci sono anche i cantieri della 14 tra Pedase e Grottammare in entrambe le direzioni, rallentamenti e code. E poi andiamo anche sul tratto di Pescara, tra Pescara Nord e Pineto, 2 chilometri di coda in carreggiata nord, anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest altre code per lavori. E poi nel tratto dell'Abruzzo ancora tra Ortona e Pescara Sud altro chilometro di coda, e tra Vasto Nord e Lanciano sempre verso Pescara coda per lavori di 1 chilometro.
1: Questioni di stile su Raiso Radio.
2: Buongiorno a tutti amici, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana da Sabina Stilo, buongiorno ad Angelo Torchetti.
0: Ciao Sabina.
2: Ciao Angelo. Alessandro Rosi alla parte tecnica, Filomena Vitaliana alla regia, Angelo Dello Jacopo in redazione. Oggi parleremo di sicurezza, il filo conduttore sarà: come possiamo prevenire il rischio senza limitarci a dire alle persone, ai ragazzi, cosa non devono fare, ma fornendo loro gli strumenti per riconoscere il pericolo e proteggersi? Parleremo della mossa vincente, il nuovo spot della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani. Lo faremo con il vicequestore della Polizia di Stato, dottor Antonino Corrado Ciavola, dell'UPGSP della Questura di Catania. Poi entreremo nel mondo dei giovani, della prevenzione, con il totem multimediale della Polizia di Stato, uno strumento molto utile. A raccontarcelo sarà il vicequestore della Polizia di Stato, la dottoressa Roberta Mestichella. Infine affronteremo un tema delicato, il rapporto tra sostanze, sessualità e sicurezza, in particolare il fenomeno del chemsex. Parleremo di prevenzione, riduzione del danno, consenso, stigma, ma soprattutto di come aiutare una persona a riconoscere una situazione a rischio e a chiedere aiuto. E sarà con noi Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, agenzia nazionale di Croce Rossa Italiana per le dipendenze patologiche. 348 103 1010, iniziamo come sempre dalla musica, giusto Angelo?
0: Chi arriva? Tommaso Paradiso.
2: A tra poco con Questioni di Stilo.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Rai su Radio.
5: Questioni di stile su Rai su Radio.

0: Questi sono gli U2 con Atomic City, 12:22 minuti. Sabina.
1: Caro Angelo, partiamo perché prevenire, informare e proteggere, questi sono gli obiettivi della Polizia di Stato che ha presentato la mossa vincente, il nuovo spot istituzionale, 60 secondi veramente incisivi dedicati al contrasto delle truffe ai danni degli anziani. Saluto il vicequestore della Polizia di Stato, il dottor Antonino Corrado Ciavola dell'UPGSP, uso l'acronimo per far prima, della Questura di Catania. Benvenuto.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Sappiamo che la Polizia di Stato da sempre promuove campagne informative per far conoscere le nuove modalità di truffa, ce ne sono sempre di nuove, ed evitarne la realizzazione, dato che, dottor Ciavola, purtroppo i truffatori dimostrano di essere sempre in agguato.
2: Sì, grazie tanto di questa possibilità per la Polizia di Stato per raggiungere altri radioascoltatori ed

0: comprendere che il truffatore cerca sempre di entrare in empatia proprio con la propria vittima e cerca proprio di carpire quella fiducia raggirandola. Ecco, l'obiettivo per noi è quello importante, di comunicare a tutti i nostri radioascoltatori di non fidarsi se non una preventiva, ad esempio chiamata al 112, ovvero al numero unico di emergenza. Quindi quando vi è soltanto lontanamente il sospetto che possa essere accaduto ad esempio qualcosa a un nostro familiare, perché incidono sulle nostre fragilità, sulle nostre vulnerabilità, fingendo ad esempio che ci sia un incidente stradale come la truffa,
1: certo, è un vero e proprio trauma emotivo, non è solo un discorso, un danno economico, perché proprio colpisce le vittime nella loro dignità, negli affetti più cari.
0: Assolutamente sì, ha detto bene, perché la truffa non incide solo esclusivamente sul danno economico, ma proprio sul danno anche alla persona, per quanto sia un reato ovviamente non considerato così, ma perché si va ad incidere sulla fragilità, sul fatto di quella fiducia della persona, soprattutto anziana, vulnerabile, che ha un, o anche nei bambini ormai, cioè la possibilità di poter carpire quella fiducia per ottenere un vantaggio economico, un profitto. Ecco, la cosa importante è da far passare che non bisogna mai dare la possibilità di far conoscere le nostre vite private, quindi anche la possibilità del numero telefonico, ad esempio su una rubrica pubblica, anche in quel caso incidono sempre e chiamano sempre a casa le persone anziane per poter avere e ottenere la loro fiducia. In quel caso, quando si riceve una telefonata, bisogna immediatamente chiamare i familiari che si ritiene siano coinvolti. Non bisogna fidarsi quando si ritiene, poi quando si richiede, il truffatore chiede di rimanere sempre al telefono per non interrompere la chiamata, perché lì in quel momento ci sta già manipolando, la vittima, fino al portarla solitamente proprio alla consegna spontanea con il raggiro del denaro o degli oggetti preziosi. Certo. Mai la polizia di Stato o le forze dell'ordine chiederebbero del denaro o dei monili e quindi degli oggetti preziosi in cambio di una consulenza, mai lo farebbe un avvocato, perché anche loro vengono spesso comunque utilizzati. Sì. È presente qui l'avvocato, guardi adesso signora per evitare una denuncia a suo figlio o a sua nipote. Ecco, anche in quel caso bisogna stare molto attenti e contattare la Polizia di Stato, chiedere conferma di quello che sta accadendo.
1: Numero unico di emergenza, 112, molto semplice, no? Questo è importante anche che i familiari rammentino spesso ai propri cari questi utili consigli che lei oggi ci sta dando. Tornando allo spot, che ripeto è uno spot molto incisivo, molto forte, nel corso del video vengono passati in rassegna i tre, diciamo, stratagemmi più diffusi e insidiosi, no? Che vengono utilizzati dai malviventi: la truffa a domicilio, la truffa affettiva ed empatica e poi quella telefonica. Ricordiamo che l'intelligenza artificiale è molto utile, anche in questo caso è utile a chi? Ai truffatori, perché clonano la voce dei nipoti, dei figli. Poi oggi veramente è molto semplice, raccontiamo talmente tanto di noi su internet che è facile, no? Anche scaricare delle voci e quant'altro.
0: Sì, anche la possibilità ad esempio dell'utilizzo di applicativi, quindi di software che ti permettono di far raggiungere l'interlocutore, quindi la vittima, da un numero di telefono che effettivamente corrisponde ad esempio a un ufficio di polizia. Uh-huh. E quindi anche in quel caso bisogna ottenere sempre conferma, richiamando, però ottenendo appunto conferma dalla questura che si è stati convocati, perché incidono anche utilizzando i nostri numeri di telefono, prendendo il numero di telefono del centralino, con dei software particolari riescono a far raggiungere la persona da un numero di telefono che poi effettivamente quello non è. Ecco, certo. Tutte e tre le tipologie di cui lei ha ben parlato e ha ben esposto hanno un fil rouge comune, quindi è una cosa comune, la fiducia, cioè cercare di ottenere la fiducia della vittima. Noi dobbiamo interromperla, come ha detto benissimo lei, creando rete attorno alle persone a noi vulnerabili, quindi non solo la Polizia di Stato ma anche i familiari, quindi facendo un'educazione anche, certo, a casa, cercando di educare le persone anche sulle truffe, soprattutto lei ha parlato delle truffe affettive. Queste sono tra le più,
1: ecco,
0: diciamo,
1: come,
0: difficili.
1: Esatto, come ci sta anche consigliando, mi scusi la interrompo, dobbiamo avviarci verso il segnale orario, come ci sta anche consigliando un nostro radioascoltatore, no? Coinvolgere i vicini ad esempio, perché se nel nostro condominio abita un anziano solo è importante scambiare anche con lui quattro chiacchiere ogni tanto, perché la nostra cordialità lo farà sentire sicuramente meno solo. Grazie di essere stato con noi, al vicequestore della Polizia di Stato Antonino Corrado Ciavola.

0: Ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Da casello a casello, questioni di stile.

0: Eccola qui, Madonna con Dance Eteria. Intanto alle 12:34 minuti riaggiorniamo la situazione in strada, perché c'è un nuovo incendio, questa volta sulla 1 tra Villa Literno Pomigliano e Cerra Fragola. Viene segnalato fumo ovviamente in entrambe le carreggiate. Poi torniamo naturalmente sulla situazione della 7, dove il tratto per il momento resta chiuso in direzione di Genova. Un camion ha preso fuoco all'altezza del chilometro 128 e 700. Il tratto chiuso è tra Genova Bolzanetto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante. Al momento ci sono 2 chilometri di coda. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Genova Bolzaneto e lì ci sono 3 chilometri di coda. Si può rientrare in autostrada Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità della città. E poi a chi proviene da Milano dal nord, il consiglio di percorrere la 26, la Genova Voltri Gravellona Toce. Questa è la situazione. Sabina.
1: Grazie Angelo. Intanto io saluto tutti gli amici che ci stanno scrivendo: Stefano, Marino, Mauro, Sandro. Ecco, Mauro proprio ci consiglia di ricordare, quando si comunicano i numeri di emergenza, di indicarli anche proprio come il numero. Ecco, lo facciamo subito: 112, perché anche un bimbo in età prescolare chiaramente può comporlo sulla tastiera e segnalare un'emergenza, ad esempio giustamente un familiare che ha perso conoscenza. No? Questo chiaramente, come anche ci dice Mauro, un principio di sicurezza fondamentale. Grazie amici, perché vi vedo molto partecipi oggi. E parliamo del totem multimediale della polizia per sensibilizzare i giovani alle tematiche sulla sicurezza. Ci racconta questa utile iniziativa il vicequestore della Polizia di Stato, la dottoressa Roberta Mestichella. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie mille dell'invito.
1: Grazie a lei. Allora, parliamo di questo progetto innovativo ideato dalla Polizia di Stato, condiviso con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, realizzato in collaborazione con la rete Fondazioni ITS Italia. Ci racconti un po' come funziona questo totem.
2: Sì, grazie mille dell'opportunità. Si tratta di uno strumento multimediale che sarà a disposizione dei ragazzi. Siamo partiti il 21 settembre scorso con la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica.
1: Sì, ad Amatrice, giusto, eravate?
2: Ad Amatrice, esatto, all'Istituto Sergio Marchionne di Amatrice. Un progetto fortemente voluto dal nostro capo per parlare ai ragazzi la loro lingua e portare alla loro attenzione quelli che sono i temi di sicurezza che li riguardano direttamente. Quindi abbiamo dei poliziotti avatar che li accompagnano in un percorso di sicurezza che si snoda attraverso 6 aree, una dedicata alla sicurezza in rete, che è fondamentale, un'altra dedicata alla sicurezza stradale, un'altra alle dipendenze, un'area dedicata poi anche allo stare con gli altri, perché diciamo introdurli anche dei temi di educazione sentimentale, anche in rete, bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, e 2 aree dedicate al rimanere in contatto con la Polizia di Stato, come attraverso i concorsi, quindi capire quali sono le tante professionalità che compongono la nostra Polizia di Stato, e un'area dedicata al, diciamo, a rimanere in contatto attraverso i nostri canali social e le nostre app.
1: Beh, interessante come trasformare la tecnologia in uno spazio di conoscenza, di consapevolezza, di partecipazione. Ecco, avete iniziato ad Amatrice, però altri totem saranno collocati in altri istituti scolastici, no? Sono già stati individuati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito questi istituti.
2: Esatto,
1: quindi piano piano si allargherà.
2: Sì, c'è un dialogo costante appunto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, proprio perché ha condiviso con noi un po' tutto diciamo il percorso poi per portare all'interno degli istituti. Abbiamo per ora 10 scuole che sono state individuate e segnalate da loro per partire con il progetto pilota. Siamo in questo momento appunto ultimando, diciamo, la preparazione degli altri totem che sono arrivati e poi verranno distribuiti.
1: Bellissima questa iniziativa. Poi vorrei anche ricordare che attraverso il totem è possibile conoscere tramite QR code l'app Youpol, no? Che ci tengo sempre a ricordarla, perché è un'app importantissima. Si possono anche inviare in forma anonima segnalazioni, dialogare in tempo reale con le sale operative della questura, ecco, come ricordava anche lei, navigare in un'area dedicata ai concorsi. E poi la piattaforma è fruibile anche attraverso le lavagne interattive multimediali. Questo è uno strumento molto utile a disposizione dei docenti, no? Proprio per favorire il dialogo, il confronto.
2: Esatto, e poi si inserisce anche in un percorso, no, di educazione alla legalità e diciamo cittadinanza digitale che si sposa anche con quelle che sono le linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Si potranno utilizzare sì, i professori sulle LIM tutti i contenuti, perché la piattaforma, l'infrastruttura è stata progettata proprio per essere fruita non solo attraverso lo strumento Totem, che è appunto autoportante, multimediale, che è touchscreen per i ragazzi che potranno misurarsi con schede informative, quiz e anche test interattivi, ma anche come diciamo base per partire con l'insegnamento per l'educazione civica e per temi di attualità per i professori.
1: Perfetto, complimenti, grazie per averci raccontato questo importante progetto al vicequestore della Polizia di Stato, la dottoressa Roberta Mestichella, grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: E insomma, è importante utilizzare la tecnologia attraverso anche l'interattività proprio per avvicinare i ragazzi ai temi della sicurezza, della legalità, della cittadinanza digitale. Sono veramente tanti i temi con i quali i ragazzi si possono confrontare: bullismo, cyberbullismo, violenza di genere. Quindi uno strumento assolutamente utile per i nostri giovani.
3: One, 2, 3.

fuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno. Una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti.

0: Giovanotti, baciami ancora, adesso è il momento di fare il punto della situazione sull'infomobilità. Andiamo dunque al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi da Roberto Rizzo. Allora, la notizia in primo piano è sulla 7 Serravalle Genova. Ricordiamo che tra Bolzaneto ed il Bivio, con la 12 Genova Sestri Levante in direzione Genova, un camion che trasporta mangimi alimentari ha preso fuoco e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. All'interno del tratto chiuso si registrano 2 chilometri di coda e si sono formati 4 chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Bolzaneto. Diamo i seguenti percorsi: per chi proviene da Milano, quindi lunghe percorrenze o dal nord, consigliamo di utilizzare la 26 dei trafori in direzione di Genova, mentre chi è in prossimità dell'uscita obbligatoria, dopo l'uscita obbligatoria per raggiungere Genova, utilizza la viabilità ordinaria e rientra a Genova Ovest. È in corso poi la distribuzione dell'acqua agli utenti fermi in coda. Adesso le altre situazioni, partendo dalla Toscana, tra Firenze Nord ed il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti causate dal traffico intenso, qui il tempo di percorrenza è di 35 minuti. Ci spostiamo in Lombardia, dove registriamo coda tra Origio Ovest e Castellanza, siamo sull'8 Milano-Varese in direzione di Varese, tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo su un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Termo, tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est, coda per le difficoltà del traffico in tangenziale. Vi informiamo poi che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, nel pomeriggio non prevediamo tempi di percorrenza molto superiori alla media. Per il momento è tutto, vi invitiamo come sempre a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Da casello a casello, questioni di stile.

0: Peggy Goo con Woman, questa è Questioni di Stilo. Sabina.
1: Grazie Angelo, adesso con il mio ospite vogliamo affrontare un tema particolarmente delicato che riguarda la sicurezza, la salute e anche il modo in cui stanno cambiando le relazioni. L'uso di sostanze psicoattive durante un rapporto sessuale, indicato in alcuni contesti con il termine chemsex. Quando se ne parla spesso l'attenzione si concentra sulle sostanze, sui loro effetti, assolutamente giusto e lecito, ma forse è necessario fare un passo indietro. Che cosa porta una persona a modificare attraverso una sostanza il modo in cui vive la propria sessualità, soprattutto anche se si parla di giovani, no? Ecco, quando la ricerca di piacere, disinibizione o appartenenza comincia a trasformarsi anche in perdita di controllo. Con noi Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, agenzia nazionale di Croce Rossa Italiana per le dipendenze patologiche. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Allora, vorrei ricordare le molteplici attività di Villa Maraini, che è una realtà importantissima, che lavora da decenni sulla riduzione del danno, però ecco, mi concentrerei un po' anche sul percorso specifico dedicato al chemsex che avete sviluppato negli ultimi anni, proprio per anche aiutare le persone a separare progressivamente la sessualità dall'uso problematico di sostanze. E da qui, diciamo, intanto spieghiamo cosa si intende per chemsex e poi una domanda un po' più ampia, no? Come si può parlare di rischio senza trasformare l'avvertimento in curiosità, ma anche senza trasformarlo in stigma?
2: Certo, per parlare del chemsex bisogna parlare del piacere. L'uomo, come tutti gli animali, cerca il piacere e sfugge il dolore. E di fronte al piacere l'uomo è nudo, cioè non ragiona più con la testa, ragiona con altri livelli. E al piacere non c'è mai limite. Poi si può pensare al piacere anche come assenza di dispiacere o assenza di incapacità, per cui a sopravvivere. Per cui anche nel chemsex, se uno ha problemi, cerca di risolverli assumendo delle sostanze. Quindi è un discorso complesso che ha a che fare proprio con lo star bene o star male della gente nella propria pelle.
1: Però paura o consapevolezza, no? Forse è una delle domande più difficili, cioè come raccontare, come parlare, come prevenire, cioè dobbiamo spaventare, no? Io credo, e dobbiamo raccontare il rischio, chiaramente lo stiamo facendo anche oggi in trasmissione, senza costruire la prevenzione sulla paura, perché spesso le persone diciamo che non sempre intanto assumono una sostanza perché ignorano che possa essere pericolosa, cioè a volte conoscono perfettamente il rischio, però viene percepito come qualcosa di lontano, no? Di improbabile.
2: Sono pienamente d'accordo con lei. L'equazione conoscenza uguale prevenzione è una pia illusione. Anzi, se io devo vendere un prodotto, la prima cosa è farlo conoscere. Quindi c'è quasi una contraddizione in termini. Quindi quando si parla di prevenzione bisogna andarci molto con i piedi per terra e con grande attenzione per non ottenere l'effetto opposto. Io sono contrario molte volte a tutto quello che viene spacciato per prevenzione. Per noi la prevenzione è curare una persona, cioè fare in modo che una persona che ha bisogno di sostanze per sopravvivere possa guarire, possa superare la sua dipendenza. Questa per noi è prevenzione, anche se nel linguaggio comune viene chiamato riabilitazione.
1: Certo, però certo la domanda rimane sempre quella, no? Dove finisce l'informazione e poi dove comincia invece la capacità concreta di gestire una situazione a rischio, perché dire semplicemente non farlo, non assumere droghe, stare lontano da quelle sostanze, insomma, può anche essere necessario, si fa, però chiaramente non è, è sufficiente. Poi c'è anche un altro tema che subentra, che è quello del consenso, no? Quanto può anche diventare fragile la capacità di decidere, di comunicare i propri limiti, riconoscere quelli dell'altra persona quando entrano in gioco le sostanze.
2: Io ci credo poco a queste ragazzine innocenti che alle 4 di notte, invece di dormire, vanno nei party, nelle feste, eccetera, e poi si ritrovano a bere le sostanze del chemsex messe di nascosto, non ci credo molto. Comunque penso che c'è sempre un concorso di colpa, perché se la ragazzina invece di sta de notte alla festa se ne stava nel suo letto, probabilmente non gli succedevano certe cose.
1: Però c'è anche, è anche vero, mi scusi, che bisogna anche acquisire quella capacità di dire no, perché non è che uno, certo, insomma, viene costretto.
2: Certo, quello è fondamentale.
1: Quindi puoi trovarti in qualsiasi contesto, ma
2: il bene
1: se
2: dal male, illecito dall'illecito, l'utile dall'inutile, e quello che si può fare da quello che non si può fare. Certo. E il tema di droga in genere, quello che non si può fare, è predominante. Dominare le droghe, tipo il film Smetto quando voglio, è una pia illusione.
1: Sì. Ma infatti per questo cerchiamo sempre di parlare di prevenzione, no, dottor Barra? Perché, come dicevo, non, senza costruirla sulla paura, però chiaramente che la prevenzione è informazione, bisogna informare, sensibilizzare questi ragazzi. So che voi avete tutto un percorso molto interessante in merito a questo. Intanto grazie di essere stato con noi, dottor Barra.
2: Grazie,
1: grazie, grazie per il suo contributo. Cari amici, noi ci ritroviamo domani con un nuovo appuntamento di Questioni di Stilo. Insomma, i temi sono tanti, Angelo, da affrontare. E il tempo è sempre poco. A tutti voi grazie, buon proseguimento di giornata. Arriva Annalisa, amica.
3: Rai Isoradio Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: GR1.
1: Spagna al voto, il premier socialista Sánchez apre la crisi e convoca elezioni per il 29 novembre. In Brasile in vantaggio il figlio di Bolsonaro, ballottaggio con Lula il 25 ottobre. La premier Meloni al lavoro su crisi energetica e caro carburanti, governo pronto a prorogare lo sconto di 6 centesimi sul gasolio. L'Ilva non riapre, i giudici per la seconda volta confermano il blocco degli altiforni di Taranto, tra 15 giorni in Cassazione la sentenza definitiva. Nobel per la medicina, Dijsselroth, Hegemann e Nagel, le loro ricerche su come la luce attivi i neuroni hanno aperto una nuova era per le neuroscienze. Aria d'autunno, attesa pioggia sulle Alpi e instabilità al centro, da mercoledì maltempo, da nord a sud temperature giù di 6-7 gradi, attenzione ai fenomeni estremi. Ottobre a tutto pop, Europe, One Direction, I Pooh, Laura Pausini, Salda Vinci, De Gregori, Ligabue e non solo, tanti in Italia i concerti di star internazionali. Stasera a Bologna, Italia-Turchia, molti cambi, centrocampo giovane con Dumbia e Romano, Mancini al GR1 ricorda Vialli, mi avrebbe consigliato di non andare in Arabia, è sempre qui con noi.
2: Alice. Destinazione pomeriggio, con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

Destinazione pomeriggio su Rai Radio prosegue, quindi andiamo avanti fino alle 15, poi alle 14 ci saranno le notizie del GR1, naturalmente anche l'appuntamento di Chiara e il Green con Chiara Giallonardo, ma nel frattempo andiamo a rivedere un po' di situazioni sulle strade e quindi partiamo ancora una volta dalla 7, la Milano-Genova, dove il tratto è ancora chiuso in direzione di Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 12, Genova-Sestri-Levante. Sappiamo qui che c'è un mezzo pesante che ha preso fuoco a chilometro 128 e 700 e all'interno del tratto chiuso ci sono questi 2 chilometri di coda e poi chi è in viaggio verso Genova deve uscire per forza di cose, il tratto è chiuso, quindi a Genova-Bolzaneto e lì ci sono 4 chilometri di coda. Si rientra in autostrada Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. Per chi arriva da Milano o dal nord, il consiglio che dà autostrada è quello di uscire sulla 26 da Genova Gravellona Toce. C'è questa situazione dunque ancora in atto. Poi abbiamo novità sulla 8 alla Milano Varese, un incidente tra Origi Ovest e Legnano in direzione di Varese, anche coda in direzione nord tra Origi Ovest e Castellanza. Per quanto riguarda poi la 9, la Renate Chiasso, ancora code verso la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso, quindi code in dogana. In A10 l'unica segnalazione che è al momento attiva è quella dell'autostrada dei Fiori, dove abbiamo delle code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Sempre confermato l'incidente della 13, ma non ci sono per il momento code tra Bologna Interporto e Daltedo, qui è un incidente che coinvolge un camion e una vettura. Code a tratti sulla 1 poi nei pressi di Firenze, tempo di percorrenza calcolato 30 minuti tra Firenze Nord e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Ancora prima ci sono anche dei rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud, mentre in A14 abbiamo i rallentamenti e le code tra Pedaso e Grottammare sia in direzione di Pescara, dove il traffico è rallentato, c'è invece 1 chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione nord verso Ancona. E poi ci sono le code in A14 per i lavori a partire da Vasto Nord fino a Lanciano, Val di Sangro a Lanciano, ancora 1 chilometro di coda in direzione nord, e poi ancora tra Pescara Sud e Pescara Ovest 2 chilometri di coda verso nord, e ancora verso nord tra Pescara Nord e Pineto altri 3 chilometri di coda. Attenzione poi anche al fumo ancora segnalato, c'è sempre in attivo questo incendio di Sterpaglie sulla 1 tra Villa Literno Pomigliano e da Cerra Fragola, quindi attenzione all'altezza del chilometro 749.

produzione francese Barry Can't Swim, Dance Dance Dance. Questa è la canzone, intanto alle 13:15 andiamo a riaggiornare la situazione della 1, perché avevo detto di questo incendio tra Villa Literno Pomigliana e Cerra Fragola. Al momento l'incendio è stato spento, resta la segnalazione del fumo, ma ormai credo che sia verso una risoluzione totale della situazione. Nel frattempo non è cambiato molto invece per l'incidente e il mezzo pesante che ha preso fuoco sulla 7, perché il tratto per il momento è sempre chiuso, e quindi ancora tra Genova Bolzanete la 12, Genova Sestri Levante, verso Genova c'è questa chiusura con le code che abbiamo detto, che sono 2 chilometri all'interno del tratto chiuso, e all'uscita obbligatoria di Genova Bolzanete di chilometri di coda ce ne sono 4, mentre sulla 10 la situazione, come tra l'altro ci fanno sapere delle persone in viaggio, degli amici in viaggio, Elisabetta e Gianluca, dicono tutto regolare verso Genova Pegli, e infatti così è al momento sulla 10. L'unica segnalazione della 10 è un tratto che comunque è praticamente molto più a ovest, e quindi parliamo del tratto dell'autostrada dei Fiori finale Ligure Spotorno, dove abbiamo code e tratti per lavori in direzione di Genova.

0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
3: Tutti per Eurocash.
4: Rai su Radio.

Ci voleva Rain Me In, questa canzone di Sam Fender e Olivia Dean, per battere un record che non veniva battuto dal 1953 nella classifica inglese. Pensate che da 73 anni il record era di questa canzone di Frankie Lane, che si intitolava I Believe, è rimasta per oltre 19 settimane in testa alla classifica inglese, ma questa canzone invece che abbiamo appena ascoltato, Rain Me In di Sam Fender e Olivia Dean, è arrivata a 20, quindi ha superato questo record che era veramente storico nella classifica inglese, quindi grandissimo successo internazionale per loro. Allora, situazione per il momento stabile per quanto riguarda il traffico, vediamo un po' se ci fossero però degli aggiornamenti rivedere. C'è soltanto questa segnalazione che praticamente si va a chiudere per il momento, quella di Incisa Reggello Firenze Sud in direzione Firenze. C'erano dei rallentamenti per traffico intenso, ricordo però che comunque nei pressi di Firenze abbiamo in ogni caso verso nord, tra Firenze Nord e la variante di Valico, ancora le code a tratti in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza resta peraltro invariato ed è di 30 minuti.

voce che canta il ritornello è quella di Bruno Mars, e questa è Bob con Nothing on You, questo brano che ci ha portato fino alle 13.33 minuti qui su Rise Radio, dove adesso andiamo a riparlare nuovamente dell'infomobilità perché ci sono aggiornamenti. Allora, prima di tutto parliamo della 14 perché c'è un veicolo in fiamme segnalato tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale. Siamo in direzione Pescara, al chilometro 585. In più ricordo anche di un'altra novità che c'è sempre sulla 14 a Val di Sangro in uscita, è accaduto un incidente. Vediamo poi la situazione comunque della 14 perché proprio nei pressi abbiamo comunque code e rallentamenti per lavori. C'è infatti, oltre all'incidente a Val di Sangro, anche tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara un chilometro di coda. Val di Sangro Lanciano ancora altri rallentamenti sempre in direzione nord verso Pescara, e poi nel tratto proprio di Pescara a partire da Pescara Sud fino ad arrivare praticamente a Pineto, in due tratti distinti abbiamo all'interno di queste due caselli due code di 2 chilometri l'una, quindi verso Ancona. E poi ci sono ancora delle segnalazioni che ci portano un po' più avanti in A14, in questo caso siamo nel tratto di Marchigiano, quindi tra Pedaso e Grottammare, dove ci sono rallentamenti per lavori in direzione di Pescara, mentre in direzione di Ancona la coda è di 1 chilometro. Non cambia nulla per quanto riguarda il tempo di percorrenza di Firenze, quindi Firenze Nord, variante di Valico, ancora questi 30 minuti di percorrenze. Poi ci sono anche le code tratte a Bologna sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e l'innesto con la 1 in direzione nord. Per quanto riguarda l'incidente, il veicolo in fiamme, il mezzo pesante in fiamme sulla 7, è ancora chiuso il tratto in direzione Genova, tra Genova e Bolzaneto, e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante, perché si sta lavorando per ripristinare la circolazione a seguito dei danni che si sono verificati appunto quando questo camion ha preso fuoco all'altezza del chilometro 128 e 700. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda che stanno defluendo su una corsia. Chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Genova Bolzaneto, qui però la coda al momento è di 4 chilometri, si può rientrare in autostrada Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. Chi arriva invece da nord, anche da Milano, il consiglio che dà autostrada è quello di prendere la 26, la Genova Gravellona Toce. Questa è la situazione al momento.

un nuovo incidente da segnalare. Questa volta andiamo sul raccordo Bettolle-Perugia. Si sono già formate delle code un chilometro dopo Perugia Est Piscille. Questo è intanto l'aggiornamento. Mentre parliamo adesso di quello che accadrà il 10 e l'11 di ottobre, perché stanno per tornare le attese, anche molto gradite, credo, giornate del FAI d'autunno. In questa edizione particolare attenzione riservata alla valorizzazione del Made in Italy, dell'artigianato di eccellenza. Ci saranno oltre 75 aperture, percorsi speciali in più di 700 luoghi straordinari, questi molti dei quali sono di solito inaccessibili, anche poco conosciuti. Quindi, come si sa, apriranno proprio in queste giornate eccezionalmente le loro porte, proprio in occasione della quindicesima, perché siamo arrivati alla quindicesima edizione delle giornate del FAI d'autunno. Dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell'educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, si passa anche verso le collezioni d'arte, esempi di architettura contemporanea, dei siti anche insoliti e curiosi. La varietà delle aperture proposte, come sempre, è ampia e sarà sorprendente. Partecipare a queste giornate del FAI è sicuramente un'occasione molto emozionante, quindi si scoprono tante cose interessanti, però anche un modo per contribuire in maniera concreta alla cura, alla tutela e alla valorizzazione di tutti questi monumenti, di questi luoghi, attraverso l'attività del FAI, che ad ogni visita potrà sostenere, quindi si potrà sostenere la missione con una piccola donazione, quindi poter godere di queste bellezze anche facendo uno sforzo economico, anche piccolo, ma che comunque aiuterà sicuramente questa organizzazione che preserva dunque questi luoghi così particolari.

Silver Lines, canzone di Another, insieme a questo Emily Warren, che appunto era anche nella canzone. Allora siamo alle 13:52 minuti, ripartiamo da una situazione che si è complicata adesso lì dove c'era il veicolo in fiamme sulla 14 tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale, perché abbiamo questo veicolo in fiamme che sta bloccando la circolazione in entrambe le direzioni, quindi verso Bari bloccato il traffico tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est, e nel tratto inverso Cerignola Est, Foggia, zona industriale in direzione di Pescara. Nessuno può transitare per il momento, c'è questo mezzo in fiamme, non sappiamo se sia un mezzo pesante o meno, comunque questo è. Poi abbiamo coda per incidente sulla 14 tra Vasto Nord e Lanciano in direzione nord verso Pescara, infatti c'è questo incidente segnalato al chilometro 421 proprio tra Val di Sangro e Lanciano. Poi abbiamo anche una coda per lavori tra Val di Sangro e Lanciano, quindi oltre alla coda per incidente ci sono code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione nord verso Ancona, sono una coda di 2 chilometri, altri 2 chilometri di coda sempre verso Ancona nel tratto immediatamente successivo, quindi tra Pescara Nord fino ad arrivare a Pineto. Persiste questa situazione di incidente sulla Firenze Pisa Livorno, c'è un incidente al chilometro 4800 verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci, al momento comunque non abbiamo né code né rallentamenti, però in Toscana proprio nei pressi di Firenze c'è ancora una volta questa coda a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e la variante di Valico. Tornando in A14 abbiamo anche tra Pedaso e Grottammare dei lavori in corso, per cui ci sono rallentamenti in direzione di Pescara e 1 chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. A Roma praticamente il traffico è quasi regolare sul tratto urbano della 24, a parte la coda segnalata tra Portonaccio e la tangenziale est, ma attenzione perché c'è anche un incidente in Complanare, al momento però non ci sono code né rallentamenti tra Torcervara e fine Complanare. Arriviamo poi tra Origio Ovest e Legnano sulla 8 Milano Varese, dove c'è un incidente e ci sono code, e ancora la situazione del tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e Genova Sestri Levante, quindi la 12 in direzione Genova, dove c'è il mezzo pesante in fiamme. Un paio di canzoni e poi arriva Chiara Giallonardo, Io Chiara il Green, che partirà alle 14 subito dopo il GR1.

0: GR1.
1: Alice Andreoli in studio. Spagna, il premier socialista Sánchez apre la crisi e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre. L'annuncio del primo ministro dopo la reazione dell'opinione pubblica per la bocciatura dei due decreti sulla casa. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, afferma. In Brasile al primo turno delle presidenziali in vantaggio il figlio di Bolsonaro andrà al ballottaggio con Lula fra 20 giorni. Cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa in vista di una potenziale aggressione. Il Cremlino replica, il Ministero della Difesa e altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Energia e caro carburanti in cima all'azione del governo. Oggi scade lo sconto fiscale di 6 centesimi sul gasolio, esecutivo pronto alla proroga utilizzando l'extra gettito IVA di settembre. Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, così intende tutelarsi da clonazione della voce tramite intelligenza artificiale generativa. La domanda al momento risulta oggetto di esame. Va a 2 tedeschi e un americano il Nobel per la medicina 2026. Dyserot, Hagemann e Nagel hanno gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze, sottolinea il Karolinska Institute di Stoccolma, riuscendo a svelare i circuiti neurali che governano specifici ricordi, sentimenti e comportamenti in disturbi neurologici e psichiatrici. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 15.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: Coldplay con In My Place, 7 minuti dopo le 2 del pomeriggio, ed eccoci ancora insieme a Destinazione Pomeriggio, che prosegue con io, Chiara il Green, tra pochissimo Chiara Gianleonardo in onda, ma intanto andiamo subito ripartiamo dall'incidente, l'ultimo arrivato, l'ultima notizia che avevamo comunicato prima del giornale radio, quindi abbiamo questi rallentamenti, anzi code adesso per incidente, quindi si complica un po' la situazione. L'incidente è quello della Compranare della tratto urbano della 24 in direzione della tangenziale est tra Tor Cervare e Fine Compranare, quindi adesso abbiamo una coda. In più ci sono sempre i problemi legati alla situazione della 7, perché qui sapete che c'è questo camion che aveva preso fuoco al chilometro 128 e 700, si è danneggiato il piano stradale, per cui adesso si sta lavorando, e dunque abbiamo la chiusura ancora di questo tratto della 7 tra Genova Bolzaneto e Bivio con la 12, Genova Sestri Levante. E al momento ancora ci sono 2 chilometri di coda all'interno del tratto chiuso, ma chi è in viaggio verso Genova deve uscire per forza di cose a Genova Bolzaneto, e lì la coda è di 4 chilometri, si rientra in autostrada Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. Per chi arriva invece dal nord o comunque da Milano, il consiglio è quello di andare sulla 26, la Genova Gravellona Toce. Questa è la situazione. Poi si risolve il problema del traffico sulla 14 nei pressi di Bologna, infatti il traffico adesso è regolare tra Bologna e San Lazzaro e la 1, restano le code tratti intorno a Firenze, in particolare sulla 1, tempo di percorrenza di 30 minuti tra il Bivio 1 a 11, Firenze e Pisa Nord, e la variante di Valico. E poi ci sono i lavori in A14 nel tratto in Abruzzo, dove tra l'altro abbiamo appunto questo incidente con 2 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano, ma oltre l'incidente c'è appunto tutta la situazione dei lavori, quindi Val di Sangro Lanciano 1 km di coda verso nord, e poi nel tratto tra Pescara Sud e Pineto una coda in totale di 4 km, ma sono 2 code distinte. Attenzione invece su un altro tratto della 14, lì dove c'è il traffico bloccato sul tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est, è stata disposta adesso la chiusura del tratto, quindi anche qui un altro tratto chiuso. C'è stato un assalto ad un portavalori, questo ci fa sapere Autostrade per l'Italia, al chilometro 585 in direzione Pescara, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, chi viaggia verso Bari deve uscire a Foggia, zona industriale, rientrare in autostrada Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, percorso inverso per chi va verso Pescara.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Gialonardo.
2: Bentrovati cari amici di Raiso Radio, oggi è lunedì, una nuova settimana da trascorrere insieme. Ciao Angelo.
0: Ciao Chiara,
2: eccoci. Allora, oggi è il 5 di ottobre, sì. Ieri è stata giornata di San Francesco, sì. Quindi è giornata
0: anche una bella anche giornata di mare per chi animali. Ne ha potuto godere.
2: Che bello. Oggi invece celebriamo la giornata mondiale dell'habitat, si terrà un evento internazionale a Muscat in Oman, e il tema che è stato scelto è un'abitazione adeguata per tutti. Ovviamente si fa riferimento all'urgenza della crisi abitativa globale, perché ci sono quasi 3 miliardi di persone che vivono in condizioni abitative inadeguate, e quindi insomma è chiaro che è un tema molto importante, ma è una ricorrenza che, oltre a riguardare le città, il diritto al riparo sicuro come habitat, vuole riguardare anche le specie selvatiche, le loro case. Ecco, allora la crisi climatica sicuramente sta aggravando la situazione per tutte le specie, noi stiamo imparando a nostre spese quanto stiano diventando inospitali le città, perché l'ondata di calore di fine giugno 2026, che poi si è protratta praticamente più volte durante il corso dell'estate, è stata la più intensa mai misurata in Europa. Abbiamo avuto oltre 35.000 decessi in eccesso attribuibili proprio al caldo. E allora, questo caldo può essere misurato, deve essere misurato. Noi tra pochissimo ci collegheremo con Luca Mercalli, che è appena tornato da una spedizione i cui numeri francamente non ci fanno dormire sonni proprio tranquillissimi. Prima però, allora, rilassiamoci con un po' di musica. Loro sono Alfa con Gigi D'Alessio, e questa è Genova e Napoli.

0: Deciderà.
1: E allora, come promesso, ora vi porto in spedizione, perché lo scorso 21 settembre gli operatori della Società Meteorologica Italiana, in collaborazione con le Università di Torino e la Sapienza di Roma, hanno condotto dei rilievi di bilancio di massa e variazione frontale al ghiacciaio Chardonnay, quindi siamo sul versante piemontese del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ha preso parte a questa spedizione il climatologo, nonché presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli, che oggi è con noi. Ciao Luca, benvenuto.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, raccontaci com'è andata, perché insomma so che queste, diciamo, sono dei consueti rilievi, perché voi li fate periodicamente.
2: Sì, sono 40 anni che personalmente misuro questo piccolo ghiacciaio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che però nel tempo, proprio per la sua serie storica continua di rilevamenti, è diventato uno dei ghiacciai campione mondiali. Sono circa 60 in tutto il mondo, che fanno confluire i dati al World Glacier Monitoring Service, il servizio globale di monitoraggio dei ghiacciai, che ha sede a Zurigo. E quindi anche quest'anno, come tutti gli anni, siamo andati a fare le misure, che erano particolarmente importanti perché al termine della più calda estate di sempre, la più calda estate mai registrata sulle Alpi e sull'Europa occidentale. E purtroppo quello che abbiamo trovato ha confermato i nostri timori. Il ghiacciaio era letteralmente scorticato, potremmo dire, nel senso che aveva perso tutta la neve anche degli anni precedenti che lo ricopriva, neve che, lo ricordiamo, è l'alimento del ghiacciaio. La neve dell'inverno dovrebbe conservarsi almeno in parte sulla superficie del ghiacciaio per nutrirlo per gli anni successivi. Se invece non solo non c'è più neve, ma si consuma anche il ghiaccio storico, e allora povero il nostro ghiacciaio. Infatti il bilancio è stato negativo per uno spessore di 3,20 metri, cioè 3,20 metri di spessore persi in una sola estate.
1: Mamma mia, questo è impressionante, e questo, diciamo, è un po' la differenza in 365 giorni. Ma tu ci hai detto che appunto sei lì a misurare questo piccolo ghiacciaio da 40 anni. Qual è il trend?
2: Il trend è che ormai questo ghiacciaio ha perso più di 55 metri in questi 40 anni, con un'accelerazione negli ultimi 10-15 anni. Quindi io ho iniziato a misurarlo nel 1986 e per molti anni le variazioni erano modestissime, cioè parlavamo di centimetri. Poi improvvisamente con gli anni 2000 c'è stata un'accelerazione, la grande estate calda del 2003, che è stata però superata da quest'anno, aveva già consumato 3 metri di spessore. Poi c'è stata anche la 2022, che è stata anche peggiore perché ha perso 4 metri il ghiacciaio in quell'occasione, in quanto mancava completamente la neve dell'inverno. Era l'anno della grande siccità in pianura padana, 2022, quindi mancando anche la neve, il caldo ha cominciato prima a divorarsi il ghiaccio, già a maggio. E quest'anno invece abbiamo avuto un pochino più di neve invernale, che ha protetto il ghiacciaio fino alla fine di giugno, ma poi da luglio in poi abbiamo divorato ghiaccio a gogo. E il trend quindi purtroppo è di un'accelerazione delle perdite di massa ghiacciale. Questo è comune a tutte le Alpi, addirittura è comune a tutto il mondo, stanno arretrando anche i grandi ghiacciai dell'Himalaya. Ricordiamo il terribile episodio di fine agosto in Nepal, dove Certo. Il crollo, proprio il collasso di un intero ghiacciaio ha generato quell'onda di piena che ha travolto i villaggi nepalesi con 7.000 vittime. E quindi nel piccolo delle Alpi i nostri ghiacciai sono tutti molto più piccoli, però stanno subendo anche loro la sorte degli altri ghiacciai mondiali, quindi arretrano, si rimpiccioliscono, diventano sempre più neri, scuri, coperti da detriti, da sabbia, da morena, e hanno purtroppo la strada segnata. Temiamo che nei prossimi 15-20 anni ghiacciai come questi, che sono sotto i 3.500 metri, andranno completamente perduti, estinti per sempre.
1: Mamma mia, questo per sempre è proprio uno di quei per sempre che non vorremmo mai dover ascoltare, Luca.
2: Sempre, diciamo, nella scala dei tempi umani.
1: Certo.
2: Però ovvio.
1: Fermati, perché insomma su questo per sempre e poi sulle alcune immagini che ci hai evocato voglio tornare tra poco con te. Prima però ti chiedo di rimanere un po' con noi in ascolto, perché qui su Raiso Radio c'è un po' della nostra buona musica.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Rai Isoradio.
5: Io Chiara il Green.

0: Le 14:26 minuti in diretta qui su Raiso Radio. Noi stiamo parlando con Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, che lo scorso 21 settembre ha preso parte a questa spedizione sul ghiacciaio Chardonnay nel versante piemontese del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e diciamo che le misurazioni hanno confermato quanto si temeva dopo l'estate più calda di sempre, cioè abbiamo perso un'enorme quantità di neve. E prima della musica Luca Mercalli ci ha detto: continuando così i nostri ghiacciai sono destinati a perderla tutta e per sempre, almeno per quanto riguarda, diciamo, un tempo umano. E allora Mercalli, che cosa vorrebbe dire, cioè, perdere completamente la neve dei nostri ghiacciai? Quali possono essere le ripercussioni sulla vita come la conosciamo?
1: Neve che poi diventa ghiaccio, ovviamente, parliamo qui già di ghiaccio. La neve dopo qualche anno si comprime e si trasforma in ghiaccio, quindi i nostri ghiacciai non sono altro che dei forzieri di acqua solida che si è formata nel corso dei secoli precedenti. Perderla vuol dire perdere un capitale di riserva idrica, vuol dire avere meno acqua nelle prossime estati, soprattutto nei momenti in cui serve di più, quando c'è la siccità. Il ghiacciaio fonde proprio quando fa caldo, e l'abbiamo visto quest'anno tra tutti i fiumi che alimentavano il Po durante la siccità di questa estate. E gli unici che davano un po' d'acqua erano quelli che arrivavano da zone con i ghiacciai, in particolare la Dora Baltea, che arriva dalla Valle d'Aosta. Era l'unico fiume, possiamo dire, quasi in piena, mentre tutti gli altri agonizzavano. Ma questo può durare soltanto finché ci sarà ghiaccio. Quando il ghiaccio sarà pressoché scomparso, allora finirà anche l'acqua. E poi c'è il tema del turismo. Avete visto, anche oggi c'è il consiglio di evitare la salita al Cervino per il pericolo di crolli. Il ghiaccio che se ne va destabilizza buona parte delle vie alpinistiche di altissima quota, che erano rimaste cementate dal ghiaccio per millenni. Toglierlo di colpo vuol dire generare crolli e rischio ovviamente di essere investiti da frane o da scariche di sassi, mentre si salgono le grandi vette alpine.
0: Ma Mercalli, io non ne capisco assolutamente niente, quindi glielo chiedo così in diretta: il crollo delle tofane di cui abbiamo letto stamattina c'entra qualcosa con questi fenomeni?
1: Le tofane sì, solo in parte, perché nelle Dolomiti abbiamo delle quote più basse e quindi il ghiaccio, possiamo dire, lì è già sparito. Ci sono ancora delle zone con il cosiddetto permafrost, però nelle Dolomiti è più frequente che ci siano crolli, anche per la natura geologica più fragile di queste montagne, ma non possiamo escludere che comunque nelle parti più alte, nelle zone in ombra, ci sia stato del permafrost che con

0: altissima, si è degradato e quindi ha favorito questi crolli. Ma questi crolli stanno avvenendo anche sul Monte Bianco, anche sul Monte Rosa, sul Cervino appunto, là dove invece il ghiaccio eravamo certi che ci fosse, e quest'anno con lo zero termico in permanenza sopra i 4.500 metri per mesi, e siamo andati a toccare aree che non sentivano il caldo da millenni.
1: Allora, durante questa vostra spedizione del 21 settembre, voi avete portato con voi anche dei droni, avete realizzato una serie di immagini che, devo dire, da vedere sono abbastanza impressionanti, perché appunto c'è proprio questa terra arida in cui il bianco non appare più da nessuna parte, non c'è neve, non c'è ghiaccio. Ecco, ma ora, al di là del, diciamo, sensazione che ci può dare, no, e di quanto ci possano scuotere queste immagini, da un punto di vista scientifico come vi aiutano?
0: Ma intanto è bello pensare che i droni possono essere prima di tutto usati per scopi pacifici, scientifici, e non per bombardarci. Quindi. Poi sono ormai strumenti correnti per l'analisi geofisica, vuol dire che attraverso il drone noi riusciamo a misurare tutto il ghiacciaio, mentre a piedi negli anni scorsi se ne poteva percorrere solo una piccola parte, quindi si facevano dei punti di misura a campione. Oggi il drone praticamente va su e giù percorrendo tutto il ghiacciaio in tutti i suoi angoli più nascosti, scattando fotografie di precisione e assumendo anche la misurazione della quota verticale. Così noi, facendo ogni anno questa operazione, possiamo anche confrontare tutte le perdite, sia di perimetro ma anche di spessore, semplicemente confrontando il rilievo dell'anno prima con le foto dell'anno successivo. È stata veramente una grande rivoluzione. Oggi disponibile anche a costi molto bassi. Fare un'analisi di questo genere 40 anni fa si poteva fare con complicatissime operazioni di geofisica e con delle fotografie aeree che dovevano essere fatte apposta. Oggi si combinano le foto satellitari con quelle dei droni e si ha la possibilità di seguire il ghiacciaio al centimetro, con la precisione del centimetro.
1: E allora, con la precisione che la tecnologia di oggi appunto ci regala, possiamo fare una stima? Cioè, quanta vita dà lei ancora a questo ghiacciaio?
0: Allora, tenete presente che abbiamo misurato anche lo spessore di questo ghiacciaio attraverso i rilievi radar. Il georadar è un metodo per cui si passa una sorta di slitta sopra il ghiacciaio con degli impulsi che vengono riflessi dalla roccia, e quindi da lì possiamo sapere quanto ghiaccio c'è. E i nostri ghiacciai alpini sono tutti piuttosto piccoli, se eccettuiamo qualche ghiacciaio grande del Monte Bianco, del Monte Rosa, oppure in Svizzera, nell'Oberland bernese, sono tutti con spessori dell'ordine di qualche decina di metri, 20 metri, 30 metri. Allora, pensiamo che quest'anno abbiamo perso 3 metri di ghiaccio in una sola estate, più di 3 metri di ghiaccio. Un ghiacciaio spesso 30 metri, se tutte le estati fossero così, in 10 anni ce lo siamo mangiato tutti. Quindi i numeri sono quelli: entro la metà di questo secolo, 2050, la maggior parte dei ghiacciai alpini sarà scomparsa. Questo dato concorda con le simulazioni che sono state fatte all'Università di Zurigo, dei nostri colleghi, che dicono esattamente questo. Con il riscaldamento globale, a fine secolo sarà rimasto sulle Alpi solo il 10% del ghiaccio che abbiamo oggi, ovvero un cappuccetto di ghiaccio solo sulle vette oltre i 4.000 metri, Monte Rosa e Monte Bianco.
1: Mai dare per scontato il mondo così come lo conosciamo. Io ringrazio moltissimo Luca Mercalli per essere stato con noi, perché per aver condiviso con noi i risultati di questo importante rilievo. Grazie Luca, e a presto risentirci. Noi tra poco voltiamo pagina, grazie, ma prima Raiso Radio torna a lei, Laura Pausini.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, canzone di Raffa riproposta da Laura Pausini. Intanto la notizia che avevamo lanciato poco fa del salto a Portavalori in A14 è stata rilanciata anche da Rai News 24 come ultima ora: tentato assalto a Portavalori, auto incendiate, colpi di arma da fuoco, recita appunto quest'ultima ora. Ma tornando appunto in autostrada, abbiamo questa situazione dunque che dobbiamo riportare. Tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est, in entrambe le direzioni è chiuso il tratto per questo assalto a Portavalori al chilometro 585 in direzione di Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono code in entrambe le direzioni. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Foggia, zona industriale, rientrare in autostrada Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, percorso inverso per chi va in direzione di Pescara. C'è un chilometro di coda tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in direzione Bari, e in direzione di Pescara la coda è di 3 km tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale. Poi abbiamo anche l'altra situazione ancora del tratto chiuso, quello della 7, la Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Sestri Levante. Qui già da molto tempo ormai si era verificato questo mezzo pesante, questo camion che aveva preso fuoco all'altezza del chilometro 128 e 700, quindi è stata disposta la chiusura per questo motivo. E chi è in viaggio verso Genova deve uscire a Genova Bolzaneto, lì ci sono 5 km di coda. Si può rientrare in autostrada Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. Chi proviene da Milano e dal nord, il consiglio è quello di prendere la 26, la Genova Gravellona Toce. In più sulla 10 adesso abbiamo anche code per un mezzo fermo in avaria tra Albisola e Varazze in direzione Genova, e anche nel tratto dell'autostrada dei Fiori tra Pietra Ligure e Orcofeglino verso Genova code tratti per lavori. Per quanto riguarda la zona di Firenze, Calenzano, Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti, tempo di percorrenza di 30 minuti. E in più abbiamo anche dei rallentamenti sulla variante di Valico tra Badia e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna.
1: Alle 14:38 minuti, qui io, Chiara e Green, siamo pronti per aprire quello che vorrei definire, Angelo, un po' lo sportello green. Lo sportello green, perché ci mettiamo green proprio a servizio, a servizio di chi magari sta cercando un lavoro, ma anche delle aziende. Perché? Perché oggi parliamo di un bel libro, Green Jobs, come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro. Edizioni Ambiente, gli autori sono Marco Gisotti insieme a Tessa Gelisio. E Marco Gisotti, che conosciamo perché è un collega giornalista, divulgatore, nonché direttore dell'agenzia Green Factor, è collegato con noi. Ciao Marco, benvenuto.
2: Grazie dell'ospitalità, un saluto a voi e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
1: Allora, dicevo che diciamo questo libro entra nella rubrica Sportello Green perché è veramente un libro di servizio, Marco, perché voi avete fatto veramente un'analisi in questo saggio che fotografa un'Italia spaccata in due: da una parte questa economia verde che accelera e dall'altra un mercato del lavoro che non riesce a tenere il passo. Stiamo parlando proprio di un green talent gap. Ci spieghi un po' come nasce questo fenomeno e come si spiega anche?
2: Il punto è che ormai tutte le tecnologie, i prodotti hanno una corsa verso essere più sostenibili, più efficienti. D'altronde, chi di noi tornerebbe indietro a una lampadina incandescenza o a un frigorifero di vecchia generazione? Però questo comporta che servono professionalità nuove in tutti i settori, dalla ristorazione al turismo, fino a chiaramente tutto il mondo dell'energia, della chimica verde, eccetera. Solo che servono competenze verdi. Addirittura 4 professioni su 5 di quelle richieste dalle imprese italiane chiedono competenze alte o medio alte. Il problema è avere dei giovani e anche meno giovani già formati che possano immediatamente entrare nel mondo del lavoro. Quindi c'è effettivamente un gap in questo senso. Un po' dipende dalla formazione, che ancora non è aggiornata in questo senso, un po' dipende anche che a volte domande e offerte non riescono a incontrarsi. Quindi magari c'è un giovane appena laureato in chimica verde, bravissimo, che non riesce a incontrare l'azienda che lo sta cercando. Allora qui bisogna lavorare su una serie di snodi della società, le agenzie per cercare lavoro, i centri per l'impiego, ma anche dentro l'università e le scuole, per cercare di ricucire questi buchi della maglia che abbiamo nel paese.
1: In questo senso io credo che le università giochino veramente un ruolo fondamentale. Vero è però che diciamo, le aziende di oggi e soprattutto ancora di più quelle del domani cercano un po' un mix di skills che da un certo punto di vista sono, come dicevi tu, con richieste di professionalità medio-alte. Dall'altra parte invece c'è proprio qualcosa che ha a che fare con una sensibilità che voglio definire molto umana, visto che stiamo parlando anche di come cambia il mondo del lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale, così?
2: Sì, è così. Allora, da sempre, diciamo, c'è da molti anni, non da sempre, una vicinanza con le competenze cosiddette digitali. È chiaro che negli ultimi anni c'è stata una rincorsa rispetto all'intelligenza artificiale, perché da un lato l'intelligenza artificiale tenderà sempre di più a sostituire i lavori, diciamo, di basso profilo, molto ripetitivi, di scrivania, eccetera. Dall'altro, anche per tutti gli altri lavori, in tutti gli altri settori, bisognerà imparare a usarla e di integrarla in quello che facciamo. Quindi, da un lato servirà conoscere la tecnologia, ma anche l'approccio green, perché a volte non è soltanto avere una competenza specifica in saper fare quella cosa, ma capire come si mettono insieme più aspetti del proprio lavoro insieme a quelli degli altri, proprio un'ecologia veramente del lavoro. E dall'altro sapere impiegare l'intelligenza artificiale adeguatamente, che non è quella che usiamo per cercare su internet chi è il miglior cuoco d'Italia o quelle piccole cose che facciamo quando vogliamo scrivere un SMS e siamo un po' pigri. No, è qualcosa di molto più interessante, molto più profondo che si sta sviluppando. E servirà a lavorare su quello, ma tanto per fare un numero sulle professioni che mancano, che ne conosciamo, che mancano almeno 120.000 giovani che escono, per esempio, non solo dall'università, ma dagli istituti tecnici superiori, le cosiddette ITS Academy. Oggi in Italia ne escono solo 25.000 ed è una formazione tecnica professionale di altissimo livello, paragonabile a quella universitaria. E anche qui torniamo, per far sposare l'ecologia al digitale e in particolare all'intelligenza artificiale, bisogna che ci mettiamo in cammino, perché la domanda è altissima.
1: Allora, io direi veramente che in questo sportello green vi stiamo dando delle dritte, quindi che siate dei giovani all'ascolto, magari genitori di un giovane all'ascolto, questo libro mi sembra veramente illuminante, perché insomma Green Jobs come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il mondo del lavoro, può essere anche utile come orientamento per chi sta scegliendo un indirizzo di studio e poi insomma vuole facilmente trovare lavoro. Marco Gisotti rimane insieme a noi perché continuiamo ancora a parlare di questo libro, prima però Negramaro.

0: Che carica il Negromaro con questo via le mani dagli occhi alle 14:48 minuti, arriva come un caffè direi a quest'ora questo brano a darci la carica giusta per continuare a occuparci di Green Jobs, come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro, edizioni Ambiente, scritto a quattro mani da Marco Gisotti, collegato con noi, e Tessa Gelisio. E stiamo parlando di quel mismatch che si è creato tra il mondo del lavoro e quello dei giovani che invece si affacciano, diciamo, alla ricerca di una professione. Addirittura il 50%, quindi una risorsa su due, risulta introvabile per le aziende. Questo è veramente incredibile, un gap che va assolutamente colmato. Ma quello che ora io vorrei chiederti, Marco, è un po' l'impatto reale della transizione. Ecco, che cosa significa oggi la sostenibilità? E ti chiedo cosa significa per le imprese, per i lavoratori, per i territori, per le filiere e per gli stati.
1: Allora, per prima ti faccio un piccolo esempio. Anni fa intervistai il presidente dell'associazione di bioarchitetti. Il bioarchitetto, io immaginavo fosse un architetto che doveva rendere le case fresche d'estate, calde d'inverno, luminose sempre. E quindi gli chiedo che cosa deve saper fare un bioarchitetto. Quello ci pensa un po' su e poi mi risponde: deve essere solo bravo. E se ci riflettiamo è proprio questo. Essere bravi vuol dire essere competitivi, ed essere bravi significa essere green oggi, perché per esempio per un'azienda, se io riesco ad abbattere i costi della materia prima, consumo meno energia e quindi la bolletta mi costa di meno, riesco ad avere un prodotto più sostenibile che la gente piace di più, è evidente che reggo meglio il mercato. La stessa cosa, queste aziende, e ormai lo sappiamo, abbiamo i numeri, quelle che hanno fatto questa conversione sono quelle che danno maggiore occupazione e occupazione più stabile, con salari migliori, sono quelle che esportano di più. E questo significa maggiore felicità sociale, lavoratori che guadagnano meglio, significa avere un paese più sano e più solido. Allora è tutta una serie di elementi a catena che ritornano un po' a quell'architetto. Essere bravi conviene. Poi perché qualcuno non riesce ad essere bravo? Perché qualcuno ancora non lo sa, perché qualcuno effettivamente fatica a fare innovazione. Però c'è una buona notizia, anche se noi non la riusciamo a cogliere. Se è vero che oggi fatto 100 di tutti quelli che vengono cercati sul mondo del lavoro, su questi 100, 80 devono avere competenze green, significa che le nostre aziende, anche se non lo dicono, anche se magari non se ne rendono conto, sono già in quella direzione. Significa che loro puntano su questo tipo di innovazione, e a volte non riusciamo a raccontarla bene questa cosa, e ci servirebbe, perché ogni tanto ci servono buone notizie.
0: Beh, ma io, sai, mi sono un po' resa conto nel corso di questi anni, avendo avuto a questi microfoni anche moltissimi rappresentanti dell'impresa, che in realtà il mondo poi del privato se n'è accorto e si è, diciamo, messo in questo filone prima degli altri, perché si sono resi conto che non esiste una dicotomia tra, diciamo, far soldi, diciamo così, e la sostenibilità. Al contrario, hanno capito benissimo che chi resta indietro perde competitività.
1: Assolutamente sì, però è un qualcosa che fatichiamo a raccontare. Ancora a volte si pensa che il pannello fotovoltaico, l'auto elettrica, eccetera, siano semplicemente un desiderio un po' per quando verranno i bei tempi. Ma il problema è che proprio questi, i bei tempi arrivano nel momento in cui noi saremo capaci e prenderemo coscienza che questa transizione ecologica è la strada che ci viene indicata da tutto. Ma poi lo vediamo, i giovani, l'abbiamo visto con tanti movimenti, lo vediamo all'estero, chiedono effettivamente un cambiamento, che è questo, perché un lavoratore green alla fine è anche uno che vede le cose nel loro insieme, non vede soltanto come si avvita una vite, ma capisce perché quella vita è fondamentale per quello che lui sta facendo e per quello strumento che lui sta preparando che servirà agli altri. È proprio un cambio di visione di cui abbiamo forte necessità. E mi piace dire, scusami se magari lodo un po' il libro che noi abbiamo fatto, il nostro libro in fondo, un po' come diceva quella canzone di poco fa, levami le mani dagli occhi, un po' vuole fare questo, levare le mani dagli occhi ed essere proprio uno strumento per aiutare i giovani a cercare e a proporsi in questo nuovo mondo del lavoro.
0: E noi ci auguriamo, insomma, che avendo dato voce a te, a questo libro, di aiutare qualcuno a trovare la strada giusta per un lavoro che poi occuperà tante tante ore e giornate della sua vita, e magari nella direzione giusta potrà anche farlo sentire un po' orgoglioso di quello che sta facendo e per cui si sta applicando. Grazie, grazie e complimenti a Marco Gisotti, col quale noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Prima di salutarvi, fatemi ringraziare come sempre tutta la squadra di Io Chiara il Green, la mia regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo De Lo Jacopo in redazione, e Di Cotta oggi alla parte tecnica, e Angelo Torchetti. Bene. Che ormai praticamente stiamo facendo un sacco di puntate,
2: sì,
0: insieme,
2: sì,
0: sei preparatissimo.
2: Ne faremo ancora delle altre.
0: A fine anno faccio così una piccola come interrogazione a Angelo, esatto. Torchetti, che secondo me ormai è preparatissimo, perché le sa tutte, è super attento. Va bene, no, a parte gli scherzi, noi ci ritroviamo ancora domani, sarà una puntata intensa, vi avviso, perché domani veramente ci diamo uno sguardo alla situazione internazionale, ci occupiamo un po' di guerra, senza parlare di guerra, perché noi domani vogliamo guardare a questo problema occupandoci della pace, che è un tema che ci compete di più, che ha molto a che fare anche con la crisi ambientale, quindi puntata da non perdere, buon viaggio domani.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Il conflitto in Ucraina, due persone uccise a Kharkiv in un attacco delle forze russe, raid anche nella regione di Odessa. L'intelligence tedesca lancia intanto l'allarme, la Germania rischia lo scontro con Mosca, mentre l'Estonia rinforza le sue difese lungo il confine orientale. La corrispondente.
3: Cresce la tensione tra la Russia e il fianco est della NATO. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe verso il confine con la Russia e sta rafforzando la produzione e il dispiegamento di armi capaci di colpire in profondità il territorio russo in caso di provocazioni. Tensioni che si riflettono anche nei toni usati dal Cremlino. Il portavoce Peskov in un'intervista dice che la Russia è pronta a combattere fino all'ultimo centimetro per conquistare la regione ucraina del Donetsk e che Putin preferirebbe, secondo Peskov, negoziare la pace, ma al momento non è possibile, quindi si continua a combattere massicciamente. Una minaccia che viene estesa anche ai sostenitori di Kiev, perché dice Peskov, chi proverà a colpire la Russia ne pagherà un prezzo molto pesante, come sta facendo l'Ucraina. Ucraina dove c'è stato un cambio di strategia. Mosca colpisce sempre di più anche Kiev e le infrastrutture civili, come i ponti, anche se la difesa russa sostiene che si tratti di obiettivi militari in risposta agli attacchi ucraini. E ancora una volta è stato ribadito l'invito agli stranieri e diplomatici di lasciare il paese, perché dice la difesa, noi continueremo a portare avanti le nostre azioni. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Spagna, abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia, così il premier Sanchez, che dopo le proteste di piazza seguite alla bocciatura dei provvedimenti sulla casa, ha aperto la crisi di governo ed ha convocato elezioni per il prossimo 29 novembre. Il primo ministro ha annullato la sua partecipazione al vertice euromediterraneo di mercoledì prossimo in Croazia, che avrà sul tavolo fra gli altri i dossier legati alle crisi internazionali e alle ripercussioni dei costi sui prodotti energetici. In Italia la riforma della legge elettorale modificata al Senato torna alla Camera. Il governo pone la fiducia sui primi due articoli del testo relativi alle norme sulle preferenze e sul terzo che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. La votazione avverrà domani per gli articoli 1 e 2 e mercoledì per l'articolo 3. Giovedì il voto finale. La cronaca, l'operaio di 61 anni morto in ospedale dopo essere stato ritrovato in gravi condizioni in una strada isolata di Caivano in provincia di Napoli. Ci sono tre persone indagate nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla procura e mercoledì sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Scontro nella notte fra due auto sull'Adriatica a San Salvo in provincia di Chieti. È morto un uomo di 48 anni. La sua vettura dopo l'impatto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone che non sono in pericolo di vita. Momenti di paura fortunatamente senza alcuna conseguenza a Firenze. Sentiamo di cosa si tratta.
4: Una bombola di gas sotto la statua del Davide a Piazzale Michelangelo ha fatto scattare questa mattina l'allarme bomba a Firenze. La bombola, grigia, della grandezza di quelle utilizzate per le cucine, è stata notata da un'operatrice della società di gestione rifiuti durante il turno di servizio verso le 7:30 e segnalata al 112. Immediato l'intervento dei carabinieri con il supporto dei vigili del fuoco, mentre la polizia municipale chiudeva al transito l'area intorno al piazzale Michelangelo. Dopo le verifiche degli artificieri dell'arma, dotati del robot per ispezionare l'oggetto potenzialmente pericoloso, la bombola è stata rimossa e a metà mattinata l'accesso a piazzale Michelangelo è stato riaperto. All'esito di accertamenti, la bombola è stata ritenuta inoffensiva, fanno sapere i carabinieri. Sono adesso in corso le indagini per capire da chi e perché la bombola sia stata posizionata sotto la statua del David, probabilmente durante la notte. Al vaglio degli investigatori le analisi dei video delle telecamere della zona. Per il GR1, Maria Serena Widenstreet.
2: 5 ottobre 1962 esce il singolo di debutto di una band che ha cambiato la storia della musica. So please, love me do. Sino a Love Me Do, il nome Beatles era conosciuto da pochi al di fuori della loro Liverpool o Manchester. Certo, i futuri Fab Four potevano contare sul piccolo seguito racimolato nei frequenti concerti allo Star Club di Amburgo, dove però eseguivano cover dei pionieri del rock. Piano piano cominciarono a lavorare su canzoni scritte da loro, a partire da Love Me Do, che si rivelò una hit. Nel gennaio 1963 la band pubblicò il suo secondo singolo, Please Please Me, e nel Regno Unito fu Beatles Mania, che un anno dopo contagiò anche gli Stati Uniti. È tutto, il prossimo GR alle 16.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Pretty Woman su Rai Iso Radio, 15:08 minuti. La voce che sentite è quella di Monica De Angelis, accompagnata alla parte tecnica da Francesco Ciafardini. E aggiorniamo subito la situazione autostradale, dove partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove abbiamo un tratto chiuso per ripristino incidente verso Genova. E a chi è in viaggio verso Genova si consiglia di uscire a Genova Bolzaneto, dove ci sono 5 km di coda, e rientrare in autostrada a Genova Ovest dopo aver percorso la viabilità cittadina. A chi proviene da Milano e dal nord si consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri Gravellona Toce. E continuiamo ad aggiornare passando in A14 adesso Bologna Taranto, dove tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est, in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un assalto ad un portovalori al chilometro 585 in direzione di Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si segnalano code in entrambe le direzioni. A chi viaggia verso Bari si consiglia di uscire a Foggia, zona industriale, e rientrare in autostrada a Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica e percorso inverso per chi viaggia verso Pescara. E ora linea a Paolo Barillari con Camionisti.
1: Questo è Camionisti, io sono Paolo Barillari e voglio riprendere un tema che spesso abbiamo trattato, quello della sicurezza stradale, e noi abbiamo qui il presidente dell'ASAPS, l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, Giordano Biserni, che della sicurezza ha fatto la sua missione. Giordano Biserni, noi ci vantiamo di essere multitasking, di poter fare più cose insieme. Ma questo lo possiamo fare seduti alla scrivania, perché un errore costa poco. Ma quando si è al volante, l'attenzione deve essere concentrata su una sola cosa.
2: Sì, una sola cosa ed è la guida. Alla guida dobbiamo impiegare tutti i sensi, la strada non perdona. In molti non ci rendiamo conto che in effetti quei 50 km orari anche in centro abitato, per fermarci impieghiamo 27 metri, in quel secondo 14 metri, più 13 di frenata, sono 27 metri, e quando alziamo gli occhi dopo 4-5 secondi, quel pedone, quel ciclista, e voglio ricordare che abbiamo già superato nel 2026 300 pedoni morti, esattamente 304 in stato anno, quel pedone, quel ciclista l'abbiamo già sul cofano della macchina, lo stesso in autostrada. Non è tanto la fonia, è la messaggistica. Noi dobbiamo andare a vedere il WhatsApp che è arrivato per sapere cosa è successo, per sapere dove mangeremo la pizza la sera. Ma quei 4-5 secondi a 120-130 all'ora, cari miei, arriviamo sotto al vicolo davanti senza nemmeno accorgerne. Quando alziamo gli occhi è già troppo tardi. Quindi questa che noi come ASAS abbiamo definito la sbornia del terzo millennio, che si aggiunge ai rischi dell'alcol, è un fattore fra i principali sicuramente nelle dinamiche della insicurezza stradale di oggi.
1: Giordano Biserni, io ho un elenco davanti a me di cattive abitudini più frequenti mentre si guida: parlare al telefono in auto, guardare un sito internet, rispondere ai messaggi distogliendo lo sguardo. Sono le cose che ha detto lei. Ma non è possibile fare queste cose mentre si guida una macchina o un camion addirittura.
2: Sì, vogliamo fare tutte, abbiamo la pretesa di poter seguire tutto, e invece non è così. Anche chi è giovane, chi ha delle dinamiche confidenziali con il sistema della comunicazione eccetera, non può fare. Se vediamo da un cavalcavia in autostrada, guardiamo le macchine che passano, anche purtroppo anche gli autotrasportatori, vuole dirlo, ma ci sono state fatte delle inchieste specifiche su questo, sono tanti, tantissimi quelli che guardano i video, che addirittura guardano delle serie televisive o le partite di calcio mentre guidano. È una follia totale, e sono state fatte riprese anche sulle vetture di persone che le pattuglie le fermavano e quasi quasi si arrabbiavano perché dovevano interrompere la serie televisiva che stavano guardando. E quindi questo poi spesso si traduce in incidenti gravi e gravissimi, e contrastare questa modalità non è così facile come si pensa.
1: I dati che io ho dell'Istat sono un po' vecchi, ma sicuramente sono peggiorati nel corso del tempo. Circa il 15% degli incidenti stradali dovuti a distrazione e al cellulare, e sono 35.000 incidenti l'anno. È un numero impressionante.
2: Sì, è un numero ampiamente sottostimato. perché se 35.000 incidenti l'anno, 15%, vengono in qualche maniera certificati dall'Istat, ce ne sono tanti altri che non possono essere certificati. Come fai? Se sono incidenti mortali, gravi, evidentemente ci può essere un'indagine della magistratura che permette di andare a verificare se abbiamo utilizzato il cellulare, in quale orario, con quale modalità, eccetera. Però in molti casi, incidenti e condanni a cose o lesioni non gravi, come fai a darlo a certificare questa condizione? Non è che emerga con tanta semplicità, per cui rimane nel dubbio e magari si addebita questo incidente alla guida di stato indecisa in qualche caso, altrimenti alla mancata distanza di sicurezza, alla velocità e tanti altri motivi. Non è così facile, perché voglio ricordare che questa è una sanzione, poi se vuole approfondiamo, che non è che si possa contestare da remota a distanza, come per esempio la velocità.
1: Certo, e noi siamo arrivati al momento della nostra pausa. Giordano Biserni, rimanga con noi, continuiamo a parlare della causa, una delle cause principali degli incidenti, la distrazione alla guida e l'uso del telefonino.

0: E questa era Elisa con la sua Kintsugi. Le 15:17 minuti su Rai Isoradio e nuovi aggiornamenti dalla rete autostradale. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e il Bivio con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 529. Sulla variante di Valico tra il Bivio A1 e Badia in direzione di Firenze 3 chilometri di coda per un altro veicolo fermo al chilometro 11.700. Sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e il Bivio con la 12 Genova-Livorno in direzione di Genova abbiamo 5 chilometri di coda ancora per un ripristino incidente accaduto al chilometro 126 e concludiamo con la 14 Bologna-Taranto dove tra Grottammare e Pedaso in direzione d'Ancona abbiamo 3 chilometri di coda per lavori. E adesso di nuovo linea Paolo Barillari.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Oggi noi abbiamo come ospite Giordano Biserni, il presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Con lui stiamo parlando di una delle cause principali degli incidenti stradali, in camion, in automobile, l'uso improprio del cellulare. E Giordano Biserni, l'uso di un dispositivo elettronico abbassa la soglia di attenzione rendendola simile a quella di chi guida con un tasso alcolemico di 0,8 grammi litro. Equivale a bere.
2: Esatto, confermo, equivale a bere, per questo noi l'abbiamo etichettata da anni come la sbornia del terzo millennio, questa della distrazione dovuta all'uso del cellulare in tutte le sue multiformi sfaccettature. Ed è una condizione di rischio purtroppo che non è facile verificare e accertare, ma soprattutto anche per i conducenti di veicoli professionali pesanti, insieme a tante indicazioni che devono percepire, che gli arrivano anche doverose, sia chiaro, per attività che svolgono, accade che questo rischio aumenta naturalmente quando c'è una maggiore stanchezza, si comincia a sentire il peso del sonno, tutti questi elementi legati alla distrazione da questi social in qualsiasi maniera venga attivata comportano fattori di rischio enormi veramente e credo che prima o poi bisognerà arrivare a qualche limitazione perché oggi sulle macchine, sui veicoli pesanti ci sono richiami di ogni genere per cui bisogna avere una mente multitasking come si dice pronta e giovanile, non è sempre così per l'età o per la stanchezza e per tanti altri motivi.
1: Non è solo la guida che noi ci distraiamo col cellulare perché lo smartphone può essere pericoloso anche se andiamo in bicicletta, sul monopattino, se andiamo a piedi, le cattive abitudini più frequenti mentre si attraversa la strada come pedone, parlare al telefono, ascoltare musica, scambiare messaggi, navigare su internet, interagire sui social media, giocare o guardare video, noi attraversiamo e forse lì la colpa è un po' di tutti e due, chi guida dovrebbe comunque rallentare in presenza delle strisce pedonali anche se non ci sono pedoni in vista perché non si sa mai, ma se noi attraversiamo guardando il cellulare ci mettiamo a rischio da soli.
2: È bellissimo, noi la chiamiamo la somma delle distrazioni, la distrazione del conducente dell'autovettura e la distrazione dell'utente più debole della strada, ciclista o pedone. Oh, voglio ricordare che il ciclista non può usare il cellulare, c'è un divieto perché è un veicolo, non si può usare il cellulare. Per i pedoni non c'è questo divieto, ma nella futura riforma della legge che è in atto c'è questa ipotesi, quella del divieto per i pedoni negli attraversamenti pedonali di utilizzare il cellulare o le cuffie o altri elementi, si potrà usare solo il viva voce o l'auricolare. Non so se passerà questa modifica del codice della strada, però è già prevista proprio perché ci si è fatti carico anche di questo rischio. Noi la chiamiamo appunto la somma delle distrazioni che dà un risultato molto negativo. La distrazione del conducente e la distrazione del pedone.
1: Torniamo alla guida, torniamo al volante, Biserni, sia di un'automobile sia di un camion. Quando uno utilizza impropriamente il cellulare, c'è una sanzione forte che possa veramente scoraggiare l'uso così pericoloso?
2: Sì, certo che c'è. Per l'uso del cellulare la sanzione va da 250 a 1000 euro, ma soprattutto scatta un periodo di sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi. Molti non lo sanno, ma qui scattano delle sanzioni. Stare senza patente a 15 giorni a 2 mesi non è uno scherzo. Però è ancora prevista la mini sospensione per chi ha meno di 20 punti o meno di 10 punti per una serie di violazioni codice della strada, compresa questa, scatta anche la mini sospensione per 7 giorni o 14 giorni, dipende da quanti punti ha il conducente. Con la riforma del codice della strada sembra che venga tolta, non capiamo onestamente perché.
1: La connessione è utile, ma la connessione costante può essere pericolosa. Se noi facciamo un salto indietro nel tempo, in automobile o in camion c'erano 4 strumenti da dover controllare a parte il cambio e il volante. Oggi i cruscotti sono dei cruscotti di astronavi, troppi messaggi arrivano a chi guida.
2: Sicuramente ne arrivano talmente tanti che richiede un impegno mentale e di attenzione che ogni volta che viene utilizzato viene sottratto dalle condizioni ideali della guida. Questo può significare niente se sono rettilineo, tranquillo, eccetera, può significare molto se sono in un centro urbano o in autostrada, perché magari quella velocità, anche con un veicolo pesante di 90 km orari, significa che la mia distrazione fa sì che non vediamo per tempo quella colonna che là davanti sembrava lontana, si ferma improvvisamente e vediamo spesso quali sono le conseguenze, no? Voglio ricordare quel famoso incidente di, mi pare, un anno e mezzo fa, in cui vengono travolti degli operatori del 118 sanitari da un veicolo pesante che, ripresi in pieno, ci scapparono purtroppo 3 morti, e dagli accertamenti, dalle indagini, emerse che quel conducente stava guardando dei filmati sul cellulare, purtroppo.
1: Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, speriamo che il nostro rapporto col cellulare diventi meno patologico. Nessuno è esente da peccato e siamo tutti quanti assorbiti troppo da questo strumento. Grazie per il vostro impegno, buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie a voi per l'opportunità, buon lavoro.
1: Parlare di sicurezza stradale fa parte della natura stessa di Rai So Radio e noi nelle prossime puntate torneremo frequentemente sul tema con esperti e con dei professionisti della strada, i camionisti. Per oggi è tutto, aspettiamo i vostri WhatsApp vocali al 351-525-8281. E se avete perso una delle precedenti puntate, la trovate su Rai Play Sound. Rai Play Sound, che vi permette anche di ascoltare in diretta streaming ISO Radio dovunque voi siate. Da Federico Scoppio alla regia e da Paolo Barilari, un saluto e a domani.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre.

0: agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle. Rai Su Radio.

Madonna e Charlie XCX insieme in Dance Theory After Hours, diciamo che è la nuova versione di Dance Theory uscita il 24 settembre 2026. Questa è Raiso Radio e per chi si fosse appena sintonizzato torniamo ad aggiornare la situazione in A14 Bologna-Taranto, dove tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un assalto ad un portavalori al chilometro 585 in direzione di Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si segnalano code in entrambe le direzioni. A chi viaggia verso Bari si consiglia di uscire a Foggia zona industriale e rientrare in autostrada a Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Percorso inverso per chi viaggia verso Pescara. Altra situazione critica sulla A7 Serravalle Genova, dove è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Sestri Levante.

0: verso Genova, ma permangono 5 km di coda tra Busalla e il bivio per la A12 per lavori di ripristino dei danni a seguito di un incidente. Il traffico defluisce su una sola corsia. E ora tre ingredienti: musica, tecnologia e curiosità. Il risultato? Non ve lo diciamo, ve lo facciamo ascoltare.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fetti.
3: E che sia di buon gusto è il rosso, dice, apertura il rosso. Perché in effetti dalla regia loro ci danno indicazioni e quando è rosso vuol dire open, possiamo parlare. Io chiedo scusa per la mia voce, sì, è vero, voce bassa, ma in questi tre giorni le abbiamo dedicati a che cosa? A questa manifestazione
0: Tennis and Friends.
3: Tennis and Friends, Radio Rai presentissima con Rai Isoradio, Rai Radio 2, Rai Radio 1, le digitali, non mancava nessuno. Tutti presenti, la nostra in prima linea anche la nostra direttrice Alessandra Ferraro, che salutiamo. Prima sono passata, mi ha detto torna tra poco, credo che sia sulla Roma Fiumicino, com'è la situazione a Roma Fiumicino?
0: Scorre.
3: Forza Alessandra che sta tornando. Allora, 15:31, buon pomeriggio, come state? Tutto bene? È il primo giorno, no, per quanto mi riguarda, nel senso che voi avete già iniziato la giornata da un bel po', però io è il primo appuntamento della settimana che inizia appunto lunedì. Sono, l'ho già dato l'orario, se sono un po' fuori fase,
0: tranquilla Miriam.
3: Ho praticamente passato sotto al sole, con molto piacere l'ho fatto, perché quando poi si tratta di salute, subito, no? A salute!
0: Fa bene, vitamina
3: prima
0: D!
3: Di tutto. Sì, non fate le battute dall'altra parte, dice a salute salutiamo, ma insomma ragazzi, veramente, chiamo Roberto Ciufoli, che ieri ne ha fatte di battute, tanti personaggi del mondo dello spettacolo presenti in questa manifestazione che... Attenzione, Rai Isoradio li ha subito, come dire, bloccati, fermati. Hanno raccontato in questi tre giorni, anzi due giorni, perché la diretta c'è stata sia sabato che domenica con Sara Lucarini, dove io con spingevo tutti dentro lo studio, no? Anzi, ringraziamo tutti i tecnici e la squadra esterna che hanno lavorato alla grande, devo dire. E quindi Ornella Muti, Mara Venier, Alberto Matano, Jimmy Dione, un'infinità
0: Bonolis,
3: di,
0: ho visto
3: Bonolis,
0: anche
3: ho saputo che ha fatto delle battute, perché lei a un certo punto Sara l'ha guardato e ha detto sei molto alto,
0: è vero, allora, e Bonolis ha risposto sei te che sei piccolina.
3: Vabbè, allora, a parte tutto, no? Mettiamo adesso da parte Tennis and Friends. Ah, a proposito, numeri alla mano, ragazzi, incredibile. 200.000 spettatori e 70.000 screening.
0: Mazzà.
3: Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto, anche perché c'è stata di Tennis and Friends, chiamiamola tra virgolette la notte bianca tra sabato sera, fino a l'una sono stati aperti gli ambulatori proprio per fare gli screening. Vabbè, basta ora parlare di Tennis and Friends, siamo felici perché è andata benissimo, anche perché ci siamo fatti un sacco di pubblicità. Allora, torniamo invece a che cosa? Al nostro appuntamento, un appuntamento che vi accompagnerà fino alle ore 17. E allora Francesco Ciafardini si sta occupando della parte tecnica, che conosce molto bene il Tennis and Friends. Poi vado a salutare anche Gianni Grimaldi, che è il nostro regista, accanto a me, anzi sono io che sono accanto a lei. perché vi sta accompagnando da circa un'ora, se non sbaglio.
0: No, ho iniziato mezz'ora.
3: Mezz'ora. Stiamo parlando di Monica D'Angelis, che ormai è un treno. Sì, anche perché non è arrivata da molto, però ragazzi, ha capito subito. È veloce la fanciulla, anche perché ogni ricciolo è un capricciolo, visto che lei è molto riccia. Va bene, allora, tanta musica, tante sono le novità e anche musica del passato. Io direi di iniziare subito con questo singolo. Qui andiamo, tanto per cambiare, unz. Quel genere di musica che ci fa ballare. Allora, novità, c'è Armin van Elden, che noi conosciamo molto bene.
0: Il successo You Don't Know Me negli anni 90.
3: Senti qua, come preparato, perché poi quando si parla di questo genere, quando si parla di questo genere di musica, lei subito preparatissima. Allora, ricordiamo anche che invece Dodd è un altro DJ famoso, un producer inglese, che è un altro di quelli che si danno da fare.
0: The Great Manchester.
3: Vedi?
0: Daniel Eugene O'Donnell.
3: Sa tutto. Io a questo punto direi di andarla ad ascoltare la canzone. Sai pure
0: ma
3: il titolo?
0: C'è anche la mitica voce di
3: Sam Harper. Detto ciò, io direi di andarla ad ascoltare. Fai partire già le prime note della canzone. Questa è la novità. Preparatevi sulle mani. No, state al volante, mi raccomando.
0: This is nice.

0: trasportatori, no? Che stanno lì
1: al ritmo,
0: stanno guidando
1: con la testa.
0: È arrivata la Fecchi dopo Paolo Barillari che ci ha spiegato un sacco di cose, si parlava a proposito di distrazione con i telefonini,
1: sì.
0: Non se ne può più, io vi giuro. Sono d'accordo nel multare, perdonatemi, ma ci vuole, coloro che vanno in giro con questi telefonini, cioè con il telefonino, perché non è che vanno solo quelli in giro.
1: Esatto.
0: Tutti andiamo in spazio con il telefonino perché è diventato veramente, sono le chiavi della nostra casa.
1: Sì,
0: questa
1: purtroppo.
0: È la verità, questa è la verità. E allora, però, attenzione quando attraversate la strada. Io l'altro giorno sono scesa dalla macchina perché lui continuava imperterrito. Ho suonato perché aveva sia le cuffie, quelle grandi, sia il telefonino davanti agli occhi.
1: Sbagliatissimo.
0: A testa bassa mi ha attraversato con il rosso. Non va bene, non si può. Cioè, poi vai a spiegare.
1: Esatto.
0: Scusi, lui è passato con il rosso. Io, cioè, non.
1: Io proprio per questo ho montato la dashcam in macchina.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Ma lei
1: è perché è una grande prova.
0: Ma lei è tecnologica, hai ragione, lo sai. Qui finiremo tutti.
1: È l'unica
0: così.
1: Arma per difendersi, purtroppo, da queste cose, perché ovviamente poi come lo dimostri che si è buttato con
0: tra
1: il rosso?
0: Tra l'altro, in Giappone, perché ce ne sono tante di telecamere, proprio per questo motivo.
1: Vieni multato?
0: Vieni multato. Quindi mi dispiace, cari pedoni,
1: esatto.
0: E ci rivolgiamo a voi. O mettete da parte il telefonino, perché quando dovete attraversare sempre sulle strisce, però vi prego, non potete essere così distratti perché dovete guardare i vostri messaggi. Poi non vi dico alla guida che insomma,
1: è ancora peggio.
0: È ancora peggio. Va bene, ma andiamo avanti con la musica. Prima però, attenzione, ci fermiamo perché c'è la nostra mega. Apri il portone perché entra la pubblicità che noi amiamo. Quindi preparatevi perché dopo faremo un bel salto nel passato. Devo dire che è una canzone che ci riporta molto indietro, anche se la versione che andiamo ad ascoltare è quella del 2012. Però mi fermo qui, non diciamo nulla, la ascoltiamo dopo. Vai con la pubblicità.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
3: Tutti per Eurocash.
4: Francesco D'Assisi e i suoi ribelli, tutti gli episodi in esclusiva, su Rai Play, molto più di quanto immagini.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Rai su Radio.
10: Telesuono con Miriam.

0: Bentrovati ancora una volta, questo è il Telesuono, l'appuntamento che vi accompagna da lunedì al giovedì qui su Rai Iso Radio dalle 15.30 alle 17. Sì, sono io Miriam Fecchi, ma attenzione, c'è l'esperta di musica, non solo dance, ma diciamo che lei ama salire sul cubo, perciò tutto quello che concerne quel genere che la fa salire sul cubo, lei impazzisce. E sto parlando di Monica D'Angelis, che è accanto a me. Allora, Monica, vediamo un po' se ti sei preparata. Allora, siamo intorno al 1999-2000, perché questa sì, è la versione originale. Dopodiché, vai.
1: Dopodiché è nato appunto questa nuova versione nel 2012. Due DJ producer italiani, Gianni Bini e Paolo Martini, entrambi classe 1974, attivi nell'house italiana dagli anni 90, Miriam.
0: Devo dire che gli anni 90-2000, insomma, sono stati
1: Sì, hanno lavorato anche sotto altri nomi, tra cui House of Glass, Eclipse, The Goodfellas.
0: Vabbè, di tutto e di più. Avete sentito come è preparata la mia collega? Allora, 15.47, siamo pronti, anche perché ne arrivano tanti di messaggi che ci informano e siete i primi ad informarci sulla viabilità, ma attenzione.
1: Perché per chi è in viaggio arrivano adesso gli aggiornamenti del Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. Traffico molto intenso sulla rete, in particolar modo sulla A14 Bologna-Taranto. Partiamo da qui. Ovviamente la notizia principale riguarda la chiusura del tratto tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un assalto a un portavalori che è avvenuto al chilometro 585 in direzione di Pescara. All'interno del tratto chiuso traffico è bloccato e abbiamo ovviamente code in entrambi i sensi di marcia. Per chi viaggia verso Bari deve uscire a Foggia zona industriale per poi rientrare in autostrada a Cerignola Est dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica e percorso inverso naturalmente per chi viaggia in direzione di Bologna. Il nostro personale sta naturalmente intervenendo sul posto. Risalendo poi in A14 siamo tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Bologna, abbiamo invece 3 km di coda per lavori di ammodernamento, qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Analoga situazione risalendo ulteriormente anche tra Grottamare e Pedaso, ancora in direzione di Bologna, qui però i chilometri di coda per il cantiere sono 2, mentre invece nel tratto tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pineto, ancora in direzione di Bologna, sono 4 km di coda per un altro cantiere, qui i tempi di percorrenza si attestano all'incirca a 40 minuti. Veniamo adesso invece alla Liguria, siamo sulla 7 Milano-Genova, nel tratto tra Busalla e il bivio con la 12 Genova-Rosignano verso Genova. Ci sono 3 km di coda per ripristino incidente, qui i tempi di percorrenza sono invece di circa mezz'ora. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, siamo nel tratto tra Calenzano, il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, il traffico intenso determina tempi di percorrenza di circa mezz'ora, ovvero il doppio del consueto. Siamo adesso invece in corrispondenza della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, a partire dal bivio con il grande raccordo anulare in direzione del centro città, abbiamo 2 km di coda per un incidente da poco risolto, quindi tutte le corsie sono ora disponibili al transito. Queste sono le notizie del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
4: Telesuono con Miriam.

0: con te.
1: E se piove questa notte mi bagnerò con te.
2: Bellissima.
1: Qui si parla, è una storia d'amore ancora una volta. È bello amore, fa venire i brividi, anche perché la metafora è un po' non sempre la stessa, però insomma quando sì. succede di una relazione che ha già preso insomma dei pugni,
2: una brutta piega,
1: no, e che delle piccole, no,
2: crepe,
1: però l'errore si può rimediare,
2: sì.
1: Tu dici metti il muso per tutta la vita, molli la situazione,
2: no, dipende, no. Da che errore
1: Stai a guarda l'errore.
2: Sì.
1: Va bene, no, anche perché quando alla fine se uno ci riprova in qualche modo, anche perché se poi ci sono dei figli, una famiglia, insomma, bisogna crescere, no? Bisogna superare, sì, anche determinati ostacoli e delle esperienze negative. Allora, a proposito di Giorgia Parafulmini, intanto informazioni che
2: ha chiuso il tour sabato 3 ottobre, è stato il finale del G Last Call.
1: Quanti spettatori in tutto il tour?
2: Oltre 40 date e circa 290.000 biglietti venduti.
1: Ne vogliamo parlare.
2: Tra l'altro ha chiuso con finale con tre ospiti, Rama, Emma e Annalisa.
1: E con Emma devo dire, tutti e tre sono stati bravissimi, ma con Emma proprio ha fatto... Wow.
2: Ha fatto un omaggio a Pino Daniele.
1: Due voci straordinarie. Va bene, e che altro dobbiamo dire? Che tra gli autori ci sono Lorenzo Fragola e Mamelli per questa canzone che abbiamo ascoltato. Vi ricordo che esattamente il 16 ottobre finalmente arriverà anche l'album. Allora sono le 15:55, che ne dite? Andiamo avanti, questa volta torniamo veramente indietro con il tempo. Per quale motivo? Perché è una canzone del 1900, pensate, 73. Però come tutte le cose bisogna anche remixare, riarrangiare. Ed è successo con la canzone di Bob Marley insieme a The Wailers, Sun is Shining. Non so se ve la ricordate. Beh, questa è una versione che è stata riproposta esattamente nel 2008. Allora io direi di ascoltarla, perché qui si abballa ancora una volta.
2: Già.
1: E allora vi ricordo che se volete comunicare con noi, non la telefonata, ma c'è un numero a disposizione, perciò potete usare o WhatsApp o SMS 348 103 10 10. Questo è il numero, raccontateci un saluto e perché no, tra poco anche una domanda, una curiosità. Vai.

0: poi arrivano chi? Coloro che remixano, riarrangiano, eh sì, e lo fanno tornare in auge, anzi addirittura raggiunge i primi posti delle classifiche. Anche qui sono arrivati un po' di messaggini fecchi, ci ha riportato indietro nel tempo e abbiamo ballato. Non mollate le mani sul volante se state guidando,
1: solo con la testa.
0: A casa, in ufficio o in negozio, fate quello che volete. Al limite, che ne so, chiudete un attimo la porta se siete in negozio, dite, all'allero. Ma sono sicura che i clienti saranno felici di ballare con voi. Al limite, che ne so, appena vi girate vi potrebbero rubare qualcosa. Quello. Oh, balla, balla, che io intanto misuro. Va bene. Allora, sono le 16 in punto.
1: E noi entriamo nel traffico della capitale con Roma Servizi per la mobilità.
2: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: In collegamento per noi Simone Innocenti. Buon pomeriggio a voi.
3: Sì, buon pomeriggio. Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Ardeatina e Appia in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece all'altezza della Cassia. Traffico intenso anche in via del Foro Italico in direzione della Solaria. In centro segnaliamo la riapertura al traffico di via Merulana tra piazza di San Giovanni Laterano e via Labicana. Cantieri in città, proseguono i lavori notturni di manutenzione straordinaria su via del Porto Fluviale e sul ponte dell'Industria. Prevista dalle 22 alle 5 la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia. Saranno deviate anche le linee 96 e 780. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto. Linea allo studio.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Telesuono con Miriam.
7: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: 5 minuti, lo so, un po' di nostalgia di Max Pezzali quando era unito a Mauro Repetto.
1: Esatto.
0: E praticamente avevano composto gli 8883. Ed è vero, attenzione, se avete sentito, no, questo, questa melodia, anche il testo che vi ha riportato in qualche modo indietro, c'è. La verità è che in effetti il 9 ottobre intanto uscirà Max Forever volume 2 ed è legato alla storia leggendaria degli 883, perciò fa parte della colonna sonora di Nord, Sud, Ove, Est, che adesso uscirà la seconda serie.
1: Sì.
0: Quindi si ferma nessuno, questa è la verità. Perciò se avete sentito, no, quella nostalgia, diciamo, mi sembra un Max Pezzali di una volta, no? A parte che a noi ci piace anche così,
1: Tra l'altro c'è anche il gioco del titolo, che appunto le ali, ma che ricorda anche le ali, l'aggettivo, attenzione, esatto. Quindi riferito sempre appunto della
0: mia questa coppia, fa, no?
1: Sì, riferimento all'amicizia appunto tra Max Pezzali e Mauro Repetto,
0: che l'abbiamo visto, devo dire, con molta attenzione, ci è piaciuta già la prima serie, ma a questo punto
1: attendiamo la seconda.
0: Attendiamo la seconda. E allora attendiamo anche l'uscita dell'album di Max Pezzali. Allora, come va? Tutto bene? Sono arrivati un bel po' di messaggi, riesci ad aprire qualche messaggio oppure li rimandiamo a tra poco?
1: Dimmi, li rimandiamo tu, a tra poco, dai.
0: Rimandiamo a tra poco, io impazzisco con la nostra Monica. Allora, questa volta in effetti la canzone anche se è una novità, ci ha riportato un po' indietro, no?
1: Sì.
0: Con il tempo, però adesso andiamo al 1984. Signori, ancora oggi quando il DJ decide di far ascoltare questo pezzo, perché c'è un momento dedicato a quel genere del passato, a quei riempipista, anche un po' rock, molto rock.
1: Ho anche da dirti una curiosità su questa, ma te la dirò dopo.
0: E allora, signori e signori, saltiamo. No, voi no, se state guidando. C'è sempre il timore, no, di usare delle parole sbagliate per i nostri amici automobilisti e autotrasportatori. Vabbè, insomma, era il dunque, vediamo un po'.
1: Il singolo
0: 1984, però già nell'81 era partita, no, questa idea.
1: Sì.
0: Non erano sicuri, però è diventato un successo.

0: Eddie Van Halen, che già intorno, a parte i grandi salti, no, del leader di questo gruppo, mamma mia, poi era, come dire, a musica che deve sottofondo, ecco, grazie, molto gentile. Sai che io non riesco a parlare sul bianco, è più forte di me, mi dà energia, la melodia, la musica, bravo il nostro tecnico del suono, anche alto, e ci fa bene. Appunto, stavo dicendo, in discoteca all'inizio tutti a fare i salti come li faceva
1: è
0: lui,
1: vero.
0: Però ancora oggi fa il giusto effetto.
1: Sì, allora, e tra l'altro la curiosità che ti dicevo era appunto che tutti pensano che il pezzo iniziale sia di chitarra, ma in realtà
0: è un sintetizzatore.
1: Eh già.
0: Come oggi usiamo l'intelligenza artificiale per fare tutto. Perché abbiamo sempre un po' paura, no? Del progresso, della tecnologia, delle novità. Invece bisogna affrontarla, saperla,
1: sì,
0: bene
1: saperla
0: usare.
1: Dosare.
0: Dosare,
1: ecco.
0: Certamente. Dobbiamo solo capire fino a che punto, soprattutto per i grandi autori e i grandi musicisti, perché insomma, quelli sanno suonare, l'intelligenza va a copiare e basta, questo.
1: Vero.
0: Vabbè, non cominciamo che adesso, capito? 16 e 12, 348, 103, 10, 10, questo è il numero che raccoglie i vostri messaggi.
1: E per chi è in viaggio, aggiorniamo la situazione sulla viabilità, sulla 1 Milano-Napoli, tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano, abbiamo fumo per un veicolo in avaria al chilometro 171. Sempre in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. E traffico rallentato anche tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Ci spostiamo ora in A7 Milano-Genova, dove tra Busalla e il bivio con la 12 Genova-Livorno permane un chilometro di coda per il ripristino incidente accaduto in precedenza al chilometro 126. Sulla A13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Rovigo Sud, tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato per mezzi in lento movimento e traffico rallentato anche in A14 Bologna-Taranto tra il bivio con raccordo A1 Bologna-Casalecchio e l'A1 Milano-Napoli in direzione nord. Passiamo ora sul tratto urbano della A24, dove tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma in direzione ovest della tangenziale segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 6 e 900.
2: Telesuono con Miriam.

0: Ma dove siamo?
1: Sul
0: Radio DJ?
1: Sì.
2: No, perché poi ce n'è un'altra che fa solo musica house, techno, comunque, qual è?
0: In che senso? Scusami, mi sono persa. Ah, qual M2O.
2: Ma noi siamo Raizo Radio, ragazzi, non avete sbagliato, avete azzeccato. È il canale giusto per seguire intanto tutte le notizie per quanto riguarda la viabilità. Al primo posto mettiamo, perché siamo il canale ufficiale. E poi a seguire i nostri appuntamenti che sono leggeri, che vi accompagnano insieme a tutti i conduttori interni. Quanti siete adesso?
0: 13.
2: 13, porta fortuna.
0: Dicono di sì.
2: A tavola non bisogna essere in 13, giusto? O in 17, poi dipende, perché poi ognuno, ci sono addirittura alcuni alberghi che evitano
0: che lo tolgono, è vero.
2: Però ci sono anche in Cina, per esempio, dei numeri che non ne vogliono sapere, che per noi invece è...
0: In Giappone è il 4, per esempio, ecco, che è il numero 4. Per i morti. Si utilizza per i morti, quindi il 4 lo tolgono, lo saltano sull'ascensore, manca.
2: Che tristezza. Addirittura
0: giuro. Giuro, ci sono stata, quindi posso confermartelo che manca.
2: In Cina manca il 4, va bene, a noi...
0: No,
2: insomma,
0: in Giappone.
2: In Giappone, scusami, in Giappone. Allora, vabbè, torniamo a che cosa. Allora, intanto andiamo a dire che questa è una novità che avete ascoltato, perché è uscita proprio in questi giorni.
0: Ancora, il 2 ottobre.
2: Il 2 ottobre, esatto. Lui, Dom Dolla.
0: Esatto.
2: Sai qualcosa?
0: Sì, è l'autore di San Francisco. Sicuramente l'avrete sentita, io sì.
2: Allora, diciamo,
0: parliamo
2: qui
0: di tech house, eh?
2: Ecco, quindi Solomon, che è un gigante della scena elettronica europea, che
0: Re
2: molto...
0: di Ibiza,
2: ecco, esatto. Allora, lo stavo ascoltando ieri ed ero con una fanciulla generazione Z, appena sentito i nomi fa: ah, ma io sono andata a Ibiza a vederlo,
0: sì.
2: capite come funziona. Oh no, noi ci andiamo e come, altro che io e Monica ci abbiamo ogni tanto, facciamo i weekend quelli lunghi, no?
0: È vero.
2: Veniamo direttamente in radio da Ibiza, questa
0: è la verità. Con furore.
2: Esatto. Va bene, allora ci fermiamo soltanto un attimo perché diamo spazio alla pubblicità e poi prepariamoci, perché facciamo un bel salto nel 2014, una canzone che sono sicura che vi piacerà, non tanto, tantissimo.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza romper muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar, energia positiva.
7: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Raizo Radio.
9: Telesuono con Miriam.

0: Take Your Time, splendida. Vi è piaciuta questa canzone che vi ha riportato indietro nel tempo? E questa è la magia di questo appuntamento, ma devo dire che è tutta la programmazione di Rise Radio, perché cerca comunque di accontentare un po' tutti. Novità insieme alla musica del passato. Forse delle volte esageriamo un po' questo passato. Anche perché con tutta la buona volontà. Dunque, uno nato negli anni 50-40, oggi quanti ne avrebbe? 70-80 circa.
1: Più o meno, sì. Sì, insomma, negli anni 40, sì, ce ne avrebbe sì. Un'ottantina.
0: È un'ottantina, insomma. Vabbè, insomma, allora, avviciniamoci un po' a quelli un po' così. Va bene. Allora no, a parte tutto, è tutta bella la musica e la programmazione di Rise Radio, questo ci fa molto piacere, poi arrivo io che distruggo tutto, questa è la verità. Allora lasciamo andare Sam Hunt, mi hai detto che ci dobbiamo fermare?

0: conduttore radiofonico che si chiama Armin Van Buuren. Questo sforna successi uno dietro l'altro. Sì. Ma io vorrei sapere come fanno questi tutti. Ogni settimana esce una novità. Cioè, ma facciamola anche noi in qualche modo. Va bene, allora qui c'è un bel gruppo di lavoro, perché c'è Pete Tong e poi c'è Poppy Bascom. Allora, Pete Tong chi è? Spieghiamo al nostro pubblico.
1: È la voce storica della musica elettronica britannica su BBC Radio 1.
0: Oh, però è anche un DJ.
1: È
0: no?
1: anche un
0: famoso.
1: DJ, esatto.
0: Vedete, informatissima la nostra Monica. Ieri sera a mezzanotte mi ha chiamato, mi ha detto che prima mandi la scaletta.
1: Eh certo, non posso non essere preparata.
0: E invece è questo che ci fa piacere. Poi, Armin Van Buuren lo conoscete, poi c'è la voce di Poppy Bascom, un'altra voce. Sì. Che ha cantato, ce l'abbiamo qualche notizia, lei ha fatto...
1: No, ha fatto tanti altri brani, sì, ma diciamo che questo è quello che colpisce di più, perché è un rifacimento...
0: Un vecchio brano
1: del 2000.
0: Del 2000.
1: Lo sveliamo il titolo, lo facciamo indovinare ai nostri radioascoltatori.
0: Lo facciamo indovinare ai nostri ascoltatori, se volete, 348-103-1010. Vai, fallo partire, va. Adesso l'abbiamo presentato in questo modo e si aspettano qualcosa di grandioso, no?

vita. 16:30 in questo momento, sempre Raiso Radio Telesuono, Monica D'Angelis e Miriam Ficchi. Che ne dite? Altro sì, è vero, abbiamo ascoltato una canzone che è una novità, ma hanno ripescato nel passato. Ora però andiamo proprio ad ascoltare musica italiana che appartiene esattamente, dunque, 1997. È stato un momento d'oro per lui, ma lo è sempre, anche perché è un grande cantautore. Stiamo parlando di Samuele Bersani e la canzone che abbiamo scelto, intanto lo abbracciamo forte, ha superato anche un momento difficile della sua vita, e vabbè, succede, la salute, però è andata, è andato tutto bene. Giudizio universale.

0: Tokas Miracle è il titolo della canzone, un rifacimento del passato di Armin Van Buuren, Pete Tong e Poppy Bascombe. Poppy è stata anche la voce
1: di Upside Down col trio Medusa.
0: Medusa, che sono appunto un trio italiano.
1: Esatto, insomma, Alive, la canzone con i Dimensi.
0: Grande voce, insomma, grande voce. Non sfruttiamo le voci, questa è la verità.

0: Esatto.
1: L'ascoltavi tu in quel periodo? Che anno era? Fammi vedere.
0: 97, sì, sì.
1: Eri piccola.
0: Ero piccolina. Però l'ascoltavo.
1: Piccola.
0: No, non tanto piccola. Però ero adolescente,
1: andiamo a,
0: dai.
1: Andiamo a svelare ora, no? I segreti. Beh, io manco ero nata, pensa un po'. 16:35. C'è qualcosa che non va, è cresciuto il mio naso. Allora, volevamo salutare un po' di amici perché sono veramente arrivati tantissimi messaggi.
0: Sì.
1: Ricordiamo il nostro numero che è il 348 103 10 10. Oh, non c'ho più voce comunque.
0: Sta andando via,
1: cioè,
0: Miriam.
1: Tre giorni lì al Foro Italico per tennis e presa. Accidenti. Allora.
0: Salutiamo Erika che ci ringrazia perché le abbiamo fatto venire alla mente tanti ricordi con le nostre canzoni. Salutiamo Roberto, il tassista da Roma, e poi
1: Roberto,
0: Marino, Navetta.
1: Come salutiamo Roberto che è di Roma? Questa è la canzone di Marina. No, Roberto invece, visto che è romano, perché poi Marino non è romano.
0: A Robè.
1: Ben trovato. Questi taxi ultimamente costano molto, eh? Io ho fatto un breve tratto, 27 euro mi avete tolto per fare pochi chilometri, ma come mai sta cosa? Va bene, allora torniamo poi ai saluti, perciò salutiamo Marino.
0: Marino, Navetta,
1: sì, l'abbiamo
0: grande
1: salutato,
0: ammiratore,
1: sentito,
0: manca Luigino oggi all'appello che non c'è scritto, Miriam,
1: allora,
0: ma chissà perché.
1: Salutiamo anche Francesca,
0: poi esatto,
1: c'è
0: Gianfranco,
1: chi è?
0: Autotrasportatore, Erika l'abbiamo detto.
1: Erika.
0: Gianfranco, autotrasportatore.
1: Ma quanti? C'è un elenco infinito.
0: Marzia e Andrea di ritorno dall'Alto Adige che ci ringraziano per la compagnia.
1: Di ritorno dall'Alto Adige, che cosa avete fatto a questo punto?
0: Esatto, siamo curiose.
1: Ci volete raccontare? Allora 348 103 10 10. Ma adesso attenzione, alle 16:37 altra novità per le vostre orecchie. Riguarda la musica italiana e qui c'è di mezzo un grande che spesso ci viene a trovare, sto parlando di Mario Biondi. E allora, proprio il 2 ottobre è uscito su tutte le piattaforme, perché adesso non puoi più usare, no?
0: Sì.
1: È uscito il nuovo disco. No, su tutte le piattaforme. Io divento matta quando vado a vedere novità, perché anche dei nomi che dici, ma questo chi è?
0: Sono?
1: Da dove arriva? Vabbè, Mario Biondi è Mario Biondi, ragazzi. Qui c'è anche la partecipazione del producer Riccardo Piparo. E allora, Cocktail Blu è il titolo della canzone. Certo che questo fischiettio,
0: Sì, ci ricorda già un altro brano,
1: Vabbè, non diciamo nulla, l'ascoltiamo più e basta.

0: novità di Mario Biondi insieme a Riccardo Piparo, insomma hanno voluto ripercorrere un po' le famose quella famosa dance, no, che ci hanno
1: del passato
0: che ci ha accompagnato fino a che ha accompagnato loro. Allora 16:41, ci fermiamo soltanto un attimo, poi preparatevi perché altro santo del passato, 1991.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai Isoradio.
6: Telesuono con Miriam.

0: Allora, 16, non me la abbassare immediatamente così, fammela sentire. Oh. Ciao Francesco, tecnico del suono che ogni tanto.
1: Poi è proprio il famoso la da di, la da da, che è il ritornello più famoso.
0: Più famoso, è stato campionato in tutte le salse, è stato riproposto in tutte le salse.
1: Ma sai a cosa sei ispirata, Crystal Waters? A una donna che viveva per strada e cantava per guadagnarsi da vivere.
0: Perché nel testo è veramente triste.
1: Sì.
0: Questa è la verità, no? Perché noi siamo abituati a, appena sentiamo le note di questa canzone, che ancora oggi è un riempipista, ma in effetti poi il testo ti prende e ti fa
1: il
0: male.
1: Magone.
0: Perché? Perché è una donna che cerca una casa ed è disperata. Pensate un po', come può cambiare tutto da questo momento. Da questo momento, no? Una donna, capito, disperata, senza casa, dice adesso, appena sentiranno le prime note di questa canzone, no, basta. Perché guarda che ti può influenzare.
1: È vero.
0: Tutto. Va bene, sono le 16:46, quindi
1: andiamo sulla rete autostradale e aggiorniamo la viabilità con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera a voi.
2: Bentrovati a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda ancora la 14 Bologna-Taranto. Vi informo infatti, per chi non lo sapesse già, che è chiuso il tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un assalto ad un portavalori che è avvenuto all'altezza del chilometro 585 in direzione di Pescara. Vi ricordo, per chi viaggia verso Bari, c'è l'obbligo di uscita a Foggia, zona industriale, può quindi rientrare in autostrada a Cerignola Est dopo aver intrapreso la strada statale 16 Adriatica, che ovviamente percorso inverso per chi invece è diretto verso Bologna. Il nostro personale presente sul posto e sta intervenendo. Restando ancora in A14 per una serie di cantieri, riscontriamo code nei tratti tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna, 3 km di coda e tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Tra Grottamare Pedaso verso Bologna ancora, anche in questo caso sono 3 km di coda, così come anche nel tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sempre in direzione di Bologna. E poi abbiamo anche un cantiere in direzione di Taranto tra Rosetto degli Abruzzi e Pescara Nord, che determina al momento 1 km di coda. Veniamo alla 1 Milano-Napoli, invece tra Firenze e Scandicci il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa 3/4 d'ora, mezz'ora in più del consueto. E poi abbiamo invece una coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna, i tempi di percorrenza in questo caso sono maggiorati di circa 10 minuti. Andando poi invece sulla 4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino, riscontriamo 1 km di coda a causa dell'incidente tra due auto che occupano al momento la seconda corsia, quindi il traffico defluisce in prima e terza corsia. Spostiamoci invece ora sulla 7 Milano-Genova, perché tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova-Rosignano verso Genova c'è una coda per ripristino incidente, in questo caso i tempi di percorrenza sono di circa 1/4 d'ora. E concludiamo con la tangenziale di Napoli, siamo tra Doganella e Capodichino verso Pozzuoli, anche qui ritroviamo code a tratti per traffico intenso. Queste le principali notizie del momento, tra circa un'ora. Anzi, sì, tra circa un'ora ci ritroveremo sempre qui da via Bergamini per le informazioni sul traffico da parte di Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Telesuono con Miriam. So.

0: la settimana ricevo messaggi da parte della qui presente Monica D'Angelis che mi chiede, mi raccomando, bisogna assolutamente inserire nella tua scaletta, tu che metti questo genere di musica, questa canzone è fortissima, è bellissima, è straordinaria, io ti darei tante di quelle legnate. Ora dighi dighi di. Intanto diciamo che questa è una canzone che è uscita ad aprile,
1: sì,
0: ma
1: di quest'anno.
0: Tutto questo nasce perché, come al solito, i social
1: sui social e anche allora, come coreografia di Zumba alla fine.
0: Vedi? Perché tu fai...
1: La facevi.
0: Allora, praticamente grazie ai social è una dance challenge su TikTok, quindi da lì non vi dico, non so quante visualizzazioni, aspettate perché ce l'avevo.
1: È diventata proprio virale.
0: Allora, i video pubblicati sul canale di DJ Ilam, che è questo DJ, è arrivato a circa 14,5 milioni di visualizzazioni. E ma che sarà, mamma, che... Vabbè, allora potrebbe diventare un riempipista, io non lo so. Generazione Z, cercate di farmi capire che cosa accade e cosa accadrà. Allora, tra l'altro, credo che sia appunto di un paese.
1: È un artista ancora piuttosto misterioso,
0: guarda,
1: dicono.
0: Te lo dico io, di un paese del nord Europa, poi ti dico tu.
1: Bene, bene.
0: Allora, sono le 16:54. Non cominciare, regista. Vado a salutare e ringraziare Gianni Grimaldi perché mi fa: sbriga, chiudo con calma. Anche perché sono pronti i ragazzi di Pop and Go,
1: sì,
0: che tu accompagnerai.
1: Certo.
0: Loro vi terranno compagnia fino alle 19, perciò ricordiamo Gabriele, Pamela, Filippo, prontissimi. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento si rinnova domani a partire dalle 15:30, mi raccomando, vi aspetto con telesuono. Ringrazio tantissimo Monica che
1: grazie
0: è diventata
1: a te, Miriam.
0: Bravissima. E vado a ringraziare anche Francesco Ciaffardini che si è occupato della parte tecnica. Ciao ragazzi, e a questo punto chiudiamo con una bellissima canzone.
1: Certo.
0: Anche qui ci riporta indietro nel tempo. Non vi dico nulla, ma ce la godiamo e basta. Baci, vai.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Cresce la tensione tra Russia e NATO, Berlino lancia l'allarme, Mosca sta portando avanti una guerra ombra contro la Germania, mentre l'Estonia sta spostando truppe verso il confine orientale per rafforzare il fronte est in vista di una potenziale aggressione. Medio Oriente, nello Yemen, nuovo attacco dei ribelli Houthi all'oleodotto che trasporta il greggio saudita da est a ovest. I miliziani filo-iraniani affermano anche di aver preso il controllo di un'importante arteria stradale che conduce ad Aden, sede del governo yemenita, che a sua volta rivendica di aver riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco degli altiforni il 20 ottobre, l'udienza in Cassazione.
2: Il secondo no alla sospensiva sullo spegnimento dell'area a caldo chiude il lungo capitolo del romanzo Ex Ilva andato in scena in Corte d'Appello, ribadita la priorità dei pericoli per l'ambiente legati alla presenza di amianto. La salute vince ancora su un pregiudizio economico giudicato sempre più pretestuoso. Le parole di Ascanio Amenduni, avvocato dell'associazione Genitori Tarantini. L'atto finale ora in Cassazione il 20 ottobre, mentre la fabbrica resta in sospeso e di fatto nelle condizioni di poter produrre poco o nulla. Dal primo pronunciamento dei giudici a fine luglio, il management di Acciaierie d'Italia ha dovuto fare i conti con le lunghe procedure necessarie a disattivare l'unico altoforno funzionante. Ad oggi il termine ultimo per completare l'operazione è il 28 ottobre e anche in caso di ribaltone davanti alla Suprema Corte occorrerebbero almeno 2 mesi per riportare gli impianti a regime. Cresce la preoccupazione tra gli operai. Da Bari per il GR1, Livio Coppola.
1: Sono 3 il datore di lavoro e i 2 titolari di un capannone, gli indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto in ospedale lo scorso 3 ottobre dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Gli inquirenti ritengono che si sia trattato di un incidente sul lavoro mentre la vittima era impiegata in nero. Mercoledì l'autopsia. Mattinata di paura in Puglia per un tentato assalto ad un mezzo portavalori.
3: Scene da Far West, quelle che si sono verificate questo pomeriggio poco dopo le 13.30 lungo l'autostrada A14 all'altezza della zona industriale di Foggia. Stando alle prime informazioni raccolte, un comando armato, composto verosimilmente da una decina di persone, ha assaltato un furgone portavalori della ditta Battistolli. La rapina non è andata a segno. I banditi hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del blindato. Non solo, hanno dato alle fiamme 4 autovetture per bloccare la circolazione stradale, posizionandole trasversalmente alla carreggiata. Per arrestare la corsa del blindato hanno anche cosparso l'asfalto con chiodi a 4 punte. Sotto shock le 3 guardie giurate, fortunatamente rimaste illese. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia di Stato. Sul posto anche i vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. La circolazione in quel tratto di strada sta lentamente tornando alla normalità in entrambi i sensi di marcia. Da Foggia, Tatiana Bellizzi per GR1.
1: Una notizia dell'ultima ora, la RAI a quanto si apprende ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti dell'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il Nobel per la medicina assegnato ad Eisseroth, Egemann e Nagel. Le loro ricerche sull'optogenetica, spiega Michela Fagiolini, direttore dell'Istituto di Neuroscienze del Centro Nazionale delle Ricerche, hanno trasformato il modo di studiare il cervello. La chitarra è protagonista al 70° Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale, in programma a Venezia dal 10 al 24 ottobre, 130 artisti, più di 40 appuntamenti, 18 prime assolute, tra le quali musica per una fine, lavoro inedito di Ennio Morricone su una poesia di Pasolini, l'intervista alla compositrice Caterina Barbieri, direttrice artistica della manifestazione.
4: Direttrice Barbieri, la prima cosa che si nota nel programma di quest'anno è la massiccia presenza femminile.
5: Sì, sono tante le donne in programma. Quest'anno ho voluto dare spazio alle voci emergenti, alle nuove voci femminili della musica elettroacustica. La stessa artista che riceve il Leone d'Argento è una compositrice canadese, Sara Davaci, che presenterà un nuovo lavoro. Poi sono tante anche le compositrici italiane in programma.
4: A Child of Sound è il titolo titolo di questa 70esima edizione. A cosa allude questo bambino di suono?
5: Fa riferimento a un'idea di ascolto vergine, incondizionato, che permette di essere aperti, ricettivi rispetto alla musica del presente. Però l'infanzia racchiude anche questa energia irriverente, rompere le regole, costruirne di nuovo, che è un po' per me l'essenza della musica d'avanguardia.
4: Al centro di numerosi appuntamenti c'è la chitarra.
5: Sono chitarrista di formazione, ho studiato chitarra classica, quindi ho sicuramente una passione. Trovo che la chitarra sia uno strumento estremamente popolare, accessibile, universale.
4: Claudia Faiens, GR1.
1: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Insensible con What, brano del 1982. 17:09 minuti su Rai Isio Radio, al microfono ancora Monica D'Angelis, accompagnata dalla parte tecnica da Alessandro Campanella. E per chi è in viaggio aggiorniamo la viabilità sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze. Abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 274. Sempre in A1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna, 2 chilometri di coda per lavori. Passiamo ora alla 4 Torino-Trieste, dove tra Monza e Cormano in direzione di Torino abbiamo code a tratti, e code a tratti anche sulla 8 Milano-Varese tra il bivio A9 Lainate-Chiasso e Castellanza in direzione di Varese. Ci spostiamo ora in A14, dove tra Castel San Pietro e il bivio con raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord abbiamo code a tratti per traffico intenso. E concludiamo rimanendo sempre in A14, dove tra il bivio A25 Torano-Pescara e Pineto in direzione di Ancona 4 km di coda per lavori. Il traffico è imprevedibile, ma aspettate di sentire cosa succede ora in studio, perché arrivano gli amici di Pop and Go.
1: Signore e signori, comincia lo show in diretta su Rai Isio Radio.

0: su Radio Radio, 17:10 minuti, riparte Pop and Go, il nostro e vostro Drive Time Show con Gabriele Broca, che mi sta parlando, la fantasmagorica Pamela D'Amico, che lo muove.
1: Sì, si muove la colita, bello, muove la cabeça.
0: Si sente come sei al bagno. Adesso si risiede, bene. E il maestro inutile Filippo Mero. Anche oggi sei imbucato, Filippo
2: Mero.
0: Sì,
2: mi hanno fatto entrare anche oggi a Saxarubra. Bravo, quindi, insomma, anche oggi sono qui a rubare un l'autostipendio.
0: Fa benissimo, ha fatto molto bene.
1: Perché a lei la pagano?
2: È l'auto.
0: Purtroppo
1: lo pagano.
0: E fatemi salutare dall'altra parte del vetro anche il nostro Angelo Cali, la regia. Sì.
1: La regia.
0: E Alex Little Bell, ovvero Alessandro Campanella, che è il nostro ingegnere del suono oggi.
2: La posso presentare io?
0: No, lei no.
2: L'uomo dal pizzo più bello del mondo.
0: Mi sono già presentato da
2: l'uomo
0: solo.
2: L'uomo dal riccio, che ogni riccio è un capriccio.
0: Basta.
2: L'occhiale blu che
0: sì,
2: neanche Paul Newman aveva. Signore e signori, la
1: è proprio lui, Gabriele
2: Brocani.
0: Grazie. Detto questo, me ne posso anche andare. Comunque, è stato bello.
1: Emozionante, vero?
0: Senza vedervi è stato bellissimo e oggi purtroppo siamo di nuovo qui. Però dobbiamo dare il numero telefonico, numero che solo la nostra Pamela D'Amico può dare in due versioni, lato A.
1: Il numero per comunicare con noi in diretta è il 348 103 1010.
0: Ecco, questo era il lato A. Adesso il lato B.
1: E il lato B in che senso, scusi?
0: No, la versione
1: sì,
0: quella
1: sì,
0: un po'
1: sì,
0: più.
1: Sì, è tutto chiaro. Il numero è il 348 103 1010.
0: Eccolo qua, questo è il numero che vi serve, signore e signori.
2: Potrei fare il lato C?
0: No, va bene.
1: Di questo non è richiesto, richiesto.
0: Oltre che per insultarci, anche per indovinare la canzone misteriosa, che poi tanto misteriosa non è, che si trova all'interno della nostra
2: Autoradio Time Machine.
3: Autoradio Time Machine.

0: che facile. Voi che non ascoltate il rock,
1: io la so. Lui è veramente un gran figaccione. Sì.
0: Tonino?
1: Basta.
0: Tonino,
1: lui.
0: Possiamo dire si chiama Tonino.
1: Frontman.
0: Tony Briscoe.
1: Anche lui ha un lato A e un lato B.
0: Sì. Già capire qual è il lato A e il lato B, perché dipende da come sta seduto. Se sta in piedi o se sta sdraiato. Perché quindi vabbè.
2: Vabbè, andiamo avanti.
0: Il premio lo dà oggi la nostra Pamela D'Amico. Che cosa dà oggi?
1: Oddio, davvero?
2: Sì, dai,
1: ma
0: lo dico io, da una gomma,
1: da di ricambio, però
0: masticabile.
1: Da masticare, commestibile. Vi piace?
2: Ma
1: io
2: già
1: ce l'ho
2: masticata?
0: Noi speriamo che no.
1: Per metà.
2: Ah, quindi
0: potete masticare l'altra metà.
1: È come se fosse precotta, un po' precotta, vabbè, preparata, poi la rimetti, si scalda in bocca.
0: I regali idioti che dà la nostra Pamela
1: D'Amico. Però mischiando la saliva vostra con quella.
0: Ma lo vogliamo sapere.
1: Perché effettivamente, ragazzi, con la saliva.
0: Vogliamo titolo, nome della band, anno di pubblicazione e ora Gianni Nannini. Questo è il meraviglioso orrore. No, errore.
2: Errore.
0: Bella, eh?
2: Orrore.
0: La balliamo?
2: La Gianna.
0: Chic to chic.
2: Balliamo la Gianna.
1: Voi due che ballate insieme.

0: Meraviglioso errore, questa è la nuova canzone di Gianna Nanna, questa canzone si chiama così. Gianna Nannini. Allora, visto che già è stato il primo
1: assegnato il premio,
0: la prima gomma da masticare di cambio, la gomma di scorta da masticare, l'abbiamo già assegnata al nostro amico che ci ha scritto
2: l'abbiamo anche già pre-masticata, glielo possiamo dire.
0: Io dico, lui è
2: Angelo
0: D'Alessandria. Pensavo che era Alessandro D'Angelo, invece no, è Angelo D'Alessandria. Salutiamo sia Angelo che Alessandro.
2: Signor Angela, è parente di Piero.
0: Del Bufacchi, è parente del Bufacchi. Che noi ovviamente per noi è il nostro mito.
1: Sì.
0: John Bufacchi è uscito dal gruppo, era proprio un libro famosissimo e fa parte proprio di questa band storica che avete. Cosa ride?
1: In una facent.
0: Oggi se la vuole fare basta che dica Bufacchi e lei ride.
2: E la sono partita così, ragazzi.
0: Intanto possiamo vantarci anche della presenza di un'altra splendida fanciulla. Monica D'Angelis, che poverina, sta qua con noi e deve pure aggiornare. Vogliamo sapere a che ora chiudono stasera a Roma Firenze, se ci sono delle chiusure previste.
3: Glielo dica la Bufacchi. No, intanto parlerò di code. Intanto parliamo di code, purtroppo.
0: C'è la coda alla Spotornese?
3: No, non c'è oggi. Mannaggia. No, invece abbiamo un chilometro di coda sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze abbiamo questo chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 274. Due chilometri di coda anche tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna per lavori, e un chilometro di coda per incidente anche tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Roma, siamo al chilometro 323. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest in direzione di Milano, due chilometri di coda per un incidente al chilometro 15, e segnaliamo materiali dispersi sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio 1 Milano-Napoli e Prato Est in direzione di Pisa, siamo al chilometro 8, e materiali dispersi anche in A14 Bologna-Taranto tra Valle Rubicone e Rimini Nord in direzione di Ancona al chilometro 112 700. Attenzione perché sono in corsia di sorpasso.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai Radio.

0: una di strana, difficile, cioè una diversa, diverso tipo di felicità.
1: Sì.
0: Ce la cantano Nothing But Thieves, ovvero niente tranne i ladri. Ma che nome hanno?
1: Che cos'è?
0: Ti piace?
2: Persino
0: però.
2: Peggio della Trinità del Tedio.
0: Veramente. Questo è Pop and Go con Gabriele Broccani, Pamela D'Amico e il nostro Filippo Maroland, e siamo già pronti a portarvi in uno di quei luoghi imperdibili. In questo caso preparatevi, perché il luogo non è proprio facilmente accessibile. Dove li portiamo oggi?
1: Li portiamo...
2: Quest'oggi andiamo in Liguria, ma sotto gli abissi, perché
1: sulla strada c'è troppo traffico.
2: C'è troppo traffico, allora noi andiamo sott'acqua e troviamo un Cristo degli abissi.
0: Vediamo, non è detto, tra Camogli e Portofino c'è traffico, perché
2: no,
0: è quella la strada.
1: No, il Camogli è sempre all'autogrill, noi lo mangiamo sempre.
0: Comunque, quindi Camogli è buono. Poi diciamo, quindi andiamo, c'è la statua.
2: C'è la statua, il Cristo degli abissi.
0: Il Cristo.
2: Una statua subacquea in bronzo
0: che
2: è situata a 15 metri di profondità.
0: Vabbè, neanche tanti.
2: Ma le braccia così verso
1: così
2: l'alto,
1: alte, verso l'alto.
2: E accoglie il mondo ed è un simbolo di pace.
1: Per esempio, ma lei è un tipo che fa subacquea, pesca subacquea? Lei
0: no,
1: va con le bombole?
0: No, con le bombole non ci
1: va. Ok, pensi che nei giorni di calma piatta,
0: sì,
1: quando il mare è assolutamente balneabile e azzurro, lei sì, lo può vedere anche da sopra, lo sai?
0: Sì, insieme ai saraghi lo vede, sì, bene, tranquillamente.
1: Vede il Cristo con le braccia alzate.
0: Beh, tutto bello, tutto molto bello. Ha ogni tanto qualche polpo addosso.
1: Io invece che vado giù con le bombole.
0: Sì.
1: Sì. Vado fino a 2-3 mila metri.
0: Ah, come il Bufacchi, anche sì, lei. Bravo.
2: No, il Bufacchi non respira, sta no, in apnea, vabbè, anche 30 minuti.
1: Il allora, Bufacchi, guardi che ha delle doti nascoste.
2: No, ha poteri soprannaturali. Certo.
0: Lo volete sapere perché sta lì quel Cristo?
1: Ah, pensavo
0: quel povero Cristo, perché sta lì sotto. Sì.

0: 29 agosto del 1954 la statua del Cristo degli Abissi venne posta nella baia di fronte a San Fruttuoso tra Camogli e Portofino. Capito?
1: Sì.
0: Bello, eh?
1: E l'immagine è meravigliosa, devo dire.
0: E per l'opera ovviamente convinsero anche altri personaggi come ad esempio Giacomino Costa, Guido Galletti, il Bufacchi stesso e tutti questi.
1: Io me ne vado, arrivederci, vado. Arrivederci.
0: Cosa c'è di bello da vedere oltre questa cosa? Perché comunque siamo in un bellissimo posto, perché è la baia di San Fruttuoso. Dove va? Venga qui. È la baia di San Fruttuoso, che è prospiciente l'abbazia di San Fruttuoso, cioè la baia di San Fruttuoso, sì. C'è l'abbazia di San Fruttuoso, avete capito? Certo. È bello perché è proprio sul mare.
1: Andare lì è molto fruttuoso, nel senso che ci si diverte.
0: Molto bello.
1: E si fa anche un po' un bagno.
0: Infatti è diventato negli anni il simbolo della passione per la subacquea, il mare. Infatti l'immersione è semplice, poco profonda, abbiamo detto una quindicina di metri. Non richiede particolari accorgimenti se non la presenza di accompagnatori iscritti alla Regione Liguria, perché sono quelli perché siamo all'interno dell'area naturale marina protetta Portofino, avete capito?
2: Certo.
0: Ho spiegato tutto. Bene, quindi
2: andiamo via?
0: Siamo a posto.
2: Vabbè, ma si potrà mangiare qualcosa?
0: Non si preoccupi, io tra un'ora sono lì.
1: Sott'acqua volete mangiare, non spuntino?
0: Io tra un'ora sono lì. Come dice questa canzone? Del Grande Lucio.
2: A Grande Lucio.
0: A Grande Lucio.
2: Ah, bene.

0: Danny Guetta, French Montana, Adam Hugel, e questa è Shine.
1: Quanti sono?
0: Si balla.
1: Quanti sono?
2: C'è anche Max Pezzali.
0: Sono stati in sette per scrivere questa cosa.
2: Pezzali Bufanchi.
0: Il Bufanchi la faceva in pochi secondi. Va bene. Quindi il Bufanchi Music.
1: Yeah.
0: Siamo stati.
1: No, quindi, siamo ancora perché voglio dire.
0: Ci vorremmo andare noi anche a Cristo degli Abissi di San Fruttuolo, anche perché molti ascoltatori ci dicono che è bellissimo.
1: Certo.
0: Poi, tanto siamo a Portofino, non è che andiamo in un postaccio. Insomma.
1: Per caso, quanto costa il viaggio?
0: Sui 320 costa l'esperienza, 320 euro. E comunque vi garantisco che la Basilica di San Fruttuoso, la Baia di San Fruttuoso sono qualcosa di veramente meraviglioso.
1: Vabbè,
0: è fatto una rima, quindi.
1: Certo.
0: E si può raggiungere anche via terra, o se no con un'imbarcazione Marino, ce lo dice. Lui si chiama Marino,
1: quindi
0: navetta,
1: con
0: lui ha la sua Marino, la navetta di Marino.
1: Marina,
0: dice che ti accoglie un signore molto simpatico, un apostolo credo, che ti porta proprio sott'acqua e quando scendi giù. C'è il Cristo che sembra che ti accoglie, che
1: certo.
0: O ti dice dov'è?
2: Ok, bene.
1: Ce l'hai il salvagente?
2: Basta,
0: non lo so.
2: Basta.
0: Comunque ci vantiamo anche delle imitazioni, vero Pamela?
1: Sì.
0: Di questa cosa.
2: Sì,
0: l'imitazione di questa statua.
2: Qualcuno abbiamo imitazioni in tutto il mondo.
0: Ecco, ce ne dica una.
2: Allora, una in Florida. E un'altra nelle Caraibi.
0: Una nelle Caraibi.
1: Nelle Caraibi, le famose isole delle Caraibi.
2: Ma sono tutte successive. La prima versione è italiana.
1: Ma lei sta su un altro sito, però.
2: Io sono stata su un'altra pagina.
1: Lei sta proprio su una pagina.
2: Non l'ho inventato. In Florida, a Key Largo, donata nel 62, e poi a Grenada, proprio nei Caraibi, 61.
0: Ecco. Questa però, quella nostra, quella di Guido Galletti, rimane quella più importante,
1: esatto.
0: Lo possiamo dire. E tra l'altro Galletti lo conosciamo per aver fatto tantissime altre statue, no?
1: Sì.
0: Le conoscete voi le statue di Galletti?
2: Le gallette, io ci faccio la merenda.
0: Sono le gallette.
2: Sono molto buone.
0: Stenderei un veto pietoso sulla vostra ignoranza.
1: Un veto
0: pietoso, perché non potevo dire un'altra parola, perché non si può dire, però lascerei la nostra
1: qui.
0: Monica aggiornare sulle...
1: Ma io sono pagato per dirvi cosa si mangia.
0: Ci sono problematiche sulle strade, poi diciamo anche cosa si mangia.
3: Sì,
1: vabbè.
3: Aggiorniamo la viabilità per chi è in viaggio sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze. Abbiamo 2 chilometri per un veicolo fermo al chilometro 274. 2 chilometri anche tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione di Bologna per lavori. Siamo intorno al chilometro 297-900. Passiamo ora in A8 Milano-Varese, dove tra Busto Arsizio e Origio Ovest in direzione di Milano abbiamo 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 15 e 600, che vede coinvolte 4 auto. C'è una sola corsia aperta al traffico. Autostrade consiglia di uscire a Busto Arsizio e rientrare a Lainate.
0: Bene, ma non ci sono code né a Orcavigliino e né a Spotorno. Vogliamo creare una piccola coda, tanto perché sennò noi veramente ci manca,
2: non ci divertiamo,
0: ci sentiamo proprio orfani delle code di Orcavigliino. Che è successo oggi?
1: Non lo so.
2: Cioè, non c'è stato il comicidio,
0: mi
2: ragazzi.
0: Mi dice al volo cosa si mangia lì?
1: Allora, a partire dal pesce azzurro, quindi alici, uno pesca. Certo, come va?
2: Sta inventando. Scusi, legga qui.
1: Ma no, guardi.
0: Deve essere azzurro.
1: Acciughe salate o fritte.
0: Va bene.
1: Poi si mangia il bagnum di acciughe.
0: Il bagnum, certo.
1: Se
0: può fare un bagnum,
1: se
0: può fare un bagnum d'acciughe,
1: esatto, a base di acciughe fresche. Poi le trofie o le trenette al pesto, visto che siamo in Liguria, quelle non mancano mai.
0: Sì.
1: E poi i pansoti con la salsa di noci.
0: Pansoti.
1: È una pasta ripiena di Prebojon.
0: Ma che è?
1: Sono i Prebojon, è una miscela
0: di... Non lo sa
1: di,
0: parlare di Ligure lei.
1: I Prebojon.
2: Adesso glielo copro così non legge più.
1: Sono delle erbe così. Random, perché crescono.
0: E si fumano anche. Lei ne ha fatto
2: la
0: uso.
2: Fumata,
0: attenzione
2: la
0: perché
1: sì.
0: Cosa si beve?
1: Vino, il classico, il allora il
2: vermentino,
1: il piegato, le 5 terre e anche l'acqua del mare.
0: L'acqua del mare. Buona. Beh, grazie.
1: Molto bene. Facciamo

0: così, eh.
1: Ti ricorda la canzone
2: domani c'è domani un altro sole, il mio corpo riscalderà.
0: Domani che cos'è? Ci dicono che le code comunque ci sono. Ma solo che sono in direzione contraria.
1: Opposta.
0: Oh no, sono dall'alto verso il basso. Dall'alto verso il basso, quindi non le vede le passate, però sono pochi chilometri, vero Monica? Sono
2: un chilometro a tratti. Non è continuativa.
0: Però partono da Pietraligure, poi arrivano al Coviglio in Spotorno. Ma tra poco torniamo a informarvi, perché ci sono anche le autostrade che devono fare questo lavoro, mica lo possiamo sempre dire
1: solo noi.
0: Cioè, appunto. Quindi pubblicità e ma poi i Clash.
1: A presto.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Rai su Radio.

0: Rock the Casbah con The Clash, ladies and gentlemen, direttamente dal 1982. Ci voleva un bel po' di buon rock. Per alzare un po' il ritmo di questo pomeriggio inutile e straziante, sempre per colpa vostra.
1: Inquietante.
0: Stiamo per dare la linea alle autostrade, ma non prima di avervi rattristati tutti.
1: Peggiorato la situazione.
0: Comicidio.
2: Ora c'è il comicidio.
0: Il momento nel quale
3: lei è molto
0: l'Italia,
3: graziato quando canta.
0: Vero, sì, me ne rendo perfettamente conto.
1: Allora, ragazzi,
0: Ivan graziato d'altronde. Adesso, se volete stare zitti, perché c'è la nostra Pamela D'Amico.
1: Vedete queste risate così, come siete
0: isteriche,
1: questa ilarità, ve la distruggo subito.
0: Ingiustificata, tra l'altro.
1: Allora, diciamo che i rapporti di coppia sono sempre molto complicati.
0: È vero.
1: E infatti ogni tanto, cioè, si controllano i cellulari a vicenda. Allora, lui dice a lei: controlla pure, amore.
0: Controlla.
1: Te lo detto che non ci sono donne in rubrica. Che gelosona. Va bene, vediamo. Allora, scorro.
3: Elena.
1: Martino, Jessico, Samanto, Letizio.
0: Tutti uomini.
3: Basta mettere la O.
0: Certo.
1: Però,
0: Sì.
1: Chi è che non ha un amico che si chiama Samanto?
0: Però palestra è donna, occhio, attenzione. Non scrivete palestra perché
3: è donna.
1: Vabbè, ma tanto lei in palestra non ci va.
0: Chi se ne frega, però la palestra è donna. Quindi
1: ne andiamo un'altra?
0: Peggio?
1: Sì.
0: Ma c'era peggio di
3: Perché quella era già finita?
0: Quella era finita.
1: Ma che programmi hai per oggi?
3: Nulla.
1: Io e mio amico andiamo a comprare degli occhiali e poi vedremo.
3: Questa, per esempio,
0: posso dire che fa schifo veramente.
3: No,
0: Direi che possiamo andare da Monica. Monica,
4: sì.
0: Ciao.
4: Diamo la linea, al centro multimediale di Autostrade per l'Italia per tutti gli aggiornamenti del traffico in tempo reale. Buon pomeriggio, anzi buonasera a voi.
5: Buonasera a voi, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia, a tutti gli ascoltatori. La circolazione è ancora intensa su tutta la rete, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. Infatti partiamo da qui, la notizia principale riguarda la chiusura necessaria nel tratto tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un assalto ad un portavalori che è avvenuto al chilometro 385 in direzione di Pescara. Per chi viaggia verso Taranto deve uscire obbligatoriamente a Foggia Zona Industriale e rientrare in autostrada a Cerignola Est dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Ovviamente il percorso è all'inverso per chi invece viaggia in direzione di Bologna. Andiamo ora però sulla 8 Milano-Varese, l'altra notizia di rilievo del momento riguarda il tratto tra Busto Arsizio e Origi Ovest in direzione di Milano. Qui infatti riscontriamo 5 km di coda per un incidente tra 4 auto. Alternativamente consigliamo di intraprendere la A36 Pedemontana per poi rientrare appunto in A8. Tornando invece in A14 per una serie di cantieri, riscontriamo code tra il Bivio con la 25 Torino Pescara Pineto in direzione di Bologna, 3 km di coda, e poi analoga situazione con un chilometro di coda anche nei tratti tra Grotta Mare Pedaso verso Bologna e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Taranto. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, siamo tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Milano. Qui c'è un chilometro di coda per un incidente tra due auto. Spostandoci ancora sulla 1, tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano invece verso Napoli sono 2 km di coda ma per un mezzo in avaria, e riscendendo poi ulteriormente siamo nel tratto tra Incisa Regello e Firenze Impruneta in direzione di Milano. Abbiamo 3 km di coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. L'ultima notizia riguarda invece la 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Anche qui un chilometro di coda per lavori. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Prossimo collegamento tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
6: News ed infomobilità.

0: come in un quadro di Goya.
1: Sì.
0: Fabri Fibra e i Pinguini insieme nella playlist di Raiso Radio all'interno del nostro Pop and
1: Go. Che strana combo.
0: Vostro drive time show. E come sempre con sì. voi Gabriele Broccani che vi sta parlando, sì. la nostra Pamela D'Amico che la sta muovendo,
2: sì. sempre,
0: e il nostro Filippo Merlo che sta imbucando, come sempre si sta imbucando, sì. Sì, sì.
1: Ma guardi che io sono tanto felice di essere imbucato.
0: Noi no, non siamo felici di averla qui, però so. Insomma gli ascoltatori vedo che hanno piacere di sentire,
1: sì,
0: allora potreste anche dire che per risparmiare l'acqua e sale la pasta viene cotta con l'acqua di mare. Questa è una bellissima idea, quella
2: Ottimo.
0: Del nostro ascoltatore. Complimenti,
1: non ci aveva mai pensato nessuno.
0: Avete degli ascoltatori proprio che vi rispecchiano. Praticamente è bellissimo sapere che avete.
2: Spaventoso.
0: Cosa spaventoso?
2: È spaventoso che non
1: comunque,
2: ci abbiamo mai pensato.
1: Broccani sembra.
2: Quant'acqua.
0: Stavo leggendo
1: sì.
0: Tutte le recensioni degli abissi, del Cristo degli abissi, tutte le persone che sono andate a fare questa esperienza, non ce n'è una negativa. Devo dire, è strano perché di solito tra centinaia e centinaia. Ce n'è uno, eccolo sì. qua. Sarebbero 5 stelle se non fosse per le barche ormeggiate sopra il Cristo, incuranti di ordinanze e divieti. Vabbè, questo non è che inciuccia più di tanto, no?
2: Vabbè, gli dà sì. fastidio, però
0: fastidio.
2: Ci sono tante, ovviamente. Sì.
0: Allora, Federico invece dà un solo voto, dice: sono quasi morto.
1: Bene.
0: Scritto così, si vede che non ce l'ha fatta. 15 metri sono troppi.
2: Forse
0: per lui.
2: Dallo spavento, non si aspettava.
0: Sono quasi morto, mi dispiace per Federico. Però tutti gli altri, quando si arriva alla base in apnea di Cristi ne vedi due, c'è cioè, scritto addirittura posto eccezionale per apneisti, profondità non troppo impegnativa ma divertente. Ci sono stata come apneista, una cosa davvero magnifica,
1: sì.
0: luogo fantastico e suggestivo, poi chi dice spettacolare la vista, da vedere per gli amanti di scuba, e poi che è stato è una cosa spettacolare, molto bello
1: insomma.
0: Vederlo, bello.
1: Quindi
0: tutti
1: queste
0: dicono,
1: tre piotte e benzino
0: sono spese bene, sono spese bene. Devo dire, quindi cioè, quasi mi è venuta voglia pure a me di andare
2: sì,
0: a fare
2: questa.
1: Perché lei oggi c'ha la faccia da puttino,
0: sì,
1: non so
0: sì,
1: perché.
0: È vero,
1: è vero.
0: Perché cioè, luogo guarda, unico nel suo genere.
2: Quindi potreste andarci voi due in coppia.
0: Ma no, io con lui non ci voglio,
1: io vado con Bufacchi.
0: Esatto,
2: io vado con Fragomeno.
0: Col Bufacchi, sta per arrivare
2: sì,
0: il buon Fragomeno.
2: No, è già arrivato.
0: Da poco è arrivato Fragomeno.
2: Ha già fatto la merenda, tutto quanto. Invece noi no, la merenda.
0: Sto leggendo altre recensioni, tutte 5 su 5, quindi vabbè, basta, possiamo dire che non abbiamo modo di criticare questo.
1: Quindi
0: questo
1: lei
0: posto.
1: Andrebbe?
0: Andrò.
2: No, andrà sicuramente.
0: Andrò, io andrei.
1: E che dobbiamo fare una colletta oppure no?
0: No.
2: Vabbè, ma Broccani ce l'ha 300 euro, non è che non ce l'ha, siamo noi che non ce l'abbiamo.
1: Così. Non me le potrei permettere di andare a vedere questo Cristo.
0: No, va bene, non ci vada, chi se ne frega, ma ho capito, mica ho detto che ci deve andare.
2: Oh, chi se ne frega oggi era mancato.
0: Monica, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie
0: è stato
3: a
0: bellissimo.
3: Voi.
0: Tu tornerai?
3: Breve ma intenso, sì.
0: Si tornerai?
1: Quando, Monica?
3: Settimana prossima, ragazzi.
1: Come faremo senza di te?
3: Però settimana prossima sarete in mia compagnia per ben 3 giorni.
2: Saremo tuoi ospiti, vero?
3: Sì, sì.
0: Bene, allora.
2: Colazione, pranzo, cena. Bene.
3: Offerti.
0: Questa brutta notizia. Invece tra poco arriva Roberto Fragomeno. Grazie Monica D'Angelis.
3: Grazie a voi.
0: Vi lasciamo con Adele. Oh my God.
1: Oh my God.
0: E poi torniamo.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati e cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Berlino lancia un nuovo allarme.
2: Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Non usa giri di parole il capo dell'intelligence Martin Jäger di fronte alla commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. E anche se è lo stesso 007 tedesco a dire che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO, i paesi europei hanno da tempo innalzato l'allerta e c'è chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che secondo il Financial Times sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato e modernizzato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio di provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca, che tramite il portavoce del Cremlino Pieskov fa sapere: disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Valentina Isa, GR1.
1: All'allarme tedesco segue quello dello Shin Bet al governo israeliano. Secondo Channel 12, Hamas starebbe preparando un attacco o un'operazione di rapimento a ridosso delle elezioni del 27 ottobre, con l'obiettivo di provocare un forte impatto mediatico e influenzare la situazione politica. Le forze di sicurezza sono in allerta. In Spagna si terranno il prossimo 29 novembre le elezioni anticipate convocate dal premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste di piazza. Abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia, ha detto Sanchez, aprendo la crisi di governo. Rientro d'emergenza per un volo British Airways diretto a Chicago. L'aereo, partito da Londra, sta sorvolando la Manica per consumare carburante prima di tornare all'aeroporto di Heathrow. Al momento non sono noti i motivi dell'allarme a bordo. Garlasco, nuove ombre sulla prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo indiscrezione di stampa, i RIS chiesero a una criminologa una perizia su Alberto Stasi basata sui verbali degli interrogatori, mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. Il femminicidio di Pamela Genini è avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. L'assassino ha chiesto scusa ai familiari della donna, ma i loro legali hanno preso le distanze.
3: A voce bassa, Gianluca Soncin, che il 14 ottobre di un anno fa uccise con 76 coltellate a Milano la compagna Pamela Genini, ha letto stamattina in corte d'assise, dove deve rispondere di omicidio pluriaggravato, una breve dichiarazione, nella quale afferma, tra l'altro, che il perdono non si può pretendere e che si assume fino in fondo, con senso di responsabilità, le conseguenze per il dolore causato. In aula era presente il fratello di Pamela Genini, che però non ha commentato e ha lasciato la parola alla legale Sara Sontoli.
4: In questo momento non se la sente di rilasciare dichiarazioni, ma l'ha chiesto proprio esplicitamente.
3: Molto più drastico e duro il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste anche la madre della vittima, Uma Smirnova.
5: Parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, molto tardive. Doveva Soncin accettare quelle scuse che Pamela, oggi sentiremo i testimoni, li faceva quando la trascinava per i capelli su quel balcone, là si doveva fermare.
3: Giancarlo Rossi, GR1.
1: Un'ultima ora, a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che di fronte alla strumentalizzazione politica che si è sviluppata attorno alla vicenda, la Premier è intervenuta personalmente. Ancora una notizia battuta dalle agenzie poco fa: la RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci. Il provvedimento sarebbe legato a 4 contestazioni disciplinari: gli ingressi nella sede aziendale dell'ex sindacalista Cianfoni, i contenuti di una conversazione con una parlamentare, l'inoltro di mail aziendali a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni sui colleghi di Report. Il legale del conduttore annuncia ricorso. Ed è tutto per questa edizione, linea ora ai GR regionali. Un buon proseguimento d'ascolto.
6: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: è l'armonica che ascoltate, non è quella di Gabriele Brogani, ma però credo siamo a quei livelli, quella di Stevie Wonder. Poi sul cantato non lo so, Gabriele.
1: Uguale.
0: Qualche sfumatura, ma sapete quelle note delle quali si accorgono soltanto i musicisti. Abbiamo Filippo, Pamela, loro sono tutti e tre musicisti.
1: Bufacchi.
0: Appunto, mi sono un po' così in difficoltà quando si parla di musica, perché loro ci capiscono davvero. Poi adesso faranno le loro solite cose, però poi è come se ci capiscono. Vabbè, andiamo avanti con il traffico, tra poco la seconda parte di Pop and Go qui su Isoradio del nostro pomeriggio sera in diretta. Andiamo in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord Bologna, 5 km di coda, incidente risolto. Sempre in A1 abbiamo code in questo momento tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, 1 km, c'è un mezzo fermo al chilometro 274, mentre tra Incisa e Firenze in Pruneta, direzione nord Bologna, 3 km di coda, anche qui un cantiere di lavori. Poi ci sono code per traffico tra Firenze Scandicci e la variante di Valico in direzione nord Bologna.
2: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai Isoradio.

0: dove?
1: Su Raizo Radio.
2: Sapevo io, amici,
0: Trinità del Tegno, delle disigiate, ma Gabriele Brocani, Pamela D'Amico e Filippo Mero.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio al nostro Roberto Fragomeno.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Fragomeno Roberto.
0: E ovviamente anche voi, nemici e nemiche. E poi soprattutto, perché diciamo sempre amici e amiche.
1: E nemici che li saluta.
0: Invece noi salutiamo
2: tutti.
1: Corretto.
0: I nostri detrattori.
1: Anzi, soprattutto.
0: Che sono la maggioranza, i nostri detrattori.
1: Parli per lei.
0: No, è così.
1: Io solo fan.
0: Abbiamo verificato che ancora tra Orco Figlino e Spaterno è tutto oggi stranamente tranquillo.
3: Non ci ha detto questo.
0: No, l'abbiamo detto prima.
3: Ah, voi?
0: Adesso
2: è arrivato Fragomeno.
0: Tra poco ha fatto
2: la macumba.
3: Potete darle voi tanto.
0: Dalla tu. Quanti chilometri sono di coda?
3: Pietra Ligure Orco Figlino verso Gianò, code a tratti. È un tratto di circa 5 chilometri.
0: Ah, prima erano di meno, quindi insomma sta aumentando. Attenzione.
2: Siamo nella normalità.
0: Quindi tutto questo
1: pochi omicidi.
0: Adesso invece è il momento di ricordare il nostro numero telefonico, signore e signori, con Pamela D'Amico, prego.
1: Il numero telefonico, amici, è il 348 103 1010.
0: E invece a quelli che sono più che amici?
1: Ah, potete scrivere anche sul mio numero personale al 348 103 1010.
0: Che numero è l'otro? Io non ce l'ho.
1: Lasci fare.
0: Vabbè, comunque.
1: Mi faccia il deficiente.
0: Numero che vi serve per indovinare questa canzone che si trova dentro la nostra
4: Autoradio Time Machine. Autoradio Time Machine.

0: facile, facile. E possiamo dire che nella prima ora già qualche ascoltatore ha vinto la gomma di scorta da masticare.
1: Buona.
0: Che è la nostra
2: già masticata
0: amico.
2: Da me
0: già
2: per
0: mezza
2: metà
0: masticata.
3: Dico un ascoltatore.
0: Cosa?
3: Che ha mandato un messaggio,
0: sì.
3: Accogliendo il piacimento della sua gomma da masticare.
0: Piacimento.
3: Cara D'Amico, ha detto: questa gomma della D'Amico è veramente buona.
2: Complimenti per la sua saliva.
0: Molto
2: era,
0: ben masticata, devo
3: sì,
0: dire.
3: Sì.
0: Certo.
2: Ragazzi, io mastico molto bene, bambini.
0: Esatto, quando è il suono mastico, per così lo capiamo.
2: Non lo so.
0: Può uno masticare bene.
2: Devo chiedere a Lady Oscar.
0: Io me ne andrei.
2: Che lui ha il calendario.
3: Lui era Claudio Baglioni, lo sa, ma
2: penso ai nostri incontri.
0: Faccio come Baglioni.
3: Ah, sì?
0: Mi tolgo da. No, vado con Paparazzi. Come si fa?

0: Ma ragazzi, con Cesare Cremonini nella playlist di Rai Iso Radio all'interno di Pop and Go. Ragazzi, è importante perché oggi è la giornata degli insegnanti. So che voi non ne avete avuto
1: giornata
0: neanche
1: mondiale.
0: Uno, però sono è una categoria importante che va veramente tutelata,
2: protetta,
0: salvate, anzi adottate un insegnante a distanza.
2: Lo dovrei dire alle mie figlie.
0: Ecco, bravo, lo faccia, lo può fare. E lei, amico, anche se lei non è, insomma, non è avvezza a questa categoria, però può fare può lanciare un messaggio. No.
1: Servirebbero degli insegnanti che ci insegnano a vivere.
0: Lei è mezza brasiliana, come sa.
1: Brava.
0: Mi piace molto questo suo appello. Sì. Mi piace molto. Allora, dovevo dire una cosa, ma era talmente idiota che forse me la sono dimenticata. Però ce n'è una secondo
1: me. Sì,
0: più idiota.
1: È un po' più idiota.
2: Siccome 5 anni fa ascoltai una notizia bellissima, che in Trentino si cercavano dei marinai.
0: Per andare tu.
1: Oh là là.
2: Non lo so, allora,
0: per fare
2: oggi mi è ricapitata questa notizia e vorrei lanciare un messaggio, caro mio
1: un appello
2: a tutti i trentini e trentini.
0: Mi sembra giusto l'appello nella giornata degli insegnanti.
2: Avete trovato questi marinai? E se li avete trovati, a cosa vi servono i marinai in Trentino?
0: I marinai,
2: perché?
1: Tutti e 33 trotterellando, tra l'altro, io lo direi, aggiungerei.
0: È molto interessante questo argomento.
1: Però chi se ne frega?
0: Esatto, lo stavo per dire io. Nella nostra rubrica Chi se ne frega, grazie maestro Filippo Merola per averci dato questa notizia. Nel senso che approfondiamo quello che sta succedendo sulle nostre strade, perché immagino che comunque ci sia sempre a quest'ora un po' di traffichetto.
2: Non ci deluda sulla coda, non ci deluda. La prego.
3: Ahimè, non vi deludo nemmeno questa volta. Infatti, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa abbiamo 4 km per incidente a Busto Arsizio in direzione dell'aeroporto e verso Milano. Sulla Brescia-Padova 2 km per incidente tra Peschiera e la 22 in direzione Padova. Sempre sulla Brescia-Padova 9 km per incidente tra Desenzano e la 21 in direzione Brescia-Roma. Grande raccordo anulare prima dell'area di servizio Selva Candida. In carreggiata interna abbiamo code anche qui per incidente.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Rai Iso Radio.

0: Sumi con Andrea Bear su Raiso Radio 18:23. Questo è il nostro Pop and Go.
1: Siamo quasi arrivati alla fine.
0: Programma anche di divulgazione turistica che noi abbiamo portato in questo posto meraviglioso che era appunto a Portofino, dove tu ti puoi immergere.
2: È facile andare a Portofino.
0: Esatto. Adesso invece affrontiamo un tema molto molto serio. Parliamo di depressione. Parliamo di depressione.
2: Allora parliamo di
0: una delle depressioni più forti, grosse del pianeta, che è la depressione di
1: della Dancalia.
2: Che non è una malattia, caro Brocoli.
1: È
2: un buon tempone.
1: Anzi, è una depressione entusiasmante, perché è un posto che si può visitare in Etiopia.
0: Dove si trova in Etiopia?
2: Dove? Nel Congo.
1: Nel corno d'Africa.
2: Lei lo frequenta il corno d'Africa?
1: Penso più lei, però non lo so. Così si narra.
0: Sì, le voci corrono tra Etiopia, Eritrea e Gibuti ed è fa parte del triangolo di Afar.
1: Bermuda.
0: No, Afar.
1: Fa parte della Trinità del Tedio.
0: Afar. È una spettacolare regione desertica.
1: Se ci si va a fare,
0: si fa pure un bagno. Però problema vostro se decidete di fare il bagno, perché a parte essere uno dei luoghi più caldi della terra, inospitali,
2: tra 40 e 50 gradi, penso.
0: È anche geologicamente poco sicuro, perché si muove tutto lì. Le piastre tettoniche lì si muovono.
2: Come?
0: Cioè, ci sono le piastre tettoniche, lo sa? No, questa cosa ce lo dice.
1: Viene di zolfo.
0: Ce lo dice la scienza, però, ad esempio. L'origine geologica.
2: Prego.
0: La tripla giunzione di Afar, la depressione, si trova nel punto d'incontro di tre placche tettoniche in movimento. Le placche si allontanano lentamente, assottigliando la crosta terrestre e facendo emergere il magma in superficie. Il vulcano ospita uno dei pochissimi laghi di lava persistente e attiva al mondo. Le sorgenti di Dallol offrono uno scenario surreale con vasche di acqua acida, zolfo, geyser e colori molto vivaci. Pensi che bello farsi il bagno lì.
2: Sono abbastanza curioso.
0: Vulcano.
1: Vuoi sapere che c'è un vulcano? Come si chiama
0: questo vulcano?
1: Ertale.
0: Non è uno così qualunque.
2: No, si chiama proprio Ertale.
1: Ma è romano, quindi
0: Ertale che sta su la piana del sale. Ertale, perché sta sulla piana del sale, che è un'immensa distesa di sale dove il popolo Afar
1: si sdraia quando sente caldo, si mette lì e assorbe un po'. Ragazzi, comunque lo sa che tutto situato sotto il livello del mare.
0: Pensi. C'è pure, quindi non è tanto il caldo, signora mia,
1: e stai pure
0: l'umidità
1: sotto l'umidità.
0: Certo. Comunque 50 gradi arriva
2: però
0: più o meno la temperatura.
1: Vabbè, si è abitata a Roma.
2: Pensi che questa regione è abitata dal popolo nomade degli Afar.
0: Ecco, tra poco vi diciamo anche quanto costa l'itinerario tipico di un 3 giorni, una settimana, se state pianificando
2: nella depressione
0: un viaggio all'inferno qui, perché questa è un problema.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person.
2: Si intitola Chiamami quando ti lasci con lei. Questa è la canzone di Selena Gomez insieme al suo amico, compagno anche d'avventura e di anche
3: di fatto
2: sentimentale, insomma, Benny Blanco. Ah, stavo leggendo alcune recensioni di gente di folli che hanno fatto questa esperienza nella depressione d'Ancalia.
3: Sì.
2: E c'è uno studente che scrive: molto bravi, cercate di migliorare sull'acqua calda, dice, non so, più calda di quella. Bellissimo viaggio, totalmente wild, ci scrive un altro: armatevi di abbigliamento tecnico, una buona headlight vi servirà nelle vostre cene, nei migliori ristoranti. Come sempre, grazie squadra molto preparata per un viaggio pianificato con cura, molto ben eseguito. E insomma, il posto dicono che è tutti una cosa veramente fuori dal mondo. Cioè,
4: ma diciamo che quelli che sono tornati possono,
2: esatto,
4: raccontarlo,
2: quei pochi,
4: perché
2: quei pochi sono sopravvissuti,
3: molti li hanno fatti fuori.
2: Purtroppo ci sono stati, sì, grossi incidenti, tragici, molte persone non sono più tornate,
3: no,
2: da questo triangolo, che è quasi come quello delle Bermude, più o meno.
3: Ma anche
2: detto,
3: peggio, sì, secondo, sì, me, sì,
4: anche noi tre siamo, cioè chi si mette in mezzo a noi tre, alle Trinità del Tedio,
3: oggi c'è
4: guarda
3: Fragomeno.
4: Fragomeno resiste però, posso dire,
3: ho l'antidoto,
4: lui chissà qual è l'antidoto, ce lo racconti.
2: Insomma, abbiamo parlato di queste temperature altissime, 50 gradi a Dallol, e dice quante, come sono le temperature questi giorni, sono previsti un po' di ribassi
5: leggermente con le piogge, arriva un po' d'aria fresca.
2: A chi lo chiediamo?
5: Gli amici del servizio meteorologico sono sempre pronti ad aggiornarci, però prima un aggiornamento dalla A14, come dovreste sapere, tra Foggia, zona industriale, e Cerignola, in entrambe le direzioni il tratto è chiuso, questo a causa di un assalto di un portavalori al chilometro 585 in direzione di Pescara, quindi confermiamo la chiusura della A14 anche ora tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est, in entrambe le direzioni. E come detto, siamo collegati col servizio meteo dell'Aeronautica Militare. Buona serata al primo maresciallo Nello Chicchiricchi.
6: Buona serata a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento condizioni di tempo prevalentemente stabile e asciutto su gran parte delle regioni del nostro paese. Nella giornata di oggi qualche breve rovescio isolato temporale sui settori alpini centro-orientali, sulla Liguria di Ponente e sulla Sardegna centro-occidentale. Per domani sono previsti rovesci e temporali diffusi ed intensi sulla Sardegna e sul Lazio, in special modo sulle aree costiere, in estensione dal pomeriggio sull'Umbria, sull'Abruzzo e sulle Marche, e in successivo spostamento serale verso la campagna settentrionale. Rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio su Alpi, Prealpi ed Appennino settentrionale, Sicilia centro-occidentale. Tempo stabile e con cielo generalmente velato sul resto del paese. Le temperature ancora stabili e miti per quanto riguarda i valori massimi, per lo più compresi tra i 24 e i 28 gradi, mentre le minime sono previste in generale stabile su tutto il paese, con valori compresi tra gli 11 e i 20 gradi. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni del

0: dell'aeronautica militare.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio. Attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: Ciao
1: Pier Ferdinando.
2: Pezzo dedicato a Pier Ferdi con la musica ovviamente di Coolio, Coolio. Un brano proprio di Coolio,
3: cioè Coolio Buffacchi,
2: che aveva copiato già a Stevie Wonder. Qui c'è ovviamente Guè e Marrakesh. Cioè, ho detto tutti,
1: ha detto tutti.
3: Io riconosco l'arrangiamento di Buffacchi, ma
2: il Buffacchi,
3: la zampata, ma lui vuole sempre rimanere così nascosto, è umile.
2: Emerge sempre. Allora, abbiamo dato anche le testimonianze
1: di quelli che sono
2: rimasti vivi in depressione. E cioè, uno può rimanere vivo, però poi gli rimane comunque.
1: Ma è vero che la visita in depressione
2: costa come quella del Cristo sommerso.
1: Pensi. Allora io vado in Liguria senza fare tutto quello.
2: Ma puoi decidere fare l'una e l'altra con 700
1: euro.
2: 700
1: ma chi le ha viste mai? Sì. 700
3: ma anche in un anno li guadagna lei meno. 700
2: un diciottesimo
3: euro.
2: Lei guadagna almeno 6 volte di
1: una
2: più.
1: Comune, una comune
3: con tutti i figli che ha.
2: Con tutti i figli che ha. Ha voglia di fare.
3: Solo Mario Biondi
2: comunque
3: la può capire.
2: Sì, no. Però se ci aggiungiamo. Attenzione.
1: Perché lei non coglie queste battute?
2: No,
1: lei
2: l'ho colta anche perché insomma Marione ci ascolta sempre. Occhio che il nostro Marione.
3: Tranne oggi che dopo questa non ci ascolterà più. No, Mario, ti voglio bene.
2: Va bene, abbiamo detto tutto questo, però abbiamo detto anche che la cucina etiope è molto buona.
1: È buona, si mangia molto gli spaghetti al pomodoro.
2: Poi lì si mangia sia quella cuquila etiopica che
3: l'Eritrea. Raccontiamolo.
2: Lo spaghetto ve lo fanno se volete, però io vi consiglio sempre di. Vi consiglio sempre le loro carni molto speziate, anche stufate. E soprattutto lo zighini che conoscete pure bene, lo zighini.
1: Lo zighini sembra un po' un gioco di carte.
2: È lui, lo zighini, è buonissimo.
1: Si fa una partita a zighini.
2: Spezzatino di agnello manzo con il berberè. Il berberè, questo mix di spezie locali, anche un po' piccantino.
1: Poi mi guarda.
2: Verdure. E poi c'è anche il kif.
3: Le spezie sono quelle, le spezie mi fanno starnutire. Mi scusi.
2: Quindi lei non ci può andare la spezia.
3: Che arriva fin qua l'odore della spezia.
2: La potete far uscire
1: lo zighini.
2: Va bene. Detto questo, potremmo chiudere questa pagina triste.
3: Sì, però c'è quel pane che diceva buono.
2: Certo, il pane è l'ingera, che è questo sfoglie di pane spugnoso che con cui si mangia, perché lì non ci sono le posate.
1: Posso dire una cosa?
2: Si prende un pezzo di ingera, si prende la carne o la verdura e si
3: mangia.
2: Con le mani.
3: Anche con le mani degli altri.
1: Un bel ariano, guardi. Posso dire una cosa? Io sono legato al mio ariano scuro.
2: Piace il pane. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, però anche l'ingera ha il suo perché.
3: Però vero, bisogna anche un pochettino fare esperienze del mondo.
2: Apri
3: gli orizzonti, Merola.
1: E io poi devo aprire il portafogli per andare lì, insomma, voglio dire, tra soldi di aereo, 350 euro, mi sparano, devo mangiare lo zikiniki.
3: Allora preferisce andare a Ertale lei?
1: Io sì.
2: Io per Roberto consiglio un piatto misto vegano, composto da vari stufati di verdure, legumi e patate, e si chiama Yetsom Beia Yenetu, che viene però servito tradizionalmente nei giorni di magro religiosi.
1: Me
2: cioè
1: lo ripeta per favore.
2: Si chiama Yetsom Beia Yenetu.
1: In che tonalità la fa lei?
2: In fa diesis. Yetsom Beia Yenetu è una cosa facilissima da dire. Siete due imbecilli.
3: Sì, è vero, grazie. Lei è famiglia. Perfetto.
2: Direi di andare in pubblicità.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
6: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Rai Isoradio.

0: che è vero.
1: Col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione. Pigro!
2: Pigro! Oh ragazzi, ieri c'è stato il premio Pigro, che si svolge ogni anno praticamente nella sua Teramo, e quindi possiamo dire che il vincitore è il piemontese Jacopo Cappelletti, classe 2007, ragazzi.
3: Piemontese?
2: Piemontese, ha vinto il premio Pigro. Ieri in finale c'erano
3: tantissimi
2: artisti.
3: Mi sarei aspettato un vincitore abruzzese.
2: Tra gli ospiti c'erano tanti ospiti di grande
3: rilievo.
2: Di grande rilievo. C'era anche Irene Grandi che ha cantato insieme a Giordano Angi e Mauro Ermanno Giovanardi. E allora noi siamo praticamente, prima di aggiornarvi su quello che succede sulle strade, però vogliamo creare qualche piccolo ingorgo, e allora vai con la sigla.
4: Ora c'è il comichiglio con Pamela D'Amico, il comichiglio su Iso Radio.
2: I prossimi tabbonamenti sono a cura di Pamela D'Amico. Prego,
0: prego.
3: Cosa fa un lupo alla guida?
2: Che fa?
3: Un'inversione a...
2: Si è pure impegnato a fare l'ululato, eh? Devo dire, veramente...
3: In diretta, voce dal vivo.
0: Lei recita il comicidio e guarda nelle palle degli occhi Fragomeno.
2: Sì, sì.
3: Voce dal vivo.
0: Il quale ricambia.
2: Certo,
0: ma lui ricambia.
3: È l'unico che ride.
2: Senta, ce n'è un'altra veloce, peggio di questa.
3: Amore, ho vinto 2 milioni alla lotteria. Prepara subito le valigie. Cosa ci metto, amore, dentro? Vestiti invernali o estivi? Metteci quello che ti pare e basta che sparisci.
0: Vabbè, questo insomma...
2: Questa prova è in controcorrente con quel signore che si stava separando. Ha vinto al Superenalotto e l'ha fatto sapere alla moglie che si stava separando. Adesso chissà perché
3: poverino.
2: Non si stanno più separando. Vabbè, sono cose
0: insieme,
2: che succedono. Cose che succedono.
3: Lei però è stata molto brava, eh?
2: Sì, è stata brava.
3: Anche a me è successo, bambini, una volta. Adesso ve lo racconto.
2: Ma che fai? Si trasforma in Cristina D'Avena, ma noi dobbiamo andare sull'autostrada.
3: È lei.
5: Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, 10 km di coda, attenzione, incidente tra De Senzano e la 21 in direzione di Brescia. Ora ci colleghiamo nuovamente col centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
6: Buonasera agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli con 9 km di coda tra la direttissima e Sasso Marconi per un incidente verso Bologna. Sono coinvolte 2 auto e si passa su 2 corsie. Proseguiamo con la 14 Bologna-Taranto chiusa tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est in entrambi i sensi per un assalto ad un portavalori. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto per lavori verso Ancona, 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 3 km anche tra Grotta a Mare e Pedaso. Inoltre per traffico tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio occorrono 50 minuti verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 7 Serravalle-Genova 2 km di coda tra Busalla, il bivio della 12 Genova-Sestri-Levante per un intervento di ripristino verso Genova e anche 1 km di coda per lavori tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. Nella stessa direzione sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Legnano rileviamo 4 chilometri di coda per un camion in panne. Per oggi è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
7: Rai Isoradio. Per chi viaggia

0: Che belli, che bravi, Spans.
1: Spandau Ballet
0: con Lifeline. Ladies and gentlemen,
1: lei chi era, per i Duran Duran o per gli Spandau?
0: A me piacevano tutti e due, io veramente sì, non
1: io ero per gli Wham, pensi?
0: Beh, anche, piacevano anche gli Wham, pensi?
1: Esatto.
0: Ma anche gli Ultravox.
1: Vabbè, però lei poi
0: i Lotus Eaters, i Fiction Factory.
1: No, ma non erano così nazional popolari.
2: I Prefab
0: Sprout.
1: Allora, i Don't Talk, i Style Council.
0: Sì, tutti. Ci c'era tutta la musica.
1: La UK.
3: Ma quanto te ne sapete, ragazzi?
0: Oh, ragazzi, intanto i nostri azzurrini sono in vantaggio per 2-0
1: bene,
0: a Pescara,
1: anche
0: con,
1: perché
0: è
1: dentro fuori questa, no?
0: Esatto, dobbiamo vincere con due gol di scarto, per ora siamo dentro, quindi
1: siamo dentro,
0: forza, forza azzurrini. E
3: sì, di azzurrini io conosco i miei buffi. Sì, domani vi racconto la loro storia.
1: Penso sia raccontabile.
3: Io l'ho insegnato, io a giocare a calcio, eh.
0: Sì, va bene. Allora, facciamo così.
3: Calcio.
0: Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato anche al nostro gioco, perché hanno vinto in tanti. Era facile, la canzone la stiamo per ascoltare.
3: Bravi.
0: E con questa canzone vi facciamo tornare a casa con gli amici di Back Home.
1: Back Home.
0: Silvia Salemi, Gianfranco Valenti.
1: Benedetto
0: Marcucci. E poi dall'altra parte c'è anche Francesco Ciafardini.
1: Cioè, tutti.
0: Proprio grande, la Rai questa sera non
3: bada da spese.
0: Invece noi deficienti torniamo domani.
1: Ahimè, domani. Sì, mi fanno
3: invece
1: entrare.
3: C'è qualcuno che chiederà proprio le spese.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì. Grazie anche a Roberto Fragomeno.
3: Fragomeno Roberto.
0: Sì, e Angelo Galì che ci ha accompagnato in regia.
1: C'era oggi?
0: Un saluto ovviamente lo facciamo anche al nostro Alex Little Bell,
1: sì.
0: Alessandro Campanello, che ci ha accompagnato anche lui tecnicamente. Tu devi entrare. Aspetta, parte, piano piano parte.
1: Sì.
0: È che a volte.
1: Intanto Medvedev ha chiesto scusa.
0: Lui è Peppe,
1: sì,
0: Red Hot Chili Peppe. Lui ascoltiamo lui e poi questa è Californication. Intanto
1: Medvedev ha chiesto scusa.
0: Ha chiesto scusa. Grazie. Dovrebbe farlo anche lei. Chieda scusa.
1: Scusa.
3: No, ogni tanto Californication anche io.

0: Istat, pressione fiscale sale al 43,5%, il potere d'acquisto cala, maggioranza, cresciamo nonostante la crisi, opposizioni, miliardi per le armi, non per salari, sanità e bollette. Legge elettorale, governo mette la fiducia sui primi tre articoli. Bonelli al TG3, cambiano le regole per paura di perdere, annunce smentite sul voto a maggio con le comunali. Spagna, il premier Sanchez si dimette e convoca le elezioni anticipate per il 29 novembre, l'annuncio dopo la protesta delle chiavi per la bocciatura dei decreti sulla casa. Allarme degli 007 tedeschi, da Mosca guerra ombra contro di noi. L'Estonia avvicina truppe al confine con la Russia, temiamo attacchi, ancora raid in Ucraina. Tre indagati per omicidio colposo per l'operaio morto in ospedale dopo essere stato trovato ferito in strada a Caivano. Il contratto firmato un giorno prima, altra vittima a Rimini. Richard Gere si schiera a difesa dei migranti con ActionAid. La paura sostituisce la compassione, le persone ridotte a numeri e contesta il modello dei CPR italiani in Albania. L'Europa non lo adotti.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: questo è Friends Will Be Friends, 5 minuti dopo le 7 della sera. Buon viaggio a tutti, buona serata, questa è Isoradio. Tra un attimo arriva Benedetto Marcucci. Ciao Benedetto, intanto.
1: Ciao Roberto, come stai?
0: Bene, bene, siamo qui, stavamo seguendo Italia-Bologna Under 21.
2: Per come sta andando?
0: 2-0 per l'Italia, l'Italia deve vincere con due gol di scarto per andare agli europei.
2: E quindi per ora va bene.
0: Adesso siamo nell'intervallo, speriamo insomma che vada bene.
2: Facciamo gli scongiuri.
0: Facciamo gli scongiuri. E poi stasera a Bologna c'è Italia-Turchia.
2: Vedremo.
0: E tra un attimo arriva Benedetto con la puntata di oggi di Benedetto. Prima però, come sempre, un aggiornamento riguardo alla situazione via Verità. Sono un bel po' le notizie a quest'ora della sera. Il tradizionale traffico intenso, ma anche alcuni incidenti. Intanto sulla Brescia-Padova risolto tecnicamente l'incidente. Rimangono 8 chilometri tra Desenzano e la 21 in direzione di Brescia. Sulla 2 del Mediterraneo a contorsi verso la 30 ci sono code per incidente. Sulla Brescia-Padova code per incidente tra Somma Campania e la 22 in direzione di Padova. Vediamo la situazione in A14, ancora tratto chiuso tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Come sapete il tratto è stato chiuso a causa di un assalto ad un portavalori al chilometro 585 in direzione di Pescara, quindi al momento rimane ancora chiuso il tratto della A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est, appunto in entrambe le direzioni. Ma c'è una situazione molto complicata in Appennino, in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi direzione nord Bologna. Abbiamo 10 km di coda, l'incidente anche qui è tecnicamente risolto, la coda è in diminuzione, però bisogna smaltire questi 10 km. Rimangono 4 km dopo un incidente anche sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano.
3: Ben detto, i fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
2: E buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Isoradio. Allora, stasera parleremo di patrimoni, è una, diciamo, una cosa marxata questio della politica. Quel che ci dicono i dati diffusi da Banca d'Italia, fotografo lo scenario a fine 2025, ebbene noi abbiamo per fortuna, diciamo, una ricchezza netta del paese che ammonta a 11.338 miliardi di euro, che questo faceva dire per esempio a Silvio Berlusconi che noi siamo un paese che è molto solido, soprattutto appunto per questa ricchezza privata. Di questa ricchezza privata però il 10% possiede circa il 60%, e questa è un po' appunto la sperequazione che è aumentata peraltro negli ultimi anni, che fa sì che si diciamo proliferino le proposte per beneficiare di questa ricchezza e trovare risorse, perché sappiamo che la finanza pubblica è sempre alla ricerca di nuove risorse. E c'è una, tra queste proposte è stata avanzata quella di AVS recentemente, che appunto propone di tassare i patrimoni sopra i 5 milioni di euro. Invece c'è una proposta un pochino più, come posso dire, più moderata, ecco, che è quella del Partito Democratico, che invece parte dal presupposto che si tassino i grandi patrimoni, cioè quelli sopra i 100 milioni di euro, quindi sicuramente molto più ingenti. Ecco, noi ne parliamo oggi con Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico e responsabile per il Partito Democratico, giusto appunto, del settore economico. Buonasera, senatore.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Grazie a lei. Allora, diciamo che le proposte all'interno del Partito Democratico sono varie, nel senso che ce ne sono alcune anche che vanno a incidere in quella quota, diciamo, di privilegiati che beneficiano di una sorta di come si può dire, di forfettario, insomma, sul patrimonio, che cosa che ha prodotto anche varie polemiche. Ma parliamo invece di quella che è più recente, quella sui patrimoni sopra i 100 milioni. In cosa consiste, senatore?
4: Ma guardi, in realtà noi nel 2024 come Partito Democratico, quando ci siamo presentati alle elezioni europee, abbiamo condiviso una proposta contenuta nella piattaforma del Partito del Socialismo Europeo di una tassa europea sui grandi patrimoni superiori a 100 milioni di euro, come lei ricordava, da fare a livello europeo. Poi ci sono delle proposte presentate da singoli parlamentari che riguardano aspetti specifici. Lei per esempio faceva riferimento ad una proposta di legge presentata dalla senatrice Tajani, che esatto, ho sottoscritto anche io come secondo firmatario, che però riguarda una fattispecie diversa. La proposta che noi abbiamo presentato riguarda un'imposta che già c'è ed è l'imposta forfettaria fissa sugli stranieri,
2: esatto,
4: che acquisiscono,
2: sì,
4: la residenza, sì, italiana, e che dal 2017 per i redditi prodotti all'estero pagano un'imposta in misura,
2: certo,
4: fissa.
2: Introdotta dal governo Renzi, no?
4: Introdotta dal governo Renzi, confermata dai governi successivi. Inizialmente questi stranieri che trasferiscono la residenza in Italia pagavano 100.000 euro fissi, poi portati a 200.000 nel 2024 e a 300.000 dal 2026.
2: Sì.
4: La nostra proposta, che è comunque un ammontare limitato perché parliamo di persone,
2: certo,
4: molto ma molto benestanti,
2: certo,
4: con redditi per milioni di euro, ecco, questa non è un'imposta sul patrimonio, è un'imposta sul reddito.
2: Sì, è una cosa diversa, certo, certo.
4: È una cosa diversa. La nostra proposta, la proposta della senatrice Tajani, che io ho condiviso, è quella di prevedere una maggiorazione che i comuni possono decidere tra il 12,5 e il 15% di questo importo da utilizzare per iniziative di carattere comunale, per le politiche per la casa, per il welfare. Perché questa proposta? Perché nelle città in cui sono arrivati questi neoresidenti che possono beneficiare di questo trattamento fiscale molto privilegiato, ci sono state delle conseguenze importanti, in particolare sui mercati immobiliari.
2: Certo.
4: Milano è il caso classico,
2: certo,
4: dove,
2: certo,
4: gran,
2: esatto,
4: parte di questi neoresidenti si sono trasferiti. Parliamo di persone con patrimoni enormi, con redditi di milioni e milioni di euro, che naturalmente per acquisire la residenza hanno acquisito immobili, hanno investito risorse, cose di per sé
2: positiva,
4: anche positiva,
2: certo,
4: ma spingendo in alto il mercato immobiliare. Alcuni studi evidenziano come la forte crescita dei valori immobiliari a Milano, dei valori immobiliari delle case ma anche degli affitti, sia legata a questo grande afflusso di
2: certo,
4: capitali.
2: Sì, tant'è che Milano è diventata,
4: allora,
2: una delle città, diciamo, con maggiore concentrazione di ricchezza, no? Al mondo addirittura.
4: Sì, esatto, anche per, ripeto, l'afflusso dall'estero di persone ad altissimo reddito e patrimonio che hanno usufruito di questo regime privilegiato e che in Italia con questo regime forfettario possono pagare molto meno di quanto avrebbero,
2: certo,
4: pagato in altre giurisdizioni. E allora la nostra idea è, chiediamo a queste persone un contributo aggiuntivo, ripeto, tra il 12,5 e il 15% di quello che pagano, in modo tale che i comuni abbiano a disposizione risorse per, come dire, intervenire,
2: certo,
4: su per, quelle problematiche,
2: proprio sul problema della casa, che sappiamo essere molto grave.
4: Perché a Milano è un problema molto serio, perché,
2: certo,
4: a Milano negli anni una parte del ceto medio si è dovuto trasferire al di fuori della città perché i valori immobiliari, i valori degli affitti sono cresciuti enormemente, ma lo stesso accade anche in altre città. Poi, per l'amor di Dio, questa non è l'unica causa, però,
2: certo,
4: in particolare Milano è un fattore riconosciuto da tanti
2: osservatori
4: come importante.
2: Senatore,
4: la
2: Le chiedo un attimo di pazienza perché adesso abbiamo l'obbligo di un aggiornamento da parte di Roberto Fragomeno e poi torniamo subito.
0: Sì, torniamo alla viabilità, un aggiornamento che arriva in questo momento dalla A14, vi ricordo, tratto chiuso in Puglia tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambe le direzioni perché c'è stato un assalto a un portavalori al chilometro 585 in direzione di Pescara. Il tratto risulta essere ancora chiuso. Code per circa 10 km tra Desenzano e la in direzione di Brescia, coda in diminuzione, incidente risolto, anzi sta scendendo sotto gli 8 chilometri la coda in questo momento. Ci sono code per incidente anche tra Peschiera e la 22 in direzione di Padova. Solo due Mediterraneo, a Contursi verso la 30, verso Fisciano, anche qui code per incidente.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Bene, torniamo con il senatore Antonio Misiani, lo ringraziamo di averci atteso. Allora, senatore, abbiamo parlato appunto della proposta della senatrice Tajani, che lei ha sottoscritto. Adesso vorrei approfondire invece il tema sui quelli che hanno più di 100 milioni di euro, che sono circa stimati intorno ai 2.500 contribuenti. Ecco, su questi qual è la percentuale che voi pensate di di tassare, cioè che tipo di imposta si dovrebbe assicurare e quanto gettito dovrebbe produrre?
2: Ma guardi, noi non abbiamo una proposta ufficiale del Partito Democratico su questa tematica, ci sono proposte presentate da singoli parlamentari. Ma
1: ecco, ma potrebbe essere una proposta di governo, diciamo, per le prossime elezioni?
2: Ma guardi, noi dobbiamo discutere con le altre forze della coalizione, perché ci sono dei pareri e delle proposte diverse. Il punto da cui partire è che oggi diversi studi dimostrano che quella parte dei contribuenti, quelli con redditi e patrimoni altissimi, oggi paga in proporzione di meno rispetto al ceto medio, per non parlare dei contribuenti a reddito più basso, sì. Perché in gran parte dei loro redditi sono redditi da capitale che non sono tassati in modo progressivo, ci sono diverse modalità di evasione del sistema fiscale, insomma, quindi abbiamo un problema di un sistema fiscale che per i redditi altissimi diventa regressivo, certo. Non progressivo, regressivo, certo. Cioè, in proporzione pagano di meno delle persone normali, ecco, da reddito normale. E questo è un tema che va affrontato. Poi sugli strumenti da utilizzare c'è un dibattito aperto, alcuni dicono rendiamo più progressiva l'imposta sulle successioni e donazioni, altri propongono una tassazione sui grandi patrimoni, ne discuteremo, ma questa cosa naturalmente deve entrare in un disegno più complessivo di riforma del sistema fiscale, che negli anni ha perso equità e si è progressivamente frammentato. Sono tanti i redditi che negli anni sono usciti dall'IRPEF, sono tassati con aliquota piatta, la stragrande maggioranza dell'imponibile IRPEF oggi deriva dai redditi da lavoro dipendente e da pensione, che pagano appunto l'IRPEF progressiva con tre scaglioni e tre, sì, aliquote, mentre altri sono tassati, hanno regimi fiscali molto più convenienti. Questa è una situazione di iniquità che bisogna trovare il modo di correggere nell'ambito di una riforma fiscale complessiva, certo. Quindi il, ecco, tema dei grandi patrimoni è un pezzo, ci si ragionerà e vedremo con le altre forze politiche. Adesso non sono in condizione di dirle se la proposta di un'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni, sui multimilionari, entrerà o meno nel programma del centrosinistra. C'è un dibattito, poi si vedrà quale sarà.
1: Ecco, recentemente in un'intervista il vice ministro Leo ha detto: non mi convince questa proposta perché produrrebbe semplicemente una fuga dei grandi patrimoni, con il risultato che anche quel poco che pagano questi super ricchi lo perderemmo. Come risponde a questa obiezione?
2: Questo è uno dei temi che periodicamente emerge nel dibattito. Alcuni studi in realtà tendono a ridimensionare il pericolo di fuga dei grandi redditi e dei grandi patrimoni, però la proposta di un'imposta di questo genere costruita a livello europeo ha esattamente questa logica. Su scala continentale i rischi di trasferimento dei capitali in una qualche misura vengono ridotti e ridimensionati. Anche questo, certo, naturalmente è un tema che va discusso, come bisogna capire la capacità dell'amministrazione finanziaria di gestire efficacemente uno strumento di questo genere, perché io ricordo che in Europa erano 12 paesi che 30 anni fa avevano un'imposta patrimoniale progressiva e poi si sono via via ridotti a 3, proprio per problemi di elusione,
1: sì,
2: di scarsa capacità di gestione di questo tipo di imposte, perché poi si parte con grandi obiettivi e grandi proclami e poi in realtà i risultati concreti, certo, sono molto limitati.
1: Sappiamo quanto sia difficile uniformare i regimi fiscali anche a livello europeo.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, uniformare i regimi fiscali e poi veramente gestire dal punto di vista amministrativo imposte di questo genere con schemi elusivi che sono, certo, spesso utilizzati da chi dovrebbe pagarle.
1: Come si dice, fatta la legge, trovato l'inganno, insomma.
2: Esatto, io sono molto pragmatico. Per me il tema di fondo è ricostruire un sistema fiscale più giusto e più equo rispetto a quello attuale, che è sbrindellato in mille pezzi. Poi sugli strumenti non bisogna discuterne.
1: Troverete
2: in modo serio,
1: una quadra, certo. Bene, grazie, sì, grazie ad Antonio Misiani di essere stato con noi. Torneremo a parlarne, senatore, perché appunto quando si entrerà più nel vivo e nel concreto delle proposte. Grazie.
2: Ci sarà il programma del centro-sinistra e poi, certo, vedremo quale sarà appunto di caduta di questa discussione.
1: Grazie, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici di averci seguito anche oggi. E grazie a te, Roberto.
3: Ciao, Benedetto, a domani.
1: Lasciamo la linea a Beccom, a Silvia Salemi e a Gianfranco Valenti. Ma ad ora un break e ci sentiamo domani.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar, energia positiva.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Rai su Radio.

0: questa sera si torna a casa con Bruno Mars e Karol G, ma soprattutto si torna a casa con Beckham, Silvia e Gianfranco sono pronti, prontissimi a tenerci compagnia, a portarci a casa nei prossimi minuti fino alle 21, il tempo di aggiornare un po' la situazione, di vedere che succede sulla 1 tra la variante di Valiche e Sasso Marconi, direzione nord Bologna. Abbiamo 9 km di coda, ma è in diminuzione, l'incidente è tecnicamente risolto, la coda sta diminuendo. Sulla variante di Valico tra Badia e la 1, direzione nord Bologna, 1 km di coda anche qui per incidente, anche qui incidente risolto. Mentre in A14 in Puglia non è risolta la situazione perché è sempre chiuso il tratto tra Foggia zona industriale e Cerignola Est. Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni, come riportano anche le cronache, per un assalto a un portavalori al chilometro 585, viaggiava in direzione di Pescara. Sulla A10 tra Finale Ligure e Orcofellino verso Genova code a tratti per lavori in corso, rivediamo la situazione anche in A4 sulla Brescia-Padova, 7 km in diminuzione tra Desenzano e l'A21 in direzione di Brescia.
1: Back Home con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti su Rai Iso Radio.
2: Buonasera, benvenuti. Che stai facendo? Stai guardando la partita?
3: Ma sì, perché l'Italia Under 21 è 3-0 contro la Polonia. Se permane,
2: per caso,
3: dovesse permanere questo risultato, l'Italia andrà direttamente agli europei Under 21.
2: Bello, buonasera, benvenuti a Beckham, Silvia Salemi e Gianfranco Valenti.
3: Buon lunedì.
2: Ospiti di Roberto Fragomeno, il nostro Lord di Soradio.
3: Buonasera a voi.
2: Eccoci qua. Abbiamo un sacco di cose di cui parlarvi, ma soprattutto di una. Qual è quel rito immancabile dell'italico essere umano?
3: Ma sarà una puntata molto nervosa, una puntata sul caffè.
2: Sul caffè.
3: Il
2: perché
3: rito è il
2: fino
3: caffè.
2: A 2-3 va bene, perché dopo diventiamo un po' tutti poi elettrici.
3: Forse oggi sono stato molto in macchina, ne ho presi 6. No, non è una battuta.
2: Ecco perché stai tremolino.
3: Sto elettrico e tremolino. Infatti, tienimi la manina, vieni da questa parte. No.
2: Bravo, te la vengo a tenere. 348-103-10-10. Che cos'è per voi il rito del caffè? Parleremo delle sue origini, parleremo dell'abitudine di prenderlo. Che cos'è questo spazio, giusto?
3: È giustissimo.
2: È giusto.
3: Il caffè basterebbe.
2: A tra poco, intanto ci ascoltiamo Roberto Vecchioni. Per amore. No, per amore mio.

0: Roberto Vecchioni, 19.35, un'altra sera, settimana con Back Home, Silvia Salemi e Gianfranco Valenti, che però adesso si ascoltano con molta attenzione gli aggiornamenti per le strade.
1: Un flash dalla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord Bologna, coda in diminuzione 7 km al momento, mentre non ci sono più problemi in A10 tra Finale Ligure e Orcofellino verso Genova. Il traffico torna regolare, incidenti in A26 tra Gemme e A4 verso Genova, è coinvolta una automobile.
2: Questa sera in televisione c'è qualcosa di speculare, cara Silvia.
0: Ma lo diciamo il gol?
2: Il gol 4-0.
0: Parti bene, 4-0.
2: Valenti. Io ho appena detto, 4-0. Quindi
0: appena parli.
2: Se siete in auto, noi vi diamo questa notizia. L'Italia Under 21 sta vincendo 4-0 contro la Polonia.
0: Quando gioca la Roma ti chiamo, così ti concentri, va bene?
2: Dall'altra parte però.
0: Sì, non importa, basta che ti concentri, tu porti bene anche col pensiero, vai.
2: Allora, adesso intanto questa sera invece alle 20:30 proprio su Rai 1 c'è invece Italia-Turchia. Parliamo del quarto scontro di queste 3 settimane di nazionale. Tra l'altro all'andata si era vinto con la Turchia 4-1, per cui insomma avevamo portato bene con Silvia Salemi, ma chissà cosa accadrà stasera. Su Rai 2 invece c'è La ragazza della palude, che è un film piuttosto drammatico, quindi non lo consiglio alle persone che vogliono alleggerirsi questa sera. Se volete andate su Rai 3, che c'è l'amico Massimo Giletti con Lo stato delle cose.
0: Sarà contento il direttore di Rai 2, che non esiste di fatto, però se ci fosse stato, capito, avrebbe detto Valenti.
2: Io penso sempre
0: che
2: alla
0: dobbiamo
2: mia...
0: fare.
2: Sai che io quando faccio questa rubrichetta penso alla mia mamma, dico mamma,
0: sì,
2: quello
0: giusto,
2: non lo guardare perché ti butta giù.
0: Ti butta giù, invece
2: lo stato delle cose.
0: Esatto, esatto.
2: Gilettone.
0: Vabbè, noi abbiamo una cosa però che magari...
2: Mamma donna.
0: Sì.
2: No, così non è. No.
0: Ah, caldo. Il caldo sta per finire.
2: Posseduta, è posseduta.
0: Decisa svolta autunnale sull'Italia. Con l'arrivo delle... perturbazioni, piogge diffuse.
2: Che uno può partire così già. Piano.
0: Un calo delle temperature, però in casa, a dispetto di questo, potremmo accendere uno scaldino. Non ancora, fino al 5 novembre. Il nord sarà caratterizzato da maltempo. Anche giovedì transito. Transito di una perturbazione più intensa, con piogge dal centro nord in estensione.
2: No, ma quella non c'è, è l'altra estensione, è temporale, non è quella. No,
0: venerdì 9 ottobre.
2: Ottobre.
0: Residuo e stabilità e clima decisamente più fresco.
2: Ma sono residue, quindi non è.
0: Con massime.
2: Massime.
0: Generalmente comprese tra.
2: No, fra.
0: I 18.
2: Vabbè, 18.
0: I 22 gradi.
2: Non è male, 22 in effetti.
0: Possiamo indossare evidentemente un pigiamino un po' più leggero e non ancora il pigiamino pesante.
2: L'importante è indossare qualcosa, signora.
0: O anche no.
2: No, è meglio perché se c'è freschino, l'umidità a volte, no?
0: L'umidità.
2: La cara. Stalattiti,
0: tanta
2: cose.
0: Umidità.
2: Bene.
0: Vabbè, c'è una canzone.
2: Sì, se si vuole abbottonare, per favore, perché ci sono dei bambini in ascolto, per favore.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio.

0: Settembre, bambole di pezzo, settembre, ottobre. Il mese appena passato, ormai sarebbe giusto, chiamiamole, diciamo, potete correggere questo titolo un attimo, su, dai,
1: tra l'altro,
0: a posto.
1: Tu che sei una cantante navigata, possiamo dirlo, no?
0: Perché c'è una,
1: no,
0: una
1: navigata
0: nave.
1: Nel senso è una che ama navigare, no? Ancora in rete, diciamo.
0: Sì.
1: Allora, hanno fatto canzoni su settembre, hanno fatto canzoni su novembre.
0: Ottembre
1: non l'hanno fatta, hanno fatto ottembre. Novembre.
0: Sì.
1: Ma limiti anche bene.
0: A novembre.
1: Dicembre.
0: Aspetta. Basta fare così.
1: Quando era balbuziente. Poi sì, l'hanno sistemata. Dicembre hanno fatto canzoni. Il 13 dicembre Albano. 13 dicembre, 13 storia d'oggi, me la ricordo. Gennaio non me la ricordo. Febbraio non me la ricordo.
0: Ma non c'è sta nei canzoni.
1: I giardini di marzo.
0: Così di maggio, lì. Quell'altra
1: aprile,
0: rosa di maggio.
1: Pioggia
0: lì.
1: D'aprile.
0: Pioggia d'aprile.
1: Maggio, fiori di maggio.
0: Vedete tutte.
1: Giugno non mi ricordo.
0: Il bello è che lui non apre Google, lui se le ricorda. Perché lui prende tutte e due le metà delle pillolette, mentre io ne prendo solo una metà e l'altra me la dimentico, quindi scordo le cose. Lui invece le prende entrambe le metà e quindi arriva qui che sta una bomba.
1: Fragomeno, ci vuoi salvare?
0: Stai una
2: sì,
0: bomba.
2: Andiamo a vedere sì. Qualche aggiornamento. Comunque aveva ragione Silvia, perché sta piovendo no. Al nord, lì sulla 15.
0: È ottobre.
2: La Spezia, quindi il meteo di Silvia è molto, molto attendibile. Intanto
0: ti hai ritolto la giacca. Voglio dire solo questo.
1: Non ricominciamo,
0: voglio
1: per
0: dire
1: favore.
0: Solo questo. Lo ridico, perché Fragomeno si era tolto la giacca.
2: È vero.
0: Perché si era tolto niente. Scoppio non ha capito. Non è arrivato sul.
2: Non posso negarlo.
0: Si era tolto la giacca.
1: Abbiamo gli aggiornamenti.
0: Li vuoi fare così? No, non possiamo farli così.
2: No,
0: allora
2: no.
0: Fermiamoci e poi torniamo con gli aggiornamenti nostri.
1: Ma non fare brr, mi raccomando.
2: Sulla 4 code in diminuzione tra De Senzane e la 21 dopo un incidente in direzione di Brescia, mentre altre notizie ci portano sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi direzione nord Bologna 6 km, anche qui in diminuzione, mentre non cambia la situazione, chiuso il tratto della 14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni per un assalto a un portavalori.
0: È venuta a trovarci una ragazza spettacolare, Popo.
1: Spettacolare veramente.
0: Anche un po' fulminata.
1: Vabbè, ognuno di noi ha i suoi, diciamo, momenti.
0: Imperfetta, ma anche dissacrante.
1: Ma anche viaggiatrice, parlavamo di viaggio poco fa.
0: Infatti, lei ci ascolta.
1: Ci ascolta.
0: Dopo le chiediamo anche del caffè?
1: Ma ovviamente.
0: Ma chi è?
1: Anna Gaia Marchioro.
0: Pronto?
1: Eccola qua.
0: Ciao.
1: Eccola qua.
0: Buonasera, Anna Gaia. Ma sei veramente.
3: Ciao.
0: Intanto domandona, sei veramente fulminata o ce lo fai credere sul palco?
3: Allora, per capirlo bisogna vedere lo spettacolo.
0: Sì, giusto.
3: Però fulminata secondo me mi si addice molto.
0: Giusto.
3: Però tuttavia che cosa potrebbe rivelare questa fulminazione? Diceva Nietzsche che solo da un caos danzante che può nascere una stella interiore.
0: Giusto.
1: Che bello. Diceva
3: delle
1: giusto.
3: Cose bellissime comunque sul caos.
0: Ci apriva un tour con la stella danzante.
1: Ma posso dire un tour? Possiamo sì. Sapere quale sarà la prossima data di fulminata?
0: Subito,
1: per
0: così, tutto
1: no,
0: d'amblè. Perché...
3: Assolutamente. Prossima data è 10 di ottobre, sabato, a Gussago, in provincia di Brescia.
0: Ragazzi,
3: 11.
0: Mettetevi in fila. Ecco.
1: Perfetto, amiche e amici di Brescia.
3: Poi c'è. Sì, poi sarò ad Aosta e poi una settimana a Napoli, che è quasi sold out, dal 20 al 25 di ottobre. E a seguire Padova, ben due date, 30 e 31 di ottobre.
1: Ma lì giochi in casa, Anna Gaia.
0: Sarà contenta anche Teresa Mannino, che c'è questo sold out, grande insomma, amica, comica, stand-up comedian,
3: certo.
0: Regista,
3: sì,
0: e anche
3: sì,
0: Giovanna Donini. Tutto al femminile, insomma.
3: È un cast femminile, è una storia piena di donne, quella che racconto, ci sono un sacco di personaggi femminili e racconto anche di mia figlia che è qua sotto, in direttissima. Che
0: salutiamola, come si chiama la pupa?
3: Si chiama Nina. Quando
0: quanti
3: ho detto
0: anni?
3: Buonasera, si è alzata e è andata a vedere se c'era qualcuno sulla porta.
1: Oh, ciao, no, Nina.
0: Ciao Nina!
3: Ha detto,
0: Nina.
3: Senti, ha detto, ma con chi parla mia madre?
0: Parla con un sacco di gente qui a Raiso Radio. Tra l'altro, snoccioliamo un po' di temi, Anna Gaia. L'ho sentita?
3: Sì.
0: E lei?
3: L'hai sentita?
1: Un vagito.
3: Ecco, esatto.
0: È un vagito?
1: Un vagito era, un vagito della
0: ma
1: piccolina.
0: Ma quanto c'ha, scusa?
1: 5 anni, 4 anni.
3: Adesso ha 4 anni. Anni.
0: Non vagisce più, non vagisce.
1: Ma
0: guarda,
1: bellissimo.
0: Se potessimo fare parlare i più piccoli lo faremmo, ma l'abbiamo sentita con grande gioia. Io snocciolo un po' di temi di questa fulminata.
1: Snocciola,
0: c'ho la nocciola. Allora, il desiderio di realizzarsi intanto, quindi è la maternità da single, il lavoro e l'indipendenza, insomma l'amore e le relazioni. tanta roba, sì, per essere una cosa roba comica. Cioè, comico sì perché si ride, ma c'è anche tanta ciccia poi sotto, no?
3: Ma penso che in fondo, cioè, la mia comicità in generale, tutto il mio percorso nell'arte è un grande percorso per guardare all'umanità che c'è dentro ognuno di noi.
0: Tranne che in Valenti. Valenti non ce l'ha l'umanità.
1: Io non sono un umano.
0: No,
1: io
0: no,
1: sono
0: no,
1: un
0: umanoide.
1: Supereroe.
0: Azzecca i gol dell'Italia, non lo so.
3: Eppure anche su di lui potremmo andare andando a scavare e trovare tutte le sue parti.
1: Quando vuoi, Naga, io sono a disposizione.
0: Ma sei il solito! Solito!
1: No, nel senso, visto che
3: le parti acciaccate,
1: sì,
3: a me sono le parti acciaccate.
1: Ma siccome è una grande squadra al femminile,
0: tu
1: io
0: subito
1: mi
0: sei buttato
1: a bordo palco a Naga e do una
0: Don
1: mano.
0: Giovanni, tutto, Don Giovanni, Don Giovanni.
3: Va benissimo, c'è di tutto in questa squadra, ma detto questo, quindi insomma questa è una storia di riscatto dove c'è un'eroina piuttosto sbilenca e malconcia che cerca di trovare un senso, e il senso è che alla fine quando esci da teatro dici che ti senti un po' meno solo nella... È così, un po' il senso è questo, quello profondo. E infatti, diciamo che la comicità, perché Teresa ha scelto di seguirmi in questa follia? Io credo perché entrambe riteniamo che ci sia bisogno assolutamente di una comicità che abbia un senso profondo, che vada a toccare l'intimo, sì, di noi, e quindi ha un senso catartico. Quindi
0: possiamo
3: non,
0: anche
3: ma se
0: dire...
3: uno vuole diventare genitore, se uno si sente disastrato perché non lo è una storia di madri di figlie.
0: Sì, sì, possiamo dire a Nagaia che questo tipo di comicità ha anche una funzione, oltre che catartica, come dicevi bene,
3: sì,
0: anche una,
3: sì,
0: funzione sociale, no? Di veramente fare, per, da una parte riflettere, perché appunto diciamo che sotto c'è la sostanza, però poi ci sono per fortuna anche le risate, momenti di hilarità,
3: sì,
0: per cui ha anche,
3: sì,
0: una funzione,
3: no,
0: di
3: molto ridere lo spettacolo,
0: oltre che farti pensare, con... esatto, strapparti un sorriso.
3: Sì, no, no, insomma... Sì, scusate un secondo, ma per parlare con voi, con,
1: sì,
3: gli ascoltatori e,
1: sì,
3: ascoltatrici, in questo momento io devo optare per dei gummi alla televisione. Ecco.
0: Noi siamo incantati,
3: sì,
0: da questa cosa. Mi ricordi me quando facevo le interviste, no, 15 anni fa con le figlie piccole,
1: la
0: che
1: Gaia
0: dovevo chiudere al buio.
3: Sì, così, ma poi c'è questa cosa specifica, no? Che finché tu non sei al telefono va tutto benissimo, poi all'improvviso tu
0: scatta
3: vai al
0: la gelosia.
3: E si scatena l'inferno.
0: Scatta la gelosia.
3: Quindi con sotto i gummi, che non vedevo da qua gummi, quando io avevo 8 anni, vi posso dire, non ricordo più cosa stavamo dicendo, vedi, sono fulminata.
0: Sì, ma lo siamo tutte. Anna Gaia, resta però con noi, intanto così tranquillizzi, sì, la pupa, guardate un attimo i cartoons, noi torniamo dopo
3: noi
0: una song,
3: sempre,
0: come dico sempre, mi prendono in giro, e ti riacchiappiamo per chiederti soprattutto qual è il tuo momento pausa caffè, se c'è nella tua giornata, se riesci a trovare il tempo. A tra poco.
3: Oh, ma ovvio, ne ho tante. Ciao, a tra poco.

0: Yes You Can't Hurry Love. È con noi ancora al telefono qui su Rai Radio Back Home Anna Gaia Marchiolo. Pronto?
1: Back Home.
2: Eccomi, back home. Sono qui.
0: Ci sei? Siamo, sono fulminata pure io, quindi
1: ma
0: basta.
1: Nina è ancora basta. Lì oppure è andata via?
0: Secondo te?
2: No, non ha ancora preso la porta, no, è ancora qui. Però un giorno mi ha detto
1: ma siamo contenti,
2: 4 anni e mezzo. Mia figlia mi ha detto: "Mamma, un giorno io lavorerò e andrò via". Ho detto:
0: "Boh,
2: ma così già subito non lo vuoi dire".
0: Com'è determinata? Ma che segno è tua figlia?
2: Oh, mia figlia è Pesci, ma ha tutti i pianeti in Capricorno. Quindi è una meravigliosa piccolina, sì, ma piena di Capricorno.
1: Posso dire una cosa? Siccome ho letto adesso, non lo conoscevo, c'è un sottotitolo, un claim, non so come si dica, insomma, in teatro, che la speranza è l'ultima a morire.
0: Ecco.
1: Fulminata.
0: Ecco. Dicela questa cosa.
1: L'altra sera ho visto un film bellissimo che avrò visto per 50 volte, che è Le ali della libertà, con Morgan Freeman. E a un certo punto si dice: la speranza è una cosa buona e le cose buone non muoiono mai.
0: Bello.
1: Tu che rapporto hai con la speranza, visto che lo hai inserito nel titolo, Anna Gaia?
2: Io ho un rapporto meraviglioso con la speranza, essendo una donna passionale, e quindi la passione costruisce e distrugge, però è un motore di traino. Sono una visionaria, se no non avrei scelto di fare l'attrice, la comica, l'artista in questo tempo.
0: Anche perché,
2: generale,
0: Anna Gaia, il nostro mestiere, adesso appaiamoli un po' tra come fossero tutti uguali, no? Mestiere di cantante e attrice sono appaiabili per la loro, no, immanenza, non si possono acchiappare, magari sei mesi, poi ti fermi, poi ricominci, quindi siamo sempre un po' sul chi vive.
2: E questo comunque è una grande possibilità, e soprattutto nascono da un desiderio di creazione. La creazione vuol dire creare, mettere in ordine o anche in disordine, però, come dire, maneggiare delle cose che sono un po' ultraterrene. Quindi in questo senso io sono una donna piena di passione e piena di speranza. Poi nello spettacolo lo racconto, nello specifico riferimento tra l'altro è a Bong Joon-han, che è un filosofo coreano. Dice che viviamo in un tempo pieno di angoscia e che l'unica chiave per sopravvivere oggi è la speranza come attitudine interiore. E io,
0: Anna Gaia,
2: letto,
0: che bello,
2: pensato, sono coreana o sono Bong Joon-hana o sono completamente fulminata, ecco.
0: grazie Anna Gaia Marchioro, siamo in chiusura di spazio, però grazie davvero per essere stata con noi. Ricordatevi, Fulminata in teatro, Anna Gaia Marchioro. Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: 19:56 minuti, stiamo per accendere la TV, tra poco arrivano i titoli del TG1, anzi adesso,
1: ecco,
3: subito.
1: Perfetto,
3: meglio
1: stato
3: di così.
1: Una sentenza.
4: Fino a quando, signore, il Papa al parroco di Gaza dopo raid israeliano che ha ucciso due cristiane? Gerusalemme al via commemorazioni del 7 ottobre. Meloni chiama la Didi Erickson, fermati licenziamenti, opposizioni da governo propaganda. Il TG1, Colosimo su antimafia, scontro con Scarpinato. In Spagna, Sanchez va a elezioni anticipate il 29 novembre, serve maggioranza progressista ampia, dice, ma la destra è avanti nei sondaggi. Siegfried Ranucci sospeso per 10 giorni dalla RAI, il legale del giornalista dice impugneremo il provvedimento disciplinare. Carlasco, legali di Stasi, alcune prove distrutte senza ok dei PM, al TG1 comandante Luongo, il RIS eccellenza, se qualcuno ha sbagliato pagherà. Femminicidio di Pamela Giannini, ex fidanzato in aula si scusa, comprendo il peso delle mie azioni, parole di plastica, replica la madre della 29enne. Mina e le dilettevoli inedite eccedenze. Esce venerdì il nuovo disco di cover, Perle d'autore, con la voce che ha cambiato la musica italiana. A Bologna c'è Italia-Turchia, azzurri di nuovo in campo per la Nations League. Il CT Mancini cerca il bis contro la squadra di Montella. Chiedo ai miei ancora uno sforzo. Scamacca e Vergara tra le possibili novità. La sfida in diretta su Rai 1 dopo il TG delle 20.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
5: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Genesis, Follow You, Follow Me. Sono le 20.01 mentre leggiamo i titoli di Rai News 24. Ci sono importanti evoluzioni nella scienza, quindi ci sarà un'assegnazione importante. I premi, ci sono i premi, lo sai, un gioco a pre. No, c'è un Nobel importante nella medicina. Si è scoperto che c'è che la luce che entra dall'occhio modifica le sinapsi cerebrali.
1: L'occhio di bue.
0: Io sto a fare la fatica di una cosa seria. Tu mi guardi la partita.
1: Scusa,
0: ma perché?
1: Ma io sono un uomo
0: medio,
1: l'italiano. Siccome dicono che ormai lo sport nazionale sia il tennis, beh, questa sera la risposta è 6-2. 6-2 dell'Italia. 6-2,
0: 6-2.
1: Comunque posso dire, Salem, ma quanto portiamo bene
0: ma
1: noi.
0: Cioè, tu quando parli, cioè sei una slot machine che butta soldi.
1: Ma porca miseria, guarda, che programma.
0: Io comunque te la dico una cosa, se non la sai, che il 91% degli italiani beve almeno una tazzina di caffè ogni giorno per iniziare la giornata o ricaricarsi. Bisogna capire se cialda o mock. Mock o cialda.
1: Allora, posso fare un sondaggio nel sondaggio?
0: Fallo.
1: Che io dico, le cialde vanno anche bene, la capsula è insopportabile invece, ma questa è una mia opinione. Invece i dati certi, e questa è Astra Ricerche che ha fatto appunto questa analisi su persone tra 18 e 65 anni, 1 su 5, quindi il 20%, consuma il caffè al banco, al bar, tutti i giorni.
0: Come, e lo paga? Quanto lo paga in media?
1: Come fanno le persone ad alzarsi dal letto, uscire di casa
0: e andare al bar per il primo caffè? Io non ci penso proprio.
1: Io sai che faccio una cosa terribile. Io mi preparo la macchinetta la sera prima.
0: Lui fa proprio il gesto della macchinetta. Infatti, lo sai che il 98% degli italiani possiede una macchinetta del caffè? Praticamente tutti gli italiani hanno la moca. Non se ne può fare.
1: Meno, lei lo beve il caffè?
2: Io sono uno di quelli che dicevi tu. Io la mattina faccio colazione o qualcosa a casa, ma il caffè lo prendo al bar dopo un'oretta e mezza che mi sono svegliato. È un momento che attendo,
0: di socialità. Tu quindi lo vivi così,
2: tavolino, giornale, mi devo
0: quindi
2: fermare.
0: Sei un italiano che consuma quei 5,5 kg all'anno per persona, quindi pro capite, di caffè. Siamo il 7° paese al mondo per consumo di caffè, non neanche lo produciamo, ragazzi,
1: neanche lo produciamo. Invece la grande sorpresa: se volete fare una gita da qualche parte, andate in Finlandia, perché pare che lì ci sia un consumo pro capite di 10
0: ti è piaciuto pro capite
1: pro capite 10 kg e mezzo.
0: Vabbè, allora diciamo una cosa,
1: dico? Dimmelo.
0: Che i peggiori caffè espresso al mondo, sai quando parti e dici no, ho dimenticato la macchinetta a casa, adesso come farò, che so, a Miami a bere un buon caffè. Il peggior caffè si beve alle Hawaii, in Islanda, in Arabia Saudita e, giustamente, lo posso anche capire, in Alaska, dove magari si fanno una bevandina un po' più lunga e più calda, magari un cognac, magari qualcosa di più adatto a quelle temperature, per quanto anche l'Alaska quest'anno faceva 38 gradi, cioè non so io.
1: Però c'è una cosa che mi mette veramente in grande ansia e agitazione, cioè che il 78% delle italiane e degli italiani compra il caffè al supermercato, ma c'è un 29, cioè quasi 30%, che lo compra online. Io dico, online
0: pure.
1: Perché? Perché vi seccate ad andare a comprarlo o perché c'è un lieve
0: risparmio? Può essere.
1: Perché i costi sono saliti del caffè. Adesso per prendere il caffè ci vuole
0: anche la cioccolata, che è un altro cinema, un altro tema, va bene, ne parleremo. Però tutto quello che noi comunque importiamo, e sono di fatto prodotti caffè e cacao, sono assolutamente importati. Il caffè quindi è un rito irrinunciabile per il 90% degli italiani, secondo una indagine realizzata su Astra Ricerche. Appunto, fra i 18 e i 65 anni il 98% beve caffè sporadicamente, il 71% almeno una volta al giorno.
1: Una volta al giorno, io oggi ne ho presi 5, pensa te.
0: Ma dopo abbiamo un'esperta che viene direttamente da un evento sul caffè, che ci racconterà tutto di questa bevanda, di questo chicco meraviglioso.
1: Anche perché, tra l'altro, la giornata del caffè è stata il 30 settembre, ma noi siamo il programma che arriva un po'
0: sempre
1: prima,
0: dopo.
1: Un po' dopo, noi soprattutto.
0: Poi infatti dopo vi faremo anche l'almanacco del giorno dopo, così si sentono a casa quando stanno con noi. Adesso ascoltiamo una song, come dice Leslie Amy, va bene, una song.
1: Una song.
0: E poi arriva l'ospite, c'è un ospite dopo, mamma mia, immensa, la adoro.

0: dito nella piaga e sono le 20:08, ci approprinquiamo.
1: Ah, l'hai detto bene.
0: Ci abbiamo un ospite, io l'amo lei perché è bella, istituzionale, elegante,
1: intelligente,
0: sì, sa un sacco di cose,
1: pure poi, buona, va detto.
0: Ecco, lo sapevo. Io guarda, ma siamo ancora in fascia protetta.
1: Vabbè, ma io ho detto intelligente prima, eh.
0: Sì, è vero.
1: Dolce,
0: vabbè,
1: simpatico.
0: Ragazzi, però in questo in quest'epoca di politically correct, se tu fai queste cose, cioè non, noi donne i complimenti basta, non ci dovete più fare. Complimenti non se ne fanno più e beh, e niente.
1: Lorena, ti sei offesa,
0: Lorena Bianchetti, benvenuta. Pronto?
1: Niente, ha chiuso il telefono.
0: Niente, ha messo giù, hai capito?
1: Ho sbagliato io.
0: Perché tu
1: vogliamo
0: l'hai
1: ripetere?
0: Detto buona, gliel'hai detto troppo
1: allora,
0: tardi.
1: Facciamo così, ripeti lentamente la presentazione.
0: Istituzionale,
1: prego.
0: Elegante.
1: Vai.
0: Con tanta proprietà di linguaggio.
1: Grande stile, va
0: grande
1: detto.
0: Stile, è la conduttrice di A Sua Immagine.
1: No, ma poi non puoi cambiare canale
0: non
1: quando
0: puoi,
1: la vedi.
0: Non puoi, perché è magnetica, perché ti dice un sacco di cose.
1: Poi è un sorriso comunicativo, ha incontrato gli uomini più grandi nella storia della comunicazione.
0: E come no, cominciando dal Papa.
1: Da Papa Bergoglio, scendendo sino a Renzo Arbore, Corrado Mantoni, Pippo Baudo, insomma.
0: Ma che l'hai frequentata?
1: A me no, non mi ha frequentata.
0: Cosa
1: no,
0: stai
1: dicendo? Io
0: ma
1: so,
0: ne sei una più del
1: io
0: diavolo.
1: Io sono al di fuori di questa donna. Perché non sono in quel
0: perché
1: cerchio magico.
0: Ti piacerebbe.
1: Di, no, ma lei è solo uomini di un certo spessore.
0: Sì.
1: Dobbiamo arrivare a ripetere buona.
0: Dobbiamo arrivare alla fine di
1: poi
0: tutto
1: lei
0: questo.
1: Arriva, volendo.
0: Alla fine lei è
1: buona!
0: Lorena Bianchetti! Pronto!
2: Yeah,
0: abbiamo parlato un quarto d'ora per arrivare a dire che sei buona. Allora, cioè, dopo una vita, capito, che ti spacchi. Per lui ti dice buona, tutto
1: no,
0: quello che fai, buona.
1: Lorena, tra l'altro io scatterei, io non ho l'età, però se potessi vorrei strappare una opzione verso Estelle, che probabilmente tra 20 anni sarà buona e bella, intelligente come la mamma.
0: E invece stai lontano.
2: Allora, intanto, oh ragazzi, veramente siete... un'iniezione di, come dire, di,
0: ti chiamiamo di dire anche numero. Domani sera a quest'ora siamo con te per dirti che sei buona.
2: Dai, nonostante tutto reggo.
0: Allora, io tutte le volte che ho avuto occasione di stare in un contesto televisivo e non con Lorena, ovviamente grande padrona di casa, grande stile, maneggia argomenti importanti, profondi, densi di significato come nessuno. Infatti penso che tu sia proprio la madrina e Rai di questi argomenti, nessuna
2: grazie,
0: come te.
2: Non lo so, però ti ringrazio per quello che
1: poi parla dicendo. Anche, posso dire, un ottimo italiano.
0: Vero?
1: Che non è scontato. Non è scontato.
2: Vabbè, quello sarebbe almeno l'ambizione.
1: Però sai, se uno gira i canali, Lorena, non sempre.
0: Diciamo
1: vabbè.
0: Che, insomma, vabbè. Autorevolezza, go go. Lorena, però questa grande passione, questa tua, questa costruzione che hai fatto nel tempo, ormai sei solo tu praticamente in questo mondo di argomenti importanti, sacri che porti avanti e sei tra l'altro di una divulgazione anche insomma, penetrativa quando divulghi. Da dove arriva questa capacità ma soprattutto perché ti sei appassionata a questo? Raccontacelo, come se non ti conoscessi, io lo so
2: allora,
0: ma il
2: intanto,
0: pubblico no.
2: Guarda, ti dico Silvia, cioè io quando torno a casa torno serena, nel senso che torno sempre... avendo imparato qualcosa,
0: sì.
2: Perché è una trasmissione, ma soprattutto con grande leggerezza interiore e serenità, perché ormai purtroppo è un continuo tra guerre, omicidi e quant'altro.
0: Sì, certo.
2: Quindi non ti nego che l'idea di regalare e dare ogni tanto un po' di speranza mi fa stare bene, insomma, dà motivazione alle mie sveglie, tipo alle 6 di mattina, queste cose di questo tipo.
0: Sì, sì.
2: Detto ciò, io cerco di portare la vita anche nelle domande che faccio, e non solo la vita, i punti di vista più disparati della vita, perché è servizio pubblico,
0: certo,
2: e quindi è sempre
0: pluralità,
2: giusto,
0: certo.
2: Portare anche... non so, il dubbio, la provocazione, cercare di raccogliere e quello che io faccio, ti posso dire, è stare molto dentro la vita e quindi camminare, fare la spesa, cioè le cose veramente più normali del mondo, che insomma, quindi di vivere una quotidianità proprio anche semplice,
0: certo.
2: Ma questo ti permette di essere radicata nel territorio, di capire, di sentire le persone, di incontrare, insomma, di non perdere quell'umanità che secondo me in questo momento deve essere un po' recuperata.
0: Anche
2: ecco.
0: Perché, Lorena, fammi dire, quando il tuo ospite, diciamo, di puntata è il nostro Santo Padre, uno un pochino la testa se la monta, insomma, perché noi qui
2: no,
0: ci vantiamo di avere artisti, cantanti e attori, tu c'hai il Santo Padre, voglio dire, in puntata,
2: vabbè,
0: quindi
2: no,
0: tanta roba.
2: quando è venuto in studio effettivamente è stata una pagina di storia della comunicazione, ma anche della Chiesa. Poi ho avuto l'onore di intervistarlo a casa sua, no? Stiamo parlando di Papa Francesco.
0: Che meraviglia.
2: Ma là in realtà molti mi dicono: ma ti sei emozionata? Ma in realtà no, ma non perché io sia Superman, perché mi sembrava una mancanza di rispetto nei confronti di una figura che, certo, insomma, le cui parole, voglio dire, possono arrivare veramente a tutti. Quindi se mi emozionavo, se che ne so, mi infappinavo, cose.
0: Tu dici non saresti riuscita nel tuo impegno, insomma, di poterlo intervistare e incontrare, giustamente. Ma poi Lorena ha incontrato talmente tanta gente. Adesso andiamo su altre cose. Hai fatto lo Zecchino d'Oro, hai fatto Domenica in, la Giornata Mondiale della Gioventù, il concerto dell'Epifania a Teleton, uno mattina, sabato e domenica. Cioè, hai spaziato.
1: Ma infatti, guarda, Lorena, prima quando tu stavi per collegarti con noi, io stavo prendendo tempo con Silvia.
0: Ha attaccato perché gli ha detto che è buono.
1: A parte buona, però ho detto una cosa seria, cioè tu hai avuto il privilegio, e forse per questo hai questo grande garbo nella conduzione, questa grande attenzione ai particolari: Pippo Baudo, Renzo Arbore, Corrado, poi Papa Francesco, naturalmente,
0: così,
1: l'abbiamo
0: papito.
1: Citato. Però ecco, ti hanno insegnato molto, credo, non dicendoti cosa fare e cosa non fare, ma semplicemente osservandoli, penso.
2: Sì, guarda, questo in realtà è molto vero. Stata anche fortunata nell'aver incontrato persone
0: hai
2: che
0: recuperato
2: hanno creduto...
0: Gianfranco,
1: grazie.
2: che hanno creduto in me, insomma, dalle quali c'è stato soltanto da imparare. Anche se devo dirti la verità, ora vi dico una cosa assurda, ma i miei veri maestri secondo me sono stati i miei genitori, che
0: è
2: stavano
0: bello.
2: In una pasticceria, hanno lavorato per 54 anni in una pasticceria. E io vedevo il modo in cui mia madre si relazionava con i clienti, che non erano mai clienti, ma erano innanzitutto persone. Mio padre, che faceva i dolci, e li faceva con un amore tale, mi diceva sempre che bisogna sempre conoscere tutti gli ingredienti, ma soprattutto metterci la propria personalità, la propria passione, no? Ecco, quindi se devo dirvi la verità, questo penso che poi tanti elementi tecnici, tanti... incontri,
0: cose che hai potuto,
2: insomma,
0: rubare, ma... Però sai che mi piace questa pagina privata che hai aperto, perché poi ti chiederemo anche quali sono le tue pause, i tuoi momenti che ti regali. Stasera parliamo di caffè, una cosa che sembra scontata e banale, invece forse sono gli unici momenti che ci ritagliamo per stare con noi stessi. Una piccola pausa con una canzone e torniamo tra pochissimo con Lorena Bianchetti. Buona.
2: Ok.
1: L'hai detto.

0: casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar. Energia positiva.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Rai su Radio.
5: Rieccoci di nuovo in onda 20 e 20, back home, Silvia Salemi, Gianfranco Valenti nella suite con Roberto Fragomeno e al telefono una vera signora della televisione italiana. Eleganza, gentilezza, ma non possiamo non chiederle com'è la sua pausa caffè, se la fa. Lorena, eccoti.
6: È difficile, tu mi capisci, ne abbiamo parlato in quanto mamme. Io
5: sì.
6: Corro continuamente.
5: Sei tu la moca.
6: Come?
5: Sei tu la moca, se ti dai da sola energia per tutto il giorno, ti carichi.
6: Praticamente, però il lunedì mattina è un po' la mia domenica, un po' come i parrucchieri, eccetera, eccetera. Quindi io, ecco, oggi mi sono concessa una lezione di danza.
5: Oh, lo vedi?
6: Che
7: ma che tipo? Dobbiamo aspettarci.
5: Raccontaci
7: sorprese per Ballando
5: cosa.
7: Con le stelle 27-28, Lorena, no, giusto
6: no,
7: per capire.
6: No, ma quella è proprio... È un po' come andare dallo psicologo per me.
5: Ah,
6: per
5: no, però raccontaci.
6: Da sempre,
5: che danza
6: perché...
5: fai, Lorena?
6: Jazz.
5: Ah,
7: bellissimo.
5: Bello.
6: Hai cominciato...
7: Allora, posso dire però, Lorena, che prima a microfoni spenti ti ho fatto i complimenti con Roberto Fragomeno, ecco. Perché io mi ricordo perfettamente, una memoria di ferro, i tuoi balletti a Domenica Inn.
5: Ecco.
7: Una fuori classe. Anche lì ecco, fuori classe,
5: sì,
7: capito?
5: Sì, sì. Sì, vero, vero.
6: Ho ricordato Altarini. Sì, in effetti io nasco come ballerina, cioè proprio del 1991 è quello che facevo a Piacere Rai 1. E la danza per me è rimasta veramente il mio, come dire, il mio momento per me, perché si vola un po' quando si balla, no? E quindi ogni tanto, perché poi è chiaro che insomma non ballo più, no? Però ogni tanto, ecco, è proprio un po' come andare dallo psicologo, butti fuori tutto quando balli.
5: Nel movimento ricarichi anche un po' le energie e tiri fuori anche tossine, pensieri. Ma la tua bimba in questi momenti, per esempio, noi non la sentiamo, è una bimba educatissima, dove sta? Cosa sta facendo?
6: Al piano di sotto, perché ho una casa... più piani e al piano di sotto gli ho detto mamma deve fare un attimo una cosa,
5: silenzio,
6: se vado giù
5: la sentiamo,
6: un'atmosfera completamente diversa.
5: Ma lei ha una passione per esempio per la musica, per uno sport in particolare? Ora entriamo proprio nel tuo privato, se vuoi.
6: Sì, certo, Silvia. Allora, lei è veramente un artista, è un pesciolino, se guardiamo i segni zodiacali, ma è una a cui piace pitturare, questo l'ha preso molto da mio papà, pitturare,
5: bello.
6: Creare. Prima, per esempio, siamo andati a fare la spesa, no? Ti dico che ha combinato, siamo andati a fare la spesa, ha preso la busta di plastica della spesa e ha fatto tutte dei vestitini per le Barbie.
5: No.
6: Si è inventata con la plastica, quella ha ritagliato, ha un'inventiva incredibile, quindi
7: ma
6: non
7: chi
6: so
7: ha
6: quello
7: preso?
6: Che vorrà fare da grande.
7: Lorena, da chi ha preso? Da chi ha preso questa manualità, questa creatività? Dal papà o dalla mamma?
6: Da mio papà.
7: Addirittura,
6: da mio papà,
7: dal nonno.
6: Anche sì, perché mio papà dipingeva anche oltre. Ma diciamo che l'amore per l'arte sicuramente un po' da me, no? Io quindi la sto già portando, che ne so, ai musei.
5: Adesso quanti anni ha la piccola?
6: Sette
5: anni, quindi comincia insomma a interagire ancora di più e vi togliete già delle belle soddisfazioni.
7: Ma scusate, abbiamo parlato di caffè. Allora, Lorena prima ci ha regalato questo momento del suo passato, i genitori pasticceri, però al caffè si lega sempre un pasticcino. C'hai un dolcetto del cuore,
5: lo
7: Lorena?
5: Sapevo.
7: Perché visto che siamo andati nel privato a questo punto.
5: Diccelo.
6: La torta al cioccolato, ti rispondo
5: buona,
6: dire...
5: buona.
6: No, raga, quella è buona, quella
5: molto
6: è
5: molto
6: buona,
5: molto buona.
7: Tu gusti May A1, no?
5: Certo, vabbè ragazzi, la pausa dolce è fondamentale, anche effettivamente è un regalo che ci facciamo in una giornata, magari mille frustrazioni, corri destra sinistra, la città un po' che ci tende a colare, il traffico vorticoso, beh, uno si prende un pasticcino magari nella pasticceria.
6: Guarda, io devo dirvi che sono cresciuta appunto facendo colazione con i cornetti mio papà,
5: che erano buonissimi,
6: vabbè. E tutt'oggi veramente potete togliermi tutto,
5: ma non la pausa col dolcetto,
6: il cappuccino con dolci, cioè, no, perché lo so che salutare a un certo punto della vita, fare l'uovo e le cosine tutte studiate, ma no, io almeno la colazione, no.
5: Un vizio, ragazzi, lasciatecelo. È un piccolo vizietto di gola, peccatuccio di gola, ce lo dobbiamo mantenere.
7: Posso fare un sillogismo aristotelico?
5: Basta che non dici che è buono.
7: No, siccome il nostro amico, nonché diciamo manager di Lorena, Gigi D'Amato, che salutiamo.
5: Ciao Gigi.
7: È un frequentatore, non si può dire, di un bar noto,
5: certo,
7: diciamo, della zona di Roma, di Viale Mazzini, Piazza Mazzini, eccetera. E lì fanno dei dolci. Chissà se Lorena in quel bar è andata.
5: Se andate in quel, chissà quanti appuntamenti.
6: Con Gigi non si può non andare in quel bar.
5: Certo,
7: la pausa
5: è lì.
7: È l'ufficio di Gigi.
5: Solo che lì, se uno va tutti i giorni, si rischia di ingrassare. Insomma, non lei, non Lorena, che è stupenda, però se non ci va sempre.
6: No, Silvia, qua bisogna stare. Poi durante il giorno sono più brava. È proprio la mattina, almeno la mattina.
5: Tu fai parte di quella parte di italiani che non rinuncia alla pausa caffè, e tu nel tuo caso abbinata ad un buon cornetto, il cappuccino, perché comunque il cappuccino contiene caffè, e quindi diciamo rinnoviamo. Sì. Possiamo rinnovare anche l'appuntamento con la sua immagine, visto che sei qui?
6: Come no, sabato e domenica, il sabato alle 16 su Rai 1 e la domenica dalle 10:15 fino a mezzogiorno e un quarto. E 20,
5: bene, insomma. bene. Grazie Lorena per essere stata con noi, averci regalato delle risate. Poi lui si è anche aperto, ti ha detto quello che pensa veramente di te.
6: Ma io me lo porto a casa, ma me lo prendo.
7: No,
6: volentieri.
7: Lorena, stai tranquilla.
5: Te lo mando volentieri.
7: Salutaci Bernardo,
5: Lorena Bianchetti, grazie, buona serata, buon viaggio.
7: Ciao, buona giornata.
6: Ciao. Ciao.

0: straniere questa primavera fino alle 20:31 minuti, tra poco l'ultimo quarto di Back Home, giusto? Sono quattro.
1: Sì, no, che abbiamo sbagliato anche qui la stagione questa primavera, prima era settembre, non è ottobre, sì, abbiamo sbagliato tutti i titoli.
2: Da ottobre a questa primavera, insomma, la
0: il
2: serata.
0: Il calendario è un po' confuso.
2: Sì. Vabbè.
0: Torniamo in autostrada, sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord Bologna, abbiamo 4 km di coda per traffico intenso, incidente in tangenziale a Bologna, un tamponamento tra due auto tra la 13 e l'uscita 6 Castelmaggiore in direzione nord verso la 1. Veicolo in fiamme in Abruzzo sulla 24 tra la 25 e Valle del Salto in direzione Teramo, siamo all'altezza del chilometro 72, passa un trasporto eccezionale in A14, rallentamenti tra Vasto Sud e Termoli verso Sud Bari ed è ancora chiuso il tratto della A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni perché nel pomeriggio c'è stato un assalto a un portavalori all'altezza del chilometro 585. A Bologna non c'è più traffico perché sono un po' tutti arrivati.
1: Tutti fuori.
2: Sì, perché fra pochi minuti comincerà Italia-Turchia.
1: E arriverà anche un ospite che ci parlerà del caffè in
2: finalmente,
1: un modo pazzesco.
2: Perché non abbiamo parlato affatto di
1: caffè.
2: Beh,
1: lei guarda, è una giornalista bravissima tra l'altro che frequenta tanti eventi e ce ne può raccontare tanti e lo farà. Però prima abbiamo un momento, visto che noi arriviamo a fine giornata
2: e quindi
1: non possiamo fare altro che anticipare la giornata di domani.
2: Domani
1: per forza,
2: quindi
1: diamo
2: domani,
1: per forza. Domani è già oggi.
2: Domani è già oggi. E allora domani si festeggia San Bruno, che è il fondatore dell'ordine. No, ti prego, è certosino questo. È il fondatore dell'ordine, protettore anche dei certi. Non fare battute sui formaggi, ti prego, perché sennò veramente guarda. Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo, che non è, però è questo. Che ridi, scusa.
1: Io voglio restare serio.
2: Sono stato sobrio,
1: il 6 ottobre del 1924 iniziano le trasmissioni radiofoniche
2: e finiscono oggi definitivamente dopo noi, immagino che sarà così.
1: Vabbè, dimmi qualcos'altro.
2: Il 6 ottobre, io c'ero, 1889, viene inaugurato in francese, come si dice?
1: Moulin Rouge.
2: Quindi 137 più o meno anni fa, è una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, è simbolo della cosiddetta Belle Époque. Che è tutto così con l'accento finale.

0: Sì. Che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale
1: française. Buon compleanno a Le Corbusier, architetto urbanista svizzero, Paolo Savone, economista e politico italiano, Ivan Graziani, grande, cantautore e chitarrista italiano,
0: Paola Ferrari, tra l'altro conduttrice TV, giornalista che conduce programmi sportivi
1: buona,
0: qui super buona, a due passi da noi, poche centinaia di metri, così come anche, ma scusa, tu hai fatto, no, sono rimbambito, tu hai fatto Roma e più nella tua carriera anche,
1: sì,
0: ma c'era Michele
1: Pecora, 1400. 24.
0: Ma non c'era Michele Pecora?
1: C'era.
0: E allora tanti auguri domani, sì, a Michele Pecora. Facciamo,
1: salutiamo l'amico Michele Onomastico, appunto, che si festeggia, ribadiamo, è San Bruno.
0: San Bruno.
1: Altre notizie?
0: Altre notizie, perché il 6, domani è 6 ottobre del 1972, un nostro caro amico Claudio Baglioni pubblica l'album.
1: Quella sua maglietta fina. Fatta un po' in napoletano.
0: Sì, in effetti. Ma tu non hai... Non ti
1: sembrava,
0: conosco,
1: un Nino d'Angelo.
0: Ti conosco da 10 anni, non hai magliette fine nella tua...
1: No, solo
0: sì,
1: camicie fine,
0: solo
1: qua.
0: Camicie.
1: A colori.
0: Mm.
1: Anche Patti Pravo però domani raggiunge la testa della classifica con Pazza idea di far l'amore con lui. No, no, basta non aprire bocca e viene Patti Pravo.
0: Un messaggino a Carlo Conti per farti fare tale e quale show.
1: Lo voglio rifare,
0: anno,
1: sì.
0: Perché lo puoi,
1: sì,
0: fare ancora, anzi sei pure più brava adesso, secondo me.
1: Anch'io, anche perché lavoro con te, mi sono ispertita.
0: Ma no, è Scoppio che ti dà questo...
1: Scoppio, Torniamo tra pochissimo con Sofia Petti.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Rai Isoradio.
4: E lei è la nostra ospite, l'ospite ideale, ideale di Beckham, perché a quest'ora bisogna raccontare soprattutto delle cose belle che sono successe, per esempio anche a Roma, ma comunque la giornata internazionale del caffè, insomma, che è stata il 30 di settembre, riguarda tutti, perché tutti abbiamo un momento di pausa. Lei ce la racconterà a modo suo, da giornalista qual è, di belli eventi, e con noi Sofia
5: Petti.
4: Eccoci.
6: Buonasera Silvia, buonasera Gianfranco e grazie per l'ospitalità.
5: Grazie a te.
4: Buonasera. Buonasera,
6: stasera torno a voi con un tema che è sulla bocca di tutti, perché tutti quanti diciamo andiamoci a prendere al caffè, ormai una gestualità e un linguaggio che dietro una tazza di caffè si celano tantissime altre motivazioni, prima su tutte in Italia è quello dello stare insieme e di condividersi. È vero,
4: esatto.
6: Silvia ha detto una realtà.
4: Sì.
6: E il 30 settembre sono stata ospite una giornata incredibile all'ambasciata della Repubblica Dominicana Federale d'Etiopia, perché c'è stata una ricerca che è stata portata avanti dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, che è svolta ad Altro Consumo, su un campione di oltre 1200 persone, consumatori di caffè, perché in Italia i consumatori di caffè sono il 74% che lo bevono regolarmente.
4: Tu lo bevi, che sei napoletana, Sofia, ricordiamolo.
6: Bevo il caffè,
4: tu hai il rito vero.
6: No? Io sono napoletana, esatto. Io lo bevo con la moca, ma devo dire che da questa ricerca è emerso anche che ormai la moca se la batte con le capsule, si consuma perché ormai le giornate diventano frenetiche, tempo non ce n'è, e quindi diciamoci la verità, la capsula anche io ogni tanto la uso quando vado di fretta, però diciamo che io non faccio adesso, perché quando faccio la moca me la bevo tutta quanta quella da due
4: giusto, il vero rito,
6: esatto.
4: Il vero rito.
5: Ma Sofia, scusa se interrompo, ma abbiamo letto su questa ricerca 70% il caffè viene consumato nella misura normale, mentre soltanto il 17% sarebbe il caffè ristretto. Ma io sono ignorante, ma io ero convinto che il caffè che si prende in Italia al bar, il caffè classico, è sempre un caffè ristretto, non è così?
6: Ma dipende, perché chi lo vuole lungo, chi lo vuole corto,
4: chi lo vuole cotta, chi lo vuole cruda, c'ha ragione.
6: Esatto.
4: Ma che domanda!
6: Diciamo che il consumo totale annuo del caffè ammonta a 287.000 tonnellate, di cui ognuno di noi fa un consumo di 4,5 kg. Questo vuole dire 812 caffè all'anno. Io però diciamo che io, Sofia, sforo molto, perché come ho detto, della mia macchinetta me la prendo sempre tutta, perché ormai è un rituale.
4: Sono curiosa, Sofia, tu bevi caffè, va bene? Quindi più di te, come napoletana, nessuna ci può raccontare quello che è il rito, perché appunto bersi un caffè durante una passeggiata a Napoli, il vero buon caffè sicuramente è. Però tu ci abbini qualcosa, oppure caffè puro, diciamo con lo zucchero, senza zucchero, cioè dacci un po' i margini di questo
6: allora,
4: bere.
6: Allora guarda, io bevo il caffè amaro, così per sentirlo
4: vero, pulito.
5: Brava Sofia, brava.
6: A Napoli però ci sono tantissime versioni, perché c'è questo caffè corretto a Napoli, che si beve, è famosissimo il caffè del professore, perché fanno questa cremina alla nocciola,
4: che
6: quindi
4: buona.
6: Oggi diciamo che dire andiamoci a prendere un caffè è una cosa diventata banale, ormai i camerieri impazziscono, perché c'è chi lo vuole lungo, chi lo vuole alla nocciola, chi lo vuole alla Nutella, chi lo vuole decaffeinato, chi lo vuole schiumato, chi lo vuole caffè con latte freddo, col caffè con latte caldo,
4: perché
6: insomma,
4: è una vera coccola poi, Sofia, alla fine non è più solo il bere un caffè, ma è proprio una coccola che uno si concede alla fine, no?
6: E certo, il 47% delle persone credono anche che il caffè, cioè si fermano dalle loro attività per recuperare le energie oppure per fare una pausa di studio, di lavoro. Diciamo che è un momento della giornata di cui tanti non riescono a farle a meno, io prima. Ma attorno a questo mondo del caffè, Silvia, ci sono tantissime curiosità, perché devo dirti che, tra l'altro, rimanendo in tema di radio, io oggi facevo un po' di ricerche su Google e ho detto: fammi vedere quali sono in graduatoria quelle più alte le canzoni che parlano di caffè.
4: Dici, questa è bella.
6: Il conterraneo, quello di Salda Vinci, perché c'è Rossetto e Caffè.
4: Giusto, brava Sofia. Vedi, non ci avevamo pensato in questa ottica di abbinare il caffè alla canzone. Brava,
6: certo,
4: brava.
6: Poi c'è il magnifico Pino Daniele con la famosa Natazzulelle Caffè,
5: bellissima.
6: E poi, andando un po' indietro nel tempo, c'è ancora Riccardo Del Turco.
5: Cosa hai messo nel caffè? Che ha rifatto Malika,
6: diciamo,
5: molto bene.
6: E poi diciamo quella più azzeccata a quest'ora, che ormai è tardi, no? Non è la mattina, non è il pomeriggio, non è la pausa dopo pranzo, è quella di Alex Britti, 7000 caffè.
4: Poi lui tanti,
6: guidare, no?
4: Ma tanti. Guarda, in onore tuo, Roberto Fragomeno ti ha programmato la canzone che hai praticamente citato poc'anzi. Eccola.

0: fatta indirettamente, ma ce l'ha fatta la richiesta. Sofia Petti, Rossetto e Caffè, Sal Da Vinci.
1: Sono meravigliosi.
0: Sono le 20:47 e lei è ancora con noi. Pronto, Sofia? Eccoci.
1: Ciao Silvia, grazie. Veramente sono molto felice di questa,
0: allora,
1: di questa canzone.
0: No, ma è dovuto. Ci spoiler il tuo prossimo evento, che tu sei sempre in mille cose. Se ce ne puoi dire uno senza fare magari pubblicità, però raccontarci magari il tema del tuo prossimo evento.
1: Allora, ne ho due. Sì. Uno sul beauty.
0: Vedi?
1: Uno sul beauty qui a Roma, che adesso diciamo è di tendenza, no? Il
0: sì.
1: Beauty. Tra l'altro sono stata da poco in Corea, dove ho dovuto apprendere tutte queste creme, cremine, quella, la skin care.
0: E ti anticipo che faremo una puntata sulla skin care coreana, perché cominciano ad esserci alcuni dubbi. Quindi da una parte c'è chi, diciamo, la glorifica, la spinge, e invece alcuni che cominciano a dire, beh, però vediamo. Quindi è bello aprire un dibattito, e grazie che ce l'hai suggerita.
1: Guarda, posso dirti una cosa? I coreani hanno questa pelle meravigliosa, ma molto sono anche abituati, cioè sono facilitati dagli stili di vita e non soltanto dalle creme. Non prendono sole, girano con gli ombrellini.
0: Giusto.
1: E poi devo dirti, mi è capitato in aereo, mi sono spaventata, perché andando a Seoul ho preso la Korean Airline, e quando mi sono svegliata la mattina, accanto a me a destra e a sinistra c'erano tutti con queste maschere blu, bianche,
0: ma
1: azzurre.
0: Certo, che paura!
1: Ma,
0: mostri!
1: Ma sì, una paura!
0: Belfagor!
1: Seoul, questi che si mettevano la crema, si pulivano, cioè, quindi sono proprio, diciamo, come noi beviamo il caffè, loro si fanno la skincare.
0: Sì,
1: potremmo fare una similitudine, ecco.
0: E guarda Sofia, mi sento molto sola in questo momento, per fortuna che ci sei tu, perché qui i conduttori stanno guardando lo schermo col calcio, mi fanno sentire sola. Meno male che c'è Sofia Petti.
2: Allora Sofia, c'è Italia-Turchia di Nations League e siamo sullo 0-0, ma a parte questo, l'ultimo ricordo che ho di Napoli, così
0: vabbè, ma lei c'ha due scudetti recenti, capirai.
2: No, ma io non parlo di calcio. Volevo dedicarle una cosa meravigliosa, che adesso non ricordo se fosse piazza Bovio, piazza Giovanni Bovio, vicino alla stazione marittima. Entro in questo bar, Sofia, e alle spalle proprio del barista c'era questa frase che tu sicuramente conosci, cioè "Kest non è caffè, Kest è cioccolata".
0: Bello!
1: Perché no? Kest non è caffè, Kest è cioccolata.
2: Meraviglioso,
0: ragazzi. Scusa, fallo dire a lei, che c'ha la madrelingua.
2: Insomma, io ci ho provato, insomma, sai,
0: tu sei calabro.
1: Gianfranco, ma ti devo raccontare anche qual è l'abitudine a Napoli del caffè sospeso.
0: Certo, dicela.
1: Perché visto che a Napoli il caffè è patrimonio di tutti, allora c'è chi va a prendere al bar il caffè e ne paga due, uno per sé e l'altro lo lascia sospeso, ossia lo lascia a qualcuno che desidera prendere il caffè ma che non se lo può permettere, quindi lui entra e dice "un caffè sospeso", quindi il barista gli serve il caffè doveroso col bicchiere d'acqua, perché il bicchiere d'acqua serve a pulire il palato, così che tutte le note del caffè possono arrivare intensamente.
0: Bello.
2: Noi in Calabria, ecco, lo facciamo con la soppressata, facciamo la soppressata sospesa.
0: Prepari il palato.
2: Insomma, è sempre
0: cioè,
2: sospesa.
0: Lui è così, lui, capito Sofia, deve andare in iperbole. Quando gli parli di Calabria si schiude come un fiorellino di maggio. Bene, grazie a Sofia Petti per averci così cominciato ad aprire, ha parlato di caffè, anche aperto su alcuni eventi di cui si occuperà, per esempio la skincare coreana, ci piace, ne parleremo. Grazie Sofia Petti, torna presto a trovarci, anzi magari vieni proprio qui a Saxa Rubra, così vi conoscete con Gianfranco
2: e ti facciamo un meraviglioso caffè. La moca la porto
0: la
2: io, Sofia,
0: lui,
2: così queste capsule
1: tu porta una nduia
0: che so.
2: È goduriosa la Petti,
0: hai capito?
2: Male,
0: grazie Sofia Petti per essere stata con noi, Beccombe, buon viaggio.
1: Grazie Gianfranco, grazie Silvia, buona serata.
0: Ciao.
1: Soprattutto.
2: E viva! Ciao!
0: Ciao!
1: E viva!
3: Tu non
1: ciao.
3: Sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capirò il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: generazioni.
1: E basta. Sfera, e basta. Basta.
0: Puro
1: basta.
0: Sangue.
1: Basta. E basta. Basta. È tutto tuo basta lo spazio. Così. Basta così.
2: In confronto a Sfera e basta, Fragomeno e Frank Sinatra.
1: Ragazzi.
3: Allora, in A1 tra Frosinone e Ferentino verso Roma, incidente al chilometro 622, la A14 lo ricordo tra Foggia zona industriale e Cerignola Est, chiusa in entrambe le direzioni. C'è stato nel pomeriggio un assalto a un portavalori. A voi.
1: Bene, noi questa notiziona, insomma, ci lasci un po' perplessi, perplindere. Noi domani sera torneremo, non vogliamo spoilerare nulla.
2: Grande serata della... domani, grande puntata, puntatona.
1: Non te vendere cose che non ha.
2: Una puntata cosa clamorosa, ci saranno 18 ospiti.
1: Caffè, soprassale, un po' di tutto. Rosette, caffè.
2: Il 13% degli italiani beve quotidianamente il caffè decaffeinato.
1: Veramente? Ma fa più male.
2: Fa molto più male, ragazzi.
1: Comunque dopo
2: ragazzi.
1: Di noi...
2: Gigi Marzullo, grande Gigi, ce l'abbiamo solo noi.
1: Solo
2: a
1: noi, lo possiamo guardare così de viso e toccarlo come un santo. Va bene, torniamo domani, ringraziamo Alessandro
2: a
1: Campanella.
2: A proposito di persone che parlano bene l'italiano, come
1: certo.
2: Lorena Bianchetti, c'è anche,
1: Gigi
2: Marzullo.
1: Che fa delle domande che sono diventate epocali, storiche. Ormai si dice la domanda marzulliana, è entrata proprio
2: vero.
1: Nella crusca, l'Accademia del Cielà. Ce
2: l'ha. È un aggettivo.
1: Grazie al nostro regista, Mr. Scoppio, mi scoppio il cuore. Grazie Valenti.
2: Grazie Salemi, grazie Fragomeno, Roberto.
3: Grazie a voi.
1: Una festa.
3: Domani.
1: Ci sentiamo domani, 19:20.
2: Sempre puntualissimi. A domani.
1: Ciao.
2: Ciao.

quando sono passate le 21 da 3 minuti la loro Sunday Morning, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Alessandro Campanella alla parte tecnica. Diamo subito conto di una notizia molto positiva: la soluzione dell'incidente sulla tangenziale di Bologna all'uscita 6 Castelmaggiore. Non ci sono più le code, anche i rallentamenti in A1 tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano sono terminati. Attenti invece a questo incidente che si è da poco verificato sulla 1. Siamo tra Frosinone e Fiorentino verso nord in direzione della capitale, al chilometro 622 sono entrate in collisione due vetture, molta prudenza. Per la A14 abbiamo rallentamenti tra Vasto Sud e Termoli in direzione sud, sono dovuti ad un trasporto eccezionale che sta transitando in direzione di Bari.

0: Abbiamo cominciato bene questa sera. Noi siamo quelli del Marsugliere, siamo a Saxarubra e parleremo di tante cose. Abbiamo cominciato con una grande canzone d'amore che ha per titolo proprio Grande, Grande, Grande. Chi vi parla è Gigi Marzullo. Mina, ognuno di noi ha sempre un te col quale combattere. Signora Mina, ma perché non ci fa una telefonata di tanto in tanto? Lei che non parla più con nessuno, non si fa vedere. Posso capirlo, però una telefonata, che costa una telefonata? La sigla e cominciamo. Il Marsugliere, Isoradio, è tutto pronto.
1: Rai Isoradio presenta Il Marsugliere. Incontri, canzoni, parole. Con Gigi Marzullo.
0: Intanto incontri, l'ho incontrato anche questa settimana, è un collega, Davide Santirocchi, che ci aggiorna sulle condizioni del traffico. Andate piano, siamo subito via telefono collegati con il direttore dell'ADN Cronos, una nobile agenzia di notizie e non solo. Allora, Davide Desario, una settimana è finita. Una nuova settimana è cominciata, l'Italia sta pareggiando 0-0, facciamo il punto di un passato recente, di un futuro che vivremo.
2: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori di Isoradio, eccoci qua.
0: Che vogliamo dire? Che settimana è stata quella alle nostre spalle? Che settimana sarà quella appena cominciata?
2: Quella appena cominciata è una settimana che è cominciata in maniera molto forte, innanzitutto con le dimissioni del premier spagnolo Sanchez, e questo che annuncia nuove elezioni per la fine di novembre, ed è un momento particolare perché può succedere di tutto in Spagna, e sappiamo che da qui a poco si voterà in tanti, tantissimi altri paesi dell'Europa, la Francia, la Grecia, la Polonia, insomma a stretto giro sicuramente entro il 2027 si voterà anche in Italia, quindi da questo punto di vista...
0: Settembre-ottobre ha detto il nostro Presidente del Consiglio, più o meno.
2: Settembre-ottobre, perché quella diciamo che è la scadenza naturale. Naturale, però sappiamo anche che in questi giorni alla Camera è in discussione l'approvazione della legge elettorale sulla quale il governo ha posto la fiducia, e quindi o ci ritroviamo con una nuova legge elettorale che ha fatto comunque tanto discutere, oppure se non dovesse passare il premier ha detto candidamente che ne prenderà atto, e questo significherebbe anche per noi probabilmente delle elezioni anticipate.
0: Sempre con il volere del presidente Mattarella. Sempre con
2: certo,
0: il volere del presidente.
2: Assolutamente, però diciamo che non mi sembra ci possano essere grandissime alternative. Quindi, insomma, non so cosa conviene sperare, non so a chi gioverebbe una cosa o l'altra. È chiaro che c'è tantissimo fermento. Una cosa va detta chiaramente, Gigi. Allora, questa legge è un tentativo di ridare più stabilità al paese. La cosa strana è che a farlo è il governo più longevo, no, della storia della Repubblica, che ha battuto tutti i record. Ma ricordiamoci sempre che questa maggioranza di centrodestra governa oggi perché alle passate elezioni nel 2022 il centrosinistra è andato super diviso, cioè PD certo, e 5 Stelle sono andati separati. Hanno visto che però diciamo non è che ha fruttato granché, e quindi adesso non possono in questo momento andare avanti così, mettono un po' da parte la coerenza di certi principi e sono pronti, diciamo, in nome, diciamo, dell'antimelonismo a unirsi e a presentare una cosa. E allora se la sinistra è unita e il centrodestra è unito, il rischio è un pareggio, e questa sarebbe la cosa peggiore per il paese. Con questa legge elettorale potrebbe vincere una parte o potrebbe vincere l'altra.
0: Staremo a vedere, intanto i cittadini possono di nuovo votare almeno in parte, perché c'è il capolista, diciamo, fisso.
2: quindi lei... bloccate, però ci sono le preferenze, quindi... e questo è un ritorno che
0: quindi
2: manca da,
0: lei
2: da
0: dice direttore
2: tempo.
0: Una settimana politica, la prossima appunto campagna elettorale, fiducia del governo, ha qualche appunto o qualche piccolo punto da fare sulla settimana alle nostre spalle?
2: La settimana alle nostre spalle diciamo che ci ha fatto un po' ritornare, se mai è passato nel terrore, cioè la vicenda dell'aereo che è stato dirottato e che rischiava di fare una nuova strage, un nuovo 11 settembre, è stato un momento veramente pesantissimo. La cosa che mi ha colpito è che sembra quasi che ci siamo abituati al terrore. Cioè una cosa come quella che è accaduta con un copilota che cerca di uccidere il pilota
0: con un'ascia,
2: sì, e vuole far buttare giù l'aereo, il pilota che riesce ad aprire la porta che, come sappiamo, dopo l'11 settembre appositamente adesso è chiusa, non si può aprire da fuori, riesce a far entrare, cioè è una cosa pazzesca.
0: Trenta lode anche ai viaggiatori che hanno avuto coraggio, ovviamente.
2: Assolutamente, però rendiamoci conto che cosa stava accadendo. Ormai però sembra quasi che noi ci siamo assuefatti al terrore. Di
0: speriamo
2: ogni genere,
0: che qualcosa possa cambiare per quanto riguarda questa sensazione di assuefazione. Ma lei era nato quando i Cugini di Campagna cantavano Anima Mia, direttore?
2: Penso proprio di sì,
0: e
2: la ricordo molto bene, potrei cantarla perché la ricordo benissimo.
0: Allora, Anima Mia, i Cugini di Campagna, altra canzone d'amore, e grazie al direttore Desario. Anima Mia.

0: con i cugini di campagna fino alle 21:13 minuti. L'Italia è in vantaggio
1: 1-0, Davide
0: Scamacca, e questa è un'ottima notizia. Meno buona quella dei rallentamenti sulla 4 Cavenago Trezzo verso Brescia. Attenzione, perché abbiamo già le prime chiusure sulla 1, il tratto basso Lodigiano Casal Pusterlengo chiuso verso Milano. Anche tra Rioveggio e la variante di Valico il transito verso nord è precluso per un cantiere di lavoro. Sulla 8 chiuso il tratto Castronno Cavaria in direzione Milano, riaprirà alle 5.
1: Carlo Cavazzini è un chirurgo vascolare. Carlo Cavazzini. Allora, professor Cavazzini, diamo subito un consiglio a chi guida ore e ore sull'autostrada per quanto riguarda arterie, vene delle gambe e quant'altro. Si può dare un consiglio? Buonasera, ma professor certo. Cavazzini.
2: Buonasera, direttore. Certamente possiamo dare consigli a chi ci ascolta e che utilizza tanto tempo alla guida. Innanzitutto, per i viaggi, quelli effettivamente che durano tante ore, conviene, come quando si fa un viaggio in aereo, mettere delle calzine un pochino contenitive, che agevolano il ritorno venoso ed evitano che, stando fermi tante ore nella stessa posizione, le gambe possano gonfiarsi. Naturalmente tutti questi consigli sono per chi ha una predisposizione oppure è un pochettino in là con gli anni. E poi naturalmente avere la accortezza di ritmare il viaggio con qualche pausa, con qualche sosta, che sia utile anche per sgranchirsi le gambe, come diciamo, no? Di muovere bene le gambe, fare qualche passo e attivare così la circolazione.
1: La chirurgia vascolare, che si intende? Diciamolo ai nostri amici radioascoltatori, la chirurgia vascolare. Noi sappiamo bene la chirurgia, ma vascolare vuol dire qualcosa. E quali sono gli interventi, diciamo, più popolari per quanto riguarda la chirurgia vascolare, professor Cavazzini?
2: La chirurgia vascolare è una branca specialistica della chirurgia ed è una delle branche specialistiche che negli ultimi 20 anni si è maggiormente avvantaggiata della tecnologia che è stata introdotta via via, tanto che una volta tutte le malattie vascolari venivano operate dal chirurgo aprendo il distretto interessato e che doveva essere in qualche modo curato, sostituito o rimosso. Invece adesso la maggior parte degli interventi chirurgici, di chirurgia vascolare appunto, si possono fare per via endovascolare. Che cosa vuol dire? Che il vaso, l'arteria o la vena viene riparato partendo dal suo interno. Questo comporta un approccio tecnologico avanzato, ma un approccio molto molto limitato di aggressività per il paziente. La maggior parte degli interventi moderni vengono eseguiti in anestesia locale con il paziente sveglio o addirittura, udite udite, per tutta la patologia venosa, quindi l'insufficienza venosa delle arti inferiori, le varici, anche le varici complicate, possono essere trattate addirittura senza somministrare alcun tipo di anestesia utilizzando le tecniche di ablazione chimica. Questa è una rivoluzione assoluta nell'approccio metodologico al trattamento dell'insufficienza.
1: Ecco, professor Cavazzini, per chiudere, discorso di prevenzione per quanto riguarda arterie, vene e quant'altro, cosa dice?
2: Diciamo che tutti i nostri ascoltatori che hanno superato i 50 anni avrebbero il dovere morale di rivolgersi a un centro per fare la prevenzione vascolare. È molto semplice, è sufficiente eseguire un ecocolor Doppler dei distretti, quelli più nascosti, come per esempio le arterie, i vasi epiaortici, le arterie carotidi o l'aorta addominale, e vedere, soprattutto questi devono essere esperiti nel caso in cui il paziente riconosca nella sua storia familiare appunto degli antenati che hanno avuto delle problematiche.
1: Ecco, perché siamo di fronte a patologie potenziali che non prevedono sintomi, per esempio l'aorta addominale, per esempio le carotidi.
2: Evolvono in maniera silente e si possono manifestare direttamente con la loro complicanza. Ma se invece facciamo una prevenzione che è molto semplice da eseguire e non invasiva, basta una visita medica con il supporto di un ecocolor Doppler e una visita cardiologica e possiamo stadiare il rischio cardiovascolare del paziente, quindi penso che sia un patentino, diciamo, che ognuno di noi dovrebbe assicurarsi.
1: Allora, tra poco c'è qualche secondo, 60 secondi, dicono quelli che parlano bene in televisione, cominciano pure a contare 60, 59, 58, più gli uomini o più le donne sono interessate alla chirurgia vascolare. La sua esperienza, che cosa le fa dire, Cavazzini?
2: Che per quello che riguarda la patologia delle arterie abbiamo una prevalenza del sesso maschile con la malattia aterosclerotica che deve essere curata. Parliamo dei distretti delle carotidi, per esempio, che possono portare all'ictus, o degli aneurismi, quindi la dilatazione patologica delle arterie che riguarda più frequentemente l'aorta addominale, oppure l'arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori. In questo gli uomini hanno una prevalenza. Per quello che riguarda invece la patologia venosa degli arti inferiori, quindi la presenza delle varici o le complicazioni delle varici in trombosi, tromboflebiti, ulcere, è una patologia che riguarda più frequentemente il sesso femminile.
1: 60, 59, 58, grazie professor Cavazzini. Break.
2: Grazie a lei direttore.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Rai su Radio.
9: Il Marzulliere.

0: tu non pensa a me, io te voglio.
1: Capita. Capita, non sempre, però capita. Io ti voglio bene, quell'assai significa tanto, molto. E tu non pensi a me. Però poi le cose possono anche capovolgersi, che io ti penso e tu mi pensi e mi vuoi anche bene. Massimo Ranieri, bravo, bravo come sempre. C'è anche un nuovo, un qualcosa di nuovo che ha messo in moto Massimo Ranieri con dei brani da ascoltare. Edoardo Silos Labini è un attore, un bravo attore, un conduttore televisivo, ha scritto un libro, Le città identitarie, al telefono con noi e con voi, un minuto per raccontare il suo libro, Edoardo.
2: Allora Gigi, grazie, è un viaggio dentro i grandi personaggi che hanno lasciato un segno nella provincia italiana. L'Italia è fatta per il 90% dei piccoli comuni della provincia e ogni piccolo comune nasconde personaggi che non hanno soltanto valenza locale ma internazionale. Abbiamo parlato della musica adesso napoletana, per esempio nel libro, siccome c'è una città per ogni regione, in Campania si arriva a Sorrento con Aniello Califano, che è colui che scrisse Lo soldato innamorato, che tra l'altro vinse proprio 4 premi a Piedi Grotta, che era il festival della canzone napoletana, che è lanciato proprio tempo più ben assai nella metà dell'Ottocento. Quindi è un viaggio nella provincia che parte dalla città dove sono nato e cresciuto, Pomezia, alle porte di Roma, dove in realtà nasce l'Occidente, perché lì sbarca Enea, secondo la leggenda, come ci racconta anche Virgilio, portandosi per mano il piccolo Ascanio, il figlio, e sulle spalle il vecchio padre Anchise, passato e futuro, proprio per rinsaldare che cos'è l'identità delle nostre città, del nostro occidente. E lì nasce la civiltà romana, perché Enea fonderà l'antica Lavinium e quindi da lì ci sarà la culla di Roma, perché Ascanio poi con Alba Longa e con Romolo e Remo daranno vita a Roma, quindi all'occidente. Quindi è un viaggio che parte dalla città dove sono nato, ma dove nasce anche l'occidente.
1: Cosa fa di una città identitaria, l'identità? Se ne parla spesso.
2: Sì, l'identità è una parola che io ho fondato 10 anni fa, una rivista che si occupa, oggi si parla tanto, nel mondo globalizzato l'identità è proprio l'essere attaccati alle proprie radici, alle proprie tradizioni, e l'identità di noi italiani è stata plasmata in tanti secoli nell'incontro, proprio anche nel rispetto di identità diverse che poi si sono incontrate, soltanto rispettando le proprie tradizioni quando tu arrivi in un posto poi ti puoi plasmare e interagire con un'altra identità e formare per esempio quello che si è formato in Italia, che è un DNA di tanti popoli che si sono incontrati.
1: Perfetto, grazie Edoardo. Sta facendo teatro in questi giorni, televisione, ho visto degli appuntamenti con Radix.
2: Sono in onda con Radix tutti sì. I venerdì in seconda serata su Rai 3. No, sto facendo un tour, perché diciamo che il tour che faccio con il libro Le città identitarie è un tour un po' teatralizzato, perché poi racconto questi grandi personaggi, perché dentro ci sono tutti, c'è la Duse, c'è Verga, c'è Bellini, c'è appunto Aniello Califano, ci sono tanti personaggi della storia della cultura italiana, io un po' li racconto teatralizzandoli, quindi è un tour questo libro che è uscito dalle librerie da pochi giorni e naturalmente su tutte le piattaforme.
1: Sentiamo invece cosa ci racconta, grazie Edoardo Silos Labini, Alex Baroni con questo brano, Cambiare.

Chissà se cambierà il tempo, lo sapremo tra pochissimo. Intanto è cambiata la notizia per la A4, non più i rallentamenti Cavenago-Trezzo verso Brescia, ma in direzione opposta verso Milano, il tratto Palazzolo-Grumello con code dovute a lavori. Non ci sono più rallentamenti in A14. Attenti all'incidente tra Frosinone e Ferentino verso Roma, chilometro 622. È stato chiuso un altro tratto della 1, quello compreso tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione Bologna.

0: chiuso invece in direzione sud. E come promesso, notizie meteo. Buonasera Gianni Ferri, Buontempi di Rai Meteo.
1: Grazie e buonasera a tutti. Il dominio dell'alta pressione sta ormai volgendo al termine e lascerà spazio nelle prossime ore a un peggioramento del tempo sulla Sardegna centro-settentrionale e lungo le coste tirreniche. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella notte. Al nord avremo variabilità atmosferica con nuvolosità sparsa, localmente associata a fenomeni di debole intensità. Al centro e sulla Sardegna tempo in peggioramento sui settori settentrionali dell'isola e successivamente lungo i settori costieri tirrenici, dove saranno possibili rovesci e locali temporali. Altrove molta nuvolosità ma senza fenomeni. Al sud molte nubi ma in un contesto che nel complesso si presenterà asciutto. Domani, martedì 6 ottobre, il tempo si manterrà instabile sulle regioni settentrionali, in particolare lungo l'arco alpino e sui settori tirrenici del centro-sud. La Protezione Civile ha inoltre messo un'allerta gialla per temporali sulla Bassa Toscana e sull'Alto Lazio. Vediamo quindi nel dettaglio. Al nord persisterà la variabilità atmosferica con passaggi nuvolosi alternati a schiarite. Locali rovesci potranno interessare principalmente l'arco alpino e l'Appennino emiliano. Al centro e sulla Sardegna tempo ancora perturbato sull'isola e sul medio-basso Lazio, dove saranno ancora possibili locali rovesci o temporali. Altrove persisterà molta nuvolosità ma con fenomeni assenti o di debole intensità, ampie e schiarite sulla Toscana. Al sud persisterà la nuvolosità ma senza piogge, locali temporali potranno interessare soltanto la Campania. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, a tratti tesi soprattutto lungo i settori costieri tirrenici e su Sicilia e Sardegna. Per quanto riguarda i mari sarà mosso localmente molto mosso il terreno centro-meridionale, saranno invece poco mossi gli altri bacini. Per concludere un cenno anche alle temperature, che saranno in diminuzione al centro-nord, mentre si presenteranno stazionarie al sud. Da Rai Meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento di serata su Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il Marzulliere.
4: Andiamo a Parigi, è pronta come sempre Alessandra De Stefano. Che tempo fa a Parigi? È tutto
5: bonsoir,
4: più calmo?
5: Bonsoir, tutto bonsoir, bene. Un tempo molto bello, anzi forse troppo caldo, diciamo, che ci preoccupa un po' questo.
4: Gli studenti sono più tranquilli?
5: Ma oddio, più tranquilli, insomma un pochino più tranquilli della scorsa settimana. Va detto che domani c'è questa mobilitazione, questa giornata in tutta la Francia e a Parigi ci sarà questa manifestazione imponente a Place de la République a partire dalle 14, quindi speriamo che la presenza dei sindacati in qualche modo plachi un po' il clima di questo movimento che sta, diciamo, prendendo una deriva piuttosto politica che non soltanto studentesca. Staremo a vedere quanto influirà anche sulle prossime elezioni, perché lo sa, qui ad aprile ci saranno le elezioni, quindi vediamo che cosa succede, vediamo cosa dicono,
4: ecco,
5: le strade.
4: E sentiamo dalle parole di Alessandra De Stefano cosa succede per quanto riguarda altri avvenimenti, prime cinematografiche, eventi teatrali, concerti, mostre. Che succede?
5: Perché c'è una mostra, di mostre ce ne sono tantissime, devo dire. C'è una mostra stupenda di un artista che si chiama Eva Gonzalez, che è stata la prima allieva di Manet, quindi è una mostra molto bella che si trova al Gran Palais. C'è una mostra spettacolare, bellissima, su Cézanne, dove ci sono 120 opere, tra cui delle opere mai esposte. C'è questa mostra molto particolare alla Reggia di Casetta, alla Reggia di Versailles, e questo è l'italianità che mi torna.
4: A proposito di identità, come dicevamo con
5: lo
4: scrittore.
5: Esatto, a proposito di identità, per quello che dicevate prima, per celebrare il ventennale del film di Sofia Coppola, c'è questa mostra su Maria Antoinette, che è stata l'ultima regina di Francia, insomma un personaggio odiato dal popolo, poi la leggenda è iniziata con questo patibolo dove lei andò nel 1790, aveva questa scarpa persa che tra l'altro è esposta anche a Parigi, e c'è questo film che appunto è diventato un film cult di Sofia Coppola, ed è c'è tutto un dietro le quinte che è esposto a Versailles. Tra l'altro Versailles loro girarono per 19 di 57 giorni totali, quindi la Reggia è diventata un personaggio e c'è questa mostra molto bella con questi costumi splendidi, tra l'altro disegnati da Milena Canonero, che è stata 4 volte premio Oscar, che è un'eccellenza italiana. 170 costumi, tra cui 100 solo per Maria Antoinette, insomma anche un po' di seta, trattati, trine, di ricami, collezioni di scarpe incredibili, quindi devo

0: dire che la mostra su Marie Antoinette merita, è stata anche a Londra ed è arrivata a Parigi e secondo me è molto, molto interessante. Ce n'è una anche interessante al Jardin de Luxembourg, al Museo del Giardino di Luxemburgo, dedicata ai disegni di Andy Warhol, perché prima di essere quello che è stato, il famoso quarto d'ora di celebrità, che nel suo caso è stata eterna, Andy Warhol si chiamava ancora André Warhola e si è laureato a Pittsburgh in disegno, quindi tutta la sua avventura nell'arte, nella pop art, è iniziata nel disegno.
1: Alessandra, io sono abituato a vederla anche in televisione e il taglio dei capelli è rimasto uguale a quello che ho visto l'ultima volta o è cambiato qualcosa?
0: Non è un taglio di capelli, io li leggo i capelli per praticità, ecco. Li ho sempre legati anche quando mi occupavo di sport, quindi sono sempre gli stessi per il momento. Quando li cambierò glielo faccio sapere.
1: Lo dico alla ex direttrice di Rai Sport, l'Italia sta vincendo 1-0, è contenta?
0: Ma sì, certo. La Francia sta perdendo invece qui con il Belgio, quindi insomma...
1: A me dispiace un po' per Montella, che mi è tanto simpatico ed era un bravo attaccante,
0: sì,
1: e anche
0: molto,
1: un bravo allenatore.
0: Molto.
1: Però
0: molto,
1: la vita va però così. Come ci racconta, cara Alessandra, Peppino Di Capri, che io ho amato tanto, che ci ha lasciato quest'anno, una canzone che lei sicuramente conosce, Un grande amore e niente più. Grazie Alessandra.
0: Grazie a lei, a presto, ci vediamo in TV, arrivederci.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
1: Tutti per Eurocash.
2: Francesco D'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai su Radio.
6: Il Marzulliere.
7: Allora, cari amici di Soradio, voi dovete sapere che noi siamo in una stanza che è uno studio televisivo molto moderno, molto carino, e ci sono tre televisori. Seguiamo un po' la partita e ora ho visto, che già sapevo, ma lo dico anche a voi, che domenica 18 ottobre Fiorello torna su Rai 1. Una volta era prossimamente, ora abbiamo la data, domenica 18 ottobre, ora 20:30. Mentre ritorna anche questa settimana con un consiglio, con un racconto, con un titolo, Valerio Caprara. Qual è il titolo di questa settimana, Valerio? Intanto buonasera.
8: Buonasera. Questa settimana consiglio con un vero piacere una commedia romantica e devo dire la verità, non è la solita commedia che siamo abituati a vedere, ahimè, negli ultimi tempi in Italia. Si chiama Dov'è la fiesta? Con un bel punto interrogativo. È scritto da Lisa Nur Sultan, tenete a mente il nome di questa grande sceneggiatrice, diretto da Niccolò Gentili, un giovanissimo regista. Perché ve la consiglio veramente con grande trasporto? Perché è una commedia leggera, quella dei rapporti tra ragazzi, i rapporti quando ci si chiede che cosa siamo, e anche convinti che incontrarsi è importante, ma perdersi è forse la cosa più facile del mondo. In questo film, in cui c'è un narratore delizioso, un bravo attore che racconta dall'esterno, Giorgio Tirabassi, Leo e Irene, Linda Caridi e Francesco Carril, si incontrano, si frequentano da 3 mesi, si innamorano, ma proprio la sera in cui si vedono per parlarne, a lui rubano la macchina nuova, la Fiesta, parcheggiata sotto casa di lei. Fiesta finita, furto li caputterà, li catapulterà in una settimana concitata, folle, uffici, commissariati, assicurazioni, guardie, ladri, prati, suore, veramente divertente, leggero, elegante. Questa è la settimana in cui i protagonisti persero una macchina, ma forse trovarono l'amore.
7: Meglio perdere una macchina o meglio trovare l'amore, Caprara?
8: Meglio trovare l'amore.
7: Meglio trovare l'amore.
8: Le macchine diventano usurate.
7: Come direbbe qualcuno, e a Caprara non piace questa definizione, un film che io ho visto, che ho apprezzato, un film carino, è vero Caprara?
8: Questa volta ci troviamo perfettamente, direi anche molto,
7: molto
8: carino.
7: Sapore di sale, Gino Paoli. Grazie Valerio Caprara, ascoltiamo Sapore di sale.

0: Ecco Gino Paoli, la sua Sapore di Sale. Abbiamo anche una buona notizia oltre ad una buona canzone: la fine delle code sulla 4 tra Palazzolo e Grumello, prima segnalate verso Milano. Attenzione in A14 perché il tratto Foggia zona industriale Cerignola Est è stato chiuso in entrambe le direzioni per il ripristino urgente a seguito di un incidente.
1: E a proposito di buone notizie, voglio complimentarmi con Roberto Benigni. Ieri è stato bravissimo su Francesco e il programma che ha seguito Roberto Benigni, Francesco, il santo di tutti, organizzato, messo in video da Rai Cultura, ha avuto un ottimo ascolto. Questo che cosa significa? Che quando si fa cultura anche su una rete generalista come Rai 1 si ha successo. E a proposito di successo, parliamo di arte. Giovanni Agosti è il curatore di una mostra, grazie a Luchino Visconti. Anna Maria Greco l'ha vista per noi. Giovanni Agosti a confronto con Anna Maria Greco. Intanto, che mostra è, Giovanni Agosti?
2: È una mostra che si tiene al Museo della Scala, che è un museo contiguo al Teatro della Scala, ma non è il Museo della Scala, è un museo teatrale in generale che c'è dal 1913, che presenta il teatro in tutte le sue forme, quindi c'è il ritratto di Leonardo Duse che non è mai stato una cantante, e negli spazi della biblioteca Livia Simoni, la biblioteca che il grande critico del Corriere della Sera aveva donato alla Scala, ripristinata nel suo assetto di biblioteca, Margherita Pagli ed io abbiamo inscenato questo omaggio che la Scala desiderava fare alla regista che su quel palcoscenico ha scritto delle cose importanti per la storia della cultura del Novecento.
1: Sentiamo Anna Maria Greco, le è piaciuta tutta questa mostra? Vuole aggiungere qualcosa? Vuole fare qualche critica?
3: Ecco, sì, io direi, ciao Gigi, che questa mostra ha soprattutto il fascino di far vedere, si può immaginare questo grande, raffinatissimo regista Luchino Visconti in questo rapporto strettissimo con la musica in genere, con la lirica, con l'opera e con lo stesso teatro della Scala che lui frequentava fin da ragazzino, e la sua famiglia nobile aveva il suo palco e lui seguiva tutte le opere alla Scala, e poi lui stesso 8 di queste opere le ha messe in scena con delle regie, tra l'altro, che molto innovative, che fecero anche discutere. Quindi attraverso questa mostra, con figurini, proiezioni, documenti dell'archivio della Scala, bozzetti, anche i costumi, ci si può immaginare un Visconti che veramente calato in questo tempio della musica, e con la sua grande musa Maria Callas, che appunto lui ha guidato, ha anche ispirato in alcune delle sue più importanti opere, e quindi è veramente una mostra molto originale, molto particolare, che immerge lo spettatore in un'atmosfera di grande arte e raffinatezza.
1: Agosti, per chiudere, dal 22 settembre al 31 marzo 2027, una mostra per ricordare un grande come Luchino Visconti, una mostra per tutti, per giovani, giovanissimi anche?
2: Sì, io penso di sì, e diciamo che cerca di spiegare, di mostrare delle modalità di fruizione che oggi non ci sono più. Degli spettacoli di Visconti per la Scala non esiste nessuna testimonianza video, anche in epoche di televisione. La televisione italiana, ai suoi esordi, aveva registrato il secondo atto della Sonnambula, ma pare che la stessa Callas l'abbia fatto distruggere. Quindi il sistema che abbiamo usato è quello di cercare di, per esempio, ci sono degli album di fotografie, come c'erano, certo, una volta quando io ho 65 anni, quando ero piccolo io, insomma, con le foto, con la carta velina tra una pagina e l'altra. Abbiamo ristampato delle cose dando una fisicità, o le diapositive, cioè degli strumenti che per un ragazzo di oggi hanno il fascino di una cosa molto lontana, insomma, perché quello che è successo negli ultimi anni è una cesura, e lo dico da insegnante, estremamente drastica. Tutto quello che si può fare per ricucire questo passaggio credo che sia doveroso, perché il problema della scuola è il problema principale di questo paese.
1: Museo Teatrale alla Scala di Milano, un ragazzo di oggi, un ragazzo di ieri, un ragazzo di sempre. Adriano Celentano canta l'emozione non ha voce.

0: Allora, bravo sempre Adriano Celentano, l'Italia vince sempre 1-0. Siamo collegati con Gianfranco Coppola e Giacomo Capuano, che sicuramente staranno seguendo l'Italia. Comunque la settimana appena cominciata vedrà il riinizio del campionato di Serie A e di Serie B. Commento all'Italia e ovviamente il campionato di Serie A e di Serie B che riparte. Cominciamo con Coppola e poi Giacomo Capuano. Un confronto tra due colleghi.
1: Beh, direi che intanto l'Italia di Mancini, dopo la brutta gara iniziale, la nuova gestione si è ripresa molto bene, grande prova contro la Francia, benissimo con la Turchia, stasera 9 giocatori cambiati e comunque una prova soddisfacente, mentre applaudiamo anche all'Under 21 di Baldini, grande allenatore, grande persona che ha travolto la Polonia conquistando il pass per gli europei, anche le Olimpiadi prossime, quindi per i tre posti può lottare. Direi che il calcio azzurro è in salute, le nazionali Under 19, Under 17 conquistano tanti successi, tanti trionfi, un segnale anche per il campionato, perché questi ragazzi così promettenti faticano poi a trovare posto nelle rose della prima squadra?
0: Perché, Capuano, che dice Giacomo?
2: Chiaramente la domanda è assolutamente pertinente di Gianfranco, che saluto. Basta fare il nome di Liberali, il giocatore appunto che è stato ha partecipato alla gara dell'Under 21, che insomma il Milan ha lasciato andare così proprio senza nessun problema, quando Liberali insieme a Camarda, altro giocatore di scuola Milan, aveva vinto per la prima volta nella storia qualche anno fa l'Europeo Under 17, già lì aveva dimostrato grandi qualità. Poi però il Milan aveva deciso insomma in qualche modo di non puntare su questo calciatore. Alla fine Liberali è andato a Catanzaro e lì a Catanzaro, con Aquilani in panchina, è riuscito a trovare quello spazio che in qualche modo poi gli ha dato la possibilità quest'anno di arrivare al Como di Fabregas, dove a mio parere avrà la possibilità di esprimere al meglio il proprio potenziale, come Sisse, altro giocatore che pure era al Catanzaro ed è uno dei protagonisti di questa stagione del Milan. Quindi è proprio quello, se non si dà fiducia ai giovani e le grandi società vanno a prendere in giro per il mondo anche spesso calciatori che poi non fanno bene, ovviamente si ottiene il doppio risultato: la società non valorizza il proprio calciatore, non ha una potenziale anche promessa importante all'interno del proprio gruppo, e dall'altra parte ne risente ovviamente la nazionale maggiore.
0: Allora, dicevamo, incomincia il campionato di Serie A, di Serie B, la Salernitana, lo dico a Coppola che sa bene i risultati perché è un giornalista della sede Rai Campania, ha vinto, ha ribaltato un risultato 1-0, 2-1 la Salernitana, ma il Napoli giocherà, gioca anche la Serie B con le altre squadre campane. Brevemente, che dite su questo riavvio del campionato di Serie A e di Serie B? Coppola e Capuano.
1: Dopo le nazionali solitamente gli allenatori lamentano l'assenza di tanti calciatori, ma è inevitabile, poi è qualcuno che torna infortunato, quindi è un classico. Il Napoli di contro c'è un'infermeria già abbastanza ricca, perché una squadra non più giovanissima, con calciatori in gran parte forse appagati, il compito per Allegri è ancora più difficile, e poi c'è Favasuli, neoacquisto da Catanzaro, che si è infortunato, McTominay, un intervento al cuore che necessita di molta attenzione perché è chiaro che i controlli vanno fatti in maniera molto approfondita. Quindi diciamo che un Napoli che rispetto al passato dà qualche garanzia in meno, ma è il campionato in generale che non mi sembra stia offrendo la squadra ammazza campionato, ancorché la Roma di Gasperini, al secondo anno di Giampiero Gasperini, eccellente allenatore, sta facendo vedere qualcosa di buono, e anche la Juventus, senza tanti clamori, è un'ottima squadra. Quindi direi che un campionato livellato, non verso l'alto.
0: Questo per quanto riguarda la Serie A. Breve flash sulla Serie B, Capuano.
1: Tre squadre campane importanti e poi la C con tante vecchie glorie. Ma lascio la parola a Giacomo, che abbraccio con affetto.
0: Giacomo, e poi chiudiamo.
2: Per quanto riguarda la Serie B, è un campionato che sta mantenendo più o meno quella che era, come dire, il pronostico della vigilia, almeno per quanto riguarda il primo posto, con il Palermo che insomma, avendo confermato Inzaghi, avendo rilanciato anche sul mercato, si immaginava potesse fare bene. Qualche sorpresa è arrivata e c'è qualche sorpresa, il Sud Tirol per esempio, che sta facendo davvero molto bene, e stessa cosa per l'Ascoli, squadra neopromossa. E poi ci sono anche ovviamente le solite delusioni che ci sono, tra queste ancora una Sampdoria che comunque nella parte
0: che gioca venerdì allo stadio Partenio ad Avellino alle 20:30.
2: E come mai lei sa questa cosa?
0: Perché sono nato ad Avellino e sono fiero di essere un avellinese.
2: E io direi noi dobbiamo fare uno speciale sulla
0: esattamente Vista. grazie davvero, grazie. Titoli di coda, come dicono quelli che parlano bene in televisione. Un grazie ovviamente al mio giovanissimo regista e un bambino, Antonio Meloni, la parte tecnica Alessandro Campanella, Francesco Ciafardini. Ringrazio ancora il nostro amico delle notizie del traffico e del meteo, Davide Santirocchi, e ovviamente un grazie a voi tutti. Chiudiamo con Francesco Cabagni, ovviamente in redazione Anna Maria Flora, Francesca Capua, è venuta a trovarci anche un'altra nostra collega, Francesco Cabagni. Volevamo solo essere felici. Vi lascio con questa domanda: volevamo solo essere felici? Ci siamo riusciti? Aspetto la risposta da Gigi Marzullo, la più cordiale.

0: Abbiamo chiuso il Marzulliere con la domanda, insomma, con la felicità di Francesco Gabbani. Volevamo solo essere felici, abbiamo riaperto questa nuova ora insieme con Pharrell Williams e ancora con questa felicità. Siete su Raiso Radio, 22 passate da 4 minuti, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Francesco Ciafardini alla parte tecnica. È un incidente quello che ora blocca il traffico sulla Bologna-Bari-Taranto. Siamo tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna, quindi carreggiata nord. Il tutto accade al chilometro 138, una collisione tra due vetture, la coda che si è formata è già lunga un chilometro e sta aumentando, e ribadisco, il traffico è momentaneamente bloccato per l'intervento dei soccorsi. L'altro incidente è sulla 1 senza conseguenze, lo ricordo, tra Frosinone e Ferentino in direzione nord, Prudenza al chilometro 622. Intanto sono state chiuse altre autostrade: sulla 3 la Napoli-Salerno, tratto chiuso Cava dei Tirreni-Salerno in direzione sud, in A16 il tratto Avellino Est-Benevento è chiuso sia verso Napoli sia verso Canosa, sulla 24 il tratto torna in parte L'Aquila Ovest è chiuso verso Teramo, sulla A5 il tratto Aosta Ovest statale 26 chiuso in direzione del Monte Bianco, anche in A10 la chiusura del tratto Genova-Praia Bivio A7 interessa chi viaggia verso Genova, resta chiuso fino alle 5, di nuovo in A14 tra Cattolica e Riccione il tratto è stato appunto interessato da questo incidente, adesso viene ribadito il traffico bloccato. Sulla 23 il tratto confine di Stato Pontebba chiuso in direzione sud, anche sulla 8 Milano-Varese aggiungiamo il tratto Solbiate-Varese chiuso verso nord, fa il paio con il tratto Castronno-Cavaria chiuso invece in direzione sud. E tutte queste sono al momento le notizie di chiusure dei tratti chiusi. Ricordo che sulla 1 abbiamo dato conto delle chiusure del tratto Basso Lodigiano Casal Pusterlengo chiuso verso Milano, quello tra Terre di Canossa e Reggio Emilia chiuso verso Bologna e il tratto Rioveggio variante di Valico chiuso anch'esso in direzione Bologna.
1: Aggiungi un posto in macchina con Stefano Bini.
2: E benvenuti alla seconda puntata della quarta edizione di Aggiungi un posto in macchina. Io sono Stefano Bini e trasmetto rigorosamente in diretta dallo studio S4 di Corso Sempione a Milano, dall'altra parte del vetro Marco Costero, a Saxarubra, regia e redazione sono affidati ad Antonella Cori e Antonio Meloni, l'infotraffico a Davide Santirocchi, mentre alla parte tecnica troviamo Francesco Ciafardini. E come in ogni puntata da quattro edizioni, esploreremo sotto il profilo culinario e territoriale tre posti della nostra bellissima Italia. Iniziamo da Alberese in provincia di Grosseto con Fabrizio Rossi, proseguiremo andando al sud e precisamente a Napoli con Tommaso Longobardi e finiremo a Milano, la nostra città dove trasmettiamo, con Massimiliano Romeo. E prima di immergersi nella nostra bellissima musica, un saluto al mitico DJ Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, e per noi, sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Paradiso Radio, ritroviamo l'estate, ma ritroviamo anche un carissimo amico di Raiso Radio che ci parla da Alverese in provincia di Grosseto, e parlo di Fabrizio Rossi. Ciao Fabrizio, buonasera.
1: Buonasera Stefano, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie mille di questo intervento. Allora Fabrizio, ripeto che parliamo di Alverese, nel cuore del Parco della Maremma in provincia di Grosseto. Cosa c'è di buono da mangiare in quelle zone?
1: Allora, è impossibile non mangiare la famosa pasta alla buttera. Perché sì, come sai Stefano, Alverese è la terra dei butteri, questi moderni mandriani a cavallo che allevavano il bestiame, quindi nella Maremma, quindi vacche, cavalli di razza maremmana, e quindi avevano bisogno di una bella pasta, quindi molto succulenta, molto gustosa, appunto la pasta cosiddetta alla buttera.
0: Ma Fabrizio, tu lo sai chi ha inventato la pasta alla buttera?
1: Questo è, dice, c'è una tradizione quindi locale, ma probabilmente qualcuno che conosci?
0: Probabile, il mio bisnonno Giuseppe Vini, il buon nonno Beppe, il buon bisnonno Beppe. Quindi grazie davvero di cuore di averlo ricordato. Fabrizio, invece per quanto riguarda la territorialità di Alverese, un luogo cult che deve essere per forza visitato.
1: Sì, veramente, un luogo cult è il Parco Regionale della Maremma, quindi Parco Regionale della Maremma, dove appunto c'è Alverese, ma è un luogo meraviglioso non solo per il mare, per la sua storia, ma anche per le sue viste, per il suo paesaggio, il suo ambiente, e vi sono anche delle importantissime opere quindi che affondano le sue radici nel Medioevo, addirittura l'abbazia per esempio di San Rabano, quindi una vecchia fortificazione bizantina trasformata appunto dai monaci benedettini in una bellissima abbazia immersa appunto nel verde del Parco della Maremma.
0: Certo, sicuramente i nostri radioascoltatori saranno incuriositi di andare a vedere questo bellissimo pezzo d'Italia. Fabrizio, abbiamo ancora 2 minutini e mezzo insieme, e la domanda è d'obbligo. Ovviamente tu rappresenti la Maremma in tutta Italia, ma Fabrizio, quanto è bella la nostra Italia? Parola a te a questo punto.
1: No, l'Italia è un paese straordinario, ricco di grandi eccellenze, dall'enogastronomia ma anche all'industria manifatturiera che è famosa in tutto il mondo, le nostre intelligenze, la nostra cultura, la nostra tradizione. Davvero siamo un paese straordinario, e per l'appunto Alverese fa parte di questa grandissima storia.
0: Come no?
1: Noi abbiamo tantissimi giacimenti culturali, di tradizione, di enogastronomia, e davvero ecco, Alverese, la Maremma è sicuramente centrale da visitare per tutti questi motivi che ricordavo.
0: Certo, Fabrizio, i nostri radioascoltatori sanno che anch'io vengo da Grosseto e siamo ovviamente compaesani, amici, oltre che tu essere un amico di Rai Isoradio. Noi troviamo là il Parco della Maremma, però poi guardandosi davanti e guardandosi di dietro troviamo colline, ma soprattutto il mare, giusto Fabrizio?
1: Sì, assolutamente, il mare meraviglioso e selvaggio appunto della nostra Maremma, un mare stupendo. Davanti abbiamo l'arcipelago delle isole toscane, quindi a partire da una vista meravigliosa su Monte Cristo, sull'isola del Giglio, Giannutri, certo, e anche le piccole formiche di Grosseto, e non le tralascerei, che sono degli isolotti quindi proprio al centro di questo arcipelago. Davvero una vista meravigliosa e un mare stupendo.
0: Bellissimo, davvero. Ancora pochi secondi insieme per parlare davvero pochissimo delle colline che ospitano le nostre meravigliose vigne con panorami mozzafiato, Fabrizio.
1: Sì, esatto, nel retroterra diciamo della nostra Maremma la fa da padrone il Morellino di Scanzano, quindi
0: certo,
1: un vitigno quindi autoctono veramente eccezionale che fa dei nomi importantissimi ed è conosciuto ormai in tutto il mondo. Morellino di Scanzano, vi consiglio davvero di assaggiarlo.
0: Fantastico, ci hai fatto uno excursus e sicuramente ci hai fatto innamorare di quelle bellissime zone. Fabrizio, grazie davvero infinite di essere stato con noi, e come sai non mancheranno le occasioni per risentirci,
1: Grazie a tutti voi, grazie Stefano.
0: Ciao Fabrizio, buona serata. E per noi Jealous Lover, Rolling Stones, a fra poco su Raiso Radio.

0: magnetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
0: Rai Radio.

0: 24 minuti dopo le 22, Raizo Radio, aggiorniamo anche la partita tra l'Italia e la Turchia, la Turchia che aveva pareggiato con Simser e invece l'Italia che è tornata in vantaggio e ora siamo sul 2-1 grazie a un gol di Calafiori su suggerimento di Barella. Andiamo subito sulla A14, lì il tratto Cattolica Riccioli interessato da questo incidente con il traffico ancora bloccato verso Bologna. Sappiamo che la coda che si è formata è lunga 2 km e sta aumentando ulteriormente, due vetture e una moto coinvolte in questo incidente. In alternativa consigliamo di uscire a Cattolica, prendere la strada provinciale 17, la strada statale 16 Adriatica, viale Berlinguer, con rientro alla stazione di Riccione, proprio per evitare questa coda che sta aumentando e questo traffico bloccato. È stato chiuso ancora un tratto della 9, quello compreso tra Lago di Como e Como Centro, chiuso verso Lainate fino alle 5, e anche sulla 1 altri due tratti sono stati chiusi, quello tra Valdarno e Arezzo verso Roma riaprirà alle 5, quello tra Caianello e Capua chiuso in direzione Napoli riaprirà invece alle 6. Anche sulla A24 hanno aggiunto la chiusura del tratto L'Aquila Ovest torna in parte anche in direzione Roma, era già segnalata la chiusura in direzione Teramo. Invece sulla A5, la Torino Aosta Monte Bianco, tratto chiuso tra Autoporto e Aosta Ovest in direzione del Monte Bianco, ricordo che già il tratto Aosta Ovest statale 26 era stato segnalato chiuso in direzione del Monte Bianco. Qui la riapertura prevista per le 5.
1: Aggiungi un posto in macchina.
2: E come detto in incipit di trasmissione, come secondo luogo della nostra bellissima Italia, andiamo a Napoli in compagnia di Tommaso Longobardi. Ciao Tommaso, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
2: Grazie a te di essere qua con noi, Tommaso. Allora, per questo primo blocco insieme parliamo un po' della cucina partenopea che è famosa in tutto il mondo. Con quale ricetta vogliamo iniziare? Con cosa ci vuoi stuzzicare, Tommaso?
3: Allora, spero di stuzzicare qualcuno perché io sono veramente basico sul cibo. Sì. Per me l'essenza della cucina è qualcosa di basico. Per esempio la pizza, per me la pizza è l'essenza, è qualcosa che mangio veramente ripetutamente. Arrivo a mangiarne almeno 2-3 a settimana sempre, quindi per me è qualcosa di essenziale. Pizza margherita, rigorosamente margherita, perché anche lì ingredienti essenziali, quindi per me è tutto.
2: Sì. Benissimo, oltre alla pizza margherita che è un classico in tutto il mondo, ogni tanto fai qualche aggiunta, sgarri in qualche modo o ti piace proprio la tradizione, Tommaso?
3: L'unico sgarro che faccio sulla pizza margherita è metterci la mozzarella di bufala, ma per me è intoccabile la margherita, perché mi dà anche, ovunque vado, ovunque la provo, un qualcosa di diverso, perché poi tutte le pizzerie, da quella napoletana a quella romana, hanno un modo di farla differente, ma le stesse pizzerie napoletane spesso hanno un modo di farlo differente, e quindi per me provarle, e ovunque vado spesso nel 90% dei casi provo la margherita. Sì.
2: Guarda, ti do assolutamente ragione, perché venendo dalla Toscana ma abitando da tanti anni a Milano ti dico che anche in Toscana e in Lombardia si fa una pizza ancora diversa dal Lazio e dalla Campania, per cui viva le nostre amate tradizioni, viva la nostra pizza. Per quanto concerne ancora Napoli, Tommaso, qual è un altro piatto che magari vuoi consigliare ai nostri cari radioascoltatori?
3: Qui andiamo ancora sul più semplice, sul più basico, perché consiglierei un piatto che per me veramente mi fa impazzire, lo scarpariello. Lo scarpariello è un piatto molto semplice, quindi pasta, pomodorini, aglio, olio extravergine, peperoncino, basilico e poi una grossa spolverata di pecorino e parmigiano e diciamo da questa crema di formaggio che ha un sapore molto forte, ma che per me, proprio perché è sempre basica e ha quel sapore comunque che la contraddistingue, per me è veramente, non dico quasi al pari della pizza, ma un gradino solo sotto.
2: Questa pizza ce l'hai proprio nel cuore, non c'è niente da fare. Abbiamo ancora un minutino e mezzo, Tommaso, rimaniamo sempre nel mood culinario. C'è una ricetta che quando tu eri piccolo, senza darci tanti ingredienti e tante spiegazioni, una ricetta di quando eri piccolo che mangiavi o con i tuoi genitori o con i tuoi nonni, c'è quella ricetta che quando ci pensi ti scappa?

0: questa pasta fatta appunto con, non ricordo le tipologie di carne che si utilizzano all'interno, con sì, una buona dose di cipolla. Infatti c'è questa essenza di cipolla che quando la si prepara si propaga per tutta per tutto il quartiere.
1: Certo.
0: Ed è un tipo di pasta molto particolare che ci vuole veramente molto tempo. Poi le carni nella cucina napoletana sono molto, tendono a, diciamo, a, sì, a cuocersi per molto tempo. Io ricordo che mia sì, mamma impiegava non so quante ore per cuocere questa pasta, questo sugo della genovese, quindi ho in testa questi odori di quando ero a casa di mia nonna 30 anni fa e mi sono, ce li ho ancora, cioè ci penso a
1: ti
0: quando si cucinava e continuo ad avere questo odore di questa carne marinata con la cipolla, che è qualcosa che ti rimane a vita.
1: ti comprendo molto bene, e anche in questo caso viva le tradizioni. Tommaso, con te ci sentiamo tra pochissimo per parlare del tuo bellissimo e nuovo libro, quindi dico ai nostri cari radioascoltatori di stare con noi. E per noi Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino e Simona Molinari, fra poco su Raiso Radio.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Gomez e da lettura in un bar del centro di Roma, del centro di Napoli. In questo caso ritroviamo Tommaso Longobardi. Tommaso, ci sei?
1: Rieccoci, assolutamente.
0: Eccoci qua Tommaso. Allora Tommaso, come abbiamo detto prima del nostro lancio musicale, da poco hai scritto un libro. Lascio a te ovviamente la parola per quanto concerne il titolo e l'incipit e il perché lo hai scritto. Tommaso, dacci queste informazioni.
1: Sì, il libro si chiama Senza Maschera, l'ascesa sì. social di Giorgio Meloni, e spiega, racconta, spero che abbia raccontato nel migliore dei modi, diciamo, il mio percorso in questi 9 anni sì. nella struttura della comunicazione digitale di Giorgio Meloni, dalla fase di opposizione dal 2018 fino ad oggi, e quindi è stato diciamo, un mio modo per riuscire a non piegarmi ai racconti che sono stati fatti spesso in maniera molto errata e molto magari costruita. Su sì. quello che è avvenuto, su quello che è stato fatto, come è stato fatto.

0: trovate perché è stato fatto, dando semplicemente la mia versione del racconto e di quello che appunto ho vissuto in prima persona.
1: Giustamente, la comunicazione prima della premiere e poi in generale, com'è cambiata dal 2018 fino ad ora, Tommaso? Tu che ne sei un esperto e puoi dare questa informazione anche ai nostri cari radioascoltatori.
0: È cambiata tantissimo, basti pensare che nel 2018 ancora molti cittadini pensavano che i politici, soprattutto i leader, dovessero gestire la loro comunicazione digitale da soli.
1: Sì.
0: Che è un po' come se in passato chiedessero ai politici di gestirsi la parte stampa da soli.
1: Come no?
0: Quindi in questi ultimi, diciamo, quasi 10 anni si è presa consapevolezza che il mondo digitale è un mondo come tutti gli altri mondi professionali, dove lavorano dei professionisti e dove chiaramente la parte della comunicazione è in sintonia tra la persona che commissiona il lavoro, in questo caso per me è stato Giorgia Meloni, e la persona che ci lavora.
1: Certo.
0: E quindi anche il fatto di riuscire ad avere una sintonia con la persona con il quale si lavora, perché il nostro lavoro, diversamente dal mondo della comunicazione pre-social, abbatte, diciamo, qualsiasi filtro tra il politico e il cittadino, e mette, diciamo, a nudo quelli che sono i messaggi. Quindi la comunicazione ha un filo diretto tra il cittadino e il politico, ed è qualcosa
1: giusto
0: che non c'è mai stato nella storia della comunicazione politica.
1: Certo, Tommaso, comprendiamo molto molto bene. Domanda telegrafica, risposta telegrafica. Ovviamente Giorgia Meloni, nostro premier, è al centro dell'Italia e tante volte anche fortunatamente al centro del mondo. Quanto è facile o quanto è difficile starle dietro sotto il profilo della comunicazione digitale? Ancora 40 secondi per noi.
0: È molto difficile, perché lei è molto comunicativa già di per sé, e quindi riuscire a starle dietro per cercare di mostrare al meglio quelle che sono le sue prerogative, quali sono le sue caratteristiche, quali sono i suoi requisiti che permettono anche alla gente di conoscerla al meglio, è difficile, ma quando ci entri in sintonia sicuramente hai la possibilità di farlo. Quindi io ringrazio il fatto che comunque con me è sempre stata una persona a cui ha dato molto, a cui sono stato molto legato anche per la fiducia che mi ha dato in questi anni, e devo dire che spero di essere riuscito anche a trasmettere tramite social quelli che sono appunto i suoi punti di forza.
1: Ci sei riuscito, perché la sua immagine è davvero forte in tutto il mondo, fortunatamente per il paese Italia. Tommaso, grazie davvero infinite di essere stato
0: grazie
1: con noi,
0: e
1: sono certo non mancheranno le occasioni per risentirci.
0: Grazie davvero, buona serata.
1: Ciao Tommaso, buona serata a te, e per noi Ordinary Day, Dolores Oriondana, fra poco sempre su Raiso Radio.

0: questo Riordan e la sua Ordinary Day, le 22:40 minuti, risolto l'incidente sulla 1, quello tra Frosinone e Ferentino, prima segnalato verso nord, se appunto non ha dato vita a delle code, dei rallentamenti, è sicuramente una buona notizia saperlo risolto. Un incidente invece da poco segnalato sulla tangenziale di Bologna all'uscita 3, quella del ramo verde che arriva dalla A14, sia particolarmente cauto. In A14 ricordiamo il traffico bloccato e la coda di 2 chilometri tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 138 con due vetture ed una moto coinvolte in questo incidente. Torniamo alle chiusure sulla diramazione Gallarate-Gattico, è stato chiuso il tratto Besnate-Castelletto Ticino verso nord, riaprirà alle 5 di domani mattina, e un altro tratto della 1, quello compreso tra Valdarno e Arezzo, è ora chiuso verso sud in direzione Roma, anche qui la riapertura prevista per le 5 di domani mattina. È terminata con un ulteriore gol dell'Italia a firma di Francesco Pio Esposito, il match con la Turchia, e quindi l'Italia ha battuto la Turchia per 3-1 al Dall'Ara di Bologna, e sono buone notizie anche sul fronte delle classifiche di questo girone, perché la Francia, che alla fine è riuscita a battere 4-1 il Belgio, è prima con 10 punti, seguita dall'Italia con 7 punti, poi il Belgio 6 e la Turchia 0 punti.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva.

0: Ci avviamo all'ultimo ospite di questa quarta puntata, di questa seconda puntata della quarta edizione di Aggiungi un posto in macchina, e andiamo a Milano, la città da dove trasmettiamo, e lui è un amico ormai di Raiso Radio, Massimiliano Romeo. Ciao Massimiliano, buonasera.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto, un abbraccio forte, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, grazie a te, Massimiliano. Allora, Max, siamo a Milano e ovviamente anche la città meneghina offre tante buonissime ricette della tradizione. Iniziamo con la prima. Cosa ci fai assaggiare astrattamente?
1: Dai, la cotoletta alla milanese, dai ragazzi, su. Lombo di vitello con l'osso, impanata, con pane grattugiato, uovo sbattuto.
0: Sì?
1: Senza farina, fritta nel burro, cotoletta alla milanese, cioè, è diventata internazionale ormai.
0: È un classico, è un classico, è un classico. Massimiliano, tu hai detto di friggerla rigorosamente nel burro. Ultimamente però vediamo anche strutto e olio extravergine d'oliva. Una bestemmia oppure è accettato?
1: Accettato, dai, accettato. Queste chiaramente sono proprio le ricette, quelle originali. A me piace sinceramente più nel burro, però è una questione di gusti. Oggi chiaramente di solito è nell'olio, insomma, questo
0: sì,
1: è quello che
0: sì,
1: fanno
0: sì,
1: in diversi ristoranti.
0: Io ti seguo a ruota perché la cotoletta, la milanese, deve essere fritta nel burro, e poi da un nipote figlio di ristoratori la cotoletta va per forza fritta nel burro. Le varianti ok, ma insomma, viva le tradizioni. Massimiliano, per quanto concerne una seconda ricetta, cosa ci fai assaggiare?
1: Ma non lo so, io sinceramente ho chiesto più un suggerimento ad un amico che mi ha detto che c'è la famosa rusumada. Sostanzialmente,
0: ovvero?
1: Sarebbe zabaglione con miele e whisky, ragazzi, una roba veramente patata. A me piace il whisky, piace lo zabaglione, piace il miele. E dico, sai che l'ho scoperta adesso, cioè vedi tante volte
0: che tra l'altro, Massimiliano,
1: è una famosa bevanda tradizionale milanese, a base di
0: sembra
1: uova, dimmi,
0: più sembra più una ricetta montanara che una ricetta di Milano.
1: Sì, una bevanda energetica, sai, alla fine comunque c'è bisogno, no, del passato, no, veniva un po' utilizzata come ricostituente, no?
0: Sì, certo, certo.
1: Sportivi per fare il pieno di energia, ecco, visto in questo momento c'è bisogno anch'io di un bel pieno di energia, una bella rusumada non mi farebbe per niente male.
0: Soprattutto nella vecchia Milano, fredda e con la scichera che ora non si trova più.
1: Esatto, con la scichera che adesso, ecco, quello è il problema. Cambiano... Il cambiamento climatico, oddio no.
0: Il cambiamento climatico che esiste, non esiste. Chi lo sa? Esiste, non esiste. Chi lo sa?
1: Il cambiamento climatico c'è, poi si può discutere se sia colpa dell'uomo oppure siano altri fattori come ci sono sempre stati nella storia. Insomma, quanto sia colpa dell'uomo, dai. Che il cambiamento ci sia, sì, si nota. Però, insomma, indubbiamente bisogna poi capire. Da dove arriva e quali sono le vere cause, anziché fare la solita politica,
0: esatto,
1: no, un po'
0: esatto,
1: ideologica,
0: esatto.
1: Tutto questo.
0: Lasceremo questa domanda all'aeronautica militare, al servizio meteo che tanto ci assiste qua a, sulla Rai. Max, con te ci risentiremo fra pochissimo per parlare del tuo nuovo libro, e per noi Merci, The Blessed Madonna, a fra poco su Raiso Radio.

0: E siamo sempre in compagnia del terzo ospite che ci chiama da Milano, dove sicuramente avrà scritto anche il suo ultimo libro. Parliamo sempre di Massimiliano Romeo. Ciao Massimiliano!
1: Ciao, ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori. Sì, allora, l'ultimo libro che ho scritto, insomma, fare la Lega.
0: Benissimo, fare la Lega, parliamo ovviamente del partito politico, ma in che senso fare la Lega? Perché ultimamente abbiamo sentito tante polemiche al riguardo, è un fare o un rifare la Lega? Ma soprattutto come ti è venuto in mente questo titolo?
1: Ma mi è venuto in mente il titolo fare la Lega, perché la Lega indubbiamente, come dire, in qualche modo deve tornare a ricoprire un po' quel ruolo di partito del territorio, ecco, quindi sindacato del territorio. Cioè, noi siamo sempre stati ben riconoscibili come partito vicino ai territori, vicino alle esigenze dei cittadini. Ecco, dobbiamo un po' ritornare, quindi fare la Lega, cioè facciamo la Lega, quindi torniamo vicino ai territori, ritroviamo l'identità giusta, che è quella che ci ha sempre contraddistinto, le nostre competenze amministrative, le nostre capacità di governare comuni, regioni, no? Visto che abbiamo i governatori che sono quelli che hanno tra i maggiori indici di gradimento nel nostro paese. Quindi è un po' quello, ritrovare un po' di identità, un po' di territorio, un po' di federalismo, un po' di, insomma, no? Di capacità di avere un'identità ben chiara e ben definita. Quindi
0: Massimiliano,
1: proposte,
0: ti faccio una domanda. Massimiliano, ti faccio una domanda. Al di là dello smarrimento della Lega come partito, c'è un po' uno smarrimento un po' delle nostre tradizioni, delle nostre radici? Mi sembra che ultimamente, negli ultimi anni, si sia tornati alle nostre radici, alle nostre tradizioni. Però c'è stato un periodo in cui abbiamo un po' vacillato, mi sbaglio?
1: Sì, un periodo in cui si è un po' vacillato. Ultimamente c'è un ritorno un po', no, alle tipicità, alle tradizioni, ai prodotti locali, anche grazie a trasmissioni come la vostra, che si riscoprono, no? Prima parlavamo di piatti anche magari, o di bevande non si sa quanto tempo fa si usavano, quindi è chiaro che c'è un ritorno così. Ecco, dobbiamo come movimento anche lì magari essere, che facciamo tante iniziative anche su quel fronte qui, anche in Regione Lombardia, devo dire.
0: Certo.
1: Solo che sembra che a livello nazionale vengano viste un po', cioè non vengano riprese con la giusta enfasi. Ecco,
0: certo.
1: Perché è giusto che ci sono i problemi nazionali, ci sono tantissime questioni, però insomma. Sì. Difendere, proteggere la propria cultura, le proprie tradizioni, i propri usi, i propri costumi diventa assolutamente essenziale e fondamentale, ed è uno dei temi che tratto anche nel mio libro, chiaramente.
0: Fantastico, quindi una grande morale sia politica ma anche territoriale.
1: Ma anche territoriale, ripeto, sono delle proposte per rilanciare il movimento e quindi sperando appunto che vengano colte come opportunità per cercare tutti quanti di riuscire a ritrovare degli stimoli e una valorizzazione maggiore di quelli che sono le nostre peculiarità. Tutto qui.
0: Massimiliano Romeo, fare la Lega. Massimiliano, grazie davvero infinite di essere stato con noi, sicuramente non mancheranno le occasioni per rivederci e per risentirci.
1: Molto volentieri, grazie a voi e buona continuazione, buona trasmissione, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie davvero di cuore e noi chiudiamo qua la seconda puntata della quarta edizione di Aggiungi un posto in macchina. Siamo stati ad Alberese in provincia di Grosseto, a Napoli e in ultimis a Milano e noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre di lunedì, sempre su Rai Radio, sempre dalle 22 alle 23. Ciao! Stare con

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le notizie dall'estero, a partire dal tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Si allarga l'inchiesta, gli investigatori analizzano il telefono del copilota omanita e i suoi viaggi in paesi ostili a Israele. Volevo vendicare Gaza e morire da martire, avrebbe confessato l'uomo accusato di aver colpito il comandante con un'ascia per far precipitare l'aereo sull'aeroporto di Tel Aviv. Alle indagini partecipa anche lo Shin Bet. E sul tentato dirottamento interviene Donald Trump, che punta il dito contro l'Iran pur dicendosi aperto a nuovi colloqui di pace con Teheran. Intanto cresce la tensione nella regione. Turchia e Pakistan invieranno truppe in Arabia Saudita a bersaglio degli Houthi. Questa sera forti esplosioni sono state avvertite a Riyadh, anche vicino all'aeroporto. Altro conflitto, quello in Ucraina. Proseguono i raid di Mosca mentre cresce l'allerta sul fronte orientale della NATO. L'Estonia schiera truppe al confine con la Russia e da Berlino arriva un nuovo allarme.
3: La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. È questo l'allarme lanciato dal capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger di fronte a una commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente, afferma lo 007, precisando però anche che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO. La prossima settimana l'Alleanza Atlantica presenterà la strategia per gestire eventuali attacchi, mentre c'è già chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che starebbe spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si starebbe dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca. Disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare adeguatamente la situazione ai confini, la risposta del portavoce del Cremlino Pieskov. Valentina Isa, GR1.
2: Dalla politica estera al lavoro, la giornata di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, l'incontro con il premier sloveno Janša, dedicato a energia, migranti e al rafforzamento dei rapporti tra Roma e Lubiana. Poi la vertenza Ericsson. Dopo l'intervento della Presidente del Consiglio, l'azienda ha ritirato i licenziamenti previsti per 131 dipendenti della sede di Genova. La cronaca con il processo per il femminicidio di Pamela Genini, avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. L'assassino ha chiesto scusa ai familiari della donna, ma le sue parole sono state respinte.
4: Non accettiamo nessuna scusa, deve vergognarsi di stare al mondo. Le parole di Veronica, sorella di Pamela Genini, affidate al suo avvocato, respingono senza appello le scuse di Gianluca Soncin, che davanti ai giudici, a processo in corte d'assise, ha fatto una breve dichiarazione spontanea, meno di un minuto, per dirsi pronto a pagare per il dolore che ha causato e per scusarsi con la famiglia di Pamela. Parole di plastica, insignificanti e tardive per il legale dei genitori della vittima. L'unico familiare presente, il fratello di Pamela, Nicola, ha lasciato il tribunale in silenzio subito dopo. Nessun commento dai difensori dell'imputato. In aula i giudici hanno ascoltato poi i poliziotti intervenuti sul posto in via Iglesias poco meno di un anno fa. Poliziotti che per pochi secondi non sono riusciti a salvarla. E i vicini che hanno assistito alla scena impotenti, sentendo le urla e le richieste di aiuto di Pamela, che implorava Soncin di risparmiarla. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: E a Rimini, incidente sul lavoro, morto un operaio.
5: Lavorava in nero alla manutenzione di una palazzina quando è precipitato dal terzo livello di un ponteggio. L'operaio, 59enne di origine albanese, ha perso conoscenza e le sue condizioni sono apparse subito disperate.
6: Era fermo lì, immobile. Credo che respirasse ancora.
5: L'allarme è stato lanciato da due residenti. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo per 30 minuti.
7: È durato tanto, penso mezz'ora, 40 minuti, hanno fatto di tutto.
5: Poi è stato trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduto alcune ore dopo il ricovero. La vittima era in Italia con permesso di soggiorno da almeno 3 anni. Alla polizia il titolare dell'impresa non è stato in grado di dimostrare la regolarità del rapporto di lavoro. Lo avrei messo in regola il giorno dopo, ci ha detto a microfoni spenti. Una avversione sentita troppe volte nei cantieri dove il lavoro regolare e sicurezza non sono di casa. Rimini, Giorgio Maria Leone, GR1.
2: E chiudiamo con il meteo. Il rapido peggioramento nella notte: aumentano nuvole e piogge al nord-ovest, sulle Alpi e in Toscana. Forti temporali, rischio nubifragio in Sardegna e sulle coste del Lazio. Più stabile al sud, con temperature in lieve calo ma ancora miti. E noi ci fermiamo qui. La linea va al mix delle 23 con Giovanni Minoli. Il prossimo GR1 è a mezzanotte. Buon proseguimento d'ascolto.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: I più programmati su Rai Radio.

E così dopo il GR1 delle 23 ci siamo ritrovati con la musica dei Pink Floyd, questa Comfortably Numb, 23, 13 minuti, Raizo Radio, Davide Santirocchi, il tizio che parla, insieme a me c'è Alessandro Campanella alla parte tecnica. Abbiamo ancora il traffico bloccato sulla Bologna-Bari-Taranto tra Cattolica e Riccione a causa di un incidente. La coda che si è sviluppata ora lunga 4 km, l'incidente ha visto coinvolte una vettura ed una moto e il consiglio è quello di uscire a Cattolica, prendere la strada provinciale 17, quindi la statale 16 Adriatica, viale Enrico Berlinguer, con rientro alla stazione di Riccione, per evitare appunto questo tratto con questa lunga coda che sta continuando ad allungarsi perché il traffico resta bloccato. L'incidente sulla tangenziale di Bologna per il momento non ha dato vita a code o rallentamenti e all'uscita dello svincolo 3 ramo verde interessa chi proviene dalla 14. Poi attenzione, sulla 11 vengono segnalati pedoni tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa al chilometro 29 e anche sulla 1 pedoni tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli, in questo caso siamo al chilometro 611. Un incidente sta interessando la Casilina, la statale 6 all'altezza di Cassino, vengono segnalati rallentamenti in entrambe le carreggiate e c'è un problema anche sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa per un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo del terminal 2 dell'aeroporto della Malpensa. Si sono formati rallentamenti in direzione della 8 la Milano Varese. Diamo conto anche di un'altra chiusura che è arrivata sui nostri sistemi, è stato chiuso sulla Milano Genova la A7 il tratto compreso tra Genova Bolzaneto ed il bivio per la 12, chiuso verso Genova con riapertura prevista per le 6. Sulla diramazione Gallarate Gattico era già segnalato il tratto Besnate Castelletto Ticino, chiuso in direzione nord, ora anche il tratto Sesto Calende Castelletto Ticino è chiuso sempre in direzione nord per lavori che si protrarranno fino alle 5 di domani mattina. Questo è il quadro della situazione in strada. Abbiamo detto della vittoria dell'Italia per 3-1 sulla Turchia, anche la Francia ha avuto ragione del Belgio per 4-1 dopo essere stata in svantaggio. Si riparte il 12 di novembre con l'Italia che affronterà la Francia.

James Blunt, questo è il nuovo Taste Like Summer, anche se la summer, l'estate, se n'è andata da qualche giorno, vabbè, non meteorologicamente, perché a prescindere dal cambio che è previsto nelle prossime ore per un'alta pressione che finalmente ci darà una tregua, arriverà anche della pioggia come sentivamo dagli amici di Rai Meteo, abbiamo naturalmente anche il caldo che è ancora molto presente e quindi questo ottobre che sembra quasi giugno. Allora andiamo sulla 14 per la buona notizia dello sblocco del traffico. L'incidente è stato risolto, il traffico è stato finalmente sbloccato, la coda però lunga 4 km è tutta da smaltire. Poi aggiungiamo una notizia che è arrivata poco fa, riguarda la tangenziale ovest di Milano. Attenti perché c'è un incidente tra Settimo Milanese e Baggio Cusago e anche qui si è formata una coda di 1 km che sta aumentando verso la 1 e il traffico anche qui risulta bloccato, quindi attenzione anche a questa notizia in merito alla tangenziale ovest di Milano. Aggiungiamo le chiusure della tangenziale di Napoli, il tratto fuori grotta Cuma è chiuso verso Pozzuoli, anche fuorigrotta chiusa in entrata direzione Pozzuoli, Italia 90 chiusa in entrata per entrambe le direzioni, Agnano chiusa in uscita da Pozzuoli e in entrata in direzione Pozzuoli. Queste le ultime notizie in merito alle chiusure, ma tra poco faremo il punto con anche gli svincoli chiusi per questa notte, per chi viaggerà sarà importantissimo sapere quali sono appunto i cantieri che questa notte impediranno il transito o nei tratti autostradali o negli svincoli. Intanto torniamo al passato remoto di Sergio Caputo.

0: con te.
1: Giorgia, questa è la sua Parafulmini. Intanto scende a 3 km di lunghezza la coda tra Cattolica e Riccione in direzione nord dopo la soluzione dell'incidente e soprattutto dopo lo sblocco del traffico. Ancora chiusure, le ultime riguardano ancora la tangenziale di Napoli tra Arenelle e Corso Malta. Il tratto è chiuso verso Capodichino, chiuse anche le stazioni

di Lodi chiuso in uscita da Milano e in entrata per ogni direzione. Il tratto Basso Lodigiano Casal Pusterlengo chiuso verso Milano fino alle 5, Basso Lodigiano chiuso in entrata. Terre di Canossa Reggio Emilia, questo tratto è chiuso verso Bologna, riapre alle 5. Il tratto Rioveggio variante di Valico in carreggiata nord chiuso fino alle 6. Il tratto Valdarno Arezzo chiuso verso sud fino alle 5, Fabbro chiusa in entrata in direzione Roma fino alle 6. Poi anche l'immissione dalla 1 sulla diramazione Roma Nord vede una complicazione in alternativa, perché c'è appunto una deviazione per lavori, in alternativa al traffico proveniente da Firenze e deviato sulla diramazione Roma Nord può proseguire in direzione del grande raccordo anulare fino alla barriera di Roma Nord, uscire allo svincolo Fiano Romano e rientrare allo stesso svincolo in direzione della 1. Ancora sulla 1 il tratto Caianello-Capua chiuso verso Napoli fino alle 6 e poi ci spostiamo sulla 3, la Napoli-Salerno. Qui il tratto Cava dei Tirreni-Salerno è chiuso in direzione Salerno fino alle 6, chiuse anche le stazioni di Cava dei Tirreni in entrata verso Salerno e Pompei Est, anch'essa in entrata in direzione di Salerno, resta chiusa fino alle 6. Sulla 4 andiamo a vedere due svincoli, quello di Bergamo che è chiuso in uscita da Milano e in entrata per ogni direzione e quello di Trezzo chiuso in entrata anche in questo caso per ogni direzione. Tutte e tre le notizie verranno dismesse domattina alle 5. Sulla 5 la Torino Aosta Montebianco, tratto chiuso tra Autoporto e Aosta Ovest, ma anche fino alla statale 26 resta chiuso questo tratto in direzione del Montebianco. La riapertura intorno alle 5 di domani mattina, chiusa anche Aosta Ovest in entrata verso il Monte Bianco. In direzione Torino, tratto chiuso tra la statale 26 e Aosta Ovest con riapertura prevista per le 6. Andiamo sulla 7, la Milano-Genova, qui il tratto Genova-Bolzaneto bivio a 12 resta chiuso fino alle 6 di domattina in direzione sud, quindi verso Genova. Poi sulla 8 la Milano-Varese, dove abbiamo il tratto compreso tra Solbiate e Varese chiuso verso Varese e quello tra Castronno e Cavaria chiuso invece in direzione Milano. Anche Solbiate è chiuso in entrata per ogni direzione, Busto Arsizio chiuso in uscita provenendo da Milano, Lainate chiuso in entrata in direzione di Varese. Le notizie che riguardano la 8 la Milano-Varese vengono appunto segnalate con riapertura domattina alle 5. Diramazione Gallarate-Gattico, il tratto compreso tra Besnate e Castelletto Ticino chiuso in direzione nord, anche Besnate chiusa in entrata per ogni direzione, verso sud tratto chiuso tra Sesto Calende e l'innesto con la 8, la stessa stazione di Sesto Calende chiusa in entrata per entrambe le direzioni. Anche il tratto Sesto Calende-Castelletto Ticino resta chiuso in direzione nord fino alle 6, fino alle 5 di domani mattina. Sulla 9 abbiamo Lomazzo Sud chiusa in entrata verso Lainate, Como Centro chiusa in uscita provenendo da Lainate ed il tratto Lago di Como Como Centro chiuso verso sud in direzione di Lainate con riapertura prevista per le 5. Il tempo di ritrovare un bel pezzo di Mario Biondi che è uscito con un disco intitolato Cocktail Blu e poi proseguiremo con l'elenco delle chiusure.

Nuovo lavoro per Max Pezzali, questa le ali 23:40 minuti. Aggiorniamo la situazione sulla tangenziale ovest di Milano. L'incidente non è risolto, però il traffico è stato sbloccato, quindi la coda di un chilometro è ancora presente tra Settimo Milanese e Baggio Cusago verso la 1, però ripeto, il traffico non è più bloccato ed è quasi del tutto risolto l'incidente sulla Casilina all'altezza di Cassino. Non vengono più segnalati rallentamenti. Diamo conto anche della diminuzione della coda sulla 14 tra Cattolica e Riccione, ora un solo chilometro di incolonnamenti dopo che appunto il traffico è stato sbloccato e anche qui l'incidente è risolto. Verso Bologna resta questa coda ancora segnalata di un chilometro. Risolto anche l'incidente sulla tangenziale di Bologna, prima segnalato all'uscita dello svincolo 3 ramo verde. Andiamo a vedere sulla 10 quali sono le chiusure. Abbiamo intanto il tratto Genova-Pra, bivio a 7 chiuso verso Genova, e poi Celle Ligure chiusa in uscita da Genova, Albenga chiusa in entrata in direzione Genova, Bordighera chiusa in uscita. Provenendo da Ventimiglia, il tratto tra Genova Pra e il bivio per la 7 riapre alle 5, le stazioni riapriranno tutte alle 6. Anche sul raccordo che collega la 10 con la 6 abbiamo la chiusura dello svincolo di Missioni in A6 provenendo da Ventimiglia, e poi ci spostiamo sulla 13 dove lo svincolo di Missioni in A14 è chiuso per le provenienze da Padova, resta chiuso fino alle 5. Anche il tratto Villa Marzana-Rovigo chiuso in direzione nord verso Padova con riapertura prevista per le 5, e poi ci spostiamo sulla A14. Qui abbiamo il tratto compreso tra il bivio per la A13 e Bologna-Borgo Panigale chiuso verso nord fino alle 5 di domani mattina per il traffico che proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Milano, uscire a Bologna-Arcoveggio e rientrare a Bologna-Borgo Panigale. Per chi è diretto a Firenze, il rientro a Bologna-Casalecchio. Altro tratto della A14 chiuso, quello compreso tra Faenza e Forlì, chiuso verso sud, verso Ancona, riaprirà alle 5. Lo svincolo di Senigallia chiuso in entrata in direzione di Ancona, e poi abbiamo segnalato questo tratto Foggia zona industriale Cerignola Est, che è un tratto chiuso verso Bari perché si sta lavorando per il ripristino urgente del manto stradale dopo un incidente, quindi per la sicurezza di chi transiterà lì è appunto chiuso questo tratto e ci sono dei lavori. Fra l'altro è stata disposta questa chiusura per il ripristino dei danni a seguito di un assalto ad un portavalori avvenuto al chilometro 585 verso Pescara, quindi chi viaggia verso Bari deve uscire a Foggia zona industriale e può rientrare in autostrada a Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, percorso inverso per chi viaggia in direzione di Pescara. Sul raccordo di Casalecchio abbiamo il tratto compreso tra il bivio per la 14 Bologna-Casalecchio chiuso verso nord in direzione appunto della 1, qui la riapertura prevista per le 5. Andiamo anche in A16, la Napoli-Canosa, qui il tratto Avellino Est-Benevento è chiuso sia verso Napoli sia verso Canosa, e anche qui la riapertura prevista per le 6. Tra poco le ultime notizie in merito alle chiusure, sono veramente numerose questa notte, e quindi insomma diamo conto di tutti i dettagli anche degli orari di riapertura, almeno quelli previsti.

con il Negramaro fino a pochi minuti dal giornale della mezzanotte. Questa ora di Canto il Mare, andiamo sulla 23, la Palma Nuova Tarvisio. Qui di mare ce n'è poco, però tra confine di Stato e Pontebba abbiamo il tratto chiuso verso sud con riapertura prevista alle 4. Chiuse anche le stazioni di Malborghetto in entrata verso la A4 e Tarvisio Sud in entrata anch'essa verso la A4. È chiuso anche lo svincolo di Pontebba in uscita provenendo da Tarvisio. Poi andiamo sulla 24, lo svincolo di Valvomane è chiuso in uscita provenendo da Teramo, il tratto torna in parte l'Aquila Ovest, chiuso sia verso Roma sia verso Teramo, riaprirà alle 6 di domani mattina. Diramazione Stroppiana Santia, qui è lo svincolo di immissione sulla 26 che è stato chiuso per le provenienze dalla A4, la riapertura prevista per le 6, poi sulla 30 la Caserta Salerno, dove segnaliamo soltanto lo svincolo di Palma Campania, chiuso in entrata per ogni direzione. Della tangenziale di Napoli abbiamo detto poco fa, tratto fuori grotta Cuma chiuso verso Pozzuoli, fuori grotta chiusa in entrata verso Pozzuoli, come Agnano che è chiusa in entrata verso Pozzuoli ma anche in uscita provenendo da Pozzuoli. Italia 90 è chiusa in entrata per ogni direzione. Camaldoli invece chiusa in entrata verso Capodichino, Arenella chiusa in entrata per ogni direzione ed il tratto Arenella Corso Malta chiuso in direzione di Capodichino. Anche Capodimonte è chiusa in entrata verso Capodichino. Andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, Ponte d'Areste chiusa in entrata per ogni direzione e in uscita provenendo da Livorno. Infine il traforo del Monte Bianco che è stato chiuso e rimane chiuso fino alle 6 di domani mattina, chiuso in entrambe le direzioni. Questa al momento la situazione. Resta la coda di un chilometro da smaltire sulla 14 tra Cattolica e Riccione verso Bologna dopo la soluzione dell'incidente che era accaduto all'altezza del chilometro 139. Restano anche dei rallentamenti sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa per un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo Terminal 2 dell'aeroporto stesso. I rallentamenti interessano chi viaggia verso la 8, la Milano Varese. Da poco abbiamo detto che è stato sbloccato il traffico anche sulla tangenziale ovest di Milano. Anche qui è un incidente ad aver dato vita a questa coda di un chilometro che non è ancora smaltita. Siamo tra Settimo Milanese e Baggio Cusago in direzione della 1, la Milano-Napoli. Queste le notizie totali in questo momento, con parecchie difficoltà legate ai tratti chiusi, come ci state segnalando al 348-103-1010, numero che rimane a vostra disposizione per tutto il giorno ma anche per tutta la notte, perché insomma accettiamo come sempre i vostri messaggi, soprattutto la notte. Vi invitiamo però a digitarli in sicurezza mai mentre siete alla guida del vostro veicolo. Alessandro Campanella sta curando la parte tecnica, Davide Santirocchi vi lascia con una canzone che ci accompagna al giornale della mezzanotte, poi torneremo per gli ultimi aggiornamenti e per presentare ufficialmente il compagno nella notte di Rai Isoradio. Vi lascio con questo brano di Lucio Battisti, scritto naturalmente nel testo da Mogol, un brano che è all'interno di un disco che è stata una delle ultime grandi proposte che questi due grandi artisti hanno fatto insieme. Una giornata uggiosa.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Giorgia Meloni chiama la DD Ericsson, ritirati 131 licenziamenti nella sede di Genova. Palazzo Chigi si apre una nuova fase di dialogo sul tavolo del Ministero delle Imprese, l'avvertenza Electrolux. Legge elettorale, settimana decisiva, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, le opposizioni, ennesimo schiaffo al Parlamento. L'ho fatto per Gaza, volevo morire da martire, interrogatorio del copilota di Fly Dubai che ha tentato di dirottare il volo. Papa Leone scrive al parroco della Striscia, padre Romanelli, fino a quando, signore? Allarme degli 007 tedeschi, si rischia la guerra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La RAI sospende per 10 giorni Sigfrido Ranucci, il legale dell'ex conduttore di Report, faremo ricorso. Guarda come piove, ore contate per la lunga, interminabile estate 2026, da nord a sud in arrivo temporali e temperature in calo. I colori e i racconti di Taylor Swift, dagli esordi all'ultimo tour, la sua storia raccontata in un romanzo a fumetti, autori Brian Freschi e Ilaria Nassa, disegni di Laura Angelucci. Calcio, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia e seconda nel girone di Nations League. Show dell'Under 21, 6-2 alla Polonia e vola all'Europeo. Buonanotte da Vanessa Giovagnoli, dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, dalle iniziative contro il caro energia a quelle per la competitività e interviene contro i licenziamenti della Ericsson.
3: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il Primo Ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal Presidente del Consiglio italiano che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
2: Temi economici anche nel confronto politico, ma si discute anche di legge elettorale. Voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il campo largo ha chiesto il voto segreto. Il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli su cui si voterà domani e dopodomani.
4: No alla fiducia e crisi di governo, uno scenario del tutto ipotetico per Fratelli d'Italia che con Giovanni Donzelli ricorda il voto per le pregiudiziali ha mostrato la nostra compattezza.
5: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
4: Sicurezza condivisa da Lega e Forza Italia che guardano alla manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse, progetti che per il campo largo hanno il sapore della propaganda visti i nuovi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme di AVS. Serve, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, il coraggio di tassare gli extra profitti. Opposizioni unite anche contro la legge elettorale e la richiesta di fiducia. Federico Fornaro, PD.
6: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
4: Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chiesto alle liste non presenti in Parlamento. Ci allontaniamo, spiega, dal sistema democratico. Lucio Bondi, GR1.
2: Caro carburanti, dopo più di 2 mesi stop agli sconti sul gasolio. Non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimi al litro e arrivare a 2,3 euro al litro. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. Vertenza Electrolux, c'è una svolta, è stato riformulato il piano che prevedeva 1700 licenziamenti in Italia.
0: i licenziamenti unilaterali sono diventati esuberi, volontari e incentivati. Dai 1700 annunciati in primavera si è arrivati a 1250 uscite tra operai e impiegati nei prossimi 3 anni. Al Ministero delle Imprese Electrolux ha presentato il nuovo piano. Quanto al sito di Cerreto Desi, la multinazionale del bianco ha annunciato una reindustrializzazione tutta da costruire. Per il ministro Urso si apre una nuova fase.
7: Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile.
0: Ottobre sarà decisivo, il 29 il tavolo conclusivo in vista del board globale del gruppo di inizio novembre. La segretaria nazionale FIOM, Barbara Tibaldi.
8: Bisogna capire stabilimento su stabilimento qual è l'impatto, qual è il punto di forza, quali sono i rischi.
0: Tra i lavoratori resta la preoccupazione.
9: Io ho ancora 10 anni di pensione, non so cosa dovrò andare a fare.
0: Natascia Gargano, GR1.
2: Ex Ilva, i giudici di Milano confermano lo stop degli altiforni. Per i giudici, il diritto alla salute prevale sull'interesse economico.
10: La Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. Secondo la Corte, i rischi economici legati allo spegnimento degli impianti devono cedere di fronte al diritto alla salute, anche per le emissioni nocive e la presenza di amianto. Non cambia il quadro l'udienza in Cassazione fissata per il 20 ottobre, scrivono. I sindacati chiedono ora al governo di riprendere immediatamente il confronto sugli strumenti straordinari previsti dalla bozza di decreto per tutelare occupazione e salari dei lavoratori diretti e dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGL.
11: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte. Quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, ha deciso invece di fare profitto sull'azienda.
10: Amalia Carosi, GR1.
2: Medio Oriente, secondo i media israeliani, il copilota omanita della Fly Dubai ha confessato di avere tentato di far schiantare il volo sull'aeroporto di Tel Aviv per vendicare Gaza. Volevo morire da martire, avrebbe detto durante l'interrogatorio negli Emirati. Al parroco di Gaza arriva la vicinanza del Papa dopo il raid in cui sono morti anche 5 cristiani. Fino a quando, signore, scrive via WhatsApp Leone XIV a padre Romanelli. Sul fronte Houthi, in serata forti esplosioni a Riyadh. Abbiamo colpito l'aeroporto e una raffineria, affermano i ribelli yemeniti. Turchia e Pakistan invieranno truppe in Arabia Saudita. Le forze governative yemenite rivendicano di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, smentito però dagli Houthi. Conflitto russo-ucraino. Mentre continuano gli attacchi incrociati sul campo, anche i paesi NATO alzano il livello di allerta. La prossima settimana l'Alleanza Atlantica presenterà la strategia per gestire eventuali attacchi da parte di Mosca e l'intelligence tedesca lancia un nuovo allarme, come ci riferisce la corrispondente da Berlino.
12: Il capo dell'intelligence tedesca, Martin Jäger, non ha dubbi.
13: Russland führt einen Schattenkrieg.
12: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Tallinn teme in particolare incursioni su piccola scala, volte a testare la clausola di difesa reciproca della NATO. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Gli studenti francesi tornano in piazza, manifestazione nazionale a cui parteciperanno anche i sindacati degli insegnanti. Cortei in molte città, Parigi partirà alle 14. Nelle scorse ore ancora proteste, incendiata l'aula di un istituto professionale nella capitale, Alain, un giovane, ha perso una mano dopo aver raccolto una granata. 5.000 i fermi, 190 i feriti dall'inizio della mobilitazione. In Spagna la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti sulla casa, dopo settimane di proteste, porta il premier socialista Sánchez a convocare elezioni anticipate. Si terranno il 29 novembre.
14: La campagna elettorale è già iniziata. Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi, che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sanchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto, le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale, prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Primo turno delle presidenziali in Brasile. Il candidato della destra, Bolsonaro, conquista la maggioranza relativa con il 47% delle preferenze, superando il presidente uscente di centrosinistra, Lula, fermo al 45%. Il risultato ribalta i sondaggi della vigilia, che vedevano Lula favorito. Abbiamo vinto contro ogni pronostico, ha commentato Bolsonaro, il cui risultato è stato salutato da Donald Trump come una grande vittoria. Lula punta ora tutto sul ballottaggio che si terrà il 25 ottobre. Mezzanotte 11 minuti su Radio 1, parliamo di morti sul lavoro. Un'altra vittima a Rimini, dove un operaio di 59 anni è caduto da un ponteggio, e ci sono novità nelle indagini sulla vicenda del 61enne abbandonato agonizzante in strada a Caivano.
15: Sotto sequestro l'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito di Salvatore Calignano, sotto inchiesta tre persone per omicidio colposo in cooperazione: Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava. Per la procura di Napoli Nord, il 61enne, caduto mentre estendeva una guaina su un tetto, è stato abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo di occultare l'accaduto. I soccorritori, allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Nessun dispositivo di sicurezza indossato da Salvatore. Mercoledì il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica. Il faro degli inquirenti puntato su chi ha spostato l'operaio e chi non lo ha tempestivamente soccorso. Avrebbe potuto salvarsi, ribadiscono i familiari, che pare non sapessero della sua assunzione il giorno prima della tragedia.
16: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
15: Per gli inquirenti, forse, un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore. Elena Baiocco, GR1.
2: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Da chiarire anche l'origine di una relazione, mai finita agli atti, sulla personalità di Alberto Stasi, riemersa dagli archivi del RIS.
17: Alessandra Bramante dice di non aver mai stilato un profilo psicologico di Alberto Stasi, ma la consulenza, senza firma né data, consegnata dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio, è stampata sulla carta intestata della criminologa. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
18: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
17: Simone Zazzera, GR1.
2: La RAI sospende Sigfrido Ranucci. Faremo ricorso, dice il legale dell'ex conduttore di Report.
19: Stop dal lavoro e niente, retribuzione per 10 giorni. Viale Mazzini sospende così Siegfried Ranucci, al quale fa 4 contestazioni. Una 50ina d'ingressi nelle sedi aziendali di una sindacalista della CISL a lui vicina, diverse mail interne inoltrate all'amico Walter Lavitola, reo confesso organizzatore dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista nell'ottobre di un anno fa e ora in carcere, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare dei 5 Stelle e infine la denigrazione dei colleghi indicati in un primo momento come nuovi conduttori di Report. La decisione della RAI arriva nella settimana in cui il Tribunale del Lavoro dovrebbe esprimersi sulla richiesta di reintegro alla conduzione del programma presentata dal legale di Ranucci, che fa sapere: impugneremo il provvedimento di sospensione, mentre l'ex conduttore commenta sui social citando De Gregori: sempre per sempre dalla vostra parte mi troverete. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Meteo in arrivo, un brusco peggioramento in tutto il paese, si va verso temperature sempre più in linea con la stagione autunnale. Le previsioni di Giulio Betti, meteorologo del CNR e di LAMMA.
20: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, si dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord, venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi il sabato. Andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di fine ottobre. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
2: Registrare la propria voce come marchio sonoro. Giorgia Meloni l'ha depositata all'Ufficio dell'Unione Europea per la tutela della proprietà intellettuale per tutelarsi dai rischi di clonazione con l'intelligenza artificiale ed evitare repliche non autorizzate.
21: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
22: Questo è l'audio, pochi secondi in 2 tonalità diverse, da depositare come marchio. A spiegare la relazione tra voce e marchio è Giovanni Grippiotti, avvocato di uno studio specializzato nella tutela della proprietà intellettuale.
23: Il codice in proprietà industriale, articolo 7, prevede che possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa i suoni, la voce in quanto suono.
22: Ma una volta registrata come marchio, la voce è tutelata da qualsiasi utilizzo?
23: È protetta se quel suono viene utilizzato per identificare dei prodotti, dei servizi. Sì, altrimenti non è che io posso impedire a un imitatore in un talk show, perché io ho protetto il marchio, di imitare la mia voce, per esempio.
22: Donatella Gori, GR1.
2: Il regista Leonardo Pieraccioni torna ragazzino grazie a un ritrovamento a sorpresa raccontato sui social tra ironia e nostalgia.
24: Un libretto delle giustificazioni delle medie, anno scolastico 1976-77, scuola Carducci di Firenze. Era su una bancarella del mercatino delle Pulci di Subiano, in provincia di Arezzo. Sul frontespizio, scritto in corsivo, un nome che tanti conoscono, Leonardo Pieraccioni. Dentro la classe la sezione le firme di mamma Carla e babbo Osvaldo. A trovarlo è stato un amico che gliel'ha fatto avere e sui social l'attore e regista toscano ha raccontato, divertito ed emozionato, cosa è successo quando lo hanno usato. Gli è tornato in mente l'odore dei giorni a casa con la febbre, la televisione della cucina portata in camera, la mamma che ogni mezz'ora chiedeva come ti senti, al caldo con la minestrina e il formaggino, fuori poteva succedere di tutto, io lì ero felice, conclude. Una scena nella quale si sono riconosciuti in tanti, più di 100.000 like, e non pochi scrivono: sarebbe una storia perfetta per farci un film, magari di Pieraccioni. Federico Mello, GR1.
2: Al Museo di Roma Palazzo Braschi una mostra con 140 opere racconta l'arte di Keith Haring, icona degli anni Ottanta.
25: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
26: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso, perché il segno è un segno complesso, è un fatto di montaggio di segni che ogni tanto racconta delle storie storia, ma ogni tanto si sviluppa in una chiave meramente estetica e soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
1: Per Keith Haring il disegno è magia e l'arte è per tutti.
26: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria, lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
1: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò a Roma nel 1984.
26: Dette prova del suo modo di agire di fronte agli occhi del pubblico, cosa che amava fare.
1: Federico Pietranera, GR1.
2: La storia della cantautrice Taylor Swift in un romanzo a fumetti dall'esordio 20 anni fa agli ultimi tour.
3: Una pop star con una speciale capacità di comunicazione con il suo pubblico. Si presenta ai fan come un'amica, ci racconta Ilaria Massa, autrice con Brian Freschi del graphic novel intitolato semplicemente Taylor Swift.
4: È emblematico il fatto che nei suoi primi concerti distribuisse i braccialetti dell'amicizia proprio per creare questa grande connessione con il pubblico. Lei si racconta attraverso le canzoni come se fosse un diario condiviso. Quindi volevo che emergesse questo aspetto umano, anche le sue insicurezze, il fatto che lei abbia avuto disturbi alimentari, che l'abbia egregiamente superati.
3: Una grande influenza che va oltre le canzoni e il palcoscenico.
4: E allo stesso tempo lascia indizi per un racconto futuro.
3: Scenografie, dialoghi, costumi pieni di paillette sono disegnati da Laura Angelucci.
5: Quindi è in qualche modo un disegno molto pieno, molto femminile, senza appiattire, volere rendere troppo stereotipata questa rappresentazione del femminile.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Francesca Giannini, in regia Marco Masci e Stefano Cantini. Adesso c'è lo sport.
6: GR1 Sport.
7: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Quello appena trascorso è stato un lunedì da incorniciare per il calcio italiano. La nazionale maggiore e l'Under 21 hanno regalato gol e spettacolo. Cominciamo dai grandi di Roberto Mancini, che hanno bissato la vittoria contro la Turchia di una settimana fa, uno dei nostri inviati a Bologna.
8: Il 3-1 contro la Turchia vale il secondo posto nel girone di Nations League per effetto della contemporanea sconfitta del Belgio sul terreno della Francia. 3-1, maturato grazie alle rete nel primo tempo di Scamacca, di una fase della partita che sembrava assolutamente a favore degli azzurri fino al gol a ciel sereno, il pareggio di Şişmir per la Turchia. Ma anche qui la reazione della squadra di Roberto Mancini non si è fatta attendere, così come era stata Bursa. Calafiori riporta in vantaggio l'Italia, Pio Esposito mette il punto esclavativo, partita di grande autorevolezza anche nel controllo e anche nella gestione e, come detto, secondo posto nella classifica del girone di Nations League con la collaborazione tecnica di Andrea Neri, Francesco Repice per il GR1.
7: Ed eccola la classifica del gruppo A, Francia in testa con 10 punti dopo aver battuto 4-1 il Belgio con tutte le reti dei Bleu segnate tra il 77esimo e il 91esimo. Poi Italia 7, Belgio 6, chiude la Turchia ancora ferma a 0. Gli ultimi due appuntamenti dell'Italia nel girone di Nations League sono a novembre, il 12 in casa a San Siro contro la Francia, il 15 a Bruxelles in Belgio. Ora la meravigliosa Under 21 di Silvio Baldini, che con un risultato tennistico ha travolto la Polonia qualificandosi direttamente all'Europeo di categoria. L'inviato a Pescara.
27: Bisognava vincere con due gol di scarto, difficile si diceva. La Polonia, 9 vittorie e 9 partite di gol, ne aveva subiti solo 2. Ebbene, a Pescara i giovani azzurri hanno vinto 6-2. I polacchi hanno subito in una partita il triplo dei gol presi in tutto il girone e potevano essere di più. Italia dominante sì dal primo minuto. Prima salva il portiere Lubic, poi segnano Coleoscio al 15esimo, Dur al 26esimo. Nella ripresa Dur vede il portiere fuori dai pali e segna da quasi 80 metri al 9. Entra Lipani e segna al 13. Piccola distrazione Italia, accorcia Mikolajewski al 19esimo, ma neanche un minuto dopo segna un altro subentrato Fini. Ancora Polonia in gol con Zevlakov al 39esimo e neanche un minuto dopo segna un altro subentrato Cherubini. Italia dall'inizio del girone dietro la Polonia, sorpasso perentorio all'ultima curva, ma già all'andata si era vista la superiorità azzurra. Silvio Baldini.
28: No, io penso che la gara d'andata abbiamo giocato la miglior partita e stasera l'abbiamo replicata, e questa volta, anche se punteggio abbastanza pesante, però nelle due partite penso che se una squadra doveva vincere era l'Italia, la nostra Italia, i nostri ragazzi.
27: Italia prima è già qualificata agli europei del prossimo anno, senza porsi limiti. Pescara, Giuseppe Bisantis, GR1.
7: Sembra un passo dalla soluzione la questione del commissariamento della Federcalcio. Cresce infatti l'ipotesi mediazione con la nomina di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. L'operazione serve a evitare la spaccatura nella giunta CONI. Questa mattina è previsto un incontro tra il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, e lo stesso Malagò prima della giunta per arrivare a un accordo definitivo. Basket, emozioni nei posticipi che hanno chiuso la seconda giornata del campionato di Serie A e che si sono risolti sulla sirena. Sorprendente vittoria della neopromossa Verona su Milano 75-72 con tripla allo scadere di CJ Messingborg. Successo esterno di Udine su Cantù 85-84 dopo il supplementare con canestro decisivo di Calzavara due secondi dal termine. Infine il judo ai mondiali di Baku, altro podio per Odette Giuffrida, bronzo nei meno 52 kg per la Azzurra è la terza medaglia iridata in carriera dopo il bronzo di Doha 2023 e l'oro di Abu Dhabi 2024. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
0: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Corinne Bailey Ray e questa sua Put Your Records On, 29 minuti dopo la mezzanotte. Buonanotte e ben arrivata alla nostra Maria Cristina Manca.
1: Grazie, ben trovato.
0: Che ho scelto per te questa base soft.
1: È molto soft, mi piace, un po' più bassa magari, però... volevo dirti proprio, ma sei rientrato da quel dell'eroica tu, eh?
0: È stato bellissimo, come sempre, molto molto coinvolgente.
1: Lo so, ti piace a te quel
0: insomma,
1: posto.
0: La bicicletta, la bicicletta poi fatta con quel modo
1: sì,
0: con quella tradizione, quindi
1: bella, una bella, bella manifestazione, guarda.
0: Prima settimana d'ottobre ogni anno c'è questa corsa che non è una corsa con classifica d'arrivo, chi arriva arriva, quando arrivi arrivi, l'importante è metterti alla
1: prova. Assolutamente. Poi quell'intervista hai fatto a quel giovanotto di 90 anni, veramente è stata eccezionale.
0: Le ha fatte tutte queste.
1: E davvero poi sembrava veramente un conduttore radiofonico, perché parlava senza...
0: Il finale dice devo arrivare a 30, era quest'anno la 29esima edizione. Lui ha 90 anni.
1: 90 anni, è del 37, giusto?
0: No, da compiere.
1: Da compiere, appunto.
0: E ha detto, dice devo arrivare a 30, quindi ho detto vabbè, ci diamo appuntamento qui il prossimo anno.
1: Prossimo anno quando avrà 90 anni, quindi.
0: Se Dio vuole, però.
1: Ah, sempre, sempre.
0: Avevamo un incidente, una coda sulla tangenziale ovest di Milano, l'ultimo disagio che segnalavamo tra Settimo Milanese e Baggio Cusago verso la 1, situazione che si è normalizzata dopo che appunto il problema è stato risolto, l'incidente è stato risolto. La coda si è dissolta, come anche sulla 14, per un incidente, un residuo di code, ora sono tutte ed esclusivamente chiusure.
1: Lo so, me lo immagino.
0: In questo momento

0: Abbiamo avuto modo di apprezzare particolarmente questa canto d'amore.
1: Farà parte di Summer Breeze il prossimo anno.
0: Potrebbe essere una Summer Breeze del prossimo anno.
1: Buon riposo, buonanotte.
0: Auguri per tutto, sempre.

Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Questa è la notte sicura di Rai Radio, che inizia proprio in questo istante. Dopo aver salutato Davide Santirocchi, ci ritroviamo per la seconda notte insieme a Maria Cristina Manca e adesso Frank Pantaleo, la parte tecnica, la messa in onda. Come vi ha già anticipato Davide, sono tante le chiusure notturne attive questa notte, e tra l'altro vedo che c'è un messaggio subito. Vediamo chi ci scrive. Certo che uscire obbligatoriamente a besnate sulla diramazione Gallarate e Gattico, non c'è una freccia che indichi la deviazione, siamo tutti persi nel nulla. Chiusura che non è neanche indicata da Google Maps, questa è Chiara, che ringrazio di questo messaggio. Allora diamo subito un'occhiata proprio lì alla diramazione Gallarate e Gattico, vediamo se trovo, sono tante. Tratto chiuso, diramazione Gallarate Gattico, Besnate, Castelletto Ticino in direzione nord verso l'autostrada 26. Il tratto resta chiuso per lavori fino alle 5 di questa mattina. Altro tratto chiuso in sud tra Sesto Calende Vergiate e Bivio, diramazione 8 a 26 con la Milano Laghi in direzione sud verso l'autostrada Milano-Varese. La riapertura è fissata per le ore 5. Contestualmente abbiamo anche la chiusura di Besnate in entrata per ambedue le carreggiate e di Sesto Calende Vergiate in entrata sempre per entrambe le direzioni. Altra chiusura sempre sulla diramazione Gallarate Gattico riguarda il tratto Sesto Calende Vergiate Castelletto Ticino in direzione nord verso l'autostrada A26 Genova Gravellona Toce.

queste sono le chiusure che riguardano questo tratto, ma sono davvero tantissime. Io partirei, come sempre, abbiamo risposta chiara, adesso magari diamo qualche chiusura partendo come sempre geograficamente dal nord. In A1 la stazione di Lodi è chiusa in uscita da Milano e in entrata per ambedue le carreggiate. Chiusa la A1 tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione nord verso Milano. È chiusa anche l'entrata di Basso Lodigiano per entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A4. Qui abbiamo la stazione di Bergamo che resta chiusa questa notte in uscita provenendo da Milano in entrata per ambedue le carreggiate. In entrambi i casi la riapertura è fissata per le ore 5, così come alle 5 dovrebbe anche riaprire la stazione di Trezzo, che è chiusa in entrata per entrambe le direzioni. Concludo per ora con la 5 Torino Aosta Monte Bianco, che vede la chiusura del tratto autoporto Aosta Ovest verso il Monte Bianco. Aosta Ovest, statale 26, sempre in direzione nord verso il Monte Bianco. Verso Torino invece è chiuso il tratto tra la statale 26 e Aosta Ovest, direzione sud. E questa è una parte delle chiusure, e adesso torniamo alla musica con Harry Styles.

Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Questa è la voce inconfondibile di Zucchero. Mezzanotte 44 minuti, ricordiamo siamo in diretta Raiso Radio, la notte sicura in viaggio con appuntamento all'1.30, lo ricordiamo per i nostri amici autotrasportatori in ascolto, con il nostro Paolo Barillari, con i camionisti. Questa è la consueta rubrica che va in onda in fascia diurna dal lunedì al giovedì e poi naturalmente in replica di notte. E allora torniamo a parlare di chiusure, perché in realtà abbiamo solo queste al momento, per fortuna dico io, perché in realtà che non ci siano code, anzi arrivano rallentamenti ora in autosole, Monte San Savino Arezzo verso Firenze, questo perché? Per un veicolo fermo in panne. Ecco, questa è l'unica segnalazione che ci parla di rallentamenti. Mi ero fermata con le chiusure per lavori sulla 5 Torino-Aosta Montebianco e proseguiamo con il darvi conto della chiusura che riguarda anche la galleria del traforo del Monte Bianco, che resta chiusa questa notte tra Francia e Italia. Ci spostiamo, andiamo in A7, Genova Bolzaneto Bivia 7 a 12 verso Genova, tratto che resta chiuso fino alle ore 6. Poi mi sposto anche per darvi notizia di una chiusura che riguarda anche un tratto di autostrada che non è gestito da Autostrade per l'Italia. Parliamo della Parma-La Spezia, l'autostrada 15, che questa notte è chiusa tra l'allacciamento con la 12 e Aulla in direzione di Parma. La riapertura è fissata per le ore 4 di oggi, martedì 6 ottobre. L'itinerario alternativo previsto per i veicoli provenienti dalla Spezia potranno percorrere la statale 62 della Cisa, direzione Parma, e rientrare in autostrada alla stazione di Aulla sulla 15. I veicoli invece provenienti da Livorno, diretti verso Parma, potranno uscire al casello di Sarzana o di La Spezia, entrambi in A12, e potranno percorrere sempre la Cisa, la statale 62, in direzione Parma e rientrare poi in autostrada alla stazione di Aulla. I veicoli infine provenienti da Genova diretti verso Parma potranno uscire al casello di La Spezia e percorrere sempre la statale 62 in direzione Parma per poi rientrare sempre in autostrada in A15 ad Aulla. La 12 vede l'uscita chiusa dell'allacciamento con la 15 in direzione Rosignano, sempre in A15 Parma-La Spezia, tratto chiuso per lavori tra la barriera di La Spezia e l'allacciamento con la 12 in direzione Parma. Queste sono le chiusure che riguardano la Parma-La Spezia. Proseguo con notizie che ci arrivano dalla Milano Laghi, anche qui dobbiamo dare la chiusura notturna che riguarda il tratto Solbiate Albizzate Varese direzione nord verso Varese, sempre in A8 altro tratto chiuso, quello tra Castronno e Cavaria in direzione sud verso Milano, anche in questo caso la riapertura alle 5.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Gli Stadio e Vasco Rossi, La faccia delle donne, questo bel pezzo che abbiamo ascoltato poco prima dell'appuntamento con l'informazione. Infatti all'una daremo spazio al GR1, nel frattempo torno in A14 perché c'è questa chiusura che non è legata a lavori, in realtà sono lavori, ma leggendo la nota parliamo di un tratto pugliese, Foggia zona industriale Cerignola Est verso Bari, è stata disposta questa chiusura per lavori di ripristino dei danni a seguito di un assalto a un portavalori avvenuto all'altezza del chilometro 585. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Foggia, obbligatoriamente a Foggia zona industriale, può rientrare in autostrada a Cerignola Est dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E allora, Geoliera, Achille Lauro, questo bel pezzo ce l'ascoltiamo, poi linea GR1.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla legge elettorale, settimana decisiva, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli. Le opposizioni dicono è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Caro carburanti, dopo più di due mesi stop agli sconti sul gasolio. Non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimi al litro e arrivare a 2,3 euro al litro. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla naturalmente cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. E dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, che richiama la DD Ericsson. Ritirati 131 licenziamenti nella sede di Genova. Palazzo Chigi parla di una nuova fase di dialogo e sul tavolo del Ministero delle Imprese l'avvertenza Electrolux, riformulato il piano che prevedeva 1700 licenziamenti in Italia. Il conflitto russo-ucraino, anche i paesi NATO alzano il livello di allerta. Allarme degli 007 tedeschi. Si rischia la guerra con Mosca. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. E gli studenti francesi tornano in piazza, manifestazione nazionale a cui parteciperanno anche i sindacati e gli insegnanti, cortei in molte città, nelle scorse ore ancora proteste. Sono già 5.000 i fermi e 190 i feriti dall'inizio della mobilitazione. E veniamo alla cronaca di 9 feriti, di cui una donna in fin di vita. Il bilancio della potente esplosione avvenuta in una palazzina a Bergamo questa sera. La deflagrazione causata da una fuga di gas e partita dalla cucina del piano terra ha travolto una coppia di cittadini romeni. L'intero condominio è stato dichiarato inagibile, 40 residenti sono stati evacuati sul posto. Magistratura e forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. A Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto a un ponteggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso l'equilibrio precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha sentito il tonfo ed ha avvisato i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. E parliamo del meteo, perché in arrivo un brusco peggioramento nelle prossime ore a partire dal nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale, dove piogge e nubi diventeranno via via più intense. Massima allerta per la Sardegna e il litorale del Lazio. Qui sono attesi forti temporali e potenziali nubifragi. Il sud invece si gode le ultime ore di sole e stabilità, temperature lieve calo, anche se il clima si manterrà decisamente mite. Infine allo sport, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia, è seconda nel girone di National League, show dell'Under 21, 6-2 alla Polonia e vola all'Europeo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora la linea va alla notte di Radio 1 con la nostra Pamela D'Amico.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Whitney Houston con I Am Every Woman, un'esplosione di energia, di voce, un brano del 1992. Lo ricordiamo inserito nella colonna sonora di quel bellissimo film, che quante volte ce lo siamo visti questo film, io almeno tante volte, The Bodyguard, che riprende il grande successo di Chaka Khan. Infatti il brano fu inizialmente interpretato proprio da Chaka Khan nel 1978 e lei, insomma, Whitney Houston con la sua voce lo ha trasformato in un inno ancora più potente e trascinante. Naturalmente con quella voce poteva fare quel che voleva. All'1:09, ben ritrovati, questa è la notte sicura di Rai Iso Radio, Maria Cristina Manca e Frank Pantaleo alla parte tecnica, alla messa in onda. E allora, avevamo raccontato della chiusura che riguardava questo ripristino da un incidente, in realtà si era verificato questo assalto al portavalori e quindi si sta lavorando per il ripristino dei danni proprio causati da questo assalto che è avvenuto ieri. Il chilometro 585, ricordiamo il tratto chiuso, è quello tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est verso Bari. Torniamo a parlare delle altre chiusure, rimaniamo in zona comunque al sud, in A16 Napoli Canosa, Avellino Est Benevento verso Canosa, tratto chiuso sia verso Canosa sia verso Napoli. In entrambe le direzioni la riapertura è fissata per le ore 6. Anche sulla diramazione Capodichino c'è una chiusura tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli verso la stessa tangenziale. Sulla tangenziale di Napoli questa notte è chiuso il tratto fuori grotta Cuma verso Pozzuoli, Arenella Corso Malta verso Capodichino e fine tangenziale Napoli Doganella direzione Pozzuoli. Anche sulla 3 abbiamo una chiusura, Cava dei Tirreni Salerno direzione sud Salerno. E la riapertura sempre alle 6 di questa mattina di oggi martedì 6 ottobre. Risalendo in autosole tra Caglianello e Capua verso Napoli c'è questa chiusura attiva fino alle 6, tratto che resta chiuso questa notte. Poi abbiamo chiusa la 24 la Roma-Teramo ed è chiusa in entrambe le direzioni tra Torni in Parte e L'Aquila Ovest, sia verso Teramo che verso Roma. Abbiamo poi sempre in A1, ricordiamo che c'è questa chiusura, è chiuso l'allacciamento con la diramazione Roma Nord per chi da Firenze viaggia verso il grande raccordo anulare. In alternativa al traffico proveniente da Firenze e deviato sull'autostrada diramazione Roma Nord, si consiglia di proseguire in direzione del grande raccordo anulare fino alla barriera di Roma Nord, uscire allo svincolo di Fiano Romano e rientrare allo stesso in direzione della A1 Milano-Napoli. Abbiamo ancora chiusura del tratto un po' più a nord, Valdarno-Arezzo verso Roma, ed è da ricordare anche che si registrano ancora rallentamenti nel tratto Monte San Savino-Arezzo verso Firenze, questo per un mezzo che è segnalato in difficoltà. E proseguiremo con il racconto di quelle che sono le numerosissime chiusure notturne questa notte. Gaspa, ciao, buon ascolto, strano vederti, ritrovarti la notte, ma lo salutiamo questo nostro amico, hola Maria Cristina, saluti e baci, quindi Gaspa è in ascolto, ciao, buona giornata, buon lavoro, buon rientro, non so cosa stai a fare a quest'ora in giro. E intanto un bel filo di seta negli abissi, la voce è quella di Elisa.

Me Up, When September Ends, Green Day. E beh, effettivamente calza a pennello questo brano dei Green Day, visto che settembre è finito e già siamo abbondantemente dentro il mese di ottobre, oggi martedì 6 ottobre. Io riprenderei a parlare intanto di voi in viaggio, che ci salutate. Intanto ritorno da Gaspa che dice: sono in rientro dalla Slovenia, quasi arrivato, oggi sono in gara a San Daniele del Friuli. Driver del giudice d'arrivo, Coppa Città di San Daniele. San Daniele forse è famosa per un prosciutto? Non sbaglio, mi sembra di no. Comunque, gara ciclistica internazionale per dilettanti, e questo è il nostro amico Gaspa che è in movimento, in ascolto. E poi salutiamo Mirko, però ogni sera tu ci mandi questo messaggio che sta in giro, dice: non potete capire quanta compagnia mi fate tutte le notti, grazie, un abbraccio, e ci mandi la foto del cornetto. Ho capito, ma cioè, il cornetto in foto, non sentiamo neanche l'odore, guarda, quindi vedi che puoi fare. Scherzo, l'1:24, però scherzando si dice anche la verità. Allora, io ripartirei però da una notizia importante che ci arriva dalla viabilità ordinaria, raccordo autostradale Viterbo-Terni. Fino a qualche minuto fa era anche bloccato il traffico, c'è stato un incidente, chiusa la carreggiata adesso all'altezza dello svincolo con la statale 205 a Merina verso Terni. Al chilometro 21.700 direzione Orte c'è stato un incidente con feriti, due mezzi pesanti coinvolti, ribaltati. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, carabinieri di Amelia, e c'è un'uscita obbligatoria in direzione Orte ad Amelia al chilometro 21 con rientro allo svincolo di Nera Montoro direzione nord. Risulta chiusa anche la corsia di sorpasso, e questo è questo incidente che riguarda il raccordo autostradale Viterbo Terni. Torniamo in autostrada, intanto diamo un'occhiata anche ai rallentamenti che si registravano in Autosole, sono terminati. C'era questo mezzo in avaria che li provocava, Monte San Savino Arezzo verso Firenze torna a regolare la circolazione, però c'è una novità e riguarda la Bologna-Padova, è appena avvenuto un incidente. Ferrara Sud al Tedo, direzione Sud Bologna, l'incidente al chilometro 32. Allora, l'1:25 torniamo alla musica, un paio di brani e poi subito la linea andrà a chi? A Paolo Barillari con i suoi camionisti.

0: Questo è Camionisti, io sono Paolo Barilari e voglio riprendere un tema che spesso abbiamo trattato, quello della sicurezza stradale, e noi abbiamo qui il presidente dell'ASAPS, l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, Giordano Biserni, che della sicurezza ha fatto la sua missione. Giordano Biserni, noi ci vantiamo di essere multitasking, di poter fare più cose insieme. Ma questo lo possiamo fare seduti alla scrivania, perché un errore costa poco. Ma quando si è al volante, l'attenzione deve essere concentrata su una sola cosa.
1: Sì, una sola cosa ed è la guida. Alla guida dobbiamo impiegare tutti i sensi. La strada non perdona. In molti non ci rendiamo conto che in effetti quei 50 km orari anche in centro abitato, per fermarci impieghiamo 27 metri. In quel secondo 14 metri, più 13 di frenata, sono 27 metri. E quando alziamo gli occhi, dopo 4-5 secondi, quel pedone e quel ciclista, e voglio ricordare che abbiamo già superato nel 2026 300 pedoni morti, esattamente 304 in stradale, anno, quel pedone e quel ciclista l'abbiamo già sul cofano della macchina, lo stesso in autostrada. Non è tanto l'afonia, è la messaggistica. Noi dobbiamo andare a vedere il WhatsApp che è arrivato per sapere cosa è successo, per sapere dove mangeremo la pizza la sera. Ma quei 4-5 secondi a 120-130 all'ora, cari miei, arriviamo sotto al vicolo davanti senza nemmeno accorgerne. Quando alziamo gli occhi è già troppo tardi. Quindi questa che noi come ASA abbiamo definito la sbornia del terzo millennio, che si aggiunge ai rischi dell'alcol, è un fattore fra i principali sicuramente nelle dinamiche della insicurezza stradale di oggi.
0: Giordano Biserni, io ho un elenco davanti a me di cattive abitudini più frequenti mentre si guida: parlare al telefono in auto, guardare un sito internet, rispondere ai messaggi distogliendo lo sguardo. Sono le cose che ha detto lei. Ma non è possibile fare queste cose mentre si guida una macchina o un camion addirittura.
1: Sì, vogliamo fare tutte, abbiamo la pretesa di poter seguire tutto, e invece non è così. Anche chi è giovane, chi ha delle dinamiche confidenziali con il sistema della comunicazione eccetera, non può fare. Se vediamo da un cavalcavia in autostrada, guardiamo le macchine che passano, anche purtroppo anche gli autotrasportatori, duole dirlo, ma ci sono state fatte delle inchieste specifiche su questo, sono tanti, tantissimi quelli che guardano i video, che addirittura guardano delle serie televisive o le partite di calcio mentre guidano. È una follia totale, e sono state fatte riprese anche sulle vetture di persone che le pattuglie le fermavano e quasi quasi si arrabbiavano perché dovevano interrompere la serie televisiva che stavano guardando. E quindi questo poi spesso si traduce in incidenti gravi, gravissimi, e contrastare questa modalità non è così facile come si pensa.
0: I dati che io ho dell'Istat sono un po' vecchi, ma sicuramente sono peggiorati nel corso del tempo. Circa il 15% degli incidenti stradali dovuti a distrazione e al cellulare, e sono 35.000 incidenti l'anno. È un numero impressionante.
1: Sì, è un numero ampiamente sottostimato. Perché se 35.000 incidenti l'anno, 15%, vengono in qualche maniera certificati dall'Istat, ce ne sono tanti altri che non possono essere certificati. Come fai? Se sono incidenti mortali, gravi, evidentemente ci può essere un'indagine della magistratura che permette di andare a verificare se abbiamo utilizzato il cellulare, in quale orario, con quale modalità, eccetera. Però in molti casi, incidenti e condanni a cose o lesioni non gravi, come fai a darlo a certificare questa condizione? Non è che emerga con tanta semplicità, per cui rimane nel dubbio e magari si addebita questo incidente alla guida di stata indecisa in qualche caso, altrimenti alla mancata distanza di sicurezza, alla velocità e tanti altri motivi. Non è così facile, perché voglio ricordare che questa è una sanzione, poi se vuole approfondiamo, che non è che si possa contestare da remota distanza, come per esempio la velocità.
0: Certo, e noi siamo arrivati al momento della nostra pausa. Giordano Biserni,

0: americana, loro sono cosmonauti borghesi su Raiso Radio. Tra poco torneremo da Paolo Barillari, nel frattempo però diamo una notizia di soluzione dell'incidente sulla Bologna-Padova, incidente quasi subito risolto devo dire, tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Riaperta la stazione di Lodi in autosole, riaperta in largo anticipo, era chiusa in uscita verso Bologna e in entrata per ambedue le carreggiate. Riaperta anche perché vedo che è stata rilanciata come segnalazione, parliamo della A11 Firenze Pisa Nord, l'uscita di Alto Pascio resta chiusa fino alle 6 provenendo da Pisa. Chiusura della 12 riguarda il tratto Sestri Levante Lavagna in direzione Nord Genova, la riapertura è fissata per le ore 5. Anche Genova Nervi sulla 12 resta chiusa in entrata verso Genova in uscita provenendo da Livorno, anche in questo caso parliamo della riapertura fissata per le ore 6. Adesso possiamo tornare da Paolo Barillari e i suoi camionisti.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Oggi noi abbiamo come ospite Giordano Biserni, il presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Con lui stiamo parlando di una delle cause principali degli incidenti stradali, in camion, in automobile, l'uso improprio del cellulare. E Giordano Biserni, l'uso di un dispositivo elettronico abbassa la soglia di attenzione rendendola simile a quella di chi guida con un tasso alcolemico di 0,8 grammi litro. Equivale a bere.
2: Esatto, confermo, equivale a bere, per questo noi l'abbiamo etichettata da anni come la sbornia del terzo millennio, questa della distrazione dovuta all'uso del cellulare in tutte le sue multiformi sfaccettature. Ed è una condizione di rischio purtroppo che non è facile verificare e accertare, ma soprattutto anche per i conducenti di veicoli professionali pesanti, insieme a tante indicazioni che devono percepire, che gli arrivano anche doverose, sia chiaro, per attività che svolgono, accade che questo rischio aumenta naturalmente quando c'è una maggiore stanchezza, si comincia a sentire il peso del sonno. Tutti questi elementi legati alla distrazione da questi social in qualsiasi maniera venga attivata comportano fattori di rischio enormi veramente, e credo che prima o poi bisognerà arrivare a qualche limitazione, perché oggi sulle macchine, sui veicoli pesanti ci sono richiami di ogni genere, per cui bisogna avere una mente multitasking, come si dice, pronta e giovanile. Non è sempre così per l'età o per la stanchezza e per tanti altri motivi.
1: Non è solo la guida che noi ci distraiamo col cellulare, perché lo smartphone può essere pericoloso anche se andiamo in bicicletta, sul monopattino, se andiamo a piedi. Le cattive abitudini più frequenti mentre si attraversa la strada come pedone, parlare al telefono, ascoltare musica, scambiare messaggi, navigare su internet, interagire sui social media, giocare o guardare video. Noi attraversiamo, e forse lì la colpa è un po' di tutti e due, chi guida dovrebbe comunque rallentare in presenza delle strisce pedonali, anche se non ci sono pedoni in vista, perché non si sa mai, ma se noi attraversiamo guardando il cellulare ci mettiamo a rischio da soli.
2: È bellissimo, noi la chiamiamo la somma delle distrazioni, la distrazione del conducente dell'autovettura e la distrazione dell'utente più debole della strada, ciclista o pedone. Voglio ricordare che il ciclista non può usare il cellulare, c'è un divieto perché è un veicolo, non si può usare il cellulare. Per i pedoni non c'è questo divieto, ma nella futura riforma della legge che è in atto c'è questa ipotesi, quella del divieto per i pedoni negli attraversamenti pedonali di utilizzare il cellulare o le cuffie o altri elementi, poi si potrà usare solo il viva voce o l'auricolare. Non so se passerà questa modifica del codice della strada, però è già prevista proprio perché ci si è fatti carico anche di questo rischio. Noi la chiamiamo appunto la somma delle distrazioni che dà un risultato molto negativo. La distrazione del conducente e la distrazione del pedone.
1: Torniamo alla guida, torniamo al volante, Biserni, sia di un'automobile sia di un camion. Quando uno utilizza impropriamente il cellulare, c'è una sanzione forte che possa veramente scoraggiare l'uso così pericoloso?
2: Sì, certo che c'è. Per l'uso del cellulare la sanzione va da 250 a 1000 euro, ma soprattutto scatta un periodo di sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi. Molti non lo sanno, ma qui scattano delle sanzioni. Stare senza patente 15 giorni a 2 mesi non è uno scherzo, però è ancora prevista la mini sospensione per chi ha meno di 20 punti o meno di 10 punti per una serie di violazioni codice della strada, compresa questa, scatta anche la mini sospensione per 7 giorni o 14 giorni, dipende da quanti punti ha il conducente. Con la riforma del codice della strada sembra che venga tolta, non capiamo onestamente perché.
1: La connessione è utile, ma la connessione costante può essere pericolosa. Se noi facciamo un salto indietro nel tempo, in automobile o in camion c'erano quattro strumenti da dover controllare, a parte il cambio e il volante. Oggi i cruscotti sono dei cruscotti di astronavi, troppi messaggi arrivano a chi guida.
2: Sicuramente ne arrivano talmente tanti che richiede un impegno mentale e di attenzione che ogni volta che viene utilizzato viene sottratto dalle condizioni ideali della guida. Questo può significare niente se sono un rettilineo tranquillo, eccetera, può significare molto se sono in un centro urbano o in autostrada, perché magari quella velocità, anche con un veicolo pesante di 90 km orari, significa che la mia distrazione fa sì che non vediamo per tempo quella colonna che là davanti sembrava lontana, si ferma improvvisamente e vediamo spesso quali sono le conseguenze, no? Voglio ricordare quel famoso incidente di, mi pare, un anno e mezzo fa, in cui vengono travolti degli operatori del 118 sanitari da un veicolo pesante che li prese in pieno, ci scapparono purtroppo 3 morti, e dagli accertamenti, dalle indagini, emerse che quel conducente stava guardando dei filmati sul cellulare, purtroppo.
1: Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, speriamo che il nostro rapporto col cellulare diventi meno patologico. Nessuno è esente da peccato e siamo tutti quanti assorbiti troppo da questo strumento. Grazie per il vostro impegno, buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie a voi per l'opportunità, buon lavoro.
1: Parlare di sicurezza stradale fa parte della natura stessa di Rai So Radio e noi nelle prossime puntate torneremo frequentemente sul tema con esperti e con dei professionisti della strada, i camionisti. Per oggi è tutto, aspettiamo i vostri WhatsApp vocali al 351-525-8281. E se avete perso una delle precedenti puntate, la trovate su Rai Play Sound. Rai Play Sound che vi permette anche di ascoltare in diretta streaming ISO Radio dovunque voi siate. Da Federico Scoppio alla regia e da Paolo Barilari, un saluto e a domani.

Manca poco l'appuntamento con l'informazione, naturalmente parliamo del giornale radio delle ore 2. Intanto ci state scrivendo al 348 103 1010. Stavo cercando se tante volte fosse presente qualche chiusura, perché ce la chiede Alfonso. Ci scrive un messaggio: se sulla Firenze-Siena dice c'è qualche tratto chiuso. Stavo proprio controllando, Alfonso, se magari c'era qualche cosa sul raccordo Siena-Firenze, se non sbaglio mi parli di questo tratto. Sì, no, non vedo, ci sono riduzioni di carreggiata per lavori, ma un tratto chiuso non vedo, insomma non ci sono circolazioni che comunque sono, cioè restrizione alla circolazione per lavori, ma più che altro riduzione di carreggiate, non ci sono chiusure. Mentre a proposito di chiusure, diamo la riapertura sulla 9, la nate Como Chiasso di Como Centro, e anche del tratto della 8 Castronno Cavaria verso Milano. Allora, tra poco il giornale radio, noi ci ritroveremo subito dopo.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Legge elettorale, voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il campo largo ha chiesto il voto segreto, il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli, ma il confronto tra i partiti verte anche sui temi economici.
2: No alla fiducia e crisi di governo, uno scenario del tutto ipotetico per Fratelli d'Italia che, con Giovanni Donzelli, ricorda, il voto per le pregiudiziali ha mostrato la nostra compattezza.
3: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
2: Sicurezza condivisa da Lega e Forza Italia che guardano alla manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse, progetti che per il campo largo hanno il sapore della propaganda vista i nuovi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme di AWS. Serve, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, il coraggio di tassare gli extra profitti. Opposizioni unite anche contro la legge elettorale e la richiesta di fiducia. Federico Fornaro, PD.
4: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato.